0: Giudice per le indagini preliminari e la richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro la notizia che la Francia invierà all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
1: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese, ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini:
2: hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma la stessa struttura sanitaria. L'ex deputato e sottosegretario di Stato, nonché critico d'arte, 74 anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Stati Uniti, la Corte Suprema ha autorizzato l'esecuzione di Christa Pike, annullando la sospensione emessa da un tribunale federale poco prima dell'iniezione letale. La donna uccise una coetanea quando aveva 18 anni nel 1995. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte come circostanze attenuanti. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Jungle con Sunshine, 9 minuti dopo le 2, ci ritroviamo dopo il GR1 delle 2. Siamo ancora noi, Gennaro Strazzullo, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis. Viaggeremo in questa notte in viaggio verso il mattino di questo giovedì fino alle 5.30, come del resto tutte le notti. Questo è il nostro orario, le 5 ore che attraversano la notte dalla sera fino al mattino. Intanto rimangono da vedere alcune chiusure riguardanti il sud. Andiamo sulla 14 fra Trani e Andria, tratto chiuso verso Pescara. Sul raccordo della tangenziale di Bari chiuso il tratto tra Bari zona industriale e il bivio con la tangenziale di Bari, chiuso anche lo svincolo di Modugno in entrata verso Bari, e chiuso anche Bari zona industriale in direzione nord. Sulla 16 chiusura di Napoli Est in direzione ovest e chiusura degli svincoli di Candela in uscita per entrambe le provenienze e in entrata in entrambe le direzioni. In A30 chiusa Nocera Pagani in uscita da Caserta. Abbiamo visto prima tutta la situazione della tangenziale di Napoli, adesso andiamo sulla 3 dove è chiusa l'uscita di Bosco Reale in uscita da Salerno, Pompei Scavi in entrata verso Napoli e il tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione di Napoli. Tra una ventina di minuti il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo registrata durante concerti di cantanti e gruppi, sapremo a breve di chi si tratta. Adesso arriva Sade con By Your Side.

Crosby, Stills, Nash con Carried Away. Sono terminati i rallentamenti tra Firenze Sud e Valdarno, ci sono però delle code con tendenza all'aumento a causa di un mezzo fermo al chilometro 321 in direzione sud Roma. Incidente che provoca appunto poi queste code tra Incisa Regello e Valdarno si è verificato in direzione di Roma al chilometro 321, un camion fermo sulla corsia di sorpasso. Ricordiamo anche l'incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi, in questo caso siamo al chilometro 33,3, non ci sono ripercussioni sulla viabilità, solo un invito alla prudenza, qui sono coinvolte due auto ma sono ferme sulla corsia di emergenza. Un tuffo negli anni 70 e New Trolls con Quella carezza della sera.

The Bausa con Lose Myself. Siamo prossimi al nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Diamo uno sguardo invece al tempo. Per la giornata di oggi cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte del paese, ma con addensamenti compatti fin dalle prime ore del giorno sulla Valle d'Aosta e lungo l'Arco Alpino, centro-occidentale, con piogge in intensificazione e dal pomeriggio rovescio temporale. In serata è atteso un generale miglioramento, dal quale resterà però esclusa la Val d'Aosta, dove insisteranno fenomeni residui. Anche sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma si formeranno addensamenti compatti che daranno luogo a rovescio temporali in dissolvimento in serata. Sulla durata della fase anticiclonica ancora vediamo che ci sarà instabilità per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, prevarranno condizioni di stabilità, ma poi con un nuovo aumento della copertura nuvolosa lungo l'arco alpino nord-occidentale, accompagnato da rovesci temporali. Anche sulla Sardegna, dopo un avvio con cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti cumuliformi con locali piovaschi in rapida attenuazione serale. Per il weekend, sabato 3 e domenica 4, il cielo sarà ovunque sereno poco nuvoloso, ma con addensamenti sulle regioni dell'arco alpino accompagnati da rovesci temporali. Sulle isole maggiori e sui rilievi della Calabria, lo sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno porterà locali piovaschi. Thank you.

cosmonauti borghesi con gomma americana. Abbiamo la fine della notizia relativa all'incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi sulla 1 in direzione di Milano, ma abbiamo ancora 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per il mezzo fermo coinvolto nell'incidente tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma, incidente al chilometro 321. Si tratta di un camion fermo in corsia di sorpasso. Questa al momento è la notizia più importante. Siamo arrivati al nostro live che sarà inaugurato da Renzo Arbore con il Materasso. Seguiranno i Supertramp con Take the Long Way Home e poi chiuderà Raff con Sei, la più bella del mondo. Allora via con Renzo Arbore.

when you go home tonight. You must take the long way home.

0: Grazie. Siete tanti. Grazie.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: E termina anche per questa notte il nostro spazio live. Abbiamo ascoltato Renzo Arbore con il Materasso, i Supertramp con Take the Long Way Home e Raff ha concluso con Sei, la più bella del mondo. Il prossimo spazio live tra poco meno di 24 ore nel corso della prossima notte, sempre intorno alle 2:30. Non facciamo altro che confermare le notizie che avevamo prima in nostro possesso, per essere più precisi la notizia, perché abbiamo solo queste code per il mezzo fermo a seguito di un incidente tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. 2 chilometri con tendenza all'aumento, l'incidente al chilometro 321, si tratta di un camion fermo sulla corsia di sorpasso, quindi fate attenzione in avvicinamento a questo tratto. Nel frattempo si è risolta la scorta di veicoli che era in atto in A4 tra Cormano e il nodo con la 8 in direzione di Torino, riaperto lo svincolo di Lago di Varese in direzione di Milano, siamo sulla A8 Milano-Varese. Non c'è più la scorta di veicoli che era in atto in A10 tra il Bisole e l'inizio della Complanare di Savona. Riaperto il tratto della tangenziale di Bologna tra lo svincolo 12 della statale 65 della FUTA e lo svincolo 13 della statale 9 via Emilia in direzione sud verso la A14. Sulla 1 poi riaperte le corsie di Firenze Sud e Firenze Scandicci sulla Complanare di Firenze in Pruneta in direzione di Bologna. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. Adesso Charlie Gere, Cat Burns con Small Talk. Thank you.

Tananai con Sesso Occasionale, era il 2022 quando questo brano arrivava sul palco del Festival di Sanremo, una canzone dal titolo provocatorio ma che in realtà racconta qualcosa di molto più fragile, il desiderio di un rapporto autentico che vada oltre un incontro passeggero. Tananai con quella sua maniera così un po' disincantata e un po' romantica di raccontare i sentimenti. Intanto ricordiamo queste code per il mezzo fermo incidentato, questo camion sulla corsia di sorpasso in A1 tra Firenze Sud e Valdarno, direzione Roma. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 321. Ci stiamo avvicinando al GR1 delle 3, momento in cui ci sarà, per così dire, il confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del giovedì. E torna la musica con Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha accoltellato il comandante ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri, per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita e i passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre ad un possibile ritorno.
3: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella 2 giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento dei carburanti. L'annuncio in un video collegamento con un quotidiano del Nord-Est.
4: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
5: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: La presidente del Consiglio chiede un'UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
5: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
4: La premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: La cronaca con i gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso alla polizia penitenziaria, versando olio per terra per rendere scivoloso e infiammabile il pavimento. La protesta è sorta per il ritrovamento di alcune cimici nelle celle. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. Il caso Garlasco prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
6: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
7: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
0: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
7: Claudio Vigolo, GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio, l'ex deputato, nonché sottosegretario di Stato e critico d'arte, 74 anni, sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni. Stati Uniti, la Corte Suprema ha autorizzato l'esecuzione di Krista Pike, annullando la sospensione emessa da un tribunale federale poco prima dell'iniezione letale. La donna uccise una coetanea quando aveva 18 anni nel 95. I giudici volevano verificare se gli abusi subiti in gioventù fossero stati valutati come circostanze attenuanti. Ed era questa l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Era il 1985, questa voce inconfondibile è quella di Fish, Kylie, uno dei brani più amati dei Marillion, tratto dall'album Misplaced Childhood. Una storia di rimpianti, di un amore perduto e di quelle domande che arrivano sempre quando ormai è troppo tardi. Un grande classico del rock britannico degli anni 80, Marillion con Kylie. Intanto continuiamo ad aggiornare la situazione, adesso è un momento molto buono, nel senso che non abbiamo notizie, ci sono fatte naturalmente quelle relative alle chiusure, situazione tranquilla, tutto risolto, non ci sono code, non ci sono rallentamenti, non ci sono disagi per chi è in viaggio e naturalmente approfitto per invitarvi alla massima prudenza, perché quando la situazione è così scorrevole si tende magari a correre di più, quindi evitiamo tutto questo e soprattutto in queste ore notturne non superate mai le 2 ore di guida consecutive, approfittate magari di un'area di servizio per interrompere la monotonia del viaggio, vi prendete un caffè, magari vi fate anche un breve sonnellino in modo che riprendete il viaggio più lucidi e più pronti di riflessi. E noi siamo pronti per ascoltare la prossima canzone che ci riporta agli anni 80. Gianni Togni, Giulia.

0: Malika Ayane con Detto Tra Noi. Sono le 3:22, parliamo di videogiochi, di social, di chat, non solo con gli amici ma ora anche con l'intelligenza artificiale. Nei bambini l'uso problematico della tecnologia, sempre più intrecciato con la paura di essere disconnessi o esclusi, inizia sempre prima e i pediatri mettono in guardia dall'uso di uno smartphone personale prima dei 13 anni e dall'accesso autonomo ai social almeno fino ai 16. L'indicazione arriva da Stefano Vicari, responsabile dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù. In Italia, secondo i dati di Save the Children, un bambino su 3 tra i 6 e i 10 anni, quindi siamo sul 33%, usa lo smartphone tutti i giorni. Tra gli 11 e i 13 anni, oltre 3 ragazzi su 5, il 62%, hanno almeno un account social. L'uso problematico dei social interessa già a 11 anni circa il 15% dei ragazzi. Notifiche, nuovi contenuti, reazioni ai propri post possono alimentare attese e gratificazioni rapide, spingendo a controllare ripetutamente il cellulare. A questo si aggiungono le nuove insidiose forme di rapporto con l'intelligenza artificiale, con adolescenti che affidano alle chat conversazioni e anche problemi personali. La criticità emerge quando non si riesce a interrompere o ridurre l'attività digitale e questa comincia a compromettere sonno, rendimento scolastico e relazioni. Tra i campanelli d'allarme ci sono la ricerca continua del dispositivo, forti reazioni quando non è disponibile e il ritiro dalle altre attività. È a queste problematiche che si rivolge il nuovo ambulatorio dell'ospedale Bambino Gesù dedicato all'uso problematico di internet e delle tecnologie digitali rivolto a bambini e adolescenti. Quando l'uso del digitale diventa difficile da controllare, spiega Vicari, è opportuno chiedere una valutazione specialistica. Per questo, aggiunge, consigliamo di non dare uno smartphone personale prima dei 13 anni e di rimandare l'accesso autonomo ai social almeno fino ai 16. Sono indicazioni che possono aiutare le famiglie a proteggere una fase molto, ma molto delicata dello sviluppo.
1: Pioggia e sole,

Atmosfere elettroniche, sintetizzatori, quel fascino un po' misterioso dei primi anni 80. Erano i Secret Service con Flash in the Night, uno dei loro brani più conosciuti. Pubblicato nel 1981, è diventato un classico del synth pop europeo. Una canzone che sembra fatta apposta per accompagnare una strada illuminata soltanto dai fari nel cuore della notte. Noi continuiamo a farvi luce in questa notte, a viaggiare insieme qui su Rai Radio. Intanto facciamo luce sulle riaperture. Timidamente stanno riaprendo alcuni svincoli, alcuni tratti con anticipo rispetto alla tabella di marcia. Riaperta a Legnano in uscita, siamo sulla 8 Milano-Varese. Poi abbiamo la riapertura del bivio tra Viale e Certosa, il raccordo con la 4 in direzione nord da Milano. Riaperto anche il nodo tra la 4 e la 8 in direzione nord da Milano verso Torino. Riaperta sulla 1 l'entrata di Orte e sempre in A1 riaperta l'entrata di Colleferro. Infine sulla tangenziale di Napoli riaperta l'uscita di Arenella. E mi rituffo nella notte insieme ai Tiro Mancino.

sento dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Era il 1971, Roberto Vecchioni con Luci a San Siro, una canzone che a distanza di più di mezzo secolo conserva intatta tutta la sua forza evocativa, le luci di Milano, i ricordi, un amore, quella malinconia sottile per qualcosa che il tempo ha portato via. Una delle pagine più intense della canzone d'autore italiana nella voce di Roberto Vecchioni. E in questa notte, mentre scorrono chilometri, pensieri e ricordi, quelle luci sembrano accendersi ancora una volta. Dopo questa bella pagina di storia della musica italiana, torniamo in autostrada, dove sono stati riaperti gli svincoli di Torno in Parte sulla 24, sia in entrata che in uscita. Vi ricordo la chiusura del tratto appenninico questa notte in direzione di Firenze tra la variante di Valico e Aglio. Siamo sull'autostrada del Sole, la riapertura, salvo riaperture anticipate, è prevista per le 6. Adesso Roy Paci, Alvaro Soler, Uelo con Il Sole.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

C'è tempo, Ivano Fossati, sì, insomma, il tempo se si vuole si trova. Noi abbiamo ancora tempo, poco più di un'ora e mezza per stare insieme in questa notte in viaggio, ormai in prossimità del nuovo giorno. Nel frattempo è stato riaperto il tratto, o meglio il bivio, tra la diramazione Stroppiana Santià e la 26 di Trafori in direzione sud per chi proviene dall'autostrada A4. Poi abbiamo anche la riapertura in entrata di Parma sulla 1, che era chiusa in entrambe le direzioni, riaperta l'uscita di Nocera Pagani sulla 30 per le provenienze da Salerno. Queste le riaperture, intanto rivediamo alcune chiusure invece che sono ancora attive, lo rimarranno fino alle 5 o anche in alcuni casi fino alle 6. Sulla 1 chiuso il tratto tra Lodi e Casal Pusterlengo, direzione Bologna, chiuso il tratto della 4 tra Monza e Cormano in direzione di Torino, chiusura in A5 tra Montebianco e Aosta Ovest in direzione di Torino, sulla 7 chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, chiuso il tratto della 8 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Poi abbiamo anche la chiusura del tratto della 8 tra Castron e Solbiate e Albizzate in direzione di Milano. Sulla 9, attenzione, sono segnalati in questo momento dei pedoni nel tratto tra Turate e Saronno in direzione di Lainate. Sempre in A9 chiusura tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud Lainate. In A26 chiusi i tratti tra Masone e il Bivia 10 e tra diramazione Predo Sabettole e Masone in direzione di Genova. E ritorniamo alla musica, c'è Tommaso Paradiso che continua ad agitare la Coca-Cola.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha coltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalca quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente, ha raccontato, non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Le tensioni tra NATO e Russia dopo le minacce di Mosca su Kaliningrad. Il segretario generale Rutte smorza gli animi.
3: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere Mark Rutte all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni, e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca, che ribadisce le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietreggiare nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
2: I rincari infiammano l'inflazione in Italia, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, in rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta il carrello della spesa da più 1 a più 1,8%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. È iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
4: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
5: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese, e consente di avere parlamentari autorevoli.
4: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
6: Siete andate avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
4: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
2: Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. la rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa. La protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici installate per scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo le ultime notizie, una cinquantina di reclusi avrebbe preso possesso di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio dopo aver cercato di accoltellare un quindicenne nei bagni di un liceo. La vittima ha reagito mettendo l'aggressore in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Lo sport: Diana Bianchelli si dimette da capo delegazione della nazionale italiana di calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

La musica di Herb Alpert con questa Rise che sottolinea il nostro spazio dedicato alla musica jazz fusion come tutte le mattine dopo il GR1 delle 4. Siamo verso il nuovo giorno e siamo ancora noi che resistiamo. Gennaro Strazzullo alla parte tecnica e Alessandro De Gerardis che vi parla, sarò con voi ancora per circa un'ora e un quarto. Intanto ci sono un po' di riaperture anticipate. In A4 riaperto lo svincolo di Sesto San Giovanni, riaperto anche il tratto tra Monza e Cormano, sulla 8 riapertura di Busto Arsizio e anche del tratto tra Busto Arsizio e Cavaria, riaperto anche lo svincolo di Gallarate, il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate, sulla diramazione Gallarate Gattico riaperto il bivio con la 8, non c'è più la segnalazione di pedoni sulla 9 tra Turate e Saronno. Diramazione Stroppiana Santea, riaperto il bivio con la 26 e trafori, in A1 riaperto il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia, sulla diramazione per Ravenna riaperto il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini e riaperta anche l'entrata di Bagnacavallo. Sulla diramazione Roma Nord riaperto il bivio con la 1 in direzione nord per le provenienze dal Grande Raccordo Anulare. Infine sulla diramazione di Capodichino a Napoli riaperto il tratto tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Nel frattempo giungono altre aperture proprio in zona Napoli sulla tangenziale tra Fine Tangenziale e Capodichino verso Pozzuoli, riapertura, e si può di nuovo transitare anche sulla 3 tra Salerno e Cava dei Tirreni.

0: E questa era Joy da Rai insieme alle sue sorelle Amma e Absoluzza, le tre voci, tre sorelle, un brano di quest'anno che mescola pop, soul, suggestioni gospel e una bella iniezione di energia positiva. Il messaggio è semplice ma potente, anche quando la notte porta con sé qualche lacrima, al mattino può tornare la gioia. Ed è un pensiero che insomma alle 4:27 ci piace particolarmente. Rai, Amma e Absoluzza con Joy qui alla notte in viaggio su Rai Show Radio, ormai verso il nuovo giorno. Abbiamo parlato prima della pericolosità di internet e dei social per gli adolescenti, e sapere con chi un adolescente entra in contatto, avere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i loro, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta a un teenager, sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp che viene lanciato in tutto il mondo, anche in Italia. Una novità che arriva in un clima di crescente attenzione mondiale alla sicurezza e alla salute mentale dei minori. Proprio poche settimane fa l'Unione Europea ha proposto il Kids Act, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle aziende tecnologiche di dimostrare che le loro piattaforme siano sicure sin dalla progettazione. Il parental control su WhatsApp si aggiunge alle altre misure per adolescenti già adottate dalle altre app del gruppo Meta. Su Instagram, Facebook e Messenger sono attivi gli account per teenager rivolti ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 17 anni, mentre strumenti di supervisione dei genitori sono presenti anche su piattaforme di altre società come TikTok, YouTube e Snapchat, app su cui i ragazzi passano sempre più tempo. Solo in Europa, secondo un'indagine Eurostat di agosto, i giovani tra i 13 e 18 anni trascorrono in media 4 ore e mezzo al giorno online nei giorni di scuola e ben 6 ore al giorno durante il fine settimana. Il parental control su WhatsApp è un insieme di strumenti facoltativi e flessibili, spiega la società, che i genitori possono aggiungere ad un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Sono facili da configurare, i genitori e i teenager possono farlo insieme per scegliere l'esperienza WhatsApp più adatta. Se un ragazzo vuole modificare le impostazioni, dovrà ottenere l'approvazione del genitore tramite un PIN stabilito dal genitore stesso. Il sistema prevede un unico PIN e avvisi chiari per tenere i genitori informati. Inoltre, un adulto potrà anche selezionare l'esperienza con l'intelligenza artificiale di Meta più adatta ai figli, scegliendo tra l'impostazione predefinita 13+ e l'opzione più restrittiva, cioè contenuti limitati. Anche con i controlli attivati, precisa WhatsApp, le chiamate e i messaggi personali dei teenager rimangono privati e protetti dalla crittografia end-to-end. Nessuno al di fuori della chat, nemmeno WhatsApp, può vederne o ascoltarne il contenuto. Questo è solo il primo passo e stiamo sviluppando, dicono, questi controlli passo dopo passo sulla base delle indicazioni che ci vengono fornite dalle famiglie. I nuovi strumenti per genitori e figli della piattaforma di Mark Zuckerberg arrivano in un momento in cui è cresciuta la sensibilità di istituzioni, utenti, per il tema sicurezza e salute mentale legato all'uso delle piattaforme tecnologiche e dell'intelligenza artificiale, soprattutto dei più giovani. Meta ad agosto ha patteggiato un accordo da 17-18 miliardi di dollari con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social media, mentre in tutto il mondo, con l'Australia che ha fatto da apripista, si stanno introducendo o valutando divieti sui social per i minori. Dopo aver proposto l'EU Kids Act il 17 settembre scorso, Bruxelles sta preparando per l'autunno un nuovo pacchetto, il Digital Fairness Act, che fornirà un quadro di misure sull'uso delle piattaforme. Intanto continuano le riaperture, è riaperto in A9 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, è riaperto sulla 26 il tratto Baveno-Arona, è riaperto anche il bivio tra la diramazione A26, la Stropiana-Santià e la stessa autostrada A26, è riaperto in A10 il tratto tra Varazze e Celle Ligure, in A12 si transita di nuovo tra Recco e Rapallo verso Livorno. Sulla diramazione per Ravenna tutto riaperto a Fornace e Zarattini, e intanto abbiamo la riapertura anche in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla 16 riaperti in entrata e in uscita gli svincoli di Candela. Torniamo alla musica, firmata Mogol Battisti, la voce è quella di Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava? E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Continuiamo il nostro giro attraverso le riaperture. In A14 riaperto il tratto tra Loreto e Civitanova Marche Macerata, direzione sud Pescara. Non c'è più la scorta di veicoli per i materiali dispersi che erano segnalati sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze, già che siamo sulla Fipili. Vi ricordo, ancora chiusi gli svincoli di Pontedera Est, in uscita e in entrata totalmente, riapriranno alle 6. Vi ricordo ancora la chiusura della 1 tra la variante di Valico e Aglio in direzione sud Firenze, anche in questo caso la riapertura è prevista per le 6. In A10 è ancora chiuso il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto, questo però dovrebbe riaprire tra una ventina di minuti in direzione est verso Genova. Arrivano The Killers con Human.

Claudio Baglioni, Uomini persi, una canzone molto intensa dedicata alle fragilità, alle sconfitte, alle solitudini che spesso gli uomini si portano dentro senza riuscire a raccontarle. Era il 1985, l'anno dell'album La vita è adesso, uno dei lavori più importanti della carriera di Baglioni, e nella notte certe parole sembrano arrivare ancora più vicine, parlano di vite, di strade percorse, di occasioni mancate, ma anche di quella voglia che resta sempre di ritrovare una direzione. E allora, a proposito di direzioni e di strade, sulla 26 riaperto il tratto tra Masone e il Bivio con la 10, anche tra diramazione Prato Sabettolo e Masone si può di nuovo transitare. Riapertura tra Genova Pra e Genova Aeroporto sulla 10. In questo momento ci comunicano una scorta di veicoli per lavori sulla 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano. Poi andiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord, riaperta all'entrata e l'uscita di Prato Est. Abbiamo un'altra riapertura, il ramo A1 Nord di Capo di Chino è riaperto in direzione sud verso la tangenziale di Napoli, e proprio sulla tangenziale di Napoli riapertura di Agnano e Italia 90, con riapertura anche del tratto tra Agnano e Cuma, direzione Pozzuoli.

Edwards, Planet Funk con Remind My Mind. Mancano 5 minuti all'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 5, poi gli ultimissimi chilometri da percorrere insieme verso il nuovo giorno in attesa della programmazione mattutina. Intanto in A1 riaperto il tratto tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione sud Bologna, riaperto anche lo svincolo di Lodi in entrata in entrambe le direzioni. È in atto una scorta di veicoli per la presenza di cantieri di lavoro in A4 tra Grate e Monza in direzione di Milano. Ancora chiuso il tratto in direzione sud della 5 tra il Monte Bianco e Aosta Ovest, direzione quindi di Torino. Sulla 7 chiusura tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. È in atto un'altra scorta di veicoli sempre per lavori in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio. Chiusi gli svincoli in entrata e in uscita di Casale Monferrato Sud sulla 26, chiusura anche di Meina in entrata verso Gravellona in uscita da Genova. Chiuso il raccordo tra la 10 e la 6 in direzione est per le provenienze da Ventimiglia. Vi ricordo anche la scorta di veicoli in atto tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma sulla 1 in direzione di Milano. Intanto riaperti in entrata e in uscita gli svincoli di Treviso Sud, siamo sulla A27 Venezia Belluno, riapertura anche in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, rimane chiuso ma credo per pochissimi minuti il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord direzione sud Bologna. Riapertura del tratto appenninico dell'autostrada del Sole tra la variante Rivalico e Aglio, quindi si transita di nuovo verso Firenze sia sulla direttissima che sulla panoramica. Questi sono gli ultimissimi aggiornamenti, vi lascio un po' di musica, ci sarà Gaia con Tokyo per i prossimi minuti, poi come detto prima il GR1 delle 5 e ci ritroviamo per gli ultimi chilometri insieme.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele da parte del copilota omanita. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. La costruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo, scatta il panico. I passeggeri chiedono: cosa sta accadendo? Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7:30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia i rincari infiammano l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali, lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Il caso Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
4: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
5: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da 2 test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
6: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica. La procura di Roma ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione dopo l'annuncio di collaborazione della Francia. Parigi si è infatti detta disponibile a trasferire a Roma tutta la documentazione relativa al caso. Si aprono nuove prospettive di indagine, così il procuratore capo Lovoi, soddisfatti i familiari delle vittime. Lo sport: Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione della nazionale italiana di calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. E noi ci fermiamo qui, ora c'è il disco sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Una voce inconfondibile, potente e graffiante, quella di Tina Turner. Era il 1985. Questo brano accompagnava le immagini di Mad Max oltre la sfera del tuono, il film con Mel Gibson, nel quale la stessa Tina Turner interpretava Auntie Entity. We Don't Need Another Hero, una canzone che parla di un mondo che non ha bisogno di nuovi eroi, ma forse semplicemente di un futuro diverso. Vediamo intanto il presente che riguarda principalmente gli aggiornamente giunti in questi ultimi minuti. In A4 tra Grate e Monza non c'è più la scorta di veicoli per la presenza di cantieri di lavoro, mentre ancora segnaliamo questa scorta per lavori in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio. In A1 non c'è più la scorta tra Terre di Canossa Campegine e Parma. Riaperto il tratto della 23 tra Carnia e Gemone Osopo in direzione di Palmanova. Riapertura in A1 tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Riaperto il tratto della diramazione Roma Sud tra il grande raccordo anulare di Roma e Monte Porzio Catone in direzione sud. Riapertura in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Riaperto il raccordo della tangenziale di Bari tra Bari zona industriale e il bivio con la tangenziale, con riapertura anche dello svincolo di Modugno. Sulla tangenziale di Napoli riaperta Arco Felice via Campana e riaperto il tratto tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Renegades degli Ex Ambassadors, un inno alla diversità, al coraggio di essere se stessi, uscita nel 2015 ed è diventata subito un simbolo per chi sceglie strade fuori dagli schemi, un brano che ancora oggi mantiene un'energia incredibile. Allora abbiamo aggiornamenti, scorta di veicoli terminata in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, vi ricordo ancora la chiusura del nodo tra la 1 e la 14 in direzione sud per le provenienze da Milano, poi in A14 è chiuso il tratto ma dovrebbe veramente riaprire a breve tra il bivio con la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Andiamo poi sulla 23 dove è chiusa l'entrata di Pontebba fino alle 6 in direzione di Palmanova. Riaperto nel frattempo il tratto della 13 compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione sud Bologna, riapertura anche in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud. Altre chiusure ancora attive fino alle 6 in A24 il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma. Nel frattempo ci comunicano la riapertura di Fiano Romano sulla diramazione Roma Nord sia in entrata che in uscita e riaperta anche l'uscita di Bosco Reale sulla 3 Napoli-Salerno per le provenienze da Napoli. Dicevo altri tratti che rimangono chiusi in A5 tra la diramazione della statale 26, quindi praticamente dal Monte Bianco fino ad Aosta Ovest e chiusura in direzione di Torino, anche in questo caso fino alle 6. Tratto chiuso in A7 tra Roncoscrive, Vignole e Borbera in direzione di Milano, chiuso il raccordo tra la 10 e la 6, siamo a Savona, per chi proviene da Ventimiglia e sempre in Liguria sulla 12 chiusura in entrata e in uscita di Genova Est, totalmente in entrambe le direzioni. Andiamo poi in A14 dove rimane chiuso fino alle 6 il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari, Bari zona industriale sul raccordo della tangenziale di Bari in direzione nord rimane chiuso fino alle 6, così come lo svincolo di Pompei Scavi sulla 3 Napoli-Salerno in entrata in direzione di Napoli. Bene, detto questo, arrivano i titoli di coda. Io ringrazio Gennaro Strazzullo per la collaborazione tecnica. Tra poco con voi ci sarà Angelo Torchetti a partire dalle 5.30, assistito da Adriano Lippi alla console. Ci sarà anche l'Aeronautica Militare alle 5.30 per darci qualche informazione relativamente a questo tempo che sta continuando ad essere bello, nonostante siamo ormai arrivati al 1° ottobre, però durante il giorno possiamo ancora dire di avere delle temperature piacevoli estive, se è un po' più fresco durante la notte e al mattino presto. Allora, detto questo, vi do appuntamento a questa notte per un'altra notte in viaggio, sempre a partire da 00:30. Buon proseguimento di ascolto, buona giornata e buon primo giorno di ottobre. Ciao!

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Isoradio.
2: Cinque e 28 minuti, eccoci pronti per iniziare la giornata. Oggi è giovedì 1° di ottobre, quella giornata che quando eravamo bambini non ci piaceva molto perché finivano le vacanze e si tornava a scuola tutti quanti contemporaneamente in tutta Italia. Comunque buongiorno da Angelo Torchetti, saremo insieme fino alle 9, c'è Adriano Lippi alla parte tecnica e iniziamo subito con gli aggiornamenti meteo. E con noi c'è il maggiore...
3: Domenico Maglione.
2: Mi stavo riflettendo sulla qualifica, ecco perché mi sono soffermato. Il nome me lo ricordavo bene.
3: Assolutamente.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Prima giornata di ottobre che, come ha detto lei, giustamente ricordiamo perché andavamo a scuola, finiva l'estate, ma in realtà dal punto di vista delle condizioni meteorologiche l'estate ancora sembra essere in atto. Infatti l'alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile sul paese, ma soprattutto un ampio soleggiamento da nord a sud. Qualche nube in più in questa mattinata e anche nella giornata di domani la ritroveremo sul nord-ovest per una perturbazione presente sull'Europa che porta non solo un po' di nuvolosità più consistente tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma anche qualche debole pioggia. Sul resto del paese le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi nelle ore centrali del giorno, ma la possibilità di pioggia sarà decisamente bassa. Quindi temperature ancora al di sopra delle medie stagionali che si attesteranno intorno ai 27 gradi di massima al nord, specie sulla zona della pianura padana, 28 invece al centro-sud, quindi al di sopra delle medie del periodo.
2: D'accordo, ne riparliamo tra un'ora per un prossimo appuntamento.
3: A più tardi.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

My Heart, intanto alle 5:34 minuti, adesso è il momento di andare a dare un'occhiata anche alla situazione della viabilità, che naturalmente a quest'ora è quasi sempre tranquilla, e in effetti così è, a parte questo incidente che è segnalato sulla A7 tra Busalla e Roncoscrivia, un incidente avvenuto al chilometro 110, segnalata questa anomalia da pochi minuti. Sono coinvolti un camion e un'auto, questo ci dice la nota di Autostrade per Italia, in carreggiata nord verso Milano, non ci sono comunque code né rallentamenti. Poi ci sono ancora le chiusure, i lavori notturni che stanno piano piano, i tratti che stanno riaprendo, perché sono previste alle 6 le riaperture della 1, per esempio tra il bivio della 1 e della 14 in direzione sud da Milano. La stazione di Genova Est sulla 12 Genova Roma è chiusa in entrata per entrambe le direzioni, in uscita per entrambe le provenienze, riaprirà anche questa alle 6. Poi abbiamo la chiusura della 7 tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione nord verso Milano. Vedo in questo momento che è già stato riaperto il traforo del Gran Sasso, quindi praticamente sulla A24 tra San Gabriele Colledare da Sergi in direzione Roma si può transitare, quindi terminati con anticipo questi lavori notturni. Anche sulla 3, la Napoli-Salerno, abbiamo una chiusura che riguarda l'entrata di verso Napoli di Pompei Scavi, e riaprirà anche questa alle 6. Poi c'è un tratto della 14 per il momento chiuso ancora per una ventina di minuti tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari. C'è la Torino Aosta Monte Bianco in direzione di Torino tra la statale 26 dire Aosta Ovest è chiusa, e queste sono al momento le segnalazioni che abbiamo dei lavori che naturalmente verranno aggiornate via via. Nel frattempo la musica, Che bella vita, Angelina Mango e Ariete. Ma quanto è piccola.

ascoltando questo nuovo brano che richiama un po' le sonorità un po' soul, un po' degli anni 90, e beh, mi era venuto un sospetto che fosse magari qualcosa di molto elegante, molto italiano, e in questo caso parliamo di Clyders, anche se si chiama così non ha reso nota la sua provenienza, la sua città di origine, la sua città di nascita, però qualcosa si sa che è un progetto tutto italiano, infatti questo di un milanese che si chiama Vladi Tosetto. Adesso bisogna capire se è veramente lui che canta oppure è un gruppo che ha messo su o comunque sulla produzione. In ogni caso è targata Italia questa nuova canzone dal titolo There's No Way That'll Stop Loving You, questo brano dei Clyders. Allora andiamo adesso alle nostre notizie, agli aggiornamenti, perché sulla 14 la Bologna-Taranto abbiamo la chiusura ancora del tratto che riaprirà anche questo alle 6 tra il bivio 1 a 14 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio in direzione sud verso Ancona. Questa è dunque un'altra delle chiusure che abbiamo, così come sulla tangenziale est di Roma verso per chi va verso sud, quindi per chi arriva dalla via Salaria c'è la chiusura del nodo tra l'allacciamento della 24 e la tangenziale est di Roma, tutti i tratti che riapriranno tra pochi minuti. E adesso quelle atmosfere che furono ben descritte negli anni 80 da Loredana Bertè, quando si va su una spiaggia d'inverno e tutte quelle sensazioni che si hanno di vedere questo mare d'inverno che ancora non abbiamo visto, perché insomma abbiamo appena chiuso l'estate, poi neanche tanto, perché dal punto di vista astronomico sì, ma dal punto di vista meteorologico direi proprio di no, per cui il mare d'inverno può ancora aspettare un po', ma noi intanto lo anticipiamo con la canzone di Loredana Bertè.

Produzione di Martin Cremont, le voci sono di Serena Brancali, di The Colors, 5:50 minuti, intanto anticipiamo qualche riapertura visto che è accaduto tutto ciò, per cui sulla Torino Aosta Monte Bianco il tratto è aperto in direzione di Torino tra la statale 26 di Reosta Ovest, è riaperta anche la stazione di Pompei Scavi in direzione di Napoli, abbiamo invece la riapertura, anzi ancora la chiusura per lavori di Genova Est in uscita per entrambe le provenienze, tant'è vero che si è formata anche una coda proprio per l'uscita chiusa tra la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno. C'è anche una scorta di veicoli, quindi una safety car che rallenta la circolazione perché ci sono dei materiali dispersi sulla 1 tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano. E poi non dimentichiamo anche l'incidente che c'è sulla 7, anche se al momento non ci sono code, tra Busalla e Roncoscrivia in direzione nord verso Milano.

0: Sanremo 2025 ed era il grande successo di Giorgia. Non vinse, non arrivò ai primissimi posti della classifica finale del festival, ma fu sicuramente una delle canzoni che meglio ricordiamo di quella edizione. Intanto ci stiamo avvicinando alle 6, avremo l'appuntamento con le notizie e le informazioni del GR1, ma io intanto vi dico che la tangenziale est di Roma, quindi tra il nodo della 24 e la tangenziale in direzione sud della via Salaria, è stato riaperto. Per il momento non ci sono altre novità, vi ricordo sempre le code sulla 12 tra la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Queste code sono dovute ancora alla chiusura di Genova Est, chiusura in uscita per entrambe le provenienze. Adesso segnalo orario.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario, 74 anni, sono gravi. Era già stato ricoverato nella primavera dello scorso anno, poi era riapparso in pubblico. Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, scontri in serata con gli agenti penitenziari, tensioni e disordini ripresi con il telefonino e diffusi sul web. Sentiamo.
4: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok.
5: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, veramente come si vive nelle prigioni italiane.
4: Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
5: Così viviamo, con topi, con ragni.
4: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Il personale della polizia penitenziaria è stato fatto evacuare. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa. Poi arriva la minaccia contro gli agenti.
6: Se morono stasera, morono per colpa di uno Stato italiano.
4: Dopo la chiusura di 7 sezioni a Sollicciano da parte della magistratura per violazioni delle norme di sicurezza e di salute, tutte le carceri toscane sono in sofferenza per i trasferimenti dei detenuti. Marina Borrometti, GR1.
3: Resta l'allerta nei cieli del Medio Oriente dopo il disastro sfiorato ieri su un volo da Dubai a Tel Aviv. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre.
7: Il premier israeliano Netanyahu abbraccia il pilota emiratino di origine indiana Sumit Machechar, che ha sventato il dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv. Un eroe. È ferito, ma in condizioni stabili. Il copilota, un cittadino dell'Oman, lo ha accoltellato nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Giordania. Sono intervenuti diversi passeggeri che lo hanno bloccato. Il governo israeliano non ha dubbi. È terrorismo. Il copilota voleva schiantarsi, sarebbe potuto essere un nuovo 11 settembre. Netanyahu e Trump si sentono al telefono. Il copilota è un terrorista o un folle, afferma il presidente americano. Si dice colpito dall'eroismo di un idraulico che ha preso i comandi dell'aereo. Il ministero degli esteri israeliano parla di un attacco agli accordi di Abramo, il patto fra Stati Uniti, Israele e alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi, siglato nel 2020 per normalizzare i rapporti. L'allerta è massima. I voli della compagnia Fly Dubai verso Israele sono sospesi. Alba Arcuri, GR1.
3: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia, in rialzo del 22,3%, la premier Giorgia Meloni, iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive all'Unione per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. L'inchiesta sul delitto di Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura di Pavia è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati. I legali di Andrea Sempio preparano la memoria difensiva, quelli di Stasi l'istanza di revisione del processo. A Cutro, svolta nell'inchiesta sulla scomparsa del 69enne Salvatore Giglio, arrestati la moglie e il figlio che nel settembre del 2024 ne denunciarono l'allontanamento volontario. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.
1: Sembrava svanito nel nulla Salvatore Giglio, 69 anni, ma dopo 2 anni di indagini, intercettazioni telefoniche e ambientali per l'ex moglie Daniela Rossato, 60 anni, e il figlio Nicola Giglio, di 28, si sono aperte le porte del carcere di Crotone. Secondo l'accusa lo avrebbero ucciso, facendone poi sparire il corpo nelle acque del fiume Tacina, vicino Cutro. Un piano diabolico, scrive nell'atto il giudice per le indagini preliminari. I carabinieri hanno documentato i reiterati tentativi di sviare le indagini da parte di madre e figlio, anzitutto denunciando una settimana dopo la presunta scomparsa della vittima. I due si sarebbero accordati anche sulle versioni da rendere alla polizia giudiziaria. Quando non sai cosa dire rispondi non ricordo, suggeriva il figlio alla madre. L'ex moglie aveva anche avanzato l'ipotesi di una fuga con un amante, ma le telecamere di sorveglianza di zona hanno ripreso l'uomo mentre per l'ultima volta entra in casa, seguito da moglie e figlio. Poi le grida, forse una lite. Giglio non è più uscito da quell'abitazione. Dietro il delitto probabilmente un movente economico, la scoperta che Giglio volesse vendere proprietà della famiglia. Il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Calcio nazionale, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione azzurra. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato delle frizioni nella giunta del CONI. Bianchedi aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Prossimo GR alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
13: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

intitola Lowdown, questo brano di Boss Cags, con la quale abbiamo, con il quale brano abbiamo riaperto la diretta musicale di Raiser Radio, ma anche la diretta con me, Angelo Torchetti, con voi fino alle 9, con Adriano Lippi e la parte tecnica. Siamo sulle strade del mattino di Raiser Radio, quindi eccoci nuovamente insieme a voi dopo le notizie del GR, per ripartire intanto con i vostri messaggi, i vostri saluti. C'è il messaggio di Carla, di Luigi, di Daniele, che ci salutano, sono pronti per viaggiare insieme a noi in questa mattinata. C'è anche Giuseppe che dalla Sicilia ci fa sapere di un tratto chiuso per un incidente sulla statale 113 Sicula, dalle parti di Ficarazzi. Adesso dobbiamo verificare questa notizia perché non abbiamo ancora la segnalazione sul nostro sistema, ma insomma speriamo insomma di averla al più presto per darvi la certezza e la qualifica appunto di questa notizia. Nel frattempo andiamo però sui tratti di Autostrade per l'Italia, dove ci sono altri aggiornamenti. Allora, intanto è stata riaggiornata la riapertura della stazione di Genova Est, non alle 6 ma sarà riaperta alle 7 la stazione di Genova Est, sia in uscita che in entrata, per entrambe le provenienze e delle direzioni. A questo punto c'è la coda che si è formata quindi sulla 12 tra la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Coda per lavori anche sulla 1 tra il bivio 1 a 14 in direzione sud, quindi per chi da Milano va verso Bologna. È stata segnalata adesso un'altra coda sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13, la Bologna Padova in direzione di Ancona. C'è una novità che riguarda anche il sud, esattamente il tratto tra il nodo 1 a Cerrafragola e Villa Literno Pomigliano, dove ci sono materiali dispersi ed una safety car che appunto rallenta la circolazione per evitare spiacevoli impatti con i materiali dispersi sulla carreggiata. Poi abbiamo rallentamenti per lavori sulla 1 tra Ferentino e Danagni in direzione di Roma. Buona notizia per chi deve transitare in A14 nel tratto di Vasto, quindi Vasto Nord, Vasto Sud, tratto percorribile dopo i lavori notturni, quindi tutto regolare in direzione di Bari. E per il resto sulla 7 c'è la conferma dell'incidente, quel camion e un'auto che si sono scontrati sull'autostrada tra Busalle e Roncoscrivia in direzione nord verso Milano. C'è anche il tratto chiuso per il momento tra Roncoscrivia e Vignole Borbera, sempre sulla 7 in direzione nord. Un'ultima segnalazione appena arrivata che riguarda dei rallentamenti per traffico intenso tra Fine Comprenere Piacenza e Bassolo di Giano in direzione di Milano.

Malcolm Todd, intanto alle 6:19 minuti, riaggiorniamo la situazione adesso sulla 4 perché arrivano le prime code, quelle segnalate nei pressi di Milano che a quest'ora si palesano, infatti abbiamo le code a tratti per traffico intenso tra Trezza ed Agrate in direzione ovest verso Milano, ci sono anche le code per l'uscita chiusa ancora di Genova Est che vi ricordo è stata procrastinata la riapertura fino alle 7, quindi fino alle 7 non si può uscire né entrare a Genova Est, per cui abbiamo intanto questa coda per chi deve uscire proprio sulla 12 tra il bivio 12 a 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Coda per lavori anche sul bivio che collega la 1 alla 14 in direzione sud da Milano verso Bologna, e a proposito di Bologna non dimentichiamo le code a tratti per traffico intenso, quelle sono segnalate tra Bologna-Borgo Panigale, la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Abbiamo nominato Bologna più di una volta e adesso siamo proprio sulle strade di Bologna insieme al grandissimo Lucio Dalla e la sua Caruso. Qui dove il mare luce.

E lei si chiama Olivia Dean, questa era Baby Steps. Nel frattempo aumentano le code, anche perché la riapertura di Genova Est è prevista alle 7, per cui chiaramente il traffico va aumentando in autostrada. E infatti, oltre alle code già segnalate in direzione di Livorno tra la 7 Milano Genova e Genova Est, tra l'altro c'è anche il consiglio di Autostrade per Italia per chi proviene dalla 7 Sera Valle Scrivia di uscire a Genova Ovest e rientrare in autostrada Genova Nervi. Dicevo, oltre a queste code adesso si sono formate altre code per l'uscita chiusa, quindi tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova e verso Milano tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno. Siamo sempre sulla A7, ripeto, in direzione nord verso Milano. A proposito di A7 c'è ancora la chiusura, anche questa è stata procrastinata alle 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Aumentano anche le code proprio nei pressi di Milano, perché adesso verso Torino sono due i tratti interessati dalle code: Milano Est Cormano e Trezzo Agrate. Questa è la situazione al momento. Nessuna novità invece per quanto riguarda i rallentamenti di Ferentino Anagni, non sono diventate una coda, quindi per il momento la situazione è stabile. C'è la coda invece a Roma sul tratto urbano della 24, 2 km tra via Fiorentini e la tangenziale est, traffico congestionato.

piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca. Per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele.

0: la certezza, la forza e la dolcezza. È per te che il mare sa di sale, per te la notte di Natale, è per te ogni cosa che c'è.
1: Ed eccoci pronti per il secondo appuntamento della mattinata con l'Aeronautica Militare, quindi con il maggiore Domenico Maione di nuovo in studio. Buongiorno.
2: Di nuovo buongiorno. Situazione meteorologica vede l'alta pressione sul paese, condizioni di tempo stabile, soprattutto un ampio soleggiamento da nord a sud. Qualche nube in più la ritroveremo sul nord-ovest e sulla parte centrale, parlando della Toscana, saranno nubi consistenti che per quanto riguarda la Toscana non porteranno atto a fenomeni significativi, mentre per quanto riguarda Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, specie quella di Ponente, ci sarà la possibilità di qualche debole pioggia. Sul resto del paese assenza di nuvolosità, proprio in conseguenza all'alta pressione ben solida che si spinge fino al nord Europa e che tiene lontano le perturbazioni presenti, una sull'Europa occidentale e l'altra sulla Grecia. Quindi ampio soleggiamento e conseguentemente temperature che sono al di sopra delle medie del periodo. Ritroveremo 27 gradi di massima al nord, specie nella zona della pianura padana, 28 invece al centro-sud, specie nelle zone interne delle due isole maggiori. Firenze sarà ancora la città più calda.
1: Benissimo, ne riparliamo più tardi per un terzo appuntamento, quindi a dopo.
2: A più tardi.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
5: Buona energia a tutti voi, benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi è giovedì, la Luna si congiunge a Urano nel segno dei Gemelli. Ma vediamo cosa accadrà per i segni di terra. Toro, per voi si apre una fase di costruzione importante. È come se il cielo vi dicesse: adesso è il momento di mettere basi solide. Le relazioni sociali diventano centrali. Incontri, amicizie, collaborazioni possono regalarvi conferme e nuove opportunità. Vergine, qualunque cosa tocchiate in questo periodo tende a migliorare. Le vostre parole, i vostri gesti, persino il vostro silenzio avranno un impatto positivo su chi vi circonda. Capricorno, nei rapporti affettivi il cielo vi chiede un passo in più, meno controllo e più cuore. Ascoltate davvero chi vi sta accanto senza giudicare o difendervi, farà la differenza. Segni di aria, Gemelli, è tempo di riportare leggerezza nei rapporti. Un sorriso, una battuta, un gesto spontaneo possono riaccendere emozioni sopite. Non prendete tutto troppo sul serio, l'amore e le relazioni hanno bisogno anche di gioco. Bilancia, nel lavoro la vostra capacità di adattamento diventa il vostro superpotere. Cambiamenti, richieste improvvise o nuove dinamiche non devono spaventarvi, saprete muovervi con eleganza. Acquario, adesso non è il momento di mimetizzarvi, lasciate emergere la vostra personalità senza filtri. Idee audaci, proposte fuori dagli schemi, scelte coraggiose, tutto ciò che vi rappresenta davvero viene premiato. Piccola pausa cosmica, torniamo tra un po'. A bordo di Viabilità astrale con Jupiter.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua, Cancro. Il messaggio delle stelle è chiaro, prendetevi cura di voi. Corpo e mente chiedono attenzione. Rallentare non significa perdere tempo, ma ricaricare le forze. Scorpione, il vero potere ora è la calma. Evitate discussioni inutili, vi permetterà di mantenere il controllo e di proteggere la vostra energia. Non tutto va affrontato frontalmente. A volte il silenzio e la lucidità valgono più di mille parole. Pesci, un invito inaspettato può cambiare il tono delle vostre giornate. Dite sì a ciò che esce dalla routine. Un incontro, un'uscita, un'esperienza nuova può regalarvi leggerezza, risate e ricordi speciali. Segni di fuoco, Ariete. Un legame del passato torna a essere importante. Il dialogo sincero con un amico di lunga data vi aiuterà a chiarire e rafforzare la fiducia. I ricordi condivisi diventano una base solida per andare avanti insieme più forti di prima. Leone. Vi accorgerete di avere molto di più in comune con gli altri di quanto pensiate. Questo favorisce alleanze, collaborazioni e nuove amicizie. Condividere valori e obiettivi crea armonia e vi fa sentire parte di qualcosa di più grande. Sagittario, energia e chiarezza mentale vi accompagnano. La luna accende la vostra curiosità e rende questa fase ideale per imparare, studiare ed esplorare. Seguite ciò che vi stimola. Una nuova idea oggi può diventare una grande risorsa domani. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: Elton John con la sua Crocodile Rock ed siamo pronti adesso per collegarci con Autostrade per l'Italia per il primo collegamento della giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento, specie in prossimità dei principali centri urbani. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, segnaliamo code a tratti tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano. A seguire nella stessa direzione code a tratti tra Milano Est e Cormano. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. E sulla 12 Genova Sestri Levante, per consentire il termine di alcune lavorazioni svolte in orario notturno, è chiusa la stazione di Genova Est in entrata ed in uscita in entrambe le direzioni. Di conseguenza si sono formate code sulla A12 tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno e sulla A7 tra il bivio per la 10 e quello per la 12 in direzione di Milano e tra Bolzaneto ed il bivio per la 12 verso Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Genova Nervi e a chi proviene dalla 7 di uscire a Genova Ovest e rientrare sulla A12 a Genova Nervi. Segnaliamo inoltre che sulla 7, per consentire il termine di alcune lavorazioni svolte in orario notturno, è ancora chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignolo e Borbera in direzione di Milano. A breve la riapertura. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Let's go.

tornata con un nuovo disco, un nuovo album, Miley Cyrus, Bass Persuades, questa è la canzone che stiamo ascoltando in questo periodo. Adesso andiamo però a parlare di una novità che riguarda i teenager che usano il WhatsApp, perché praticamente che cosa è successo? Che ci sarà questo WhatsApp parental control dai 13 ai 18 anni, quindi un controllo parentale, un controllo dei genitori sull'utilizzo da parte degli adolescenti tra i 13 e i 18 anni della piattaforma WhatsApp, che ha annunciato questa attivazione del parental control. Quindi i genitori potranno scegliere le impostazioni privacy dei ragazzi e quindi potranno decidere chi può vedere la loro immagine sul profilo, oppure per esempio per essere aggiunti a dei gruppi. Per modificare le impostazioni il teenager dovrà dunque avere l'approvazione tramite PIN impostato dal genitore. Però c'è da dire che invece le chat personali, quelle con persone che si conoscono e chiamate, restano privati. La misura quindi si aggiunge a delle misure già introdotte sui social da Meta, sia per Facebook, per Messenger e per Instagram. Allora andiamo intanto adesso però su altre notizie che non sono notizie di cronaca, ma sono notizie esattamente di mobilità, perché ci sono novità sulla 32, la Torino-Bardonecchia. Abbiamo delle code per traffico intenso tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia, questo per chi viaggia in direzione del traforo del Frejus, e infatti abbiamo lo stoccaggio dei veicoli pesanti proprio a seguito della chiusura del traforo del Frejus, per cui c'è questa chiusura per i mezzi pesanti alla barriera di San Bertran in direzione di Bardonecchia. Questo tutto riguarda la A32, la Torino-Bardonecchia. Invece se ci spostiamo su un'altra autostrada al nord-est, abbiamo la Brescia-Padova, l'autostrada 4, dove abbiamo delle code a tratti per traffico intenso, e queste code a tratti sono segnalate tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Il tempo di ascoltare un paio di canzoni e poi l'appuntamento sarà con le notizie del GR1 delle 7, poi a tutte le rubriche che arriveranno dopo, Vangelo sulla strada, dove vanno le nuvole, e via via percorrendo tutta la viabilità radiofonica di Raiso Radio. Siamo infatti sulle strade del mattino. Noi torniamo tra poco. Buon viaggio.

0: ore 7.
1: GR1. L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota omanita ha aggredito il comandante, poi l'intervento di passeggeri e agenti e l'atterraggio d'emergenza. Netanyahu evoca l'11 settembre, voleva far cadere l'aereo e terrorismo. Il caro energia spinge l'inflazione, la Premier Meloni scrive all'Unione Europea, serve flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, la ribellione dei detenuti dopo il ritrovamento di microspie nelle celle, la protesta trasmessa in diretta su TikTok, video rimosso. Calcio nazionale, Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione in polemica col ministro dello sport Abodi, domani l'Italia sfiderà Francia in Nations League.
2: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amici e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo l'ascolto del Vangelo di Luca al capitolo 9 e nei versetti 7-9, tre versetti, si narra: il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dei morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Meno diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui dal quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. È in effetti una pagina che si legge poco nella abitudine di noi cristiani, ma c'è qui questa curiosità incredibile di Erode di fronte, come dire, all'apparizione di una predicazione nuova, quella di Gesù, che stupiva in effetti, e c'era da stupirsi perché radunava le folle, questo giovane profeta aiutava i poveri, i malati, chiamava peccatori e aveva creato un movimento davvero singolare. E questa è la Chiesa Cattolica e questa è la Chiesa di tutti coloro di buona volontà che seguono l'amore. Ecco, in questo senso allora è indispensabile per tutti noi continuare come quello che fece Erode, cercava di vederlo. Ogni mattina noi cerchiamo di comprendere, cerchiamo di andare in fondo a questa parola evangelica. Oggi pensateci, è di esempio la curiosità di Erode che aveva ucciso Giovanni, ma sente che è quasi redivivo, che è nata una nuova parola da ascoltare. Ecco perché vorrei dire bene, facciamo noi ad ascoltare questi pochi minuti qualche passaggio evangelico, perché questo ci aiuta a vedere questa parola che fa bene, questa parola che raccoglie, che raduna, questa parola che oggi muove i cuori di milioni e milioni di persone e ci auguriamo che faccia bene come lo faceva allora. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: periodo pieno di impegni per Stevie Wonder, che sta festeggiando i 50 anni di Songs in the Key of Life, il suo capolavoro. Questa è un'altra canzone invece che fa parte di un album che arrivò più tardi, negli anni 80. Questa era Part Time Lover. Siamo alle 7 e 8 minuti sulle strade del mattino di Raiso Radio, e sulle strade del mattino riaggiorniamo la situazione di Genova Est, perché la stazione è stata riaperta in entrambe le direzioni, quindi sia in entrata che in uscita. Resta però un senso unico alternato, sia Genova Est in entrata per entrambe le direzioni e in uscita per entrambe le provenienze. Quindi ci sono ovviamente le conseguenze per la chiusura che appunto è andata avanti fino a pochi minuti fa, e anche per il senso unico alternato. Dunque abbiamo sulla 12 a Genova Roma, tra il Bivia 12 a 7 e Genova Est verso Livorno, un chilometro di coda per lavori. Poi abbiamo appunto questo senso unico alternato al momento proprio alla stazione di Genova Est. Per il resto sulla 7 ci sono altre code per lavori segnalate tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Livorno in direzione Genova, sempre per il cantiere. Poi code per lavori anche su un altro tratto della 7 in direzione di Milano, tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ed eccoci anche all'appuntamento meteo di Rai Meteo con Luca Ciceroni, anche oggi con noi in studio. Buongiorno Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che sono già svegli, stanno facendo colazione e sono per strada. Cerchiamo di capire insieme cosa succede. Abbiamo un'alta pressione, sempre la solita campana anticiclonica, che però piano piano si sposta verso Levante, e quindi le nubi aumentano sul nord-ovest. Il cielo è nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, su parte della Liguria, soprattutto sul ponente, ma in parte anche sul Levante, e poi abbiamo delle stratificazioni sul resto del nord. Diciamo che il bel tempo lo ritroviamo, il cielo è sereno sul Friuli Venezia Giulia, su Venezia città e quindi sul delta del Po, sulla Romagna ed anche su tutto il versante adriatico, il settore orientale della Toscana. Quindi sulla costa abbiamo delle nuvole, invece se ci spostiamo nell'interno il cielo è sereno. Per esempio a Siena abbiamo cielo sereno, ad Arezzo è sereno, e poi da qui in giù è bello dappertutto. Sull'ovest della Sardegna sono previsti occasionali e brevi piovaschi, qualcosa arriva, ecco, a causa del cedimento da ovest di questa alta pressione, che poi si riprenderà per il weekend e ci regala bel tempo. E anche su Torino è prevista qualche debole piovigine. Come temperature siamo alti sul nord-ovest proprio per via delle nubi. Abbiamo 21 gradi a Genova, 19 a Torino e 16 a Milano. Se ci spostiamo invece al centro Italia abbiamo 14 gradi a Firenze, sono 16 a Roma, 9 all'Aquila, 15 a Perugia, 16 gradi ad Ancona, a nord-est 17 a Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il sud, più freschetta a Napoli con 15 gradi, 12 a Potenza, 11 a Taranto, e fa più fresco al sud rispetto alle regioni del nord. A Bari sono 15 e in Sicilia siamo sui 15-16 gradi, 15 a Catania, 16 a Palermo.
0: Queste sono chiaramente temperature minime, che sono abbastanza fresche, però di giorno abbiamo ancora la sensazione quasi di essere in estate, o sbaglio?
2: Sì, praticamente il clima è da piena estate, soprattutto se togliamo il nord-ovest, dove oggi magari difficilmente andremo sopra i 22-23 gradi su Torino e Aosta, che sono un po' più fresche per le nubi. Sul resto dell'Italia è ancora piena estate, con valori fino a 27-28 gradi, quindi si sta, anche Bologna per esempio 28 gradi sono previsti, 28 a Roma e anche al sud. Ecco, l'anomalia è un po' meno marcata, però siamo comunque sopra la media del periodo. Il clima è ancora molto gradevole. Ho dato una sbirciatina per vedere quanto dura questo caldo.
0: Quanto dura?
2: Ce la godiamo anche per il weekend, per i primi giorni della prossima settimana. Almeno fino a mercoledì la situazione è calda, nel senso che comunque abbiamo un anticiclone e caldo. Per quanto riguarda invece i giorni successivi, i modelli iniziano a dare dei cambiamenti. Sembra che tra giovedì e venerdì irrompano venti di bora e quindi aria fresca sull'alto Adriatico, che poi interessa tutta l'Italia. Ma va confermata questa cosa, perché siamo a distanza di una settimana.
0: Avremo modo di farlo, perché siete qui tutti i giorni, quindi ci aggiornerete via via. Grazie a Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con la sua Paparazzi. E a proposito di paparazzi, di ieri la notizia della scomparsa di uno dei paparazzi più famosi della dolce vita. Insomma, sappiamo di Rino Barilari, ma c'era anche Umberto Pizzi, che è scomparso a 89 anni proprio nei giorni scorsi, e aveva immortalato la dolce vita e tutta la mondanità aristocratica e non di Roma, i divi del cinema. Però lui aveva iniziato, pensate, come fotoreporter di guerra, andava in Iran, in Iraq, in Siria, in Turchia, in Giordania. Poi dagli anni 70 divenne da paparazzo venne a raccontare la storia italiana di quegli anni. Poi con Dago Spia aveva collaborato anche con questa testata e pubblicò dei libri importanti, ma soprattutto finì per fotografare Sofia Loren quando finì in cella ai Caraibi, e poi raccontava di essersi redata di santa ragione con Gérard Depardieu, raccontava appunto in vita Umberto Pizzi, che appunto scomparso ieri. Quindi lo ricordiamo, visto che abbiamo ascoltato questi paparazzi, la novità di Cesare Cremonini. Nel frattempo io vado a vedere un attimo che cosa sta succedendo in autostrada, se ci fossero degli ultimi aggiornamenti, anche perché a quest'ora, insomma, il traffico è sicuramente

percorso la viabilità ordinaria. Il traffico è più intenso anche intorno a Firenze, infatti abbiamo rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra la Sassinia e Firenze Scandicci, poi due tratti interessati della 11, quindi per chi va verso Firenze le code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, anche tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze. Ancora una novità che riguarda adesso la 14, Pedaso Grottammare verso Pescara, lavoro in corso, un chilometro di coda.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Rai Isoradio.

Jealous Lover, ultimo singolo per i Rolling Stones. Intanto alle 7:30 minuti, adesso andiamo a vedere la situazione del traffico intorno ai grandi centri urbani, in particolare Roma e Milano. A Roma c'è una codona di 7 km che è presente sul tratto urbano della 24 a partire dal raccordo anulare fino alla tangenziale est. Il traffico è davvero congestionato, così come lo è anche sulla Complanare, quindi verso la tangenziale, altri 3 km di coda tra il bivio del raccordo e fine Complanare. Abbiamo poi anche la situazione di Torrenova, grande raccordo anulare. Sulla diramazione Roma Sud c'è un chilometro di coda. Per quanto riguarda l'altro centro urbano importante d'Italia come Milano, andiamo a vedere la situazione. Ci sono code verso Milano, verso ovest, quindi tra Trezze da Grate sulla 4, verso Torino altre code tra raccordo tangenziale est e Cormano, e poi verso Brescia tra raccordo Viale Certosa e Milano est altre code a tratti tra il chilometro 126 e il 138, in più anche sul primo tratto della 1 in entrambe le direzioni tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna e tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Ci sono altre code a tratti per traffico intenso. Anche Bologna non è da meno, visto che abbiamo le code a tratti sulla 14 tra l'innesto della 1 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, e rallentamenti per lavori anche verso nord sulla 14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, per chi va in direzione della 1, e code di traffico congestionato verso la 14 sul raccordo di Casalecchio, quindi a partire da Bologna Casalecchio fino all'innesto con la a 14, sulla quale a 14 abbiamo anche rallentamenti per lavori tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione Ancona, verso Pescara tra Pedase e Grottammare un chilometro di coda per lavori, e poi andiamo anche nel tratto di Pescara perché c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Questa è la situazione. In più si aggiunge anche il traffico di Napoli in tangenziale, il traffico anche lì è molto molto intenso, ci sono code verso est tra Fuorigrotta e Capodimonte, quindi verso Capodichino, verso Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta, in più rallentamenti e code anche sulla Trela Napoli-Salerno verso Napoli e verso Salerno. Infatti verso Salerno abbiamo delle code tra Vietri sul Mare e Salerno per lavori, mentre il traffico è semplicemente intenso ma rallentato tra Portici e San Giovanni in direzione Napoli.

Build Me Up Buttercup, questa è la canzone. Intanto alle 7:38 minuti di questo primo ottobre 2026, andiamo sempre insieme fino alle 9, quindi sulle strade del mattino. Ma visto che il primo ottobre di 44 anni fa esattamente, era il 1982, venivano messe in commercio delle novità elettroniche che insomma hanno cambiato poi l'utilizzo della musica. Dall'analogico si passava al digitale, quindi veniva messo in commercio il primo lettore di Compact Disc, era proprio il primo ottobre del 1982. Contestualmente entrava in commercio anche il primo CD musicale. Sapete qual era il primo album inciso su CD? Fu quello di Billy Joel, 52nd Street, che anticipava dunque l'arrivo del mercato e del primo CD realizzato contenente l'album poi The Visitors, che fu proprio il primo ad essere messo in commercio, l'album degli ABBA, The Visitors. Questo insomma è un ricordo del passato, anche perché praticamente da quel momento cambiò completamente l'uso della musica. Io ricordo che nelle radio c'erano addirittura delle rubriche che appunto intitolate musica in coppa disc, per esempio, no? Perché era una vera e propria novità, e quindi si passava dai vinili, dai giradischi ai lettori di coppa disc, poi tra l'altro soppiantati ormai naturalmente da tutt'altra tecnologia che ben sappiamo, anche se vengono comunque ancora utilizzati, come sono anche tornati di moda, devo dire, per fortuna, i vinili. Questo insomma tanto per ricordare quello che accadde 44 anni fa. Tra poco invece accadrà che andremo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, perché ci sarà il riepilogo del traffico, poi lo rifaremo nuovamente a beneficio di coloro che si sintonizzeranno sulla TV per il collegamento con Rai News 24. Ma intanto Biagio, Antonacci e Safe con la loro novità.

0: spirituale, si intitola così questa canzone di Antonacci e Safe. Adesso è il momento del collegamento, andiamo al centro multimediale, riepilogo del traffico e tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con A14 Bologna-Taranto per segnalare incolonnamenti di un chilometro per lavori rispettivamente tra Pedaso e Grottammare in direzione sud verso Bari e in carreggiata opposta nel tratto compreso tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico in prossimità di questi due cantieri scorre su una sola corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sul resto della rete gestita al traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, come tutte le mattine a quest'ora, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti circa per chi in viaggio verso Torino tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa e 20 minuti tra Viale Certosa e Milano Est. Traffico sostenuto anche sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e la 12, Genova Livorno in direzione di Genova con tempi stimati in 15 minuti, come anche in direzione opposta tra Genova Ovest e il Bivio con la 12 Genova Livorno. Ricordo su questa autostrada la chiusura dell'entrata di Serravalle Scrivia per lavori verso Milano in modalità continuativa fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Traffico sostenuto anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze con tempi di attraversamento di circa 20 minuti nel tratto compreso tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città con 7 km di coda per traffico congestionato tra grande raccordo anulare e la tangenziale est e 3 km sulla parallela complanare sempre verso il centro città tra raccordo anulare e la fine della complanare stessa. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio.

0: Ciao Adele, buongiorno a tutti i telespettatori di Rai News 24, siete collegati con Rai Sora Radio come tutte le mattine a quest'ora e siamo pronti ad informare i nostri amici per la situazione del traffico. Allora, cominciamo da Milano questa mattina perché c'è un incidente segnalato sulla tangenziale est, abbiamo una coda di 4 km tra l'uscita di Cernusco sul Naviglio e Gobba Treviglio Vimodrone in direzione dell'autostrada del Sole. Restando nei pressi di Milano andiamo a vedere anche il traffico che c'è sulla Milano-Brescia, le code tratti che sono a quest'ora di solito consuete verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, ma anche tra raccordo tangenziale Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Per quanto riguarda invece la zona di Genova, questa mattina abbiamo avuto un ritardo sulla riapertura dei cantieri, quindi praticamente abbiamo ancora delle code adesso per traffico intenso perché la situazione della chiusura è stata risolta, ma tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Livorno abbiamo verso Genova code di traffico intenso e anche sulla 7 tra Genova Ovest e la 12 verso Milano altre code di traffico intenso. Sulla 10 sempre Genova, quindi abbiamo tra Genova Peglia e l'innesto con la 7 altre code di traffico intenso. Andiamo sull'autostrada del Sole dove ci sono rallentamenti invece per traffico intenso tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. A proposito di Bologna, code tratti sulla 14 che sono presenti sul tratto tra la 1 e Bologna San Lazzaro. E poi arriviamo a Roma, questa mattina una codona di 7 km sul tratto urbano della 24 dal raccordo anulare fino alla tangenziale est e anche in complanare 3 km di coda. Per oggi è tutto da Raiso Radio, buon proseguimento a tutti i telespettatori di Rai News 24 e ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora, buona giornata.
1: Sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal primo

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il caro energia spinge l'inflazione. Giorgia Meloni scrive all'Unione Europea: ci vuole più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante, tutti salvi grazie a passeggeri e agenti. Israele, stato terrorismo, voleva far precipitare l'aereo. Rivolta in diretta a TikTok dal carcere Don Bosco di Pisa, i detenuti protestano per il ritrovamento di microspie, poi la situazione torna sotto controllo e il video viene rimosso. Garlasco, gli avvocati di Sempio preparano la memoria difensiva, i legali di Stasi, l'istanza di revisione del processo, ancora scontro sul RIS e il DNA sui pedali della bicicletta. A Stoccolma i Nobel alternativi assegnati per ambiente, sviluppo sostenibile, difesa dei diritti umani, premiata anche la ricercatrice licenziata da Google per la denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale. Dolce, amaro, senza caffeina, macchiato freddo o caldo? Gustiamo il caffè come preferiamo nella sua giornata internazionale. Tom Cruise, spietato magnate che provoca la fine del mondo, arriva in Italia Digger, la commedia apocalittica di Alejandro Iñárritu. Calcio nazionale, Diana Bianchetti lascia il ruolo di capodelegazione in polemica col ministro Abodi, domani la sfida alla Francia in Nations League.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Michael Bublé con la sua Everything alle 8 e 6 minuti, sempre sulle strade del mattino di Rise Radio. Allora adesso andiamo a riaggiornare qualche notizia con le ultimissime novità che sono arrivate in questi ultimi istanti, proprio mentre ascoltavamo questa canzone. Nel frattempo dunque andiamo sulla 14 a dirvi che ci sono delle code a tratti di 4 km tra la 1 Milano-Napoli, Bologna-San Lazzaro in direzione sud verso Ancona. C'è un mezzo che si è fermato esattamente al chilometro 18 e quindi abbiamo questi 4 km di coda tra la 1 e Bologna San Lazzaro. Poi sulla 1 ricordo che c'è anche un altro veicolo fermo, qui siamo nei pressi di Firenze tra Calenzano e la variante di Valico, c'è un chilometro di coda. Andiamo anche sulla 7, le code ancora sul tratto tra la 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Attenzione a Colleferro, perché sulla 1 al Casello abbiamo un tamponamento tra un'auto e un camion in uscita al chilometro 592, questa notizia appena arrivata, quindi aggiorniamo anche questo tratto dell'autostrada del Sole. Ma adesso è il momento di Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: E buongiorno Gabriella Iovone in studio anche questa mattina. Ciao Gabriella.
2: Ciao, ciao Angelo, buongiorno a te, buon mese delle zucche a te e a coloro che sono in ascolto.
0: È già oggi il primo di ottobre.
2: Già. Partiamo da Ragusa, dove oggi il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà alle 18.46, per raggiungere poi Asti, qui è sorto alle 7.22 e calerà alle 19.10. Sul fronte meteo, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo qualche isolato addensamento sul nord-ovest, a ridosso dei rilievi appenninici e sulla Sicilia interna, dove non si esclude anche qualche breve isolata piovigine. Temperature massime stazionarie.
0: Chiedo dei pollini per un amico.
2: Bene, allora diciamo che la presenza dei pollini oggi è un po' fastidiosa, perché la concentrazione risulta bassa in pianura padana e nell'area tra Puglia e Basilicata, però bisogna anche dire che è assente altrove, quindi insomma andiamo abbastanza bene. Invece per quanto riguarda gli inquinanti è discreta la qualità dell'aria, che risulta mediocre su buona parte della Lombardia.
0: In che anno ci porti adesso,
2: allora,
0: con il viaggio nel passato?
2: Andiamo al 1890. E infatti era proprio il 1 ottobre 1890 quando fu ufficialmente istituito lo Yosemite National Park nella Sierra Nevada in California. Scoperto nel 1855 da due cercatori d'oro, rimasti senza parole tra l'altro di fronte a tanta bellezza, quest'area era già stata tutelata nel 1864 dal presidente Abraham Lincoln. È il secondo parco naturale al mondo dopo Yellowstone.
0: Quello di Yogi Bubu.
2: Esatto. È un vero e proprio paradiso selvaggio, qui la natura da spettacolo con la celebre parete granitica dell'El Capitan, che è un sogno per tutti coloro che sono appassionati di arrampicata, e con il Mariposa Grove, che custodisce alberi millenari come il Grizzly Giant, che è una sequoia gigantesca che ha tra i 1600 e i 2000 anni, e tra foreste, cascate e una ricca fauna che comprende cervi, linci e l'orso nero, che è il re indiscusso del parco, Yosemite è dal 1984 patrimonio dell'umanità UNESCO.
0: Bellissimo, bellissimo parco.
2: Sì, esatto. Ci sei stato?
0: Sì.
2: Io no. Vabbè. Arriveranno tempi migliori. Per la curiosità di oggi invece ci addentriamo nel mondo delle lumache, creature celebri per la loro proverbiale lentezza, ma piene di sorprese insospettabili. Ad esempio, cari ascoltatori, sapevate che la lumaca di terra è ermafrodita e possiede organi di entrambi i sessi? Di certo la curiosità però più sorprendente riguarda la loro bocca, perché nonostante l'aspetto innocente, una lumaca ha una lingua raschiante chiamata radula, che può arrivare a contare fino a 25.000 minuscoli dentini.
0: Mi chiedo dove siano, perché sono talmente,
2: esatto,
0: piccoli.
2: Esatto, bravo. Inoltre, quando il clima diventa troppo caldo o secco, alcune possono ibernarsi o estivare per periodi lunghissimi e dormire fino a 3 anni, sigillandosi all'interno del proprio guscio, un po' come abbiamo fatto noi quest'estate.
0: Confermo, perché io ho il terrazzo pieno di lumache, ogni tanto spariscono, non ne vedi più una, poi a un certo punto all'improvviso invasione.
2: Esatto. Ed è proprio sul loro guscio che ci soffermiamo, perché uno studio dell'Università del Queensland ha svelato che i gusci delle lumache funzionano come vere e proprie capsule meteorologiche del tempo. Infatti, analizzando gli anelli di crescita di un esemplare di Figuladra baiensis, che è una lumaca originaria proprio del Queensland in Australia, i ricercatori hanno scoperto che la crescita di questi molluschi subisce un'improvvisa e forte accelerazione in risposta a piogge torrenziali. I periodi di crescita accelerata sono stati direttamente collegati al passaggio dei cicloni tropicali Marcia del 2015 e Debbie del 2017, e questa straordinaria corrispondenza ha dimostrato che i gusci delle lumache conservano una memoria dettagliata del clima vissuto, un po' come gli anelli dei tronchi degli alberi che registrano fedelmente l'andamento del climatico di ogni stagione, insomma.
0: Quindi piccole meteorologhe.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: E invece il proverbio "Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto", a indicare ovviamente l'imprevedibilità di questo mese, così come il mese di marzo, insomma, perché ovviamente
0: con qualche eccezione locale tipo Roma, che sono di solito famose le ottobrate
2: romane.
0: Speriamo di viverla.
2: Esatto,
0: visto che siamo a Roma, ma speriamo insomma che sia una bella ottobrata per tutti.
2: Esatto, bravo.
0: Grazie Gabriella, buona giornata.
1: Giorno per giorno su Rai Isorati.

Lui si chiama Another con Emily Warren, Silver Lines, la canzone 8 e 18 minuti, Rise Radio, quindi proseguiamo con le nostre informazioni intanto sulla viabilità di Milano. Prima si parlava della tangenziale.

Rate nord, abbiamo in direzione di Milano una code di traffico intenso. Sulla 10 la Genova Ventimiglia continuano ad esserci code a tratti verso Genova tra la 26 dei trafori e la 7 Milano-Genova, code anche sulla 12 tra la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Ancora molto trafficata la situazione sulla 14, abbiamo infatti 4 km di coda tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona e rallentamenti per lavori nell'altra carreggiata dal raccordo di Casalecchio fino a Bologna Borgo Panigale. Anche sul raccordo di Casalecchio ci sono code lungo il raccordo da Bologna Casalecchio fino alla 14 in direzione sud. Attenzione poi sulla 13, la Bologna Padova, due auto tamponate all'altezza di Altedo in entrata per entrambe le direzioni. Calenzano sulla 1 ci sono code in uscita da Firenze per traffico intenso, aumenta la coda anche tra il bivio Comprenare Firenze Nord a 11 e la variante di Valico sulla 1 in direzione nord verso Bologna. Per quanto riguarda Colleferro, abbiamo detto dell'incidente, al momento questo tamponamento tra un'auto e un camion in uscita alla stazione di Colleferro non sta provocando code, però ancora segnalato rallentamenti invece di nuovo in A14, questa volta tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione Ancona e poi Pedaso Grottammare verso Pescara. Ci sono code per lavori in entrambe le direzioni, c'è un chilometro di coda quindi sia verso Pescara che verso Ancona.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Madonna con la sua Dance Tyria reduce dagli MTV Awards, ne ha portati a casa 7 la signora. Intanto alle 8:29 minuti parliamo della giornata internazionale del caffè, perché verrà istituita proprio oggi, prenderà il via la prima celebrazione ufficiale della bevanda più amata sicuramente dagli italiani, ma insomma credo più amata quasi in tutto il mondo. Insomma è ufficiale la giornata internazionale del caffè, questo appuntamento nato sotto lo slogan celebrare il caffè, onorare le persone dietro ogni tazza, per accendere i riflettori su chi nei campi di tutto il pianeta rende possibile uno dei riti più diffusi e condivisi di sempre, soprattutto più complicati per i baristi, perché insomma adesso vi faccio l'elenco dei caffè che andate ad ordinare al bar e poi vedete perché si formano anche le file al banco: caffè al vetro, caffè in tazza calda o tazza fredda, caffè bollente, caffè ristretto, caffè lungo, caffè americano, caffè macchiato caldo, macchiato freddo, schiumato, con latte vegetale, corretto, shakerato, con ghiaccio, con panna, marocchino, decaffeinato, orzo, al ginseng doppio, e potrei continuare ancora per un quarto d'ora. Quindi tutta la solidarietà ai baristi che ci stanno ascoltando in questo momento, ma naturalmente buon caffè a tutti.

0: Ecco le quale bambole di pezza con il loro settembre, siamo pronti per Rino Jupiter, tra l'altro che è presente ogni lunedì con tutta la lunga puntata insieme ad Elisabetta Ferracini, che oggi invece ospiterà Federico Coccia, il veterinario che ben conoscete. Animali a bordo è il titolo della puntata, e quindi mandate i vostri messaggi se avete problemi con i vostri animali, consigli che volete chiedere a Federico Coccia, mandateli al 348 103 10 10, quindi aspettiamo le vostre richieste per Federico. Ma intanto adesso Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia a tutti voi, benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi è giovedì, la Luna si congiunge a Urano nel segno dei Gemelli. Ma vediamo cosa accadrà per i segni di terra. Toro, per voi si apre una fase di costruzione importante. È come se il cielo vi dicesse: adesso è il momento di mettere basi solide. Le relazioni sociali diventano centrali. Incontri, amicizie, collaborazioni possono regalarvi conferme e nuove opportunità. Vergine, qualunque cosa tocchiate in questo periodo tende a migliorare. Le vostre parole, i vostri gesti, persino il vostro silenzio avranno un impatto positivo su chi vi circonda. Capricorno, nei rapporti affettivi il cielo vi chiede un passo in più, meno controllo e più cuore. Ascoltate davvero chi vi sta accanto senza giudicare o difendervi, farà la differenza. Segni di aria, Gemelli, è tempo di riportare leggerezza nei rapporti. Un sorriso, una battuta, un gesto spontaneo possono riaccendere emozioni sopite. Non prendete tutto troppo sul serio. L'amore e le relazioni hanno bisogno anche di gioco. Bilancia, nel lavoro la vostra capacità di adattamento diventa il vostro superpotere. Cambiamenti, richieste improvvise o nuove dinamiche non devono spaventarvi. Saprete muovervi con eleganza. Acquario, adesso non è il momento di mimetizzarvi. Lasciate emergere la vostra personalità senza filtri. Idee audaci, proposte fuori dagli schemi, scelte coraggiose, tutto ciò che vi rappresenta davvero viene premiato. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità astrale con Jupiter.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua, cancro. Il messaggio delle stelle è chiaro, prendetevi cura di voi. Corpo e mente chiedono attenzione. Rallentare non significa perdere tempo, ma ricaricare le forze. Scorpione, il vero potere ora è la calma. Evitate discussioni inutili, vi permetterà di mantenere il controllo e di proteggere la vostra energia. Non tutto va affrontato frontalmente, a volte il silenzio e la lucidità valgono più di mille parole. Pesci, un invito inaspettato può cambiare il tono delle vostre giornate. Dite sì a ciò che esce dalla routine. Un incontro, un'uscita, un'esperienza nuova può regalarvi leggerezza, risate e ricordi speciali. Segni di fuoco, Ariete. Un legame del passato torna a essere importante. Il dialogo sincero con un amico di lunga data vi aiuterà a chiarire e rafforzare la fiducia. I ricordi condivisi diventano una base solida per andare avanti insieme più forti di prima. Leone. Vi accorgerete di avere molto di più in comune con gli altri di quanto pensiate. Questo favorisce alleanze, collaborazioni e nuove amicizie. Condividere valori e obiettivi crea armonia e vi fa sentire parte di qualcosa di più grande. Sagittario, energia e chiarezza mentali vi accompagnano. La luna accende la vostra curiosità e rende questa fase ideale per imparare, studiare ed esplorare. Seguite ciò che vi stimola. Una nuova idea oggi può diventare una grande risorsa domani. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. Anche noi vogliamo sapere adesso vita, morte, miracoli di quello che accade in autostrada. Quindi andiamo al centro multimediale. Quindi buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 1 Milano-Napoli per segnalare 4 km di coda per chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna tra la fine per la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la direttissima. Il veicolo è fermo all'altezza del chilometro 273, sono 4 km di coda, il traffico scorre soltanto in seconda corsia, il tratto si percorre in circa 40 minuti. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un camion rimosso siamo tra il bivio con la 1 Milano-Napoli-Bologna-San Lazzaro in direzione sud verso Ancona, restano 2 km di coda da smaltire, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa un'ora. E rimaniamo sempre sulla 14 per segnalare 1 km di coda per lavori, rispettivamente per chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto e nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, e 1 km anche in direzione sud verso Bari tra Pedaso e Grottammare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. I tratti si percorrono in circa 15 minuti. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti verso Torino tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa e in direzione opposta tra Viale Certosa e Milano Est. Traffico sostenuto anche sulla 8 Milano-Varese in direzione della 4 a partire da Fiera Milano con tempi stimati in 20 minuti. Il traffico si presenta intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze con tempi di attraversamento di 20 minuti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: di un amico.
1: Anche visto che sei qui, ti prendo, no? Come amico ci sta, no? Oltre che colleghi, siamo anche amici.
0: Assolutamente, con la maiuscola. Buongiorno, bentrovato, Angelo.
1: Buongiorno. Allora, tu sei pronto per insomma confortare e soprattutto informare insieme a Federico Coccia oggi con Elisabetta Ferracini tutti coloro che sono appassionati e hanno in casa un pet.
0: Esattamente, un familiare a quattro zampe, un pet. Dalle 10 alle 11 oggi in viaggio con Elisabetta, nella prima mezz'ora sarà in modalità animali a bordo con Elisabetta Ferracini e il dottor Federico Coccia, il medico veterinario, mentre nella seconda parte ci pregiamo di festeggiare il suo compleanno, perché è anche il suo compleanno oggi ed è graditissima ospite nella seconda parte con Elisabetta. Ci sarà Milly Carlucci, che oggi ha la conferenza stampa la conferenza stampa di presentazione per Ballando con le Stelle per la nuova edizione, e oggi davvero ci pregiamo di avere la nostra graditissima ospite all'interno di Viaggio con Elisabetta. E poi alle 11 ci sarà Da Casello a Casello. Anche oggi siamo orfani di Gianmaurizio Foderaro.
1: Anche oggi sì. No, tra l'altro stavo pensando che Milly Carlucci abita qui praticamente.
0: Ormai sì.
1: Hanno inaugurato lo studio Pippo Baudo e qui a Saxarubra proprio per ospitare quelli di Ballando.
0: Esatto, da questa edizione la produzione si è spostata da quella che era la normale location, ovvero dell'auditorium lì al Foro Italico, adesso invece sono qui a Saxarubra.
1: Bene, allora ti saluto e naturalmente buon lavoro a te. Ci lasciamo con questo brano classico degli anni 80, Howard Jones, bel brano lungo che arriverà dritti all'appuntamento con le notizie del GR delle 9. Grazie ad Emanuele Rimaudo per la parte tecnica insieme ad Adriano Lippi, da Angelo Torchetti buon proseguimento di viaggio. Max, buon lavoro a te.
0: A tra poco.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto della casa circondariale dopo il ritrovamento di cimici per intercettare le conversazioni in cella tra detenuti. Nella notte sono arrivati da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria. La situazione adesso è sotto controllo. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, fa sapere che le sue condizioni sono serie. Negli Stati Uniti, nel Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Krista Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. La tragedia evitata nei cieli del Medio Oriente, il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico, è terrorismo, ed il premier si precipita al Ben Gurion, dove incontra i sopravvissuti.
3: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato, tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La premier Giorgia Meloni, con un'iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive a Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. In Europa, al via le contrattazioni dei mercati finanziari, diamo la linea a Milano, Chiara Rancati.
4: È un avvio debole per le borse europee, nonostante i dati migliori delle attese sull'inflazione americana diffusi ieri, che allontanano lo spettro di un nuovo rialzo dei tassi. Milano apre a meno 0,63%, un calo in linea per Parigi, mentre Londra scende di oltre l'1%. Sono invece positivi i listini asiatici, trainati ancora dal comparto dei microchip, dopo conti ieri sera migliori delle attese del gigante americano Micron. Tokyo chiude il rialzo di oltre il 3%, con la società di componentistica Advantest che sfiora il più 10%. Seoul a più 1,95%, rialzi più cauti per Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre torna sotto i $100 al barile il prezzo del petrolio, soltanto però per un effetto tecnico. Con l'inizio del nuovo mese cambia il future di riferimento, con consegna non più a novembre ma a dicembre. Il prezzo scivola a $98,5 al barile per il Brent europeo, stabile a €72 al megawattora invece il prezzo del gas naturale. Linea a voi.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa in Piemonte. È arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sono consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali. Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca su Nature ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti. Ascoltiamo Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
0: si parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
2: La musica Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. L'11 dicembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto con tante foto mai pubblicate, un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa. Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Sweet on the Girls, l'Iso Radio Gold di Mika delle 9, che ci ha trasportato indietro come sempre, come di consueto. Il primo brano a scandire l'inizio di una nuova ora qui su Rai Iso Radio, una cosiddetta e definita Iso Radio Gold. In questo caso ci ha trasportato indietro al 2009, quindi tutto sommato un recente passato, anche se sono passati e trascorsi 17 anni. Le 9.09 appena scoccate, quasi 9.10. Buongiorno, buon giovedì, primo ottobre, quindi settembre, bello che è andato via oramai quasi ufficialmente, cioè ufficialmente ci siamo dentro l'autunno, però il primo ottobre, insomma ragazzi, bisogna comunque fare i conti con quella che è la nuova stagione. Noi siamo invece quelli di Rai Iso Radio a tenervi compagnia, la comitiva del mattino che si raduna. Buongiorno e bentrovati da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Adriano Lippi alla parte tecnica. Ci facciamo compagnia fino a mezzogiorno, come anticipavamo poco fa con il mio socio amico Angelo Torchetti, che salutiamo e ringraziamo che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte della mattinata. Come detto, siamo qui fino a mezzogiorno. Alle 10 prendete il telefonino, non voi che siete alla guida, ci mancherebbe altro, voi dovete stare fermi nelle apposite aree di servizio di parcheggio, e allora sì che potete prendere il telefono e messaggiarci al 348 103 1010 in merito a che cosa? Perché oramai lo sapete bene, l'appuntamento del giovedì è quello con In Viaggio con Elisabetta Ferracini dalle 10 alle 11 in modalità Animali a Bordo. Sarà nostro graditissimo ospite nei nostri studi il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, che risponderà proprio ai vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010 con all'interno domande, curiosità, informazioni riguardanti i nostri familiari a quattro zampe, cani, gatti o quanti altri, insomma. Questo dalle 10 alle 11, mentre dalle 11 a mezzogiorno partirà da casello a casello, e oggi parleremo anche di varie curiosità. Vi chiederemo la vostra cartolina, il vostro posto del cuore, insomma, attraverso i vostri messaggi, le vostre segnalazioni come ISO Advisors, e poi casello a casello proseguirà da mezzogiorno alle 13 con Sabina Stilo, con Questioni di Stilo. La condizione del traffico in questo momento? Beh, ci sono alcune criticità, per esempio sulla 1 nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci, il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna, c'è una coda di 5 km, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 285 e il chilometro 273, dove qui proprio al 273 rimane il veicolo fermo in avaria, che sta provocando questa coda di 5 km con tendenza all'aumento. Mentre tra Incisa e Firenze in Pruneta, sempre verso nord, c'è coda per traffico intenso. Sulla 4 ci sono le code dovute al traffico intenso verso Brescia, questo tratto di 12 km poco più tra il bivio della Milano-Brescia con Viale Certosa e Milano Est si percorrerebbe in 25 minuti. In direzione opposta, verso Torino, è accaduto un incidente più o meno lì nei pressi tra Sesto San Giovanni e Cormano. Al chilometro 132 e 600 è accaduto in quarta corsia, quindi data l'insidia, ribadiamo, tra Sesto San Giovanni e Cormano, al chilometro 132 e 600 è accaduto in quarta corsia questo incidente che provoca coda già a partire dal chilometro 136 e 500. Tra l'altro, lì nei pressi ci sono già delle code dovute al traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni. E ancora poi, sempre nella medesima direzione verso ovest, a questo punto siamo già comunque verso Milano, tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza, c'è stato un incidente tra un'auto e una moto al chilometro 141 e 800. Quindi, come a dire, siate prudenti, tra il chilometro 126 e 200, chiedo scusa, 132 e 600 verso Torino, quindi all'altezza di Sesto San Giovanni per intenderci, fino al chilometro 143 e 500, perché ci sono due distinti incidenti accaduti entrambi in direzione ovest. Poi sulla A14 invece, anche qui abbiamo stima di tempi di percorrenza, occorrerebbero 45 minuti, pare, per percorrere il tratto verso Ancona di 18 km tra il bivio della Bologna-Taranto con la 1 e Bologna-San Lazzaro. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, daremo spazio anche ai vostri messaggi che sempre numerosi giungono al 348 103 1010. Siamo partiti con la musica, con l'Iso Radio Gold di Mika, quella Blame It on the Girls del 2009. Questa invece è l'Iso Novità di Elisa Kintsugi.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

Enrico Masini con Ti Vorrei su Raiso Radio, 26 minuti dopo le 9. Tra poco aggiorneremo la condizione del traffico a Roma, prima però aggiorniamo la condizione del traffico sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Torniamo qui nei pressi di Roma proprio, perché sulla 1 tra Ponzano Romano e il bivio dell'autosole con la diramazione Roma Nord verso Roma, al chilometro 530 è accaduto un incidente. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sta migliorando invece la condizione del traffico nel tratto toscano della 1 tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna. Qui c'è coda di 4 km dovuta al veicolo fermo in avaria che è stato rimosso e messo in sicurezza. Sulla 4 ancora attive le due notizie di incidenti accaduti entrambi in direzione ovest, uno al chilometro 132-600 tra Sesto San Giovanni e Cormano in quarta corsia, ha visto coinvolte 4 auto, l'altro accaduto tra il bivio della Milano-Brescia con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza verso il capoluogo lombardo, anche qui coinvolte un'auto e una moto e c'è coda già di un paio di chilometri. Olivia Rodrigo e poi aggiorneremo il traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Isidoro Piterà. Buongiorno Isidoro.
2: Buongiorno a voi. Stamani traffico particolarmente concentrato in via della Magliana, in via Isacco Newton e viale dei Colli Portuensi, in via Portuense tra via Ramazzini e via del Trullo, in via Silvestri, sui lungotevere dei Tebaldi e Stanzio, in via Emo, sulla circonvallazione trionfale, piazza Le Clodio, via Aurelia, via Boccea, via di Torrevecchia e via Trionfale. Forte traffico anche in via del Foro Italico, in via Cassia, in via Salaria e via dei Prati Fiscali, in via Nomentana, in viale del Muro Torto e via Pinciana, in viale Parioli, lungo la tangenziale est, su diversi tratti di via Casilina, in via Merulana e via dell'Ambaradam e sul Gra tra via Casilina e la via del Mare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: La voce di Chris Martin insieme ai Coldplay, questa Miracles, Someone Special su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio, malgrado le criticità di cui stiamo dando conto già da qualche ora. Per esempio la notizia di incidente che proviene dalla A3, dove è accaduto un incidente verso sud, verso Salerno, tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. In questo momento non ci sono ripercussioni sul traffico, mentre ve ne sono ancora sulla A4, provocate dai due incidenti accaduti entrambi in direzione ovest, anche se uno adesso è stato risolto, quindi rimane attiva soltanto una notizia di incidente. Quello avvenuto appunto verso il capoluogo piemontese tra Sesto San Giovanni e Cormano, quattro auto coinvolte in quarta corsia al chilometro 132 e 600 e c'è la coda a partire dal chilometro 136 e 500. Parliamo poi invece della Firenze Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze rallentamenti dovuti al traffico intenso, e sulla Bologna Taranto anche qui c'è una coda dovuta a un incidente accaduto al chilometro 10. Tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la Bologna Padova verso Ancona c'è una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. E questo incidente è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code dovute al traffico intenso tra il bivio della 14 con il ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro. Concludiamo con la complanare destra del tratto urbano della 24, dove tra il bivio del grande raccordo con la Roma Teramo e fine complanare verso la tangenziale est c'è un incidente accaduto al chilometro 2400. Ci state messaggiando al 348 103 1010 in merito al viaggio con Elisabetta, che oggi, come giovedì, come ogni giovedì, nella prima mezz'ora vedrà protagonista il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, che risponderà ai vostri quesiti che state mandando al 348 103 1010. Grazie ai nostri potenti mezzi mi sa che riusciamo anche a intercettarli nel traffico, perché secondo me stanno al telefono. Sentite un po', stanno con gli auricolari, sentite un po'.
1: Pronto?
0: Eccoci.
2: Elisabetta.
1: Dottor appunto. Coccia? Federico, dove sei?
2: Sto arrivando.
1: Ti stiamo aspettando.
2: Guarda, c'è un traffico di animali che tu non hai un'idea, c'è un branco di cinghiali che mi sta attraversando la strada, sto aspettando che attraversino.
1: Puntuale, perché alle 10 c'è la nostra rubrica Animali a bordo. A tra poco.
2: Sto arrivando.
1: Ti posso chiamare, Sylvester?

0: Rossini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Non siamo affatto soli in strada, anzi ci mancherebbe altro, siamo lì a farvi compagnia, vicendevolmente ci facciamo compagnia, come per esempio per coloro che stanno viaggiando verso Reggio Calabria sulla 2 del Mediterraneo. Qui il traffico è rallentato a causa di un incidente accaduto 4,5 km prima dell'area di servizio Salerno, appunto verso Reggio Calabria. Torniamo invece sulla A5, la Torino Aosta Montebianco, dove tra Courmayeur Sud e l'allacciamento della A5 con la diramazione Fiorenzuola d'Arda verso Montebianco, coda dovuta al mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla 1 tra Firenze Improneta e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna rimane la coda adesso dovuta al traffico congestionato. Precedentemente c'era stato un incidente oramai ampiamente risolto. Ancora in via di soluzione l'incidente accaduto in A3 tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno in direzione sud al chilometro 44, puntuali 9:45. Beh, su Raiso Radio è il momento di aggiornare le condizioni meteo. E lo facciamo come sempre grazie all'Aeronautica Militare, presente qui con noi in studio il maggiore Domenico Maione. Buongiorno e bentornato.
1: Di nuovo buongiorno, situazione che vede questa prima giornata di ottobre ancora con un po' di tratti estivi, visto la situazione del tempo. L'alta pressione tende a garantire condizioni di tempo stabile, ampio soleggiamento su gran parte del nostro territorio e soprattutto conseguentemente condizioni di bel tempo. Sulle regioni del nord-ovest qualche nube è presente, nubi più consistenti, dovuta ad una perturbazione presente sull'Europa occidentale che porta non solo nuvolosità più compatta ma anche qualche pioggia tra Valle d'Aosta, Piemonte, quella parte occidentale, soprattutto le zone montuose, e la Liguria di Ponente. Sono comunque fenomeni deboli e tenderanno ad essere localizzati in quelle zone. Sul resto del paese arriva, soprattutto sul settentrione e sulla Toscana, arriva un po' di nuvolosità alta e sottile e anche quella non darà atto a fenomeni significativi. Quindi diciamo condizioni di tempo piuttosto stabile, con le temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, e ritroveremo 27 gradi di massima al nord sulla zona della Pianura Padana, 28 invece gradi al centro-sud, specie sulle isole, e sulla Toscana, specie Firenze, rimarrà ancora la città più calda.
0: Bene, grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

È così difficile andare a pescare una perla tra le perle di Lucio Battisti, perché in effetti questa Prendila Così, che vede anche protagonista tra l'altro un sax suonato da Derek Grossmith all'epoca, questo qui è uno di quei brani che chi sta imparando il suono del sassofono, se uno impara la chitarra a suonarla con giochi proibiti all'inizio, uno dei primi esercizi, beh, sappiate che il sax, l'assolo di sax di Prendila Così, è in effetti uno dei primi esercizi che viene fatto in questo caso per esercitarsi e imparare a suonare il sax. Questa è Isoradio, poco più di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, modalità animali a bordo. Nella prima mezz'ora, lo ricordiamo, avremo nostro graditissimo ospite, oramai non è più neanche un ospite, è un amico, il medico veterinario, il nostro Sly, Federico Coccia, che risponderà alle vostre informazioni, alle vostre domande che giungono numerosissime al 348 103 10 10. Mi raccomando, anche vocali brevi o comunque messaggi scritti da fermi. Qualora foste in movimento, mi raccomando, dovete mandare vocali, altrimenti potete digitare assolutamente il vostro messaggio comodamente seduti. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, parliamo della Palermo-Catania, la 19, qui c'è un incidente accaduto 3 km dopo Resuttano verso Palermo, invece sulla 2 del Mediterraneo è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto verso Reggio Calabria, è accaduto 4 km e mezzo prima dell'area di servizio Salerno e sta provocando rallentamenti proprio verso Reggio Calabria. Viabilità ordinaria, la Statale 9 via Emilia, rallentamenti dovuti a lavori di manutenzione tra Tavazzano con Villavesco e Melegnano, e i rallentamenti vengono indicati in entrambe le direzioni. Torniamo sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Ripartiamo dalla A1, dove nel tratto toscano dell'Autosole, in questo caso tra Firenze Improneta e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, ci sono code dovute al traffico intenso. Così come anche sulla 4 tra il bivio della Milano-Brescia con il raccordo per Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, in un tratto di poco più di 12 km che pare che si percorra in 25 minuti, sì. Anche in direzione opposta non mancano le code, tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale di Milano e Cormano verso Torino, in un tratto di poco meno di 12 km. Notizia appena arrivata, e ahimè è notizia di incidente, è avvenuto qui nei pressi di Roma, sulla diramazione Roma Nord, tra il bivio della medesima con la 1 e Roma Nord verso il grande raccordo anulare. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 14 invece, coda per incidente accaduta al chilometro 10, accaduto tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna Padova verso Ancona, in direzione sud c'è la coda di 2 km con tendenza all'aumento. Nella medesima direzione e proprio lì nei pressi ci sono già code dovute al traffico intenso, quindi ulteriore invito alla cautela tra il bivio della 14 con il ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro. In direzione opposta verso Ancona, tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, 1 km di coda per lavori. Torniamo per un attimo a Roma, dove sulla complanare destra del tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e fine complanare verso la tangenziale est, l'incidente è accaduto al chilometro 2400, sta ancora provocando coda di un paio di chilometri. Per il resto null'altro da segnalare. E allora, l'iso novità di Cat's Eye, questa Animal, neanche a farla apposta, perché tra poco parliamo proprio di animali a bordo. Cat's Eye con Animal, il GR, no, non c'è il GR, c'è il segnale orario, e poi saremo in viaggio con Elisabetta in modalità animali a bordo.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Out, l'isola de Gold delle 10 che ci ha trasportato indietro fino al 1986, ci avrei giurato, giuro, con tanto di messaggio, ma ci avrei giurato, però non c'è problema, andremo comunque avanti. Perché andremo avanti? Dimmelo perché, dimmelo nel microfono, perché andremo avanti, dimmelo nel microfono.
1: Sì, a prescindere. Ho lasciato la cuffia in macchina.
0: Lo so, ma
1: vado
0: io
1: a prendere la cuffia in macchina.
0: Ma no, ma figurati, ce ne stanno talmente tante. Guarda, ce n'è una lì, bella pulita.
1: Perfetto,
0: pulita.
1: Cioè, adesso vai. La prendo, ok, viva.
0: Allora, la condizione del traffico in questo momento sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno in direzione sud al chilometro 44 e 200 è accaduto un incidente al momento senza ripercussioni sulla viabilità, mentre sulla diramazione Roma Nord giungono particolari riguardanti l'incidente accaduto tra il bivio con la 1 e Roma Nord verso il grande raccordo anulare, e al chilometro 0 e 100 al momento questi mezzi coinvolti sono stati spostati in corsia di emergenza. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla 2 Mediterraneo, rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 4 km e mezzo prima dell'area di servizio Salerno verso Reggio Calabria, al momento ci sono i rallentamenti. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Possiamo partire con la sigla, vai, partiamo con la sigla.

0: accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: E viaggia insieme a noi.
2: Eccoci qua, eccoci. Viaggiamo tutti insieme, viva! Evviva! Allora, buongiorno, benvenuti e un saluto a tutti i radioascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. Sono le 10.05, sì, Radio Verità, ho dimenticato la cuffia in macchina perché sono un po' distratta.
1: Ma figurati, l'emicrania, ragazzi, l'emicrania fa questi effetti.
2: Oh. E allora, 348 113 10, l'abbiamo già ricordato ampiamente, anche perché sono arrivati già tantissimi messaggi nel segmento che ci precede proprio per il nostro veterinario alias Sylvester Federico Coccia. Buongiorno Federico.
3: Buongiorno.
2: Allora, prima di dare il buongiorno, allora permettetemi di fare un saluto a Mauro Convertito, il nostro regista, al nostro tecnico Adriano Lippi, alla mia nuovissima autrice Stefania Apolito.
1: Mio partner
2: in crime, anche se mi ha stamattina sgridato.
1: Ma che sì.
2: Che non aveva la gonfia.
1: Non conosci le mie sgridate.
3: Max, ha richiamato all'ordine.
2: E allora andiamo con la sigla di Animali a Bordo.
4: Copretti, lei ha un difetto di comportamento.
5: Tu sei il male e io sono la cura.
6: Animali a Bordo.
7: Con il dottor Federico Coccia.
2: Era Federico Coccia che parlava.
1: Quello cos'era? È Federico Coccia in modalità Sylvester Stallone.
2: No, vabbè.
1: Modalità Marion Cobretti, Cobra. Tra l'altro, Cobra. Il buon Mauro Convertito ha preso Io sono la cura, perché lui in effetti cura gli animali. Mamma mia. Adri, mi apri il microfono.
2: Che non siamo amici, perché così capireste meglio. Ed è arrivato lui dalle campagne. Insieme a
1: io non mi posso neanche girare e sentire sto sottofondo, ragazzi. Che
3: giraffe e zebre.
2: Buongiorno, dottore.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, dottore.
1: Di tutto proprio. Eye of the Tiger, la colonna sonora di Rocky, oramai proprio. E lui
2: è un mashup.
1: Che spettacolo.
2: Perché tutto questo? Perché i radioascoltatori non lo sanno, perché non siamo visual. Speriamo di esserlo presto. Perché dovete sapere, Federico Coccia, adesso ti faccio una foto e la metto subito su Instagram, così almeno capiscono. Assomigli tantissimo a Sylvester Stallone da giovane.
3: Sì.
2: Da giovane.
3: Ma
2: e perché ti metti
3: giovane.
2: Questi occhiali da un paio di. Da settimana scorsa?
3: Perché
2: così non mi vede e esatto. Non ride, perché esatto. Ogni tanto abbiamo la ridarola. Adesso esatto. Max Caffaro ce l'ha. Allora dai, che facciamo? Che siamo a pettinare bambole?
1: No, ci mancherebbe.
3: Andiamo avanti.
1: Vedi come mi riporta anche lei all'ordine. Sì. Qui è un continuo
3: anche perché,
1: tra me.
3: Anche perché siamo inondati di messaggi.
1: Assolutamente,
3: siamo
1: inondati.
2: Ma inondati di messaggi e
3: ringrazio tutti, volevo ringraziare tutti coloro che ci ascoltano, perché veramente siamo mandando talmente tanti messaggi che oltre a essere inondati, io spero di riuscire a rispondere a tutti.
2: Sì, ricordiamo anche che abbiamo fatto un colpaccio.
1: Sì, abbiamo l'ho detto anche poco fa con Angelo Torchetti quando abbiamo lanciato stamattina la puntata.
2: Abbiamo fatto un colpaccio.
1: Sì.
2: Yes, è in esclusiva, solo noi.
1: Già.
2: E tra due ore, verso le 12 circa, ci sarà la conferenza stampa, l'annuncio è ballando.
1: Ballando con le stelle, certo.
2: Ballando con le stelle, un nuovo inizio, perché l'anno scorso furono i 20 anni.
1: Sì.
2: Quest'anno è il primo di un nuovo ventennale. Ci auguriamo, studio nuovo, sono venuti qua, siamo vicini di casa, adesso il grande pubblico non lo sa, però prima erano all'auditorium.
1: Al Foro Italico, adesso qui.
2: Oggi sono qua e ci hanno pure occupato tutti i posti con le macchine, non c'ho più parcheggio. Detto questo, avremo la signora del show del sabato sera qui con noi, Milly Carlucci. Ma

0: siamo in paranoia come in un quadro di Goya. E questa è la canzone più ascoltata nelle radio, attualmente. Già. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, bentornati in Raizo Radio, la giovedì, rubrica Animali a Bordo, con lui, con il medico, il dottor Federico Coccia. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno a tutti.
0: Cobra. Silvestre.
1: Io sono pronto.
0: Adriana. Dov'è, no, quella...
2: Dai, partiamo con i messaggi.
0: Allora,
2: che cosa,
0: un sacco,
2: no?
0: Di messaggi a 348-110-10. Dai, facciamoci seri.
2: Vai.
0: Allora, tanti radioascoltatori che ci seguono, che sono in viaggio. Allora, abbiamo...
2: Non c'è il nome su questo primo, quello lì, allora, del persistente,
0: sì,
2: leccarsi. Vai.
0: Il persistente... Leggilo.
2: Il persistente leccarsi le zampe da parte del cane è sintomo di prurito. Come si può ovviare? Grazie. Fede.
1: Allora, intanto bisogna vedere se si leccano tutte e quattro le zampe, ma le cause possono essere varie. Io penso che già il tuo veterinario ti abbia dato qualche delucidazione. Insomma, può essere un'allergia ambientale, una dermatite da un'infezione, da lieviti, come per esempio la malassezia, da considerare. E...
0: può essere, scusami, un tipo un passatempo, perché Nina ogni tanto può si essere... lecca la zampina.
2: La tua Nina, ovviamente parliamo della tua bassottina, perché sennò Nina...
1: Hai detto una cosa giusta. Elisabetta, hai detto una cosa giusta. Hai detto una cosa giusta, perché una delle cause
0: leccamento mia bassottina arlecchina
1: compulsivo, ecco, da stress, quindi è anche una delle cause.
0: Allora stressata non è un passatempo, dire che Nina la mia bassottina Nina è stressata.
1: Beh, la tua bassottina è abituata a stare sempre con te, il momento in cui tu la lasci da sola, aia, oppure sta a casa e si annoia.
0: No, ogni tanto, ieri per esempio eravamo sul divano, io la guardavo che lei adora il sole, per cui dove c'è quello, sì, spicchio di sole che arriva dalle finestre, lei e lì si leccava la zampina.
1: Non aveva tutte le tue attenzioni. Va sicuramente bene, quindi bene, per concludere, la maggior parte delle cause è in generale alimentare, quindi suggerirei una causa tipo lievito, che si chiama malassezia, quindi parlerei col magari col tuo medico veterinario di fiducia, che ti darà sicuramente la dieta, una dieta adeguata, perché la causa è alimentare.
0: Poi abbiamo Cristina e Orlando, sono in viaggio, ci stanno ascoltando, per cui ciao ragazzi, sono con la loro Ginger a 17 anni e mezzo ed è una simil pincher e ci dicevano che ha qualche problema a camminare, volevano sapere se gli integratori che vedono pubblicizzati servono oppure no. Prende già questo integratore che ti ho già fatto leggere il, sì, nome, e grazie, buon lavoro, allora, e buon viaggio ragazzi.
1: Allora, sicuramente le cause possono essere tante, perché se ha un Ginger ha una osteartrite, è il medico veterinario curante che consiglia l'integratore più adatto, perché ogni cane ha un tipo di patologia, ha un tipo di osteartrite. Poi bisogna scindere se un cane di grossa taglia, piccola taglia.
0: Piccolino, se è piccolino è pincher. Scusami Federico, quanti è grande?
1: È un cane, diciamo, anziano non vuol dire che è fine vita. Anziano vuol dire che ha bisogno di alcune attenzioni, magari qualche attenzione in più.
0: Dice, quanti anni avrebbe? 100?
1: Tra un ottantenne e un novantenne, insomma, è abbastanza anziana. Però no, non vuol dire alcunché, perché se sta bene la portiamo avanti. Beh, ancora
0: io
1: per un
0: per
1: po'
0: esempio,
1: è il discorso degli integratori che mi piace molto. Io a me piacciono gli integratori, però bisogna dare l'integratore adeguato, ma solo il medico veterinario curante che conosce bene il cane può dare il giusto
0: per
1: integratore.
0: Per cui quelli pubblicizzati, sì, no, pubblicizzati, ma tu non puoi, il fai da te non esiste, il fai da te per i cagnolini, per gli animali
1: fa solo danni e deve essere prescritto, non deve, è consiglio che se è prescritto dal medico veterinario curante è meglio.
2: Certo. Allora c'è un vocale che parla, o perlomeno fa riferimento al tuo libro, sentite un po'.
3: Casa adesso che c'è pubblico non lo sa, però
4: ciao Isa, buongiorno, Patrizio da Firenze. No, volevo chiedere una cosa al dottore, non riesco a trovare il suo libro Con gli occhi del tuo cane. No, nelle varie librerie in cui sono stato non riesco a trovarlo.
0: È perché è andato esaurito, amici.
2: Patrizio.
0: Patrizio, comunque è edito da Sperling e Kupfer, mi fa piacere dirlo. E poi lui non lo direbbe, il medico veterinario Federico Boccia, tutto ciò che è ricavato serve poi per andare a comprare la pappa e andare a regalarla nei vari canili in città e non solo. Non si trova, possiamo,
1: non si trova. Cioè, ma io, allora, da una parte sono contento perché è andata a ruba, però dall'altra vorrei che lo leggessero tutti, perché insomma ci sono delle informazioni importanti. Chi vive il mondo dei cani, perché stiamo parlando di cani sul libro, e diciamo, leggendo il mio libro, secondo me riconosce il ognuno riconoscerà il proprio cane.
0: Ma per il tema che lui non lo trova, scusami,
1: allora,
0: Federico,
1: su Amazon. Io proverei piattaforma. Io
2: vabbè,
1: voglio fare pubblicità,
2: vabbè.
1: Però si trova.
0: Io parlo tutte le mattine con Jamie, che gli hai, per cui possiamo pure scivolare su Amazon.
1: Comunque su queste piattaforme si dovrebbe trovare. È Mondadori, comunque.
0: Non è
1: Spelling Cuff, che è Mondadori.
0: Ah, ok.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Green Lovers. La terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Isoradio.

0: Casini.
1: Che non si fa riferimento all'onorevole, ci mancherebbe altro. È soltanto che sono grandi confusioni.
2: Questa coppia, io divento pazza. Te l'avevo detto, di duetti divento pazza. Sì. Ma questo Marrakesh e Guè spaccano veramente.
1: Allora,
2: e questa Casini ISO novità 10:24, bentornati in Raiso Radio. Oggi siamo in modalità animali a bordo con il dottor Federico Coccia qui presente accanto a me. Tanti messaggi ci avete letteralmente.

0: Ah, guarda,
1: inondati. Allora diamo il numero di telefono.
2: Sì, dai, prego.
1: 348 10.
3: No!
2: Lo fa apposta.
3: 348
1: 348 103 10 10.
3: Il nostro Sly Stallone, ovvero Federico Coccia, modalità Adriana.
1: Modalità ragazzi, io sono obbligato a tenere gli occhiali perché non posso allora, vedere in faccia Elisabetta, perché Elisabetta è comica, mi fa troppo ridere e quindi sono obbligato a tenere gli occhiali.
2: Allora sentiamo questo vocale, Federico.
3: Andiamo.
4: Buongiorno dottore, è sempre un piacere ascoltare lei, Max e soprattutto Elisabetta.
2: Grazie,
4: ci fate tantissima compagnia, ma soprattutto date sempre delle informazioni molto utili.
2: Ti amiamo.
4: E a volte salvifiche. Volevo chiedere, abbiamo Paolo? Due barboncini, la più grande Maya di 10 anni e mezzo, soffre di fistoli anale, è un po' sofferente di tanto in tanto. Due volte l'anno si ripresentano. Dove sbagliamo? Nell'alimentazione c'è una predisposizione, perché alla fine siamo costretti a darle un antibiotico e aspettare di poter esercitare la pressione dovuta per poi far uscire il maleodorante,
3: la sostanza, certo,
4: pus. Ci dia qualche consiglio, grazie.
3: Paolo.
2: Salutiamo anche tutti quelli che stanno facendo colazione.
3: Ho capito ragazzi, purtroppo ci sta.
1: Perché sta bevendo il caffè in questo momento, parleremo di ghiandole perianali.
3: Ragazzi, la rubrica riguarda anche queste problematiche, purtroppo.
2: Ma sono le ghiandoline che ogni tanto facciamo.
1: Certo,
2: con
1: certo,
2: Nina.
1: Quelle lì che le spremiamo, per usare un verbo più volgare. Però le fistole, diciamo, perianali o anali nel cane sono una malattia infiammatoria.
3: Mm-hmm.
1: Generalmente cronica, cioè che se la porta avanti per un bel po' e da tanto, e interessa sia la cute intorno che lo stesso ano. Diciamo che è molto dolorosa e su questo non ci possiamo fare alcunché, perché diciamo che siccome c'è sono congeste, quindi in qualche modo crea dolore al cane. Da cosa può dipendere? È una risposta immunitaria anomala. La causa esatta, pensa ancora Paolo, non la sappiamo, però pensiamo che ci sia una risposta immunitaria anomala e per questo diciamo si infiammano e si infettano. E generalmente nel pastore tedesco, però anche nei cani di piccola taglia succede. Purtroppo non ti dico che si risolve, ma una o due volte l'anno alcuni cani che hanno questa patologia, questa lesione, io le tratto anch'io. Quindi non sei tu che sbagli, ma è un problema del tuo cane e soggettivo.
2: E Paolo diceva: faccio bene a prendere antibiotico, eccetera.
1: Fai bene, fa bene il tuo veterinario a trattarle sia localmente che a livello generale.
3: Ancora vocale, eccoci.
5: Questa è la mia duchessa, la mamma ha avuto un'altra cucciolata nel mio giardino.
1: Che bella duchessa.
5: Volevo prendere un fratellino piccolino che adesso ha già un mese, però la mia duchessa la vuole graffiare, non so come inserirla, grazie.
2: Ma
5: se mi risponde.
2: La foto, scusate.
3: L'ho fatta vedere già.
1: Duchessa,
3: sì.
1: Una gattina. Aspetta, tricolore. Tricolore. Bellissima, questa bellissima duchessa. carissima, e praticamente è il problema di territorialità e di inserimento.
3: Marinella si chiama.
1: Marinella, cara. Allora, il problema è che se duchessa è molto territoriale, purtroppo avrà delle difficoltà ad accettare specialmente un cucciolo che non lo riconosce come... perché è un estraneo, ecco, lo riconosce come un estraneo che arriva in casa. Quindi io penso che ancora sia troppo presto, un mese il gattino è ancora troppo giovane. Generalmente quando hanno 30 giorni ancora devono stare con la mamma, perché è importante l'imprinting. Io ti consiglio di lasciarlo con la mamma ancora fino almeno i due mesi e mezzo, e dopodiché inizi un inserimento, anche perché più grande si potrà anche difendere, e vedrai che i gatti sono anime belle. Poi piano piano si accettano e vedrai che dopo qualche mese dormiranno addirittura insieme.
3: Rapidamente tre messaggi, Marinella, e così poi salutiamo Federico. Vai.
2: Stiamo parlando di Anna Maria. Partiamo da Anna Maria, rimaniamo in tema gatti. Anna Maria chiede: vorrei sapere come dissuadere il mio gatto da graffiarmi la poltrona.
1: Vuol dire che non ha un altro tiragraffi adeguato, è piuttosto è soggettivo il tiragraffi per un gatto, dove si trova meglio va e diciamo si fa le unghie, come
3: la
1: si
3: poltrona
1: suol dire.
3: La gradisce di
1: la
3: più,
1: poltrona la gradisce di più.
2: Poi abbiamo un saluto, ti fa un saluto
3: Bruno
2: ha mandato anche la foto di questo,
3: no, quella, la foto del messaggio successivo, quello di Anna. Bruno invece,
1: ciao, Bruno.
3: È un nostro fedele ascoltatore, che
1: grazie.
3: È un centralinista non vedente di Torino, che è padrone di Aria, che è una cagnolina di 9 anni da compagnia, insomma. Invece Anna è il bel pastore.
1: Aspetta
3: che
1: mando un abbraccio
3: questo.
1: Però a Bruno,
3: assolutamente,
1: un grande abbraccio Bruno,
3: assolutamente.
2: Poi abbiamo Anna che ha mandato la foto di questo di Willy, che è un pastore
1: bellissimo.
2: Tedesco, bellissimo,
3: spettacolare,
2: assomiglia
3: ragazzi.
2: Un po' al protagonista della copertina
1: del mio libro,
2: del
1: con gli occhi del tuo cane, ed assomiglia anche alla mia Vega. Io ho una pastora tedesca,
2: è vero che la porti un po' ovunque.
1: Sì, me la porto ovunque.
2: È cagionevole di intestino, dice Anna, questo pastore Willy.
1: Quella
3: che si
1: seguita.
3: Può fare per aiutarlo?
1: Vanno fatte tante analisi, sia del sangue, che vanno fatte anche delle prove alimentari, insomma è un discorso lungo. Il tuo medico veterinario sicuramente troverà una soluzione.
2: Allora Federico, siamo arrivati alla fine, adesso tra un pochino c'è Milly Carlucci, abbiamo fatto questo colpaccio, tra un'oretta ci sarà la conferenza stampa, il grande annuncio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Federico, mi fa piacere, ricordiamo questo weekend, tu sabato sarai a Milano per una buona causa.
1: Sì, sì, Empathy, che è un'associazione importantissima, loro sono bravissime a far adottare tanti cani, e mi hanno invitato sabato a Piazza Sempione.
2: Piazza Sempione. Okay.
1: Sì, sabato pomeriggio parleremo di cani, di adozioni, e faremo di tutto per far adottare altri 70
2: ci sono
1: cani.
2: 70 cani 70. Da adottare.
1: Io li chiamo 70 single da sistemare in casa.
2: Da piazzare.
1: Ma uno più bello dell'altro.
2: Allora, se siete a Milano sabato pomeriggio, andate in Piazza Sempione e conoscerete dal vivo il dottor Federico Coccia alias
1: Sly.
2: Sarà con questi occhiali, con gli occhiali
1: aspetta
2: specchio.
1: Che li metto lì indosso.
2: Andate da lui, gli dite siamo dei radioascoltatori di Raiso Radio, fatevi conoscere, dite noi ti fiamo per te, per la vostra rubrica Animali a Bordo.
1: E spero che si
2: la prossima volta voglio venire anch'io.
1: Certo, verrai.
2: Perfetto.
1: Faremo adottare tantissimi cani, vedrai.
2: Ok, andate numerosi e mi raccomando, adottate tutti i cani in compagnia
1: di
2: Federico Coccia.
1: Piazza Sempione.
2: 3 ottobre,
1: sabato pomeriggio.
2: 3 ottobre, andate e fate un regalo anche a me, indirettamente. Grazie Federico Coccia, tra
1: grazie
2: poco
1: a voi,
2: con
1: grazie a tutti.

0: questo era Liam Payne, Sunshine. Bentornati in Raizo Radio, grazie ancora a Federico Coccia per la rubrica seguitissima Animali a bordo ogni giovedì. Max,
1: allora, la condizione del traffico sulla 3 si complica un po' all'altezza del chilometro 49.600 della carreggiata nord verso Napoli. Tra Salerno e Vietri sul Mare è accaduto un incidente, sta provocando coda già a partire dal chilometro 51, mentre nel tratto toscano della 1 occorrono 40 minuti per percorrere il tratto Firenze-Scandicci, Bivia 1, variante di Valico verso Bologna in direzione nord.
0: Siamo arrivati al momento dell'incontro con il nostro ospite di oggi. Io sono super felice, apprezzata per la sua eleganza, il suo carisma e la sua professionalità. Autrice e conduttrice di moltissimi programmi, però noi pensiamo, ed anch'io, che Ballando con le Stelle ha nel suo cuore un posto speciale. Buongiorno e benvenuta Mili Carlucci.
2: Buongiorno Elisabetta, ma che presentazione pazzesca! Grazie Mili.
0: Non sai la gioia per noi averti quest'oggi. Peraltro sei super impegnata perché tra un'oretta circa ci sarà la conferenza stampa. So che e in più questo è un giorno speciale e, se ce lo permetti, noi ti vogliamo dedicare questa canzone.
2: Tanti auguri a te. Ovviamente.
0: Allora, tantissimi auguri, Milly.
2: Grazie, questo è stato un po' il destino di tutta la mia vita, perché quando io ero bambina le scuole iniziavano esattamente il 1° ottobre, quindi io il giorno del mio compleanno era anche un giorno di lavoro per me, no? Cioè andavo a scuola. E anche adesso, come vedi, il mio giorno di compleanno è un giorno invece di conferenza stampa. Mancano 48 ore all'inizio della trasmissione, quindi siamo tutti a mille. E
0: lo so, perché noi siamo vicini di casa, noi siamo qua a Saxa, per cui vediamo questo gran movimento. Questo fermento, per cui sì, stiamo parlando proprio del sabato prossimo, per cui fra 2 giorni, il 3 ottobre, dopo domani, che peraltro lo posso, non si parla mai del personale, però il 3 ottobre è il mio compleanno, Milly, per cui come vedi che strane,
2: allora siamo uniti dei compleanni lavorativi,
0: che strane,
2: anche...
0: no? Che strane coincidenze.
2: Strane cose. E anche dal segno della bilancia. Vedi?
0: La bilancia è un segno. Secondo me sei uno dei più belli, dai, diciamolo, Milly.
2: Vabbè, ce lo diciamo da noi, dai.
0: Allora, lo scorso anno, e io c'ero, avete festeggiato il ventennale. Sì. Hai annunciato da Francesca Fialdini proprio domenica scorsa che questa edizione rappresenta un po' il primo anno di un nuovo ciclo del programma.
2: È vero, perché il fatto di aver cambiato sede ed essere andati in una casa diversa è un po' come quando nella vita privata si trasloca. Sei costretto a buttare via delle cose e pensare di comprare delle cose nuove, no? In una casa che ha degli spazi diversi. E qui è anche metaforico, nel senso che noi adesso partiamo, questo argomento ci ha costretto a riflettere su che cosa vogliamo essere in questa nuova partenza, e quindi abbiamo fatto dei cambiamenti proprio nostri di pensiero. Credo che i cambiamenti siano delle cose più utili nella vita, perché ti aiutano a non fermarti mai, a crescere, e anche se ti mettono in difficoltà sono però sempre utili per la crescita.
0: Sì, sono difficoltà costruttive, no? È un nuovo inizio,
2: è un nuovo inizio, assolutamente.

0: è profondo amore,
1: dai,
0: vedi?
1: Max, non volevo interrompere questo pezzo che io ho amato e amo ancora tantissimo. Irene Grandi con Bruci la città. Allora Mili, l'abbiamo un attimo messa in attesa perché, perdonaci, diamo la linea al centro multimediale di AutoCyber Italia in modo tale che poi ci dedichiamo tutta l'ultima parte all'intervista con Mili Carlucci. E buongiorno, via Bergamini.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori per chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna tra Grottammare e Pedaso. Per lavori appunto il traffico scorre su una corsia e 1 chilometro sempre in direzione nord, ancora per lavori, viene segnalato tra Pescara Nord e Pineto. Entrambi i tratti si percorrono in circa 15 minuti e invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo su questa autostrada la chiusura per lavori dell'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può entrare sul raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio. Il traffico è sostenuto comunque in diminuzione sul resto della rete gestita, in particolare segnaliamo tempi di percorrenza di 45 minuti circa. Perché in viaggio sulla 1 Milano-Napoli in direzione nord verso Bologna, siamo tra Firenze e Scandicci e il bivio per la direttissima. Il traffico rimane sostenuto anche sulla 4 Milano-Brescia, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti in direzione di Torino tra raccordo per la tangenziale est e Cormano, e in direzione opposta tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Traffico intenso infine anche sul tratto urbano della 24 Roma Termo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: con Good Old Days. Bentornati in Rise Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con la mitica Milly Carlucci. Allora Milly, hai già annunciato una serie di novità, il tesoretto qua, parlaci del tesoretto.
1: Di una parte del tesoretto, sì. Il tesoretto sarà diviso in tre parti, cioè quello del popolo di Rossella Erra, sì. Quello del cuore, diciamo, no? E poi quello invece, gli altri due terzi sono di Francesca e di Simona. E quindi ognuno, secondo la propria sensibilità, andrà a confermare o a ribaltare qualcosa che è successo in classifica. Ho anche detto a Francesca di essere molto consapevole che sarà tampinata da gente che si lamenterà del suo uso del tesoretto, perché ovviamente, no, scontenti certamente qualcuno. E quindi avrà una bella lista di lamentele.
0: Ma si vestiranno una Francesca di bianco e Simona di nero, viceversa?
1: Spero proprio di sì, perché siccome loro sono tanto diverse, sono davvero il bianco e il nero, esatto. il fuoco e l'acqua, il nord e il sud, sarebbe bello sottolinearlo anche visivamente nell'abbigliamento. Quindi spero che si presentino vestite di una di nero e una di bianco.
0: Poi un'altra novità, Milly, raccontiamo in questo momento ai radioascoltatori che ci sarà anche l'entrata di Simone e di Pasquale nella Sala delle Stelle.
1: Paolo Belli ha attraversato un momento difficilissimo da quest'estate, è stato protagonista totalmente involontario di una tragedia. E quindi lui adesso non si è sentito in una fase che è ancora aperta, no? Perché c'è un'indagine ancora in corso, perché insomma le cose sono rimaste così un po' sospese nell'aria ancora. Non sarei sentito di rientrare in televisione da una porta così brilluccicosa, dove l'allegria e la battuta, il balletto, il divertimento, tutto quanto striderebbe con la sua sensibilità e con il momento che anche una famiglia sta attraversando di profondo dolore, di tragedia. Quindi lui ha detto, noi gli abbiamo detto, l'abbiamo aspettato e facciamo il tifo per lui e lo vogliamo con noi. Sarà con noi, sarà dietro le quinte, ma non andrà in video quest'anno.
0: Certo.
1: E allora, dovendo cercare un vice assistente bidello, siamo rimasti in famiglia, e Simone Di Pasquale, che è un socio fondatore di Ballando con le Stelle.
0: Era dalla prima edizione, Simone.
1: Sì, dalla prima edizione.
0: E l'hai definito, scusami se ti ho interrotto, no, perché l'hai definito un impiccione che parla con tutti lui.
1: Perché lui è così, lui si aggira facendo tutte le battute, le cose eccetera, e osserva. Scava, indaga.
0: Per cui è un ruolo perfetto.
1: Interessante. E quindi lui sarà lì in Sala delle Stelle con i suoi colleghi maestri e con il nuovo cast, con la nuova scolaresca.
0: Esatto, le coppie abbiamo visto da Francesca stanno già provando. Mi sembra che c'è un bel clima, no?
1: Sì, c'è sempre un clima di grande entusiasmo e di grande fibrillazione, perché la scoperta di questo mondo nuovo crea davvero accende proprio la miccia di un grande entusiasmo. Poi arriveranno anche le delusioni, che sono inevitabili, io lo dico sempre, perché ognuno di loro fa ovviamente il massimo di se stesso e a un certo punto si convince che questo massimo lo abbia trasformato in un grande ballerino, ma poi la realtà non è sempre così, perché tu puoi aver fatto il tuo massimo e lo stesso non essere ancora Roberto Bolle, anzi direi che è molto sicuro che non sei Roberto Bolle, perché Roberto Bolle ci ha lavorato 40 anni della sua vita per diventare Roberto Bolle, ha cominciato da bambino a 3 anni e non ha mai smesso. E quindi quando poi non arriva questo applauso universale, chi si è tanto impegnato ci rimane un po' male, ma è lì che viene fuori proprio quello che fa lo sport. Lo sport insegna a saper reagire alle critiche, a non abbatterti e a risollevarti da ogni caduta. È il messaggio più sano che venga da questo programma, anche come esempio ai nostri ragazzi, che spesso sono vulnerabili perché la vita di oggi non ti abitua, no, a combattere tanto. Non siamo una società, direi, piuttosto tranquilla da tanti punti di vista, che offre comfort, e quindi i ragazzi poi rimangono un po' sottodimensionati rispetto alle batoste che sempre la vita ti dà. E invece lo sport ti aiuta in questo, perché lo sport ti fa passare attraverso la grande delusione dalla quale ti devi però risollevare, reagire e ricominciare, e magari poi dopo arrivi al tuo grande successo, alla cosa straordinaria che vuoi raggiungere.
0: Esatto, peraltro lo sport, siamo tutte mamme, lo sport tiene lontano i ragazzi, no? da mondi brutti, da cose,
1: sì,
0: questo ti dà uno scopo, è bello, come messaggio, sì, che tu hai dato, bellissimo.
1: Ti dà una meta, ti dà uno scopo, ti dà la voglia di insieme ad altre persone come te, di tutti insieme, no, fare il massimo per raggiungere un obiettivo.

0: Qui si sta ballando, ha fatto al certo. Proposito.
1: Perché Irama, in effetti... Irama, sì, sì, servamo anche noi, rimaniamo in tema di ballando. Questa era Cabana Irama e torniamo da Milli. Milli, allora... Sappiamo, mi dicono che la parte creativa, diciamo, che la notte tu ragioni sul programma scrivendo mail e appunti, ma abbiamo scoperto grazie a Francesca, domenica scorsa, Francesca Fialdini, che a te piace concentrarti mettendoti nella vasca da bagno vuota.
2: Beh, la notte porta consiglio, perché no, scusa. Allora, intanto è un fatto di rispetto di mio marito, di Angelo, certo, perché io potrei accendere la luce e mettermi
1: già,
2: lì.
1: Angelo dorme giustamente la notte, tu invece
2: sei più... ogni tanto
1: le persone normali dormono.
2: Certo, perché i pensieri non smettono di circolare nella testa e qualche volta emergono con tanta prepotenza che ti svegli e dove vai? Allora io mi chiudo in bagno, porto il cuscino, mi stendo nella vasca e lì continuo a pensare, magari a mandare appunto le mail ai miei compagni di lavoro, in modo che la mattina
1: alle
2: la
1: due del
2: fresca,
1: mattino
2: fresca.
1: Alle due del mattino, ecco.
2: Si svegliano alle 7, alle 8, alle 9, alle 10, trovano la mia mail.
1: Allora guarda, veramente io, noi non ti vogliamo rubare altro tempo perché appunto tra pochissimo ci sarà la conferenza stampa. Ti ringraziamo tantissimo per questo tempo che ci hai dedicato, ci tenevamo veramente, io particolarmente,
2: voi,
1: la prima
2: grazie,
1: volta
2: grazie,
1: e
2: grazie.
1: in bocca al lupo per tutto. Prima di lasciarti ti volevo chiedere, Raiso Radio, che sicuramente conosci, durante i tuoi viaggi, i tuoi spostamenti,
2: sì,
1: l'avrai ascoltata,
2: scherzi, compagna fedele dei viaggi in macchina.
1: Ti volevamo chiedere qual è il tuo viaggio del cuore.
2: Ma il mio viaggio del cuore probabilmente è stato il primo che ho fatto con Angelo nel posto dove poi ci siamo sposati, che è un paesino sulle colline della Provenza. Poi lì noi alcuni anni dopo ci siamo sposati e quindi forse quella lì è una cosa che mi rimane perché ha aperto un capitolo straordinario della mia vita, che poi mi ha dato due figli e poi adesso è arrivata la bimba di Angelica,
1: Camilla.
2: Quindi è Camilla anche lei,
1: che è nata a giugno,
2: me.
1: Complimenti,
2: sì,
1: un abbraccio,
2: sì,
1: Angelica,
2: sì, sì.
1: E a te come che è un nuovo capitolo,
2: straordinario,
1: no?
2: Un nuovo capitolo,
1: la nonna,
2: sono gioie,
1: no?
2: Queste sono le grandi gioie, proprio quelle che cancellano tutto il resto.
1: E allora grazie mille veramente per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento Ballando con le Stelle sabato 3 ottobre Rai 1 e ti lasciamo con la tua canzone del cuore e ti chiedo che sia, devi essere proprio tu, essere anche DJ, ti chiediamo essere anche, visto che tanto stai in vasca alle due, mandi le mail e io ti chiedo di essere DJ per noi di Raiso Radio, per cui l'annunci tu, è la tua canzone del cuore che è Bohemian Rhapsody dei Queen,
2: sì,
1: e ti lascio,
2: sì,
1: e ti lascio,
2: sì,
1: il microfono.
2: Il grande Freddie Mercury con i suoi Queen è una delle canzoni più iconiche della storia della musica mondiale, è straordinariamente attuale anche oggi, è un capolavoro, Bohemian Rhapsody.
1: Grazie mille, un abbraccio.
2: Vai,
1: in bocca al lupo.
2: Dai,
1: è tutto.
2: Ciao, ciao.

0: Mamma mia, Galileo, Galileo, Elisabetta, Elisabetta.
1: Bohemian Rhapsody, iconica canzone, come l'ha definita proprio Milly Carlucci, la sua canzone del cuore. Ciao Milly, grazie ancora per essere stata con noi stamattina. Tra un'ora circa sarai qua a Saxa Rubra con tutto il tuo gruppo di lavoro per lanciare la nuova edizione, diciamo, dopo il ventennale che si è concluso, si apre questo nuovo capitolo. Prima edizione qua da Saxa Rubra, nuovamente vicini di casa.
0: Il nuovo studio,
1: i parcheggi che non ci stanno più.
0: Questi parcheggi,
1: questo,
0: ragazzi,
1: quando incontro Milly dal vivo glielo dico. E niente, 3 ottobre, prima puntata, Ballando con le Stelle, grande prima serata, direi uno. Grazie Max, finisce
0: grazie
1: qua la nostra settimana e ci vediamo lunedì con Rino Jupiter. Grazie a tutti, grazie Mauro.
0: Grazie
1: ai nostri tecnici, grazie a Stefania, grazie.

0: Ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
7: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Un giovanissimo Michael Jackson insieme ai fratelli e tutta la famiglia radunata, i Jackson 5 con I Want You Back, 1969. Questo è l'anno della Isola de Gol delle 11. Tra poco saremo da casello a casello, prima però aggiorniamo la condizione del traffico. Ripartiamo dalla A1, dove è accaduto un incidente verso Bologna in direzione sud tra Lodi e Casal Pusterlengo al chilometro 29 e 300. Al momento non ci sono ripercussioni sul traffico, così come nel caso dell'incidente accaduto verso Milano tra il bivio della 1 con la diramazione per Fiorenzuola e fine Contanare per Piacenza. Qui coinvolte due vetture al chilometro 64 della Carreggiata Nord, ma anche in questo caso non ci sono turbative. Mentre c'è un veicolo fermo in avaria a creare coda verso la capitale tra Attigliano e Orte. Il veicolo è fermo al chilometro 490 e 100 e c'è una coda di 4 chilometri provocata dal medesimo. Il tratto toscano della 1 corre mezz'ora per percorrere i 17 chilometri verso nord tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante Vivalico. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A3 verso Napoli, accaduto al chilometro 49.600 tra Salerno e Vietri sul Mare, coda a partire al chilometro 51, così come ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolto una vettura avvenuto sulla A10 all'uscita di Arenzano. Sta interessando entrambe le provenienze. Concludiamo con la Bologna-Taranto, dove tra Grottamare e Pedaso verso Ancona c'è una coda di un paio di chilometri per lavori. Partiamo con da casello a casello, via!
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni.
0: La nostra bella penisola che ci descrivete attraverso i vostri messaggi, che giungono sempre numerosi al 348 103 1010, ma non solo, perché facciamo anche gli auguri a colei che oggi fa gli anni, ovvero chi c'è? Lucilla, la nostra Lucilla, fedele ascoltatrice insieme a Luciano Gasparotto, fedele ascoltatore di Isoradio. Tanti auguri di buon compleanno anche attraverso Ottavia e Tiberio, che sono i loro meravigliosi nipotini. Dicevamo delle cartoline. Noi abbiamo già da tempo vi abbiamo chiesto di descrivere attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010 dovete essere i nostri advisors, ovvero se uno dovesse trovarsi nella vostra località o di nascita o comunque un luogo che più vi aggrada, con una località ma soprattutto un posto che non sia così banale, perché se uno viene a Roma uno segnala il Colosseo, troppo facile, invece uno scorcio della capitale, ma di qualunque luogo laddove siate nati o siate capitati anche in vacanza, che sia rimasto davvero nel vostro cuore. Potete anche immortalarlo da fermi, mi raccomando, il messaggio va mandato da fermi qualora foste in movimento, e fate una vostra segnalazione attraverso il messaggio al 348 103 1010 con il vostro luogo del cuore o comunque un luogo che vi ricorda e vi suscita un'emozione. Quindi siete i nostri ISO advisors. Parleremo anche di una celebrazione degli 800 anni del Francesco d'Assisi, lo faremo attraverso una media partner che ISO Radio sta seguendo. Ne abbiamo parlato già quando il nostro Gian Maurizio Foderaro era al Pre Italia in quel di L'Aquila. Noi adesso invece siamo partiti con l'Isola de Gol dei Jackson 5 con I Want You Back 1969. Questa invece è l'ISO novità di Ernia. Dedica! Che nome dai?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Rai Isoradio.

0: L'isola novità degli U2 o U2 che dir si voglia, questa Silenzio, l'isola novità su Rai Isoradio. La condizione nel traffico: sulla A14 è accaduto un incidente all'altezza di Terrazza sul Mare, verso Ancona in direzione nord, quindi siate prudenti. Code per lavori nel tratto a gestione Autofiori della 10, nel tratto tra Bordighera e Sanremo Ovest verso Genova, e nella medesima direzione, ancora a gestione Autofiori, il tratto Confini di Stato Ventimiglia, anch'esso interessato da code a tratti. Rimane invece la coda di 5 km sulla 1 a causa di un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 490 e 100 della carreggiata sud verso Roma tra Tigliano e Orte, coda di 5 km come detto. Nel tratto toscano della 1 tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna direzione nord, questo tratto di 17 km pare che si percorre in mezz'ora, lo ricordiamo, ogni qualvolta diamo conto di tempi di percorrenza sono una stima di cui ci dà dotazione Autostrade per l'Italia, nello caso specifico colei che gestisce appunto questo tratto della A1. Possiamo proseguire? Noi abbiamo detto mandateci i messaggi al 348 103 1010 indicandoci da bravi ISO Advisor una vostra cartolina, e c'è Marco di Tortona che ci ha mandato una fotografia che lo immortala in quel di Portofino, perché appunto c'è stato lo scorso weekend e lui ne è rimasto davvero entusiasta, e si vede anche il lungomare portuale proprio di Portofino con Marco nella fotografia. Ma noi vi adoriamo perché a un certo punto vi mettete anche a cantare la nostra musica, quello che vi chiediamo come cinture nere di karaoke, sentite un po'.
1: Oh, oh, oh, esco a fare un giro con il camion.
0: Mamma mia ragazzi, siete uno spettacolo. Come si chiama lui? Cerchiamo di risalire al nome. Si chiama Stefano. Grazie a Stefano della fedeltà nell'ascolto, e soprattutto perché poi vi invitiamo davvero attraverso le canzoni a cantare. Se foste fermi, anche a ballare, perché no? Perché se foste in movimento, vi raccomando, potete battere il tempo, perché le mani devono stare sul volante. Potete battere il tempo con l'indice o con il pollice sul volante. Mi raccomando, occhi sulla strada. Cesare Cremonini, I love you. Questa la dedico a una mia amica che si chiama Angela. Angela.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
2: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Isoradio.
5: Su Rai Isoradio.

0: Alfa e con Genova e Napoli insieme a Gigi D'Alessio. Questa è Rai, Radio Ancora, Buon Viaggio sulla Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, coda di un chilometro per lavori, medesima condizione anche in direzione opposta verso Pescara tra Pedaso e Grottammare verso Sud, un chilometro di coda per lavori. Traffico intenso sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia ed ancora sul tratto toscano della 1 tra Firenze Scandicci, Firenze Impruneta verso Roma, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ve l'avevamo anticipato, continuate a messaggiarci in voi intanto, ascoltatori, che siate in movimento o meno, messaggiateci al 348 103 1010 indicando il vostro luogo del cuore o comunque quello che più vi aggrada, che vi suscita una bella sensazione, con anche laddove possibile immortalatelo con una fotografia. Nel corso delle vostre vacanze sicuramente avrete visitato molti luoghi e qualcosa che vi ha suscitato davvero una bella sensazione, mandatecelo e noi ne mettiamo nella nostra memoria del vostro advisement, quindi come i nostri ISO advisors ci segnalate le vostre località. Noi adesso invece andiamo con la fantasia, però vi trasportiamo, perché in quanto tali la Raiso Radio è media partner di un bellissimo spettacolo. Allora, domenica 4 ottobre, domenica prossima, alle ore 21 al Teatro Odeon di Latisana ospita il teatro lo spettacolo Francesco il Folle che aveva ragione perché aveva capito tutto. Fa sorridere davvero il titolo, è uno spettacolo che nell'ottavo centenario della morte di Francesco d'Assisi sceglie di non raccontare soltanto il santo ma anche il ragazzo, ed è uno spettacolo scritto e ideato da Paolo Logli, che abbiamo al telefono. Paolo, benvenuto su Raiso Radio.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti, buongiorno a quelli che ci stanno ascoltando. Devo dire, sono letteralmente da casello a casello perché mi sto spostando.
0: Ora,
1: in questo momento da Salerno sto salendo verso Latisana,
0: okay,
1: dove arriverò questa sera perché domani iniziamo le prove per andare in scena al 4, quindi sono proprio da casello a casello.
0: Nel vero senso della parola, sei sul pezzo. Senti Paolo, parliamo di questo bellissimo spettacolo che portate in scena di Francesco, che praticamente quello che racconti e che raccontate nel corso dello spettacolo, non soltanto con la prosa ma anche con la musica, è uno spettacolo che porta in scena, dicevamo, il Francesco prima della leggenda.
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che, come abbiamo sentito dire molto spesso in questi giorni, sono gli 800 anni dalla morte, o meglio, per Francesco si parla del transito, non della morte.
0: Certo.
1: E sentiamo veramente tutte le interpretazioni possibili su San Francesco, le più disparate e anche le più diverse. A me ha colpito invece raccontare un giovane, come ci sono sempre stati nel corso dei secoli, giovani insoddisfatti del mondo che li circondava, insoddisfatti del sistema costruito dai loro padri, e che cercavano intanto una risposta, cioè una chiave con la quale cambiare il mondo, e poi soprattutto cercavano di capire cosa non gli piacesse del mondo. Ecco, Francesco su questo è stato veramente molto preciso. Le due cose che non gli piacevano del mondo fondamentalmente erano, da una parte, un potere che era legittimato da se stesso, un potere politico intendo.
0: Certo.
1: Quindi Francesco non lo riconosce semplicemente, perché per lui l'unica cosa che veramente conta è la risposta che finalmente a un certo punto troverà, e la troverà nel Vangelo, da una parte. E dall'altra un'idea molto chiara, ma questo avverrà più avanti quando sarà diventato Francesco quello che muove le folle, insomma, l'idea molto chiara di cosa vuol dire confronto, di cosa vuol dire incontrarsi con gli altri, con quelli diversi da sé, con le altre religioni. Francesco attraverso il mare va a parlare col sultano, ma non ci va senza un'identità, ci va dicendo io sono questo, tu sei questo, confrontiamoci su quello che crediamo, e dice ai dignitari del sultano: se voi credete nel vostro Dio come io credo nel mio, questo discorso facciamolo dentro le fiamme, in mezzo al fuoco, perché io credo che si possa fare anche lì dentro, e ovviamente lo prendono per pazzo. Ecco, in queste due pazzie, il negare l'esistenza del potere, negarlo radicalmente, e dall'altra parte dire che il confronto non è rinunciare a una parte della propria identità, ma al contrario affermarla, ecco, queste due cose mi sembrano veramente il centro rivoluzionario del pensiero di Francesco.
0: Del pensiero di Francesco. Tra l'altro, Paolo, arriva un bellissimo messaggio da un nostro ascoltatore fedelissimo, Stefano, al 348 103 1010. Dice: buongiorno Isoradio, basta sentire di parlare di Francesco che la sua storia ti tranquillizza e ti rende sereno. Anche a 800 anni dalla sua scomparsa, ma noi diciamo dal suo transito, riesce a rendere tranquilli gli animi. Ed è un bellissimo messaggio. Senti Paolo, per tutta la serata è proprio il Francesco, non voglio dire il santo, è Francesco a parlare in prima persona con la voce di Giorgio Pasotti, e quindi racconta se stesso con lo stesso linguaggio che, con cui un ragazzo di oggi rappresenterebbe il proprio disagio.
1: Esattamente così, io ho voluto fare parlare Francesco esattamente come quel ragazzo diciottenne che decide di spogliarsi, proprio quel gesto di spogliarsi non è solo la provocazione di essere nudo davanti a tutti, ma è dire: non ho bisogno di nulla del mondo che ci state lasciando. Guarda, io credo che se parlando con i giovani, con i giovanissimi, questa accusa generazionale l'abbiamo sentita tante volte, no? Che mondo ci state lasciando, che occasioni ci state lasciando, e io ho cercato di metterlo proprio in bocca a Francesco, con l'aiuto anche di 3-4 artisti amici.
0: E infatti a quello volevo arrivare, perché Giorgio Pasotti non è il solo, perché lui presta la voce, ma dicevamo, la musica non è un intermezzo, anzi fa proprio parte dello spettacolo. Francesco, sì. Il folle che aveva ragione, di Paolo Logli, con il quale siamo al telefono, e questi amici li menzioniamo. Allora, ci sono Amara, che eseguirà Pezzi, sì, di vetro, Fabrizio Moro, che eseguirà Pensa, la voce di Angelica Bove, che si dedicherà con il brano degli U2, o U2 che dir si voglia, ovvero I Still Haven't Found What I'm Looking For. E poi c'è questo duetto tra Fabrizio Moro ed Ermal Meta che interpreteranno Non mi avete fatto niente, che è il brano con il quale ci salutiamo, Paolo. Tra l'altro voglio ricordare che la serata sarà condotta dal nostro Gian Maurizio Poderaro. Esatto, sì. E Raiso Radio è media partner dell'evento. Paolo Logli, davvero grazie.
1: Grazie a voi davvero per l'attenzione e per il fatto che Isoradio è sempre un partner importante quando si cerca di immaginarsi cose che abbiano un senso. Grazie davvero.
0: L'appuntamento per domenica 4 ottobre 2026, quindi domenica prossima alle ore 21 al Teatro Odeon di La Tisana, questo spettacolo Francesco il Folle che aveva ragione. E come detto, ci salutiamo con uno dei brani che sarà all'interno dello spettacolo di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente. Paolo Logli, grazie, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.

è Joshua Spence Maney che risponde a questo nome, ma è lo pseudonimo con cui tutto sommato il grande pubblico lo sta conoscendo, perché questa isonovità, questa Dance Dance Dance, sta avendo una diffusione pazzesca partendo dalle piattaforme attraverso anche i social. Lui è Barry Can Swim. Chissà che veramente Barry non sappia nuotare. Fatto sta che come pseudonimo fa davvero sorridere. Fatto sta che il successo ci sta in questo brano che, come dicono i giovani, spacca. Eh sì, molto presente anche la nostra classifica, che vi ricordiamo torna nel weekend. Abbiamo parlato con il direttore della comunicazione da L'Aquila insieme a Gianmaurizio Federaro, il nostro direttore comunicazione Rai Fabrizio Casinelli, che nel weekend su Rai Sora Radio diventa DJ, perché lui è nato come DJ e comunque rimane come DJ, e cura la nostra Top 20 Radio Corriere, che ritrovate sabato e domenica qui su Rai Sora Radio. Sulla 1, la condizione del traffico verso Roma tra Attigliano e Orte: c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 490 e 100. Sì, in effetti, tra Attigliano e Orte verso Roma. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone, quindi la Cassia, quindi la strada statale 2 per intenderci, verso Viterbo, e successivamente la superstrada Viterbo-Orte per poi rientrare in autostrada a proprio alla stazione di Orte. Quindi un po' intricato come percorso alternativo. Fatto sta che vi abbiamo dettagliatamente indicato ciò che consiglia Autostrade per l'Italia, il tutto a causa di questo camion fermo sulla corsia di marcia sulla 1 verso Roma al chilometro 490 e 100, coda di 6 chilometri. Il tratto toscano invece della 1 tra il bivio con la Compranare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, qui questi 11 chilometri pare che si percorrano in 40 minuti, questo è il dato che ci fornisce sempre Autostrade per l'Italia. Ancora in Toscana, sulla variante di Valico, tra Badia e Aglio verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre c'è coda sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il bivio con il raccordo per Viale Certosa verso Torino. Non mancano le code anche sulla 10, qui la causa però è un cantiere verso Genova tra Bordighera e Sanremo Ovest. Per il resto null'altro da segnalare. Allora dedichiamoci ai vostri messaggi. Intanto, visto che eravamo in Liguria, salutiamo il nostro Marino con la sua navetta Genova Imperia, che ci ringrazia delle nostre notizie che diamo riguardanti la viabilità ligure e non solo. E poi indichiamo i vostri messaggi, che giungono sempre numerosi, al 348 103 1010 con le segnalazioni dei vostri luoghi del cuore o comunque scorci della nostra penisola, di luoghi che vi hanno visto protagonisti nel corso dell'estate, nelle vacanze o comunque anche semplicemente per un weekend, una scampagnata. Per esempio Piero ci segnala Gorga, siamo nella provincia di Roma, credo, sì. Poi chi c'è? Costanza da Como, il suo posto del cuore comunque amore a prima vista è duraturo fin dal 1979 e ha la possibilità di goderne fuori stagione, perché in effetti è anche destagionalizzato oramai. L'Isola Rossa in comune di Trinità d'Agultu, e lei è Costanza di Como. Poi cos'altro segnalarvi? Sergio che ci segnala Gabice Mare nelle Marche. E poi chi altro? Roberto, la nostra Taranto, certo, il Castello Aragonese. Beh sì, in effetti a Taranto uno appena arriva, prima di varcare il ponte girevole che poi porta nella città nuova, proveniente dalla città vecchia che si attraversa quando si arriva dall'autostrada, in effetti sì, c'è il Castello Aragonese. Continuate a mandarci le vostre cartoline come ISO Advisors. Torniamo alla nostra musica. Paul McCartney.

Tienila sotto, caro il mio Emanuele Rinaudo, la parte tecnica con la pregevole regia di Filomena Vitaliano e Angelo Dello Jacopo in redazione. Ragazzi, non ce ne vogliano coloro che scrivono canzoni ultimamente, ma quando anche fosse, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sarebbe davvero quasi improbabile o improponibile, per non dire impossibile, poter riproporre una canzone di questa portata. Perché pensate, addirittura, poi stavo vedendo un po' le curiosità legate a questo brano. Questo brano, Minuetto di Mia Martini, all'inizio aveva avuto una prima stesura da parte di Bruno Lauzi e Maurizio Piccoli. Lì, fatta, non è piaciuta inizialmente, ne fu fatta una prima versione. Seguente, ne è stata fatta una versione da parte di Luigi Albertelli, ma quella che poi sentite ancora in sottofondo, qui su Raiso Radio, è quella che vedeva la scrittura di Franco Califano, che proprio ebbe, tutto sommato, una liaison con Mia Martini all'epoca, e fa questa stesura di testo straordinaria con le musiche di Dario Baldambembo, che forse i più attenti, un pochino quelli più con l'ascolto chirurgico, quasi clinico, insomma, della musica, hanno riconosciuto quelle che erano le orchestrazioni di Dario Baldambembo. E tra l'altro nei cori, pensate, vado a elencare chi c'era nel coro, che avete sentito in sottofondo alla fine: Bruno Lauzi, beh, d'altronde aveva scritto il brano, i fratelli La Bionda, Maurizio Fabrizio, un noto produttore nonché scrittore di brani, Loredana Bertè, ovvero la sorella della compianta Mia Martini, e Adriano Panatta. Pensate, perché all'epoca Adriano Panatta aveva una storia con Loredana Bertè e partecipò come corista al brano di questa Minuetto qui su Raiso Radio, quando mancano in questo momento 8 minuti a mezzogiorno. Tra poco ci sarà il GR1 di mezzogiorno e a seguire ci sarà Monica D'Angelis a darvi gli aggiornamenti riguardanti il traffico dopo l'appuntamento con l'informazione. Prima però diamo gli aggiornamenti riguardanti il traffico. Ripartiamo dalla A1, dove per percorrere il tratto tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna ci sono queste code a tratti dovute al traffico intenso, tratto di 11 km che pare si percorra in mezz'ora. Sì, mentre in direzione opposta rimane questo veicolo fermo, ancora non è stato rimosso, questo camion fermo sulla corsia di marcia verso Roma al chilometro 490 e 100 tra Attigliano ed Orte, sta provocando coda di 6 km. Lo ricordiamo, c'è un percorso alternativo indicato da parte di Autostrade per l'Italia. Si consigliano a chi fosse diretto verso Roma di uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 verso Montefiascone, quindi la strada statale 2, la Cassia per intenderci, verso Viterbo, successivamente la superstrada Viterbo-Orte, per poi rientrare in autostrada proprio alla stazione di Orte. Proseguiamo con il nostro viaggio sulla 4. Tra Sesto San Giovanni e il bivio della A4 con il raccordo per Viale Certosa verso Torino c'è coda dovuta al traffico intenso, così come code a tratti dovuti a lavori sulla 10 verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Nella medesima direzione, stiamo parlando di un tratto a gestione Autofiori, code a tratti ancora per lavori tra Bordighera e Sanremo Ovest. Spostiamoci sulla Bologna-Taranto. È accaduto un incidente all'uscita di Bologna-San Lazzaro e sta interessando entrambe le provenienze coinvolte due auto, ma non ci sono turbative. Così come nel caso dell'incidente accaduto verso Ancona in direzione nord, cioè tra Civitanova Marche e Loreto verso Ancona al chilometro 246 e 800. Rimaniamo ancora sulla carreggiata nord, dandovi conto dei lavori che stanno proseguendo sempre verso Ancona tra Grottamare e Pedaso, 1 km di coda, così come nel caso di Pescara Nord Pineto, questo tratto, ancora Pescara Sud, Pescara Ovest, e anche il tratto Vasto Nord Lanciano, sempre verso Pescara, 1 km di coda sempre dovuto a lavori. Veniamo a Roma. È ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Complanare destra del tratto urbano della 24, dove tra Tor Cervare e fine Complanare verso la tangenziale est della capitale è accaduto un incidente al chilometro 2300. Invitiamo ulteriormente alla cautela, perché è accaduto sulla corsia di sorpasso e c'è la coda a partire dal chilometro 1600. Controlliamo invece quello che è la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Attendiamo l'aggiornamento in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche di notte, durante la notte sicura siamo lì a tenervi compagnia e soprattutto, appunto, a darvi le informazioni in tempo reale. Dobbiamo dire che in questo momento la situazione è quantomeno di particolari criticità. Ecco, in questo momento si palesa la notizia che sulla Messina-Catania, parliamo della A18 verso Messina,
ci sono code dovute al traffico intenso. I vostri messaggi. Allora c'è Stefano che dice, in modalità ISO Advisors naturalmente, così poi concludiamo. A fine luglio il buon Stefano ha fatto una giratina verso Lucca e senza meta sono arrivati al Ponte della Maddalena, detto il Ponte del Diavolo, e poi si è proseguito andando all'Isola Santa, un bellissimo borgo con un laghetto abbastanza grande, luogo carino e piacevole per passarci un pomeriggio. È un vecchio borgo sommerso con la costruzione della diga e da una parte l'antico abitato venne abbandonata e poi ci sono alcune strutture che sono comunque rimaste sommerse. Saluto Francesco, allora ci siamo con Joliet e Achille Lauro con l'Isola Novità, arriviamo al segnale orario, ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1 e poi a seguire ci sarà Monica D'Angelis. Ringrazio Emanuele Rinaudo, Adriano Lippi alla parte tecnica, Filomena Vitaliano alla regia, Gian Maurizio Federaro tornerà con noi settimana prossima da casello a casello, Joliet, Achille Lauro per noi, questa è Rai Radio, la reggae è già con voi e non si ferma mai, bravi.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, gli Emirati Arabi Uniti aprono un'indagine sul volo Fly Dubai, ancora poco chiara la dinamica di quanto successo in cabina, Israele afferma, poteva essere un nuovo 11 settembre.
3: È presto per dire se l'Iran è coinvolto, ma lo scopriremo a breve, afferma il premier Netanyahu sulla vicenda del volo Fly Dubai. Israele, all'indomani del disastro sfiorato dal Boeing della Compagnia degli Emirati, vive il sollievo ma è ancora sotto shock. Il governo dello Stato ebraico parla da ore apertamente di terrorismo, di un attacco agli accordi di Abramo. Poteva andare nel peggiore dei modi per i 174 uomini, donne e bambini a bordo del velivolo decollato da Dubai alla volta di Tel Aviv ieri mattina, in volo sulla Giordania. Il copilota omanita aveva aggredito il primo pilota emiratino ma di origine indiana, scatenando una lotta che aveva lasciato l'aereo incustodito e provocando una caduta in picchiata destinata a trasformarsi in catastrofe. Invece quattro passeggeri hanno di fatto impedito lo schianto, uno di loro ha tirato la cloche, messo in condizioni di stabilità il volo, un altro ha fermato l'aggressore e a bordo c'era un pilota britannico fuori servizio che ha condotto tutti in salvo, atterrando a Tobruk in Arabia Saudita. Sono loro gli eroi del momento. Ora si cercherà di comprendere se l'aggressione è stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti di liceo, la tensione è crescente, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati. A Marsiglia, secondo le autorità locali, il preside, il vicepreside e altri responsabili sono stati aggrediti cosparsi di benzina. Un camion dei pompieri è stato accerchiato, poi incendiato. Gli studenti protestano da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e aule surriscaldate. La guerra in Ucraina, due vittime negli attacchi russi nella regione di Sumy. Secondo le autorità locali sono stati 80 i raid nella zona in 24 ore. A Kiev un drone è caduto su una scuola provocando un incendio. Studenti e insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. L'esercito ucraino ha colpito un impianto petrolifero russo nella regione di Samara. In questi minuti torniamo in Italia, arriva in aula a Montecitorio la legge elettorale, la terza lettura, ci riferisce in studio Vasco Pirri.
4: È proprio così, Vanessa, prende il via in questi minuti, siamo collegati con la Camera, proprio a breve inizierà l'aula della Camera che partirà dal voto sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dalle opposizioni sulla legge elettorale. Sarà il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro probabilmente sarà la settimana prossima. La maggioranza dovrà dare prova di compattezza. Ricordiamo, a luglio, sempre a Montecitorio, con voto segreto venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto, poi il testo è stato approvato dal Senato e riparte oggi in aula l'iter per la terza e forse definitiva lettura. Nella versione licenziata dal Senato, lo ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze. Dicevamo, la maggioranza fa professione di compattezza, oltretutto è stata già annunciata la fiducia sul testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità e governabilità. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto e per questo spiegano verrà bocciato dalla Corte Costituzionale. L'altra critica del centro-sinistra è che sono state introdotte finte preferenze. Tra poco si inizia in aula, vi aggiorneremo nei prossimi giornali.
2: Il ricovero di Vittorio Sgarbi in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura sono gravi. L'ospedale fa sapere che al momento non saranno diffusi i bollettini medici. Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato al Gemelli anche lo scorso marzo per una sindrome depressiva che lo ha portato a un forte dimagrimento. Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina, con la benzina al self sulla rete stradale sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30 euro. Costi in discesa anche in autostrada. La progressiva diminuzione degli ultimi giorni è dovuta al tetto massimo praticato da più compagnie a partire da lunedì scorso. Dopo Eni e IP, al via anche il Calmiere annunciato da Kuwait. Possibili misure in arrivo anche da Tamoil. Ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63%, quello di disoccupazione è salito al 6,2%. Si è conclusa all'alba con l'arresto di alcuni detenuti la rivolta scoppiata ieri sera all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
0: I reclusi avevano versato olio sui pavimenti, rendendo di fatto inaccessibile un reparto, riprendendo il loro comportamento e diffondendo poi il video via TikTok. La protesta sarebbe scoppiata per la presenza di cimici, ovvero microfoni, in alcune celle. Come ha reso noto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 4 istigatori della rivolta sono stati arrestati e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Secondo il capo del Dipartimento, Stefano Carmine Di Michele, decisivo è stato l'intervento dei negoziatori che hanno convinto i rivoltosi ad arrendersi senza che si dovesse ricorrere alla forza. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
5: Ma questo dimostra la deriva, lo sfascio del sistema penitenziario italiano, che non è solo a Pisa. Quello stesso fatto che, diciamo, i disordini siano stati diffusi in diretta social dagli stessi detenuti dimostra quanto e come poi nei penitenziari circoli un po' di tutto.
0: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Arrestato dai carabinieri in provincia di Torino il capo di una setta, 59 anni, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamento in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Indagate altre 2 persone. Secondo quanto emerso, il presunto maestro avvicinava le vittime, anche minorenni, con la scusa di corsi di yoga e meditazioni, e per poi sottoporla ad abusi sessuali imposti come riti di purificazione. Aggiornati LEA, i livelli essenziali di assistenza, previsti circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie per malattie oncologiche rare e croniche, interventi anche sulla prevenzione, per esempio per il tumore al seno e alle ovaie. Sport calcio, oggi l'Under 21 di Baldini in Armenia, domani la nazionale maggiore di Mancini in Francia. Intanto si scatena il dibattito mediatico sulla gestione del declino calcistico dei grandi campioni dopo la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il ritiro della nazionale portoghese.
6: Ma si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lui.
7: È solo uno dei tanti gol di una carriera infinita. Cristiano Ronaldo è quasi a quota 1000 e non vuole mollare. E così ecco lo scontro in nazionale, il CT lo lascia fuori, CR7 abbandona il ritiro e annuncia: a tempo debito racconterò al popolo portoghese la verità. C'è chi lo critica definendolo incapace di lasciare spazio ai più giovani e chi lo difende, invocando rispetto per un simbolo che, peraltro, a 41 anni è ancora più in forma di tanti ragazzini. Ma la vicenda Ronaldo riapre il dibattito sul tema dei campioni attempati che non riescono a dire basta. Più si è stati grandi, a volte, e più è dura cambiare vita. Da Totti a Jordan, da Tom Brady a Gigi Buffon fino a Valentino Rossi, parafrasando una vecchia canzone, bisogna saper smettere. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie regia Alessandro Pazienza, vi ricordo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound, buon ascolto.
8: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.

0: Champions dei Queen, 12:11 minuti su Rai Iso Radio, e abbiamo iniziato proprio da campioni questa seconda ora di Da Casello a Casello in compagnia di Monica D'Angelis al microfono, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo. E prima di lasciarvi alla seconda parte, aggiorniamo la viabilità sulla 1 Milano-Napoli al bivio tra inizio Complanare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 54 che sta causando delle code. Continuiamo rimanendo in A1, dove tra il bivio Complanare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sempre in A1 tra Attigliano e Orte in direzione di Roma abbiamo 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 490. Autostrade consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 in direzione Monte Fiascone, quindi la strada statale 2 Cassia in direzione di Viterbo, e successivamente la superstrada Viterbo-Orte per poi rientrare in autostrada alla stazione di Orte. Proseguiamo passando in A4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e il bivio raccordo Viale Certosa in direzione di Torino abbiamo delle code e 2 km di code per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. E adesso siete pronti a cambiare stile?
1: Questioni di stile su Rai Iso Radio.
2: Arriva il momento più stiloso, come lo ha definito Gian Maurizio Foderaro, della mattinata, possiamo dirlo,
0: sì.
2: Questo. E allora buongiorno a tutti cari amici, buongiorno da Sabina Stilo, questioni di stilo, partiamo alle 12:12, oggi parleremo di salute, lo faremo insieme a Monica D'Angelis,
0: ben trovata,
2: che
0: Sabina
2: mi accompagnerà in quest'oretta, Emanuele Rinaldo alla parte tecnica, Filomena Vitaliana alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione. E oggi parleremo di una condizione che per molto tempo è stata letta soprattutto attraverso il numero indicato dalla bilancia, parliamo dell'obesità. Oggi la medicina sta cambiando prospettiva, non conta soltanto quanto pesa una persona, ma dove si accumula il grasso, quali alterazioni metaboliche sono presenti e soprattutto quali conseguenze ha già prodotto sull'organismo. Le nuove linee guida italiane del 2026 raccomandano infatti di affiancare alla BMI, l'indice di massa corporea, almeno un indicatore della distribuzione del grasso viscerale, questo per una migliore valutazione del rischio. Ne parleremo con Luigi Uccioli, professore di endocrinologia dell'Università di Roma Tor Vergata, Domenico Gabrielli, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, presidente della Fondazione per il tuo cuore ANCO, e poi vi presenterò un libro, Oltre la dieta, il metodo neurocoaching nutrizionale per ritrovare equilibrio tra mente, corpo ed emozioni, della farmacista e biologa Rachele Lucci. 348-103-1010, partiamo come sempre con la musica, Giulia Bresch, Serenamente, affrontiamo tutto
3: se passeggiamo
2: serenamente.
3: Andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, bene.

0: Francesco De Gregori, che ritmo, Monica, sì. Veramente coinvolgente. Allora, cari amici, ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Oggi parliamo di salute, parliamo di obesità, una condizione complessa e cronica legata a un eccesso di tessuto adiposo che può influenzare metabolismo e salute nel tempo. In endocrinologia e malattie del metabolismo il punto chiave non è solo perdere peso, ma ridurre il rischio e scegliere interventi proporzionati, basati proprio su una valutazione completa. Quindi possiamo dire che la medicina dell'obesità si sta spostando dalla domanda quanto peso perdi alla domanda quale problema di salute stiamo cercando di trattare. Quindi ecco come è cambiata la medicina dell'obesità nel 2026. Lo chiediamo al mio ospite, il professor Luigi Uccioli, professore di endocrinologia dell'Università di Roma Tor Vergata. Professore, benvenuto.
1: Sì, grazie, buongiorno, un saluto agli ascoltatori, un saluto alla dottoressa Stilo.
0: Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, professore, il semplice peso corporeo è, da quello che ho compreso, non è più sufficiente, no, per valutare tutta la condizione.
1: No, il peso corporeo da solo non basta. Ovviamente il peso corporeo deve essere rapportato all'altezza del soggetto, che ci dà una misura indice che è importante, ma soprattutto quello che è più importante di tutto è la distribuzione di questo peso. Per cui normalmente si distingue la obesità centripeta, quella che è tipicamente maschile, in cui l'accumulo di adipe è effettivamente poi la causa di tante malattie associate, ed è sicuramente peggiore invece a quella che viene definita obesità ginoide, cioè che magari più tipica delle donne, che tendono ad accumulare più il peso nella parte bassa al di sotto della vita, quindi soprattutto sui fianchi e sulle cosce. E il problema più grande è soprattutto che questo accumulo di adipe a livello dell'addome crea tutta una serie di problemi, quindi è causa di quelle che noi chiamiamo complicanze che porta con sé l'obesità, e cioè l'aumentato rischio di diabete, di lipidemia, ipertensione.
0: Quindi non so, anche la resistenza all'insulina, magari il colesterolo alto.
1: Esatto, sono tutte cose che sono comunque legate a questo tipo di situazione, per cui oggi quando noi affrontiamo un problema di obesità, prima di tutto dobbiamo valutare queste cose, cioè il rischio delle condizioni, quello che noi chiamiamo sostanzialmente

0: sostanzialmente il rischio modificabile, perché intervenendo su queste cose si evitano tanti problemi che sono direttamente ed indirettamente legati al peso.
1: Allora, ecco, diciamo perché è importante anche, no, affidarsi all'endocrinologo, perché quando poi si tende ad aumentare di peso, chiaramente insomma ci si inizia a fare una serie di domande, no? Ecco, quali sono gli elementi che ci devono portare a pensare a una causa endocrina, ad esempio?
0: No, ma diciamo la causa endocrina di per sé come causa di obesità devo dire che è abbastanza rara. Si cerca sempre di vedere se la tiroide funziona bene, ma insomma difficilmente noi lo troviamo come causa. Piuttosto l'endocrinologo serve per inquadrare bene le problematiche legate all'obesità, e cioè tutto quello che l'obesità comporta, per cui un fai da te non permette mai di avere ben chiaro il percorso, perché se noi vogliamo perdere peso ma nello stesso tempo abbiamo un rischio elevato di andare incontro al diabete perché ci sono le condizioni di alterato metabolismo del glucosio, quelle devono essere indagate nella modalità nel tempo giusto. La condizione di insulino resistenza è una condizione che deve essere affrontata, perché anche quella è una condizione che in qualche maniera è legato all'obesità, ma che in alcuni soggetti può poi rappresentare invece il punto di partenza di patologie più importanti. Quindi sono tutte condizioni che necessariamente devono essere viste dallo specialista, non possono essere demandate soprattutto alla dieta data dal vicino di casa, oppure ancora peggio dai farmaci comprati magari su internet.
1: Ecco, sta toccando un tema, devo dire, insomma, che è abbastanza diffuso, no? Perché l'uso degli integratori, l'acquisto di farmaci su internet, parliamo molto spesso di bufole incredibili, no? Mettono anche le persone in qualche modo a rischio. Quindi la domanda è, intanto, ecco, quanto è importante appunto affidarsi anche nella prescrizione, perché non sono medici non sono medicinali che si prendono così a caso. E poi quanto si sta un po' diffondendo anche l'utilizzo, no, di queste terapie anche per perdere qualche chilo?
0: Allora, il discorso è che dobbiamo distinguere tra integratori e farmaci. Allora, gli integratori, diciamo, l'acquisto degli integratori, soprattutto da aziende riconosciute su internet, è una cosa che si può fare, perché soprattutto se uno conosce il prodotto e conosce l'azienda che lo mette in vendita, per cui diciamo, è un canale lecito. Quello che è illecito è l'acquisto dei farmaci su internet, intendo ai farmaci questi che si utilizzano normalmente nella terapia dell'obesità, la semaglutide, la tirzepatide. Esistono delle vendite su internet, ma sono spesso delle bufale, direi quasi sempre delle bufale. Poi soprattutto quando si tratta di farmaci non bisogna mai e poi mai usare dei canali diversi da quelli della farmacia, perché noi comunque dobbiamo avere garanzia di quello che utilizziamo. Per quanto riguarda poi l'utilizzo di questi farmaci, sicuramente un'opportunità che noi oggi abbiamo nella terapia dell'obesità e che per tanto tempo è stata orfana di vere e proprie terapie, dimostrando molto spesso anche una efficacia limitata anche degli approcci esclusivamente dietetici. Certo, non ci possiamo affidare esclusivamente al farmaco. Il farmaco deve essere un mezzo attraverso cui noi modifichiamo lo stile di vita, quindi dobbiamo imparare a mangiare, dobbiamo imparare a fare attività fisica, che sono due elementi imprescindibili.
1: Certo.
0: Non possiamo pensare che abbiamo lo stesso stile di vita, prendiamo il farmaco e cominciamo a perdere peso.
1: Certo.
0: Assolutamente no. La perdita di peso deve essere fatta parte di un programma terapeutico, perché noi oggi consideriamo il paziente con obesità un paziente a tutti gli effetti, proprio perché l'obesità è di fatto una malattia, non è una condizione che noi possiamo considerare solamente come legata ad uno stile di vita inadeguato.
1: È chiaro. Allora, professore, intanto grazie per il suo contributo. Parleremo di cuore con il prossimo ospite, perché purtroppo, insomma, lo sappiamo, l'obesità è una malattia che coinvolge più organi e noi andremo proprio ad approfondire il cuore. Grazie di essere stato con noi, al professore Luigi Uccioli. Grazie, buon lavoro.
0: Buongiorno.

0: Mango e Marco Mengoni, Incanto d'amore su Rai Isoradio. Per chi viaggia, torniamo ad aggiornare un attimo la viabilità, perché sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio di Ramazzone Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano, abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 55. Autostrade consiglia di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Basso Lodigiano. Sempre in A1 tra Attigliano e Orte è stato rimosso e messo in sicurezza il veicolo fermo al chilometro 489, ma permangono 3 km di coda. E ora Sabina.
1: Eccoci, 12:34, continuiamo a parlare di obesità, una malattia che coinvolge più organi. Uno dei primi che dobbiamo considerare è il cuore. Anche qui la ricerca degli ultimi anni ha cambiato alcune prospettive. Oggi non si studia soltanto quanto peso si perde, ma se una terapia è in grado di ridurre eventi cardiovascolari, ricoveri per scompenso e altri esiti clinici. Ne parliamo con il dottor Domenico Gabrielli, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, presidente della Fondazione per il tuo cuore ANMCO. Benvenuto.
2: Buongiorno dottoressa, in realtà past presidente della Fondazione ANCO da pochi giorni.
1: Ecco, e questo è un aggiornamento che ci sta dando in diretta. Benissimo, grazie per la precisazione. E allora io vorrei proprio con lei partire da un concetto che potrebbe anche cambiare il modo in cui guardiamo la bilancia, no? Per il cardiologo è più importante quanti chili pesa una persona o dove sono distribuiti quei chili?
2: Buongiorno a tutti, è molto più importante come sono distribuiti. Ormai abbiamo la contezza che l'obesità non è solo un fattore di rischio cardiovascolare, ma è una vera e propria malattia. L'Italia l'ha statuito con legge dello Stato lo scorso anno, il 2025, la cosiddetta legge Perla, e questo dà una grossa mano per poter occuparsi di obesità, per far entrare nei LEA alcuni accertamenti e la diagnostica. È molto importante come è distribuita, perché sì, noi normalmente parliamo di obesità facendo riferimento all'indice di massa corporea, il body mass index, che è un buon elemento. Si ritiene che quando sia superiore a 30 questo indice si debba parlare di obesità, fra 27 e 30 si debba parlare di sovrappeso. Però non è tutto, perché noi possiamo avere una persona che ha 32 di indice di massa corporea ed è un atleta, per esempio, perché il muscolo pesa più del grasso,
1: sì,
2: e ha poco grasso viscerale, e viceversa avere a parità di peso un BMI leggermente più basso, però con grande massa di grasso viscerale. Il grasso viscerale è quello più cattivo, perché ricordiamo che il grasso
1: è un organo attivo, no? Comunque il grasso.
2: Assolutamente sì, è molto importante in vari punti del metabolismo. E avere un eccesso di grasso viscerale determina una sorta, adesso semplifico molto,
1: sì,
2: per motivi di intellegibilità, di infiammazione, di basso grado di infiammazione cronica, che va a interagire con l'attività di tanti organi e tessuti, dal fegato, qui nello specifico parliamo del cuore, ma anche il polmone.
1: Certo.
2: Chi è obeso, per esempio, respira peggio e di notte spesso
1: le apnee notturne.
2: E questo, da un punto di vista cardiovascolare, il complesso di queste cose può portare a un incremento degli eventi cardiovascolari, porta a un incremento degli eventi cardiovascolari fino anche ad aritmie, morte, scompenso cardiaco, come giustamente diceva.
1: Certo.
2: Quindi, scusi.
1: No, prego. No, volevo anche chiederle, cambia, professore, il rischio tra uomo e donna?
2: Ma certamente la donna in età fertile comunque è favorita da un punto di vista del rischio cardiovascolare per la particolare composizione ormonale, no? Legata alla fertilità.
1: Sì.
2: È chiaro poi che cambia anche, la donna ha più frequentemente una distribuzione del grasso diversa da quello dell'uomo. L'uomo è più facilmente una distribuzione del grasso di tipo addominale, viscerale, piuttosto che ai fianchi, come spesso capita alla donna. Il, um, fondamentale è rendersi conto che l'obesità va combattuta, perché a noi medici interessa poco il lato estetico, è l'ultima delle preoccupazioni, ma ci interessa molto il lato degli eventi cardiovascolari e il lato medico, e ridurre il peso corporeo associato ovviamente sempre a uno stile di vita adeguato è importantissimo per
1: si può ottenere un beneficio, no?
2: Assolutamente sì, anche significativo, anche se poi col solo aggiustamento dello stile di vita in genere la riduzione del peso corporeo arriva fino all'8-10%. Bisogna pure imparare a mangiare poco e a mangiare bene, questo bisogna dirlo, perché il solo esercizio non basta, anche se è fondamentale.
1: Certo.
2: E poi, come diceva lei, ci sono attualmente dei farmaci sul mercato che sono molto importanti, perché hanno due caratteristiche: sono efficaci per quanto riguarda la riduzione del peso corporeo in maniera significativa, preciserò meglio dopo, e non fanno male al cuore, come invece accadeva con i vecchi farmaci anoressizzanti, che sostanzialmente erano stati quasi abbandonati proprio perché potevano determinare un incremento del rischio cardiovascolare. Questi nuovi farmaci sono farmaci che sono stati studiati per i soggetti diabetici, ma servono in tutti, sono dei farmaci non ipoglicemizzanti veri e propri, ma normoglicemizzanti, perché aiutano il metabolismo glucidico, e si distinguono sostanzialmente in farmaci che agiscono su un particolare peptide, una proteina prodotta dall'intestino, GLP-1 agonis, e questo è la semaglutide, sono farmaci che in genere si utilizzano sottocute, anche se ci sono formulazioni orali, e più recentemente è stato immesso in commercio anche la tirzepatide, che è un doppio agonista, cioè ha sia l'agonismo sul peptide, sulla proteina di cui si parlava prima, e sia su un'altra proteina intestinale, il cosiddetto GIP, e questo fa sì che teoricamente, ma anche in pratica, si abbia un minor grado di effetti gastrointestinali del farmaco. Agiscono questi farmaci? Agiscono,
1: sì, abbiamo 20 secondi per raccontarlo, prego.
2: Agiscono facendo venir meno il senso della fame, sostanzialmente, e determinano nei mesi una riduzione del peso corporeo dal 15% fino al 15% l'una, oltre il 20% l'altra, con una riduzione di eventi cardiovascolari già confermata per la semaglutide, in corso di conferma per la tirzepatide.
1: Perfetto. Professore, grazie, è stato importantissimo. Come dice il mio medico, vuoi dimagrire? Chiuditi la bocca. No, non è solo così, non funziona solo così, ne parleremo nel prossimo spazio. Intanto grazie al professor Domenico Gabrielli, buona giornata.

0: Sam Smith con Diamonds qui su Rai Iso Radio, 12:45 minuti, ora il punto sulla rete autostradale con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano per un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto all'altezza del chilometro 55. Segnaliamo 5 chilometri di coda. In alternativa ai veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Basso Lodigiano dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, mentre i veicoli pesanti consigliamo di uscire sempre a Fiorenzuola, seguire indicazioni per A21 Piacenza-Brescia e poi per l'A4 in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda rispettivamente nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Bologna, come anche tra Pescara Nord e Pineto, e un chilometro in carreggiata opposta verso Bari nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare. Al momento il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, i tratti si percorrono in circa 20 minuti. Consigliamo alla massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo infine che per lavori di ammodernamento, sempre sulla A14 Bologna-Taranto, è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Questioni di stile su Rai Iso Radio.

0: Eccoci alle 12.50, cara Monica.
1: Sì, con questo bellissimo brano che dice profumo d'estate, ma in realtà si potrebbe dire che c'è ancora questa estate, no?
0: Sì, a Roma soprattutto, Roma veramente, qui siamo tutti sbracciati, tutti molto, no? Domenica si va al mare, perché poi chiudono gli stabilimenti, noi ne approfittiamo, andiamo al mare, perché il mare fa bene, lo iodio fa bene, stimola il metabolismo e quindi chiaramente anche il peso corporeo di cui stiamo parlando oggi. Sappiamo che l'obesità non può essere spiegata soltanto attraverso le calorie o attraverso ciò che troviamo nel piatto. Mangiare è un comportamento nel quale intervengono ambiente, appunto, biologia, abitudini, emozioni, pensieri e convinzioni personali. Proprio da questa prospettiva parte la dottoressa Rachele Lucci, farmacista, biologa nutrizionista, ideatrice del metodo neurocoaching nutrizionale, autrice di Oltre la dieta, un libro molto interessante, il metodo neurocoaching nutrizionale per ritrovare equilibrio tra mente, corpo ed emozioni, che propone di spostare la domanda dal semplice che cosa mangio al più complesso come e perché mangio. Dottoressa, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Buona presentazione, grazie.
0: No, ma ho trovato molto interessante veramente il suo libro, tant'è vero che poi quando ho terminato di leggerlo mi sono proprio posta anche io questa domanda, no? Perché io so perfettamente cosa dovrei mangiare, però il problema è che in certi momenti facciamo esattamente il contrario. Ecco, cosa accade in quel momento, dal momento in cui ti alzi dalla sedia, ti avvii verso il frigorifero, lo apri, mangi, ma poi in realtà i sensi copi, dici, ma io non avevo fame, perché ho mangiato?
2: Proprio come anticipava lei, l'alimentazione non è fatta solo da calorie, è anche quella, perché comunque ovviamente qualsiasi cibo noi introduciamo ha un impatto calorico e quindi un impatto metabolico, ma è anche fatta di abitudini, è fatta di emozioni. Quindi se io torno dopo una giornata in cui sono tanto stanca, ho avuto problemi al lavoro, ho problemi personali, molte volte il cibo diventa un qualcosa di conforto.
0: Sì.
2: Oppure si mangia per abitudine, in quel momento apro il mobile, non so neanche perché e mangio.
0: Ecco, un comportamento perché, diciamo, che si è automatizzato, non è mancanza di volontà, dottoressa?
2: Assolutamente no. Oggi è il primo ottobre e l'anno scorso l'obesità è stata riconosciuta una patologia cronica, quindi sì. È anche importante oggi, perché è il primo anniversario in cui l'obesità è stata riconosciuta come una vera patologia. Questo vuol dire che quelle persone che venivano stigmatizzate perché erano obese, perché per mancanza di volontà, oggi possono essere comprese, perché al di fuori della mancanza di volontà, che molto spesso ci può essere, c'è anche una vera e propria patologia multidisciplinare, multifattoriale, quindi va analizzata e guidata sotto vari punti di vista, no?
0: Certo.
2: Quindi la parte metabolica, ma anche la parte comportamentale,
0: la parte emotiva, no? Perché molto spesso noi confondiamo la fame emotiva da una normale relazione piacevole con il cibo.
2: Assolutamente sì. E anche le abitudini, perché mi ha fatto piacere che lei ha detto nelle abitudini, perché paradossalmente noi veniamo, e molto spesso si sente dire anche ai bambini, se tu fai il bravo mamma ti dà la caramella, papà nonna ti dà la caramella, e quindi che cos'è che impara il bambino? La convinzione, no? Che se io sono buono, se io... La cosa positiva vicino al dolce, vicino a un qualcosa di gratificante.
0: Certo.
2: E quindi si crea a livello proprio neuroscientifico una connessione.
0: Questo collegamento, sì.
2: Quando io cerco quel di provare quella sensazione, quell'emozione, il cibo è la prima cosa che mi viene in mente.
0: È così, è così.
2: Lo leggo per abitudine, quindi veramente...
0: Io lo faccio anche con il mio gatto, quando scappa faccio il rumore dei croccantini e lui torna indietro. Come vede, ci sono connessioni anche nel mondo animale. Senta, dottoressa...
2: Io lo so e l'ho fatto con mia figlia.
0: Vabbè, certo, certo, l'abbiamo fatto un po' tutti, il premietto. Sì. Senta, prima di salutarci, veramente 20 minuti, minuti. Lunedì ricomincio la dieta. Questa è una domanda e una frase, anzi, che probabilmente tantissime persone, anche che ci ascoltano, hanno pronunciato almeno una volta nella loro vita. Come si affronta questa cosa? Qual è la domanda che dovrebbe farsi prima invece di iniziare l'ennesima dieta?
2: Anche quello, no? Lunedì ricomincia la dieta, perché noi lunedì l'abbiamo legato a qualcosa di negativo, perché la dieta, nella cultura della dieta, è qualcosa di negativo. Ma se io sposto l'attenzione, quindi la dieta, che fondamentalmente significa alimentazione sana per la salute, la trasformo in: ok, da lunedì inizio a prendermi cura della mia salute, inizio a prendermi cura del mio corpo, inizio a fare qualcosa per il mio benessere, diventa un valore positivo rispetto, inizio a fare una dieta associata a un qualcosa di negativo, di privazione, di mancanza di socialità, a tutto quello che oggi la cultura della dieta.
0: Allora, diciamo che oggi abbiamo dato tanti consigli, i nostri amici continuano a scriverci, però purtroppo adesso arriviamo alla conclusione e vabbè, riprenderemo questo tema. Grazie alla dottoressa Rachele Lucci, grazie di essere stata con noi su Rise Radio. A tutti voi un buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì con Questioni di Stile. Ciao Monica, ciao a tutti.
1: Ciao Sabina.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Legge elettorale in corso, il voto alla Camera, aspre polemiche, maggioranza opposizione. La Premier Meloni inaugura il Salone della Nautica di Genova, è un'eccellenza italiana nel mondo. Tetto al prezzo di benzina e diesel, dopo Eni e IP arriva Kuwait e si tratta con Tamoil. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, indagini in corso sul ruolo del copilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Vittorio Sgarbi in terapia intensiva al Gemelli di Roma, le sue condizioni sono molto gravi. Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio e l'impronta 33 che per la procura inchioda l'indagato. La RAI inaugura a Saxa Rubra il nuovo studio Pippo Baudo, ospiterà Ballando con le stelle e la D. Rossi, ponte tra passato e futuro dell'azienda. Harry e Meghan sotto assedio dei paparazzi, Sussex chiedono la scorta per proteggere se stessi e i figli. Nazionale verso la Francia, Mancini lascia 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi, Fagioli al GR1, voglio andare al Mondiale.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

Take That con Back for Good qui su Rai Iso Radio, 13:05 minuti. Ve li ricordate? La storica band britannica in cui negli anni 90 c'era anche Robbie Williams. E ora, per chi è in viaggio, continuiamo ad aggiornare la viabilità. Partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione Fiorenzuola e il bivio Inizio Complanare Piacenza in direzione di Milano abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 58. Autostrade consiglia di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Basso Lodigiano. Proseguiamo sempre in A1, dove tra Calenzano e il bivio variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso e 2 km di coda invece per lavori sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietre Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Passiamo ora in A14, Bologna-Taranto, dove tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara abbiamo 1 km di coda per lavori e 2 km di coda per lavori nella direzione opposta, verso Ancona. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, dove tra Fuori Grotta e il Vomero in direzione est segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 12 e 100.

Tran a te con Moving to the Sun qui su Raiso Radio. E ora una notizia che ci riporta indietro nel tempo. Voi ve la ricordate la celebre frase "ma cosa mi dici mai?" che almeno una volta abbiamo riconosciuto tutti e sentito tutti? Beh, è morto ieri a 100 anni Peppino Mazzullo, l'attore doppiatore che per 45 anni ha dato la voce a Topo Gigio. Dal 1961 al 2006 è stato lui a far parlare quel piccolo topo diventato un pezzo della televisione italiana.

Dopo il grande successo di Magnetic arriva Lose Myself dei The Bausa, il trio norvegese. E ora ritorniamo ad aggiornare la viabilità per chi è in viaggio e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione Fiorenzuola e il bivio con inizio con Planare Piacenza in direzione di Milano abbiamo code per lavori. Traffico rallentato invece tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio a 26 trafori e Castelletto Ticino in direzione sud, siamo intorno al chilometro 22. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pietre Ligure e Spotorno in direzione di Genova 2 km di code per lavori e 2 km di coda per lavori anche tra San Bartolomeo e Albenga in direzione di Genova. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona abbiamo 1 km di coda per lavori e la stessa si coda anche per lavori anche nella direzione opposta. Passiamo ora invece sul tratto urbano romano, dove tra la fine con Planare e inizio con Planare in direzione est del grande raccordo anulare abbiamo traffico rallentato. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, dove l'altezza di Capodichino in direzione est segnaliamo dei pidoni al chilometro 19 e 300.

dei Coldplay qui su Raiso Radio, 13:28. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app Rai Play Sound. E oggi è il 1 ottobre 2026 e c'è una cosa che per molti italiani delle generazioni passate fa subito tornare indietro nel tempo. Una volta il 1 ottobre era la tradizionale data di inizio della scuola, soprattutto per le elementari. Esattamente 50 anni fa, nel 1976, suonò per l'ultima volta la campanella del 1 ottobre secondo quel vecchio calendario scolastico, e i bambini che quel giorno cominciavano la prima elementare avevano anche un nome particolare: erano i Remigini, perché il 1 ottobre è San Remigio. Dall'anno successivo il calendario cambiò e l'inizio delle lezioni venne spostato a settembre. Insomma, il 1 ottobre, che oggi per noi segna semplicemente l'inizio dell'autunno, per intere generazioni era il giorno della cartella nuova, del grembiule e del primo giorno di scuola.

Prince con Stone, le 13:35 minuti, e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 7 Milano-Genova, dove abbiamo un chilometro di coda all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Bologna 6 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Piacenza Nord verso Milano per un incidente. Passiamo ora in A10 Genova-Ventimiglia, dove tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo 2 chilometri di code per lavori, e traffico rallentato invece sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord in direzione di Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara traffico rallentato per lavori, e traffico rallentato per lavori anche nella direzione opposta verso Ancona. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove all'altezza di Lastrasigna in uscita da Firenze abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve.

Questa era la voce di Sienna Spyro su Rai Iso Radio. E ora una notizia sempre dal mondo della musica. Ci sono artisti che a un certo punto smettono di pubblicare dischi, ma non smettono di avere qualcosa da dire. È il caso di Paola Turci, che dopo 7 anni torna con un album di inediti. Si intitola Amore a dismisura e arriva domani. È nato da una fase di pausa e di cambiamento e mette al centro proprio l'amore nelle sue forme più diverse e anche quelle meno facili da raccontare. E c'è un dettaglio che rende questo ritorno ancora più particolare. Paola Turci festeggia quest'anno 40 anni di carriera e dopo il disco arrivano anche i concerti. Il 29 novembre sarà a Milano alla Santeria Toscana 31 e il 3 dicembre a Roma al Largo Benue.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Vertigini, il nuovo singolo di settembre, il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2025. E ora, per chi si fosse appena sintonizzato, ritorniamo ad aggiornare la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio di Ramazzone Fiorenzuola e l'inizio con Planare Piacenza in direzione di Milano, abbiamo una coda per lavori. E sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 125. Un altro veicolo fermo sempre in A7 tra il bivio A12 Genova-Livorno e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Siamo al chilometro 131 e 300. Sulla A9, lainate Como-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo code per operazioni doganali. In A10 Genova-Ventimiglia tra Pietre Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 2 km di code a tratti per lavori. Code a tratti anche tra San Bartolomeo e Albenga in direzione di Genova. Passiamo ora in A14, Bologna-Taranto, dove tra Pedaso e Grottaglie

a mare in direzione di Pescara, abbiamo traffico rallentato per lavori. E concludiamo con la Firenze Pisa Livorno, dove all'altezza di Lastrasigna in uscita da Firenze abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve.

0: gli cascio oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in Francia montano le proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città, oltre 600 i fermi, decine di feriti, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una unità di crisi e chiesto ai suoi ministri di evitare trasferte. Gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenze di insegnanti e condizioni degli edifici. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La struttura fa sapere che al momento non saranno diffusi bollettini medici. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, lo scorso marzo era stato ricoverato per una sindrome depressiva. Raid russi su una scuola a Kiev e su centri logistici a Odessa, due morti, assumi, blackout in diverse regioni ucraine. Kasparov denuncia: la CIA e gli 007 lituani mi hanno avvertito che sono in pericolo di vita, non mi fermerò, afferma l'ex campione di scacchi che da anni vive all'estero e si oppone a Putin. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del fallito attentato sul volo Fly Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'inchiesta a carico del pilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Inaugurato stamattina presso il centro Rai di Saxa-Rubra, da dove trasmettiamo anche il nostro giornale radio, il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, che ospiterà Ballando con le stelle, in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Ed era l'ultima notizia, al GR torna alle 15.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Le 14:06 su Rai Iso Radio, ancora in compagnia di Monica D'Angelis al microfono e la parte tecnica Emanuele Rinaudo. E per chi si trova in questo momento su strada, aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano abbiamo code a tratti. Sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 125. Un altro chilometro di coda per un veicolo fermo è già rimasto.

0: mosso e spostato in sicurezza, sempre sulla A7 tra il bivio A12 Genova-Livorno e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, ma permane questo chilometro di coda. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno abbiamo code a tratti e in un tratto che va dal chilometro 66 al chilometro 58 e 700. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, traffico rallentato per lavori e anche nella direzione opposta. In A12 Genova-Roma tra Genova Est e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo code per traffico intenso. E ora come passiamo dalla mobilità alla sostenibilità con Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Questa nostra edizione di Io, Chiara e il Green è iniziata parlando del gran caldo e non possiamo far altro che continuare a parlare di cambiamento climatico, di crisi climatica e parliamo anche di innalzamento del livello dei mari. Allora, è stato recentemente approvato il testo di un provvedimento che veramente mi ha colpito, perché durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York, parlando di innalzamento dei mari, questo è stato giudicato ormai inesorabile. Ma che cosa è successo in più? È stato sancito il principio di continuità degli stati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono ormai degli stati che rischiano di essere letteralmente inghiottiti dalle acque, dall'innalzamento del mare. Ebbene, questi stati continueranno a essere ancora giuridicamente riconosciuti. Questa è una buona notizia, ma dall'altra parte la trovo veramente inquietante, perché vuol dire che parti conosciute del nostro mondo emerso sono destinate a scomparire. Il cambiamento climatico, ragazzi, veramente cominciamo a sentirlo fortemente sulla nostra pelle. Noi tra pochissimo continuiamo a parlarne con i nostri amici, con gli esperti di Italy for Climate, ma subito un po' di musica.

0: Ci siamo lasciate la scorsa settimana parlando di una lunga estate caldissima, come cantavano gli 883. Ci ritroviamo oggi in cui sembra che un timido inizio di autunno si stia facendo strada. Do il bentornato a Chiara Montanini di Italy for Climate, il centro studi della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora è arrivato il momento in cui il caldo ci dà un po' di tregua. Quest'autunno è veramente arrivato, nonostante insomma il caldo delle ore centrali della giornata.
1: Sì, si fa ancora sentire. Ci siamo lasciati appunto la scorsa volta inquadrando un po', diciamo, questa estate 2026 come forse un po' uno spartiacque, no? C'è un prima e un dopo. Il prima era, diciamo, un po' di temperature in aumento, di percezione che qualcosa forse proprio non andasse come siamo sempre stati abituati a vivere. Ecco, il dopo è forse un aver sentito sulla nostra pelle un aumento delle temperature, un effetto della crisi climatica effettivamente molto più tangibili, molto più vicini a noi, più o meno ovunque e diciamo in tutte le attività che quotidianamente abbiamo portato avanti in questi diciamo lunghissimi 3-4 mesi di ondate di calore e di eventi estremi.
0: Senti Chiara, dico una cosa insomma che non vuole essere una brutta battuta, però insomma questa è stata un'estate caldissima che ha provocato veramente anche tanti malori, se non addirittura decessi, ma sono aumentati anche i casi di ecoansia?
1: Sì, io penso proprio di sì, perché sono sicuramente aumentate le persone che diciamo a questi impatti hanno dato un nome e un cognome, ovvero crisi climatica, e che la vivono particolarmente diciamo sulla loro pelle, nella loro psiche, anche nel modo diciamo di affrontare le giornate. Però quello che abbiamo diciamo osservato con più anche come dire sorpresa da una parte è il fatto che sono probabilmente aumentati, mentre quelli diciamo chi soffre di ecoansia c'era già prima e diciamo continua ad esserci, purtroppo una fetta di popolazione che piano piano cresce. Credo che però la differenza in quest'estate l'abbia fatta tutti gli altri, ovvero la vasta fetta di popolazione che forse questo nome e cognome crisi climatica non l'ho ancora bene messo a fuoco, ma sicuramente messo a fuoco che forse è un po' più del fa un po' più caldo di come magari insomma di quando ero bambino, per esempio, no? Quindi è molto difficile avere un'idea precisa di quello che sta succedendo, ma c'è molta più consapevolezza che effettivamente un problema c'è e che di questo problema forse dobbiamo iniziare un pochino a preoccuparcene.
0: Io direi Chiara anche di rinquadrarlo ancora una volta, per l'ennesima volta, per chi non avesse chiaro veramente che cosa sta succedendo e che cosa intendiamo quando noi parliamo di crisi climatica. Vogliamo proprio spiegarlo anche, se vuoi, con una metafora, in parole semplici?
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la crisi climatica è la conseguenza del fatto che le temperature, proprio la temperatura che segna il termometro tutto l'anno e diciamo mediamente in tutto il mondo, stanno aumentando. In un certo senso è come se diciamo fossimo in una situazione di diciamo febbre, è come se avessimo la febbre. Immaginiamo di misurarci la temperatura, no? Una temperatura diciamo normale in cui diciamo stiamo bene e proseguiamo la nostra vita normalmente è più o meno di 36 gradi e mezzo, e se pensiamo a quand'è che scatta diciamo la febbre e diciamo tutti i malesseri, la spossatezza e la fatica di portare avanti queste stesse attività quotidiane, più o meno per tutti è più o meno intorno ai 38 gradi, no? La vera febbre, per cui poi diciamo si cerca anche di correre ai ripari. Quindi in una situazione di normalità siamo a 36 gradi e mezzo, in una situazione di febbre arriviamo a 38 e mezzo e poi anche di più.
0: Insomma, è un grado e mezzo che può fare la differenza.
1: Esattamente, il messaggio è esattamente questo, è come se oggi fossimo ad una febbre di 38 gradi, siamo a un grado e mezzo sopra ad una soglia considerata diciamo normale, quindi quella del 36 e mezzo, e questo grado e mezzo è esattamente diciamo la linea rossa che è stata tracciata dalla comunità scientifica, che è stato oggetto anche di un accordo diciamo politico internazionale ben nel 2015, quindi ormai più di 10 anni fa, diciamo, una linea rossa che non avremmo dovuto oltrepassare, ovvero eravamo a 36,5, ci si immaginava già all'epoca che la febbre un pochino saremmo aumentata, ma l'obiettivo era quello di non arrivare a 38 e quindi di non superare questo grado e mezzo di differenza.
0: Allora, ormai la febbre, Chiara, ce l'abbiamo, abbiamo 38 di febbre, ce l'ha il pianeta, ce l'abbiamo noi, ora bisogna capire che cosa succede quando lo stato, diciamo così, febbrile si protrae. Allora, tra poco ci spieghi che cosa succede, che cosa bisogna fare quando questo stato febbrile si protrae. Prima però, insieme, ascoltiamo un po' di musica. Let's go.

0: Miley Cyrus con Bus Persuaders qui su Rai Iso Radio, 14 e 20 minuti e nuovi aggiornamenti dalla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima. Abbiamo code a tratti per traffico intenso sulla 4 Torino-Trieste tra il Bivio, raccordo Viale Certosa e stesso San Giovanni in direzione di Brescia. Abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 136 che vede coinvolte due auto. Sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 125. E sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo code a tratti in un tratto che va dal chilometro 73-700 al chilometro 58-700. E ora di nuovo linea a Chiara.
1: Il momento dell'anno è perfetto per parlare di temperatura che sale, di febbre, anche il momento dei primi raffreddori, ma noi stiamo parlando dell'influenza del pianeta, diciamo così, insieme ai nostri amici di Italy for Climate con Chiara Montanini, perché abbiamo detto che il pianeta, un po' come noi, ha la febbre. La temperatura è salita di 1,5 gradi, è un po' come se avessimo 38 di febbre. Superata la soglia di aumento della temperatura,

0: e attrezzarci per poter vivere il meglio possibile pur avendo la febbre, perché diciamo la fisica del clima ci dice che se anche facessimo tutto quello che dobbiamo fare per staccare la spina al riscaldamento globale, e fra poco diremo anche questo che cosa significa, comunque la febbre durerà ancora diversi anni. È proprio una questione, come dire, di inerzia che il sistema si porta dietro, per cui siamo diciamo in un momento di diciamo fallimento temporaneo. Non avremmo dovuto raggiungere la febbre a 38 e invece purtroppo l'abbiamo raggiunta. Attrezziamoci per convivere il meglio possibile con questa febbre, e quindi parliamo di adattamento climatico, ovvero tutte le iniziative per cercare di stare più al fresco d'estate, ripararci, attrezzarci meglio nel momento in cui accadono eventi estremi, bombe d'acqua, alluvioni, che sappiamo essere anch'essi sintomi di questa febbre climatica, e insomma prepararci perché questa situazione non si risolverà nel giro di pochi anni. No, però
1: quindi dobbiamo darla ormai per persa questa sfida climatica, ci dobbiamo un po' rassegnare, no?
0: Assolutamente okay. No, dobbiamo assolutamente entrare nell'ottica di un campionato molto lungo, no? Come siamo a settembre, è ricominciato da qualche settimana il campionato di calcio e di tutti gli sport cominciano in questo periodo, dobbiamo settarci diciamo appunto nell'idea che è un campionato molto lungo, per cui noi è come se avessimo avuto tanti infortuni nella nostra squadra, per cui sappiamo già che questa prima parte del campionato potrà essere molto difficile, che quasi sicuramente perderemo tutte le partite, e che quindi diciamo tornando alla febbre avremo ancora diversi anni di febbre davanti da gestire, ma nel frattempo dobbiamo lavorare, e per di più con maggiore convinzione, su come abbassarla questa febbre, su come diciamo vincere almeno la seconda metà del campionato, e quindi riportare la temperatura del pianeta ad un livello più sostenibile, prima di tutto per noi, per la nostra di sopravvivenza, come dire, serena e prospera, ma anche per il pianeta.
1: Ecco, ricordandoci insomma che se è vero che siamo stati noi i responsabili che hanno alzato la temperatura, siamo anche sempre noi gli unici ad avere in mano il termostato per riportarla giù, no? Questo è chiaro.
0: Assolutamente, purtroppo spesso anche nella percezione comune di difficile consapevolezza di un problema così grande, sembra che stiamo parlando di una cosa talmente più grande di noi per cui non abbiamo nessun potere, né come singolo cittadino né magari come paese. Non è così, perché sappiamo che ad aumentare la temperatura sono le emissioni di CO2 e degli altri gas serra, sappiamo che ad aumentare le emissioni è principalmente il sistema energetico, quindi come decidiamo di muoverci, scaldare la casa, cucinare, produrre l'elettricità e consumare questa elettricità, insomma sono tutte cose che su cui in realtà la singola goccia veramente può comporre il mare. Quindi è vero, è assolutamente vero che la sfida che abbiamo davanti è imponente e che richiede uno sforzo da parte di tutti, ed uno sforzo come si fa per gestire una situazione emergenziale, no? Quando io ho la febbre a 38 ricorro ai farmaci, sento il medico, cerco di evitare i contagi, insomma adotto tutta una serie di misure straordinarie che abitualmente non adotto, no? Ecco, la stessa cosa dobbiamo fare davanti a questa febbre climatica. Però la cosa importante appunto è che se anche siamo davanti a un fallimento temporaneo, se anche abbiamo perso questa partita e probabilmente perderemo anche le prossime, così ci dice la comunità scientifica, questo non deve, come dire, in alcun modo ridurre la nostra voglia e diciamo il nostro impegno nel cercare comunque di vincere il campionato, perché in realtà siamo assolutamente diciamo nei tempi per farlo.
1: Never give up. Grazie Chiara, grazie per la chiarezza con cui ci hai spiegato ancora una volta come stanno andando le cose. Non abbiamo intenzione di mollare assolutamente, a partire dall'impegno delle nostre città, delle quali parliamo tra pochissimo, subito dopo la musica.

0: Tamura J con Flamenco Paranoia qui su Rai Iso Radio, e vi ricordo il numero per i vocali WhatsApp, 348 103 10 10. Continuiamo ad aggiornare la viabilità per chi è in viaggio in questo momento, e sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Torino-Trieste tra il Bivio Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia una coda per un incidente accaduto al chilometro 136 che vede coinvolte due auto. Sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, dove avevamo un veicolo fermo al chilometro 125, è stato rimosso e messo in sicurezza, ma permangono 2 chilometri di coda. E sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo code a tratti per lavori in un tratto che va dal chilometro 58.700 al chilometro 73.700, e ora di nuovo linea a Chiara.
1: Se è vero che il pianeta ha la febbre e che c'è bisogno del nostro impegno per far scendere nuovamente il termometro, è vero che impegnate in prima fila ci sono le nostre città. E proprio ieri è stato presentato a Bologna il secondo quaderno di ASVIS dedicato proprio alle 9 città italiane che sono impegnate nella missione europea sulle 100 città a zero emissioni entro il 2030. E allora, a raccontarci com'è andata, con noi oggi c'è la coautrice della pubblicazione, coordinatrice del gruppo di lavoro ASVIS sul Goal 11 Città e Comunità Sostenibili, nonché direttrice del coordinamento Agende 21 Locali Italiani, Daniela Luise. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
1: Allora, se è vero che la transizione ecologica, energetica, digitale avviene principalmente nelle città ed è quindi da qui che si tagliano, diciamo, le emissioni, è anche vero che il 2030 è davvero dietro l'angolo, ma queste 9 città italiane sono vicine all'ambizioso traguardo di zero emissioni entro i 4 anni?
2: Lo stanno facendo, nel senso che ovviamente è una grande sfida che la Commissione europea ha voluto lanciare, e sicuramente le città probabilmente non ci riusciranno, ma ci andranno molto vicino, perché stanno mettendo in atto tutta una serie di progetti molto sfidanti che in qualche modo stanno molto accelerando appunto la diminuzione delle emissioni climalteranti e cambiando anche le dinamiche interne alle città.
1: Quali sono i principali ostacoli che incontrano le nostre città?
2: Allora, innanzitutto c'è un tema di organizzazione, si parla di governance, no? Governance multilivello, quindi capire l'organizzazione all'interno dell'ente, perché un po' tutti devono condividere questo obiettivo di neutralità climatica e va inserito in tutte le attività dell'ente. Quindi c'è questo aspetto organizzativo, ma che è anche culturale, e quindi c'è un po' il limite, no? Della mancanza di cultura della sostenibilità che va spinta e sostenuta. C'è anche un limite di personale, ma anche un aspetto di coinvolgimento della cittadinanza intesa nel suo totale, quindi il singolo ma anche le imprese che danno un notevole contributo che è fondamentale, e poi l'aspetto dei finanziamenti. Le città devono veramente usare molta fantasia per trovare finanziamenti. Lo stanno facendo, ma con enorme difficoltà.
1: Senta, abbiamo parlato di 9 città italiane, vogliamo anche ricordare quali sono?
2: Sì, sicuramente sono Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Milano, Parma, Prato, Roma e Torino.
1: Ecco, quindi parliamo anche di città dislocate in punti diversi della nostra Italia, città con caratteristiche e grandezze diverse, però sicuramente hanno qualcosa in comune, cioè sono città fatte di cittadini. E a questo proposito, quanto la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini può fare la differenza, e quanto la diffusione, la condivisione di buone pratiche può accelerare il processo?
2: Molto, come le dicevo poco fa, il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale, e le città lo stanno facendo in maniera molto strutturata. In alcune città sono state lanciate le assemblee per il clima, che sono proprio un coinvolgimento alla base di numerosi cittadini per individuare progetti da portare avanti insieme, ma lo stanno facendo anche con le imprese. Le imprese danno un contributo notevole perché possono intervenire sia sui processi produttivi per farli consumare meno energia, per esempio, ma anche sulla riqualificazione degli edifici, anche sulla mobilità dei dipendenti. E quindi stanno portando avanti veramente un percorso, le città, di coinvolgimento totale, che diventa una marcia in più, perché oltre agli interventi che deve fare l'amministrazione pubblica, ci sono tutti gli altri contributi che arrivano dai cittadini e dalle imprese che vengono coinvolti.
1: Un grande processo partecipato, una corsa anche contro il tempo, mi viene da dire. Allora, ognuno di noi deve fare la sua parte. Io ringrazio moltissimo Daniela Luise per essere stata con noi e averci disegnato questo quadro che ci aiuta a comprendere meglio che direzione, che strada stanno percorrendo le nostre città. Tra pochissimo noi iniziamo a dare uno sguardo al weekend, perché sta per tornare la nostra Signora del Verde.

0: A Different Kind of Happiness qui su Rai Iso Radio, 14:45 e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio, siamo intorno al chilometro 455 e 400. Sempre in A1 tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli segnaliamo un incidente al chilometro 655 e 900. Passiamo ora in A3 Napoli-Salerno, tra Ercolano, Scavi e Torre del Greco in direzione di Salerno abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 12 e 900. Sulla 4 Torino-Trieste, tra il Bivio, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, una coda per incidente al chilometro 136. Passiamo ora in A4 Torino-Trieste, dove all'altezza di Sesto San Giovanni in uscita da Torino segnaliamo appunto questo incidente al chilometro 136 e 500. Che vede coinvolte due auto. In A7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, 2 chilometri di coda per un veicolo ormai rimosso e messo in sicurezza, che era al chilometro 125. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno, una coda per un veicolo fermo al chilometro 20 e 500. In A14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 chilometro di coda per lavori. E sempre in A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, anche qui 2 chilometri di coda per lavori. Concludiamo con il tratto urbano della 24, dove tra Via Togliatti e Inizio Complanare in direzione est del grande raccordo anulare abbiamo code a tratti. E ora di nuovo linea io, Chiara e il Green.
1: A un passo dal weekend è il momento della nostra signora del green, la signora del verde, la nostra Diana De Marsanic. Ben trovata, cara.
2: Eccomi qua, ciao a tutti, buon weekend green, possiamo dire così, buon weekend verde, perché si avvicina e questa volta, visto che si avvicina il weekend, sarà molto molto verde. Ti spiego anche perché ho pensato di raccontare un evento che è vicinissimo a casa vostra, perché parlo di Trastevere.
1: Ah, che bello! Che succede di green a Trastevere? oltre all'orto botanico, che c'è un ingresso da quelle parti.
2: Esatto, inizia questa festa del libro verde, inizia proprio domani, il claim è leggere niente male, sono proprio 3 giornate dedicate ai libri, all'ambiente, alla sostenibilità. Addirittura domani, insomma, per celebrare l'ouverture di questo festival, ci sarà una pedalata. Quindi un itinerario in bicicletta che parte praticamente dal centro congressi La Nuvola, tocca 12 set del film di Fellini, cioè un pit stop diciamo così a San Paolo sul lungo Tevere Dante, e finisce proprio nel cortile di Santa Maria dell'Orto. Siamo a Trastevere, lo sapete meglio di me, dove ci saranno proprio una serie di presentazioni di questi libri che hanno tutti a che fare proprio con l'ecologia e la sostenibilità.
1: Ma che bello, senti, mi piace moltissimo l'idea. Tra l'altro è anche un festival che anticipa una serie di giornate che la prossima settimana è densa così di appuntamenti importanti.
2: No, ma una cosa pazzesca, insieme. Allora, iniziamo a dire che domani sarà la giornata internazionale della non violenza. Coincide col compleanno di quello che sarebbe stato il compleanno di Gandhi ed è proprio una giornata istituita per cercare di promuovere la pace, la tolleranza tra i popoli. Ma non finisce qui, perché 4 ottobre, tutti lo sappiamo, la giornata di San Francesco, compleanno di San Francesco, anche di mia nipote Eleonora, le faccio gli auguri.
1: Auguri!
2: Ma lui era un grande ecologista, amante degli animali, e quindi questa giornata coincide proprio con la giornata proprio mondiale per degli animali, per
1: tra
2: il
1: l'altro,
2: benessere
1: quest'anno
2: degli animali.
1: Sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi anche una ricorrenza particolarmente importante. Ma poi non finisce, perché c'è anche il 5 ottobre che ricorre un'altra giornata di quelle che segniamo sul calendario.
2: Esatto, quest'anno cade il 5 ottobre, in genere proprio il primo lunedì di ottobre, ed è la giornata mondiale dell'habitat. Che cos'è? È una giornata che celebra quest'anno proprio il diritto a una casa adeguata per tutti, cioè torniamo sul discorso proprio di preservare la nostra biodiversità e il nostro pianeta. Il tema scelto proprio è il diritto ad avere una casa abitabile. Ricordiamoci che quest'estate, proprio l'estate del 2026, Chiara ci ha portato 4 ondate di calore consecutive che sono state le più intense mai misurate, quindi senza una casa adeguata ricordiamoci che nessuna specie può sopravvivere, quindi questo si ricollega alle altre giornate, quindi non potranno sopravvivere nemmeno la specie animale, quindi nemmeno noi, ma qualsiasi specie, si ricollega anche all'idea della non violenza, perché chiaramente in paesi sottoposti a caldo estremo sappiamo che ci sono anche le migrazioni climatiche che portano poi a conflitti e attriti. Diciamo che è tutto connesso.
1: È così, cioè viviamo in un ecosistema, non c'è niente, non è che proprio le varie parti del corpo non si parlino tra di loro, quindi bisogna averne cura di tutte quante in ugual misura perché tutto possa procedere in armonia. Io ti ringrazio Diana perché tu con i tuoi appuntamenti ci sai sempre lanciare dei messaggi importanti, quindi io ti auguro un buon fine settimana, ti do appuntamento a giovedì prossimo, insieme a te saluto e ringrazio tutta la squadra di Io Chiara il Green, la nostra regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione, a tutti voi che siete alla guida, prudenza e buon viaggio, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In Francia, violente proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città. Finora oltre 600 fermi, decine di feriti tra manifestanti e forze dell'ordine, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi, gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e difficili condizioni degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha chiesto in un post su X che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscono agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Caro Energia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera inviata dalla Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissioni di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. La cronaca, una setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella provincia di Torino, a capo un presunto maestro che è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
3: La scusa era l'introduzione a corsi di yoga, meditazione, trattamenti olistici, danze guerriere, con a capo un 59enne che si definiva il prescelto in contatto spirituale con la madre divina. Ma una volta entrati nella struttura di questa presunta fondazione in provincia di Torino, la realtà appariva molto diversa da quella pubblicizzata. Una setta pseudo-spirituale che sceglieva le proprie vittime, principalmente donne, a volte anche minori, in base alle loro fragilità, per sottoporli a continui abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato questa mattina dopo un'inchiesta lunga circa 2 anni. Indagate altre 3 persone, tra cui una psicologa e un massoterapista, sui stretti collaboratori. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coloro che venivano chiamate monache o adepte venivano convinte a fare voto di obbedienza e povertà. Non solo dovevano versare tutti i loro averi al presunto santone, ma subire anche terapie purificatrici che consistevano in violenze sessuali, violenze a cui avrebbe partecipato anche il massoterapista. Tra i capi di imputazione a carico del maestro c'è poi anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità camminare, inducendo in errore la commissione medica dell'INPS e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il 2026 è stato caratterizzato da ondate di caldo record in molte regioni del mondo. Un recente rapporto di Copernicus avverte che le condizioni estreme legate al fenomeno El Niño continueranno nei prossimi mesi. Mari con temperature sempre più elevate, corsi d'acqua a rischio, sempre più in secca il Reno, il grande fiume tedesco, simbolo del paese, con conseguenze ambientali ed economiche di ampia portata. L'inviata a Berlino.
4: È bloccata qui con il suo carico di 170 furgoni diretti ad Anversa. Si chiama Terra 2, la chiatta incagliata nel grande fiume Reno a Düsseldorf. La fotografia delle condizioni in cui versa una delle arterie di navigazione fluviale più trafficate d'Europa. Il letto del fiume a vista, la ghiaia al posto delle correnti, la siccità non molla la presa e gli idrometri continuano a registrare minimi storici in diversi tratti, come durante le ondate di caldo di quest'estate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la navigazione, che prosegue a singhiozzo, pesanti le ripercussioni economiche in molti settori, dalla chimica al turismo, per non parlare del commercio. Ormai che il cambiamento climatico con i suoi effetti estremi vada preso molto sul serio è una certezza per gli esperti. Nelle prime 2 settimane di ottobre è prevista ancora l'alta pressione dopo un'estate torrida, spiega il climatologo Carsten Brandt, e lancia un monito. A medio-lungo termine l'Europa rischia di essere vittima sempre di più della siccità, afferma. È necessario adeguare il fabbisogno idrico, agire con cautela e prepararsi a scenari imprevedibili. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani, GR1.
2: E a proposito di ambiente, le officine Grandi Riparazioni di Torino cambiano il loro aspetto esterno vestendosi di vegetazione. Il maestoso complesso industriale, trasformato nel 2017 in un hub della cultura e dell'innovazione, vedrà le sue 2 grandi corti trasformate in aree verdi.
0: Vegetazione, specchi d'acqua, sedute, spazi per l'intrattenimento e la socialità. Le OGR di Torino si trasformano rigenerando i loro ampi spazi esterni, anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici, delle estati torride. Al posto delle due corti pavimentate, nuove aree verdi dove soffermarsi gradevolmente. Il presidente OGR, Davide Canavesio.
1: Abbiamo preso questa decisione perché le OGR sono uno spazio aperto a tutti. Siamo uno dei più grandi poli di innovazione tecnologia, ma non solo per pochi, e quindi le corti sono proprio lo spazio dove le persone entrano e devono essere un luogo piacevole. Diventa anche rinfrescante stare in mezzo a un bosco urbano.
0: Nella corte est delle OGR un giardino su più livelli dove sostare, appunto, mentre la corte ovest avrà diverse funzioni.
1: Tantissime, dalla didattica, gli spazi per i bambini, ma anche alle esposizioni di opere.
0: Troverà dunque spazio all'esterno anche l'attività espositivo museale delle OGR. OGR con installazioni temporanee e permanenti. I lavori da novembre alla primavera prossima. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale alle 16, buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Once Through the World con i Tears for Fears. 10 minuti dopo le 15 riprendiamo la linea dopo il GR1. Ora c'è Claudio Campobasso ad accompagnarvi con Marco Mascia in console. Vi faremo compagnia fino alle 18. Intanto torniamo in strada, aggiorniamo la situazione che si è creata sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Ci sono code a tratti sempre in A1 tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. Registriamo traffico rallentato. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno tra Ercolano Scavi e Torre del Greco in direzione di Salerno. C'è una coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 12 e 900. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 2 km di code a tratti a causa di lavori, e ci sono anche code a tratti tra San Bartolomeo e Albenga in direzione di Genova e tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Facciamo anche un salto in A14, Bologna Taranto, c'è una coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 3 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Diamo anche un'occhiata alla Firenze-Pisa-Livorno, c'è traffico rallentato tra Montopoli-Valdarno e Pontedera Est in direzione di Livorno. Diamo la linea a Paolo Barilari con i suoi camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti. Da mesi tutti parliamo dei prezzi del petrolio e dell'energia e ci chiediamo quali siano esattamente le logiche che fanno salire rapidamente i prezzi che paghiamo quando dobbiamo fare il pieno, quali sono i meccanismi che rendono più pesante pagare le bollette di gas e luce, e ci chiediamo anche il perché a una rapida crescita dei prezzi non corrisponda una altrettanto rapida discesa quando le condizioni lo permettono. Sono domande che giriamo al nostro ospite di oggi. Gianni Murano, presidente dell'UNEM, benvenuto a Isoradio e benvenuto a Camionisti.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti.
1: Gianni Murano, intanto che cos'è l'UNEM e che cosa fa?
2: L'UNEM è Unione Energie per la Mobilità e raccoglie di fatto tutte le aziende che raffinano e distribuiscono prodotti finiti nella nostra rete carburanti, e sostanzialmente racchiude tutte le società che producono carburanti da fossile ma anche carburanti di origine diversa come biocarburanti.
1: Lei ha sentito come abbiamo iniziato questa puntata di Camionisti. Si fa un raffronto diretto tra il prezzo del costo del greggio, quindi del barile, che può scendere, però di conseguenza non scende così rapidamente il prezzo alla pompa. Ci vuole spiegare quali sono i meccanismi che collegano questi due prezzi?
2: Questa è una crisi particolare, intanto perché è una policrisi, non riguarda solo un settore, solo un'area geografica, ma almeno due, quella russa e quella medio orientale, con i due stretti coinvolti dai vari attacchi e dai vari blocchi. E a differenza del passato, dove veniva messo a rischio gli approvvigionamenti di petrolio, in questo caso invece quello che viene messo a rischio è stata la raffinazione. Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, gli attacchi iraniani alle strutture energetiche dei paesi del Golfo hanno limitato la produzione delle raffinerie. Se pensiamo alle raffinerie russe, si stima che si siano dimezzate. Quindi noi notiamo una disponibilità di petrolio, seppure chiaramente la crisi ne fa aumentare il prezzo, e una carenza o crisi di prodotti finiti. Dall'inizio del conflitto, quindi da fine febbraio, il Brent, cioè il petrolio, è aumentato di 16 centesimi al litro. Il gasolio è aumentato di 60 centesimi al litro. Cioè quello che sta avvenendo alla luce è una carenza di raffinazione che rende il prodotto finito più difficilmente reperibile. Quindi per la legge della domanda e dell'offerta chiaramente il prezzo sale.
1: Murano, dove sono le raffinerie nel mondo?
2: I tre grandi poli, anzi mettiamocene quattro così capiamo anche meglio cosa è successo, sono quello che sta negli Stati Uniti al primo posto come capacità di raffinazione, poi c'è la Cina che è al secondo posto, la terza area geografica con una capacità di raffinazione notevole era la Russia, è ancora ma colpita quindi meno, la quarta area è proprio quella dello stretto di Hormuz, cioè il Golfo Persico, lì sono concentrate le raffinerie più importanti.
1: Abbiamo perso due punti vicini, abbastanza vicini a noi, di raffinazione.
2: Ma noi cosa abbiamo perso in realtà? Noi abbiamo perso la nostra capacità di raffinazione, perché negli ultimi 15 anni abbiamo chiuso circa 30 raffinerie e perso qualcosa come 3 milioni di barili di produzione giorno.
1: Questa è una perdita in Europa, sul continente europeo.
2: È assolutamente una perdita dovuta alla chiusura e alla delocalizzazione della raffinazione. Così come è successo per altre produzioni industriali del resto. Noi abbiamo scelto volutamente di affidarci al polo di raffinazione più importante e più vicino, che da un punto di vista geografico era quello russo. Nel momento in cui la Russia è venuta meno per le sanzioni, non abbiamo fatto altro che spostarlo sul polo di raffinazione più grande e più vicino, che era quello medio orientale, dei paesi del Golfo, che è venuto meno in questa fase.
1: La Russia ha avuto delle sanzioni, ha dei bombardamenti mirati sulle raffinerie, il secondo polo, quello del Medio Oriente, è afflitto da un'altra guerra, il prezzo alla pompa è difficile che cali, anche se il barile di petrolio potrebbe essere a livelli accettabili.
2: Ed è esattamente quello che sta succedendo. In termini proprio di mercato, prima costava intorno ai 700-750 dollari tonnellata, oggi è arrivato a 1500 dollari tonnellata. Cioè è veramente raddoppiato. Questo per una chiara carenza di raffinazione che porta evidentemente il prodotto verso chi lo può pagare al prezzo a cui lo può pagare. E l'Europa il prezzo del gasolio attuale se lo può ancora permettere.
1: Gianni Murano, ci fermiamo per una pausa, musica, aggiornamenti sul traffico e continuiamo a parlare di petrolio, di prezzi del carburante alla pompa, insomma tutti i problemi che i camionisti, ma non solo i camionisti, vivono quotidianamente. A più tardi.

0: Christmas.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, con noi ospite il presidente dell'UNEM, Gianni Murano. L'UNEM è l'Unione Energie per la Mobilità. Con lei, Murano, abbiamo svelato un segreto che non è proprio automatico, che un calo del prezzo del greggio, quindi del barile di petrolio, si ripercuote immediatamente alla pompa. C'è un passaggio intermedio molto importante che aggiunge costi, che è la raffinazione. E noi abbiamo perso due punti importanti vicini a noi, al continente europeo, che erano la Russia, le raffinerie russe e quelle nel Medio Oriente. Ma in Italia abbiamo delle raffinerie, potremmo fare da soli?
2: In teoria sì, l'Italia è l'unico paese insieme a Spagna e Grecia e i Paesi Bassi per Anversa e Rotterdam che ha una capacità di raffinazione superiore alla domanda interna. Quindi se uno dicesse ok, allora utilizziamo solo il prodotto italiano, in teoria potremmo farlo. Qual è il problema? Questo è un mercato globale. Il prezzo non è un prezzo nazionale, ma è un prezzo internazionale. Se noi paghiamo il prezzo dei prodotti finiti, ovviamente parlo di prezzo industriale, non di prezzo alla pompa, esattamente quanto lo pagano in Germania o in Olanda, un prezzo di riferimento internazionale. Noi non abbiamo in questa fase problemi di approvvigionamento, almeno per i prodotti legati alla mobilità stradale, ma abbiamo chiaramente come gli altri un problema di costi.
1: Il prezzo si fa da un'altra parte, non dipende da quanto costerebbe da noi. Ma Murano, parliamo sempre di decarbonizzare il trasporto pesante, da qui a qualche anno, qualche decennio. Riusciremo a passare tutto all'elettrico?
2: L'elettrico sarà uno dei vettori energetici per la mobilità. È evidente che l'elettrico si presta benissimo per una city car. Ci sarà anche un fenomeno di elettrificazione del trasporto stradale. Si presta molto bene per il trasporto leggero, per chilometraggi limitati, con tutti i problemi delle ricariche. Quindi è uno dei vettori energetici. Per il trasporto pesante lo vediamo meno compatibile, ma possiamo decarbonizzare anche il trasporto pesante. Come? Con biocarburanti, con biogas, quindi parlo di biometano, bio-LNG, bio-GPL, con prodotti sintetici che si affacceranno nel prossimo decennio, che saranno sicuramente frutto anche di idrogeno verde e quindi carburanti sintetici, e quindi con prodotti che saranno sempre meno di origine fossile, ma sempre più di origine circolare, cioè che possono arrivare da scarti di lavorazione, ma anche da rifiuti, piuttosto che da processi anaerobici di gassificazione. Ecco, questo sarà il futuro, è un futuro che bisogna accompagnare, non è immediato, non ce l'abbiamo subito a portata di mano per le quantità che vogliamo, ma dobbiamo sicuramente accompagnarlo rimanendo con i piedi per terra però.
1: Murano, all'ultimo le due domande più difficili. La prima, quando ritorneranno in funzione le raffinerie, sperando presto che la guerra finisca, sia Russia-Ucraina che quella in Medio Oriente, il prezzo alla pompa scenderà? Perché noi poi siamo abituati che i prezzi salgono sempre, ma non scendono mai.
2: Ecco, questo in generale è vero per tutto, meno per i prodotti petroliferi. Cioè noi quello che abbiamo assistito negli anni passati è che i prezzi erano effettivamente scesi. Cioè noi prima di febbraio, tutto il 2025, abbiamo vissuto un periodo relativamente sereno da un punto di vista di prezzi carburanti, con prezzi alla pompa che si aggiravano intorno all'1,6. Tutto sommato erano prezzi più bassi rispetto a quelli del 2022. Cioè noi con i prodotti petroliferi riusciamo a intercettare il mercato, che è un mercato globale. Una volta che sale, poi scende.

0: Credo che noi assisteremo a delle sorprese per i prezzi dei carburanti, perché si sarà generato un equilibrio che vedrà i prezzi e quindi la produzione di questi carburanti addirittura in una posizione ribassista. Quindi io mi aspetterò a quel punto di vedere il prezzo scendere e scendere in maniera significativa.
1: E l'ultima domanda, il petrolio, quanto durerà ancora?
0: Questa è veramente una bella domanda. Io ricordo che c'era il Club di Roma che diceva che il petrolio era destinato a finire nel giro di qualche decennio. In effetti abbiamo visto che grazie all'innovazione tecnologica, grazie a sistemi di ricerca sempre meno costosi e più avanzati, abbiamo trovato altro petrolio. Come diceva qualcuno che mi ha preceduto, l'era della pietra non è finita perché sono finite le pietre. E così l'era del petrolio non finirà perché è finito il petrolio.
1: Gianni Morano, presidente dell'UNEM, grazie. Lei ci ha raccontato delle cose molto interessanti. Speriamo intanto che finiscano le guerre e speriamo sicuramente che come effetto collaterale minimo ma importante calino i prezzi del petrolio e quindi dei carburanti alla pompa. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon viaggio.
1: Camionisti, oggi si ferma qui. 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali. Rai Play Sound per scegliere tra tutte le puntate di Camionisti. Da Federico Scoppio alla regia, da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi, un saluto, noi ci sentiamo domani, a voi buon ascolto di Isoradio.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rai su Radio.

0: Dansteria, questa versione remix del brano di Madonna ci accompagna verso Telesuono con Miriam, ma intanto torniamo in strada, andiamo in A3 Napoli-Salerno tra Portici e Torre del Greco in direzione di Salerno, 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 12 e 900. Sulla 4 code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e poi tra Sesto San Giovanni e Cormano direzione Torino, anche qui registriamo code a tratti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno si sono formati 2 km di coda a causa di lavori in direzione di Genova. Sulla 12 tra Genova, Nervi e Recco direzione Livorno 1 km di coda a causa di un veicolo fermo. Andiamo a vedere anche la situazione della 14 Bologna-Taranto, traffico rallentato tra Pedaso e Grottammare direzione Pescara e poi tra Pescara Nord e Pineto direzione di Ancona 3 km di coda a causa di lavori. Andiamo a vedere anche la nostra Autosole tra Melegnano e Tangenziale Ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, permangono code a tratti. Miriam Fecchi è pronta, sigla.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Ehi là, sono le 15:31 e accanto a me, anzi sono io che sono accanto a lui, questo giovane che piano piano sta facendo innamorare tutti i nostri ascoltatori, sapete,
0: addirittura
3: le fans che mandano messaggini. Ehi Claudio,
0: ecco,
3: sei single oppure per caso?
0: Vabbè, non parlo di queste cose.
3: Allora, buon pomeriggio, ben trovati ancora una volta Rise Radio, che pronta a tenervi compagnia non solo con tutte le informazioni che riguardano la viabilità, ma anche con la nostra musica, soprattutto quando arrivo io intorno a quest'ora. Buon pomeriggio, sono Miriam Fecchi, salve. E quando arrivo io a questo, mi sono presentata sola, ti è piaciuta questa cosa?
0: Sì.
3: E arrivo, cosa
0: è il
3: faccio?
0: Momento del risveglio muscolare,
3: esatto.
0: E anche del caffè per
3: il
0: riprendersi
3: caffè. Ma a proposito di caffè, oggi è una giornata importante dedicata al caffè.
0: Che è la giornata mondiale del caffè.
3: Oh,
0: che ci pagherà il nostro regista.
3: Esatto, preparati, vai alla macchinetta, c'è pausa caffè e ci offri, anche perché insomma non costa così tanto qui. Beh, insomma, allora, quindi giornata...
0: Diciamo che di questi tempi meglio il caffè che la benzina, però...
3: Quello è sicuro, anche se meno male hanno messo questo tetto. Ieri ho fatto, a proposito, la fila per fare appunto diesel, perché io sono diesel, e quindi una fila immensa, non si arrivava più. Però insomma ho potuto risparmiare grazie a alcune compagnie come Eni, come Q, un po' tutti ormai, cioè, dimmi, ecco, esso eccetera, perché ormai sono, perché dice che facciamo noi, no, anche perché poi vanno tutti quanti all'Eni e no, non si può fare. Va bene, allora, tanta musica, tante sono le novità, ma anche musica del passato. Voi vi chiederete, senti Miriam, ma noi spesso all'inizio sentivamo la voce dell'intelligenza artificiale, quindi ma che fine ha fatto? Avete ragione, è un po' di tempo che non ascoltiamo la voce di Ara. Allora, la vogliamo salutare. Ara, come stai?
4: Sto benissimo, grazie. Ma sai che mi sei mancata? Che fine hai fatto? Non mi fai più parlare. Mi hai abbandonata. Non sono più importante per te.
3: Ma no, ma ci mancherebbe altro. Hai ragione, è vero che è una settimana che l'ho proprio abbandonata. Senti, Ara, vogliamo approfittare? Vuoi salutare i nostri ascoltatori?
4: Certo, con piacere. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Rai Iso Radio. Siete in ascolto di Telesuono dalle 15:30 alle 17. Un'ora e mezza di bella musica, sonorità di oggi e del passato. Salutiamo chi è in macchina. Occhio alla strada, ma se vi serve compagnia, noi ci siamo. E chi è in autostrada, tenete il pedale destro leggero. La musica vi aiuta a non annoiarvi, ma non vi fa superare i limiti. Poi ci sono quelli in ufficio. La verità? Fate finta di lavorare, ma noi sappiamo che state ascoltando Telesuono. Nessun giudizio, anzi, vi auguriamo una riunione che finisca presto. E chi è da casa, o state facendo le pulizie o state facendo finta di farle. Anche in quel caso, benvenuti. Infine, chi è dietro il bancone di un negozio? Siete i più coraggiosi, tra clienti, telefonate e chi chiede «Avete questo in un altro colore?». Insomma, siete tutti i benvenuti e ora musica.
3: Che saluto esagerato, ha voluto proprio salutare tutti e si è rifatta, è una settimana che non la faccio parlare. Va bene, allora anche la presenza dell'intelligenza artificiale, ma iniziamo subito con la grande musica. E questa volta cosa abbiamo scelto per voi? Beh, voi sapete che noi molto unz, soprattutto quando arrivano queste novità. Beh, l'avete già ascoltato, sto parlando di James Hype, che è tornato, che poi lui, il suo vero nome è James Marsland, e arriva da una cultura, insomma è uno dei DJ più famosi ma anche producer. Che ne dite? Lo vogliamo ascoltare insieme con questa novità che si intitola Confession.
5: Thank you. Fucking love you, Tomorrowland. Put your hands up!

0: No, ma io immagino tutti voi che state viaggiando sulle strade e autostrade, c'è Sergio da Fecchi, va.
1: Con la testolina.
0: Con la testolina che si
1: solo
0: muove.
1: Solo quella, perché il resto.
0: Il resto, mani sul volante, mi raccomando. Allora, vi stavo per l'appunto dicendo, James Hype che è tornato, è un DJ inglese molto famoso, soprattutto per il suo mashup. Tu ti hai dato che ti stai allenando in console, stai mettendo di tutto e di più, i messaggi sono perfetti, devo dire che te la cavi, insomma.
1: Grazie,
0: questo
1: grazie.
0: Ci fa molto piacere, insomma. Lui è famoso, lo puoi anche ascoltare, tra l'altro, così puoi imparare ancora di più di quello che già sai fare. Proprio e
1: paragonato a James Hype,
0: Claudio Campobasso, durante le vostre serate in discoteca. Beh, insomma, lui è famoso per i cambi velocissimi fatti dal vivo. Io già veramente ne conosco anche altri, italiani, che sono molto bravi. Comunque va bene. Poi vabbè, dentro c'è una voce che noi già conosciamo, che ha collaborato con i Medusa. Va bene, novità di apertura per questo appuntamento di Telesuono. Intanto arrivano ogni tanto anche...
1: Tra l'altro ha scelto Hype come cognome, che è un termine molto utilizzato dai giovani oggi. Insomma, l'hype è l'aspettativa, l'entusiasmo per
0: certo.
1: qualcosa. Quindi insomma è chiaro che non è fatto a caso.
0: Lui tra l'altro è talmente veloce che giustamente dice: io ho poca voglia di aspettare, perché con i suoi cambi dice è meglio non aspettare, però l'ha scelto apposta, no? Vabbè, insomma, a parte queste inutili
1: digressioni.
0: Esatto. Stavo leggendo un po' di ogni tanto un po' di gossip, mi sembra giusto. Jim Carrey, ve lo ricordate? Ce l'avete presente? Che poi non è più un ragazzino. Oh, si sposa per la terza volta. Ma come mai? Più sono ricchi questi, più ricadono.
1: E più si sposano.
0: Ma che ne...
1: Vabbè, non è neanche un record, c'è gente che lo ha superato ampiamente.
0: Vabbè, tu ancora sei, come dire, un puro sotto questo...
1: Sì, casto.
0: Poi tra 30 anni ti troveremo sposato a quattro mogli. Va bene, allora andiamo avanti con la musica. Adesso attenzione, spazio della musica italiana. Questa è una bellissima canzone. E in effetti bisognerebbe tornare indietro. Perché? Perché la versione originale è del 97 ed è di Ben Lee, è una brasiliana, scusate, la canzone si intitola Ben Lee, è di questa brasiliana che si chiama Marisa Monte, è stata riproposta dalla voce di Ornella Vanoni e hanno fatto una versione remix che sta andando fortissima.
1: Sì.
0: La usano tutti. Perciò,
1: ha spopolato anche su TikTok.
0: Ecco, è uscita nel 2024. Facciamo questo piccolo passaggio. Torniamo indietro dal 97. Però la versione che andiamo ad ascoltare è quella di Ornella Vanoni, 2024. Jack Sani, che ha fatto e ha realizzato la versione remix.

0: No, è meraviglioso anche perché il nostro regista Gianni Grimaldi, ho salutato a proposito la parte te, non l'ho fatto. Allora, gruppo di lavoro, vado a salutare Gianni Grimaldi, il nostro regista, e Marco Mascia che si occupa della parte suono, tecnico del suono.
1: In console.
0: Ci fa parlare, insomma, se no
1: esatto,
0: ci chiude.
1: Ma quel grazie cursore. A lui che arriviamo ai vostri abitacoli.
0: Esatto, ci abbassa il cursore e fine. Non lo fare perché vengo di là. Allora, bellissimo perché lui ha avuto una lunga esperienza come regista con Pamela. Pamela, quando si occupava del programma dove presentava musica brasiliana, ma non solo, Latin, quindi mi è andato subito a sottolineare come si pronuncia, perché vi ho detto che questa canzone di Ornella Vanoni è del 97 ed è questo adattamento che ha voluto rifare, intitolato Ben Lì, spero di pronunciarlo bene, questo va bene, mentre la cantante si chiama sì Marisa, ma si pronuncia Monchi, va bene. Mo impariamo anche la pronuncia brasiliana, itch e altro. 348 103 10 10, basta parlare di noi, parliamo di voi, anche perché abbiamo questo numero a disposizione. Voi vi chiederete, per chi non conoscesse Raiso Radio, cosa ci devono fare con questo numero, Claudio?
1: Con questo numero ci possono contattare e soprattutto intervenire durante i programmi, ma anche sottolineare situazioni che avvengono in strada di cui loro sono testimoni oculari.
0: Oh, senti che voce importante che ha il nostro Claudio Campobasso. Quindi ripeto, 348 103 1010, raccoglie i vostri sms e whatsapp.
1: E allora, a proposito di questo, siamo collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. Vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est verso Napoli registriamo 4 km di coda per un camion fermo sul tratto. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per lavori di ammodernamento, troviamo 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, con tempo di attraversamento di mezz'ora, e nella stessa direzione 1 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano e tra Pescara Sud e Pescara Ovest, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Medesima situazione in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, con il tratto che si attraversa in 25 minuti. Per il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. Infine segnaliamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Curmaie Sud e l'allacciamento con la statale 26 verso il Monte Bianco. Queste le principali segnalazioni sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
3: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: Iso Radio. Telesuono con Miriam.

0: ballando.
1: Dice Fick che stiamo guidando, ti ci metti pure tu. State ascoltando Raiso Radio? No, non è un altro canale, lo so, questa musica, ma noi la mettiamo, ma smettetela, la nostra musica è la nostra diretta che vi accompagna 24 ore su 24, noi sempre iper presenti, i 13 conduttori interni, più ci sono noi esterni che veniamo a disturbare, a chiacchierare, dice che appunto Miriam. E allora quanti, dopo Yugal, il singolo dell'estate, che poi questo veramente ha vinto l'estate, è stata sua, questo DJ,
2: e l'abbiamo ascoltata in tutte le salse, perché mashup, remix,
1: sì, e poi ha fatto non solo Jamaican Bamba, che anche qui è stato e ha ripescato nel passato
2: Moving to the Sun,
1: ancora altri singoli. Io vorrei sapere una cosa, no? Ma questi DJ sfornano dischi tutti i giorni, perché io poi vado a vedere, a controllare, e come David Guetta, è già uscito un altro singolo e basta, e fermatevi un attimo, fateci assaporare, no, quello che producete e realizzate, va bene. Dopo che questa lamentela, andiamo avanti con la nostra musica. Adesso veramente vorrei molta attenzione, per quale motivo? Perché andiamo ad ascoltare una canzone, ragazzi, che è un sogno, e ogni volta che la riascolto i brividi, anche perché qui c'è la voce di Mina, la collaborazione di un grande, anche se si è ritirato come Mina, e sto parlando di Ivano Fossati. Ha fatto parte di una colonna sonora di un film che è andato molto bene, italiano, si intitola Luna Diamante. Ascoltate bene il testo di questa canzone meravigliosa.
3: Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte, niente può accadere, perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui. Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa una sposa.

più quello che dico. Umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce

0: Che meraviglia, eh? Avete seguito il testo di questa canzone? Intanto approfitto per salutare un'ascoltatrice nuova e un'amica, la Francesca Benavoli, tra l'altro una bravissima dottoressa. Allora, torniamo invece al testo di questa canzone, no? Firmata da Fossati, cantata da Mina. Praticamente Luna Diamante è soprattutto il tentativo di tenere vivo un amore che rischia di finire, ed è bellissimo quando cerca di far capire a lui, perché è lei che vuole tenere ancora, no? Vivo questo rapporto, e gli ricorda ciò che ha fatto per lui, che ce l'abbiamo sto vizio, no? Tipo, io che ho fatto questo e quell'altro, ho rinunciato. Non lo dice così, lo dice con amore. Sono parole che noi non usiamo di solito nella realtà, invece qui veramente sono scritte, sembra una poesia, perciò gli ricorda ciò che ha fatto per lui, quello che gli ha dato, quanto ha investito in questo rapporto, e prima di lasciarlo morire, di lasciarlo andare via, cerca di trattenerlo con questi bei ricordi, però purtroppo finisce. Caro, lo so Claudio, ti ho dato sta notizia.
1: Queste brutte notizie.
0: Queste brutte notizie.
1: No. Sei fidanzato, io ne ho Claudio. Di ancora più brutte.
0: No.
1: Perché c'è un veicolo che viaggia contro mano,
0: no,
1: sulla A27 Venezia Belluno, tra Casale Sulsile e Venezia in direzione di Belluno. C'è un veicolo contro mano, quindi l'invito ovviamente è alla prudenza. Invece per quanto riguarda la strada statale 148 Pontina, ci sono code a causa di un tratto chiuso tra Castel Romano Trigoria e l'uscita Pomezia Nord in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia.
0: Claudio, scusami, puoi ripetere il contromano, perché per i nostri ascoltatori che qualcuno
1: sì, ripetiamo subito il contromano sulla A27 Venezia Belluno tra Casale Sulsile e Venezia in direzione di Belluno, quindi in direzione nord, c'è un veicolo segnalato contromano, siamo tra il chilometro 4 e il chilometro 5.
0: Ecco, fate molta attenzione.
1: E adesso
0: accostatevi, noi lo diciamo sempre, insomma è importante.
1: E adesso alle 15:59 con un minutino di anticipo ci colleghiamo con Roma Servizi per la mobilità.
2: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E andiamo a vedere il traffico anche nella capitale con Simone Innocenti. Buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Pontina e Roma Napoli in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria, sul tratto urbano della 24 da via dei Fiorentini in direzione del raccordo, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Rallentamenti anche sulla Pontina in direzione di Pomezia. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Telesuono con Miriam.

0: 13 novembre, attenzione, metti paura Fecchi quando te ne esci così all'improvviso. Perché? Perché il 13 novembre uscirà il 16° album degli U2. Sono andati un sacco di amici e colleghi a vedere questo live, ma sono grandi. Allora, Silenzio è il titolo della canzone degli U2 che anticipa appunto questa uscita. Oh, non c'hanno tre questo periodo, eh?
1: No.
0: È da un po' di mesi che sfornano musica, novità, canzoni.
1: Sì, sì, sì, una dietro l'altra.
0: Senti, siamo rimasti
1: dobbiamo di nuovo ripetere questa situazione complicata, anzi pericolosa, sulla 27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto e Venezia in direzione di Belluno, quindi in direzione nord. C'è un veicolo che viaggia contromano, ovviamente l'invito è alla prudenza.
0: Ecco, fate attenzione, mi raccomando, c'è un contromano. Io delle volte mi domando, ma l'ho visto, e ci sono persone che forse non vedono bene i cartelli perché c'era lì vietato, enorme, e lui
1: hanno intrapreso la via sbagliata.
0: Noi che suonavamo, no, non andare, non andare, però poi finalmente si è fermato e ha fatto marcia indietro. Sono le 16:04, per chi non l'avesse capito, questa è Raiso Radio. Claudio Campobasso, Miriam Fecchi con voi, Telesuono, questo è l'appuntamento che vi accompagna dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 17, dopodiché arriva il trio, poi altri appuntamenti. Non citiamo mai Silvia che va in onda.
1: Va in onda dopo Pop and Go, dalle 19 alle 21.
0: Esatto, insomma, è un altro programma, è un altro appuntamento che io quando sono in macchina ascolto sempre con molto piacere. Allora, torniamo alla nostra musica dopo la novità degli U2. Facciamo un altro salto nel passato, questa volta con una canzone, ragazzi.
1: Torniamo agli anni 80.
0: Agli anni 80. 1900, vuoi dire qualcosa? Sai qualcosa?
1: Ti posso dire la data? Io faccio il balletto.
0: Ah, dai,
1: 1982.
0: E basta, non mi dici altro.
1: No, è vero, non voglio.
0: Penso che in quel periodo lui aveva lasciato gli Stati Uniti e si era trasferito in Belgio, attraversando un momento personale decisamente non facile, difficile. Stiamo parlando di un grande della musica, Sexual Healing. Mi dice qualcosa? È inconfondibile le note. Tu c'eri?
1: Queste
0: non
1: note?
0: C'eri.
1: No, io non c'ero. Io non ero nemmeno nel mondo delle idee.
0: Senti, allora, tanti messaggi al 348-103-1010, li ringraziamo tutti, poi tra pochissimo metteremo anche la canzone di un nostro ascoltatore. Ma adesso tocca a lui, Marvin Gaye.

0: Ma questo genere di musica, mio caro Claudio, ti
1: piace? Questa musica soul, sì sì, soul R&B, oserei dire.
0: Quindi hai studiato, bravo. 16 e 9 minuti, lo pizzi com'è, è veramente preparatissimo, questo ci fa molto piacere. Claudio Campobasso, Miriam Fecchi, vado a salutare altre... Oh, oggi tutte amiche che viaggiano da sole, mica l'ho capita. E allora vado a salutare non solo Francesca, come ho fatto prima, un medico molto bravo, e vado a salutare anche Martina, che prima si abitava vicina, adesso poi lei si è trasferita non in un'altra zona, è rimasta diciamo nella zona, però prima stavamo nello stesso palazzo. Perciò Martina, buon viaggio e buon ascolto con Raiso Radio. E a proposito di messaggi, salutiamo anche Marino, ce l'abbiamo? Sì, ecco Marino. E ci fermiamo perché anche in quella della bella Liguria c'hanno l'uva buona, però insomma questa è un'altra storia. Caro Marino, grazie dei tuoi messaggi, ci ha fatti i complimenti e ti ha fatti i complimenti.
1: Ah, grazie Marino, grazie.
0: Marino è sempre presente, come tanti altri che ci informano anche, dunque vediamo un po', segnalo rallentamenti tra Verona Est e Verona Sud, 4 chilometri, manco per niente, vedi? Allora, quando voi mandate i messaggini, dovete sapere che Claudio è molto attento e è andato a vedere, e invece...
1: E invece no, direi di ripartire dalla 1, ma prima ancora devo dire un'altra cosa importante: è risolto il contromano, quello in A27 tra Venezia, tra Mogliano Veneto e Venezia in direzione di Belluno, il pericolo è scampato, la notizia la possiamo archiviare. Riprendiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo restano code a tratti, e poi per quanto riguarda la 3 Napoli-Salerno, tra Portici e Torre del Greco in direzione di Salerno, 4 km di coda a causa di un incidente. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 4. Ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e anche in direzione di Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Andiamo a vedere anche la situazione della 10 Genova Ventimiglia. Qui ci sono c'è coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Per quanto riguarda sempre la 10 tra Pietra Ligure e Spotorno restano questi 2 km di code a tratti in direzione di Genova. Poi per quanto riguarda la 14 abbiamo traffico rallentato tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli ci sono 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 63 e 700. Diamo un'occhiata anche alla situazione del tratto urbano della A24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare, c'è coda per un veicolo fermo.
2: Telesuono con Miriam.

0: sto suonando anch'io, anche perché Pac è batterista, cantante, rapper, performer. Corda invece arriva da una scuola rap molto più legata alla scrittura. Insieme hanno deciso di realizzare questo album, intanto ci stanno accontentando con i vari singoli, e perciò sto parlando di Anderson Paak, Corday e Good Day, che sono andati a ripescare nel passato. Quindi Claudio, chi lo cantava?
1: Questo è il campionamento di Bill Withers.
0: Oh yeah, grande, bellissima canzone. E va bene, va, c'è questo vizietto, no? Ma facciamo anche noi un disco, andiamo a ripescare nel passato. Va bene, 16 e 15, sempre Raizo Radio, Claudio Campobasso, Miriam Fecchi, la nostra musica. E questa volta, attenzione, perché a proposito di rifacimenti, qui c'è un grande riproposta musicale, anche perché parliamo della grande voce di Barry White. E questo gruppo, che se non sbaglio era formato da tre musicisti, uno più bravo dell'altro, si facevano chiamare Black Legend, nel 2000 decisero di rifare e riproporre questa canzone. Vediamo un po' se la riconoscete, ma è talmente facile. Ehi, ehi, oh yeah. Conosci Barry White?
1: Sì, ma credo che questo non sia Barry White, lo sai?
0: Lo so che non è Barry White, però la canzone la cantava
1: originariamente Barry White, ma poi è stata fatta ricantare da Elroy Powell.
0: Bravo, bravi, ma sa tutto! Io sono, ti giuro, ma come, dovrei essere io quella esperta?
1: Perché Barry White non l'aveva mai autorizzata questa cosa.
0: Beh, quindi, insomma, poi alla fine si sono accordati.
1: Dopo.
0: Allora, alle 16:16, ma sì, aumentate il volume perché è veramente un piacere riascoltarla. Black Legend, You See the Trouble with Me, 2000.

Watch the food.

0: Oh yeah, applauso, applauso. Bravissimo. Grandi applausi, bella questa versione. Bravi, bravi Black Legend, tutti italiani che l'hanno voluta appunto riproporre. Grande successo è stato nel 2000. Sono le 16:20, ricordiamo i nostri ascoltatori che stanno seguendo Rai Iso Radio, la radio che vi accompagna lungo i vostri viaggi, chilometro dopo chilometro, ma non solo. Ci sono anche coloro che sono a casa tranquilli, che hanno preso il caffè perché oggi è la giornata internazionale, hanno preso perché gli piace, questa è la verità.
1: Ma sì, ma lo prendiamo ogni giorno,
0: tutti i giorni,
1: il giorno mondiale del caffè.
0: No, l'Italia è uno dei paesi che consuma più caffè, sappiatelo, siamo proprio presi dal
1: dopati
0: caffè.
1: Dopati di caffeina.
0: Sì. Va bene, allora mettiamo da parte il caffè, anche perché il vostro risveglio siamo noi, questa è la verità. Ho preso il caffè, mi hanno portato il caffè a quest'ora, è un po' tardino, bisogna portarlo prima, va bene, poi prima o poi vedrete anche quello che accade in studio, perché stanno organizzando, realizzando il nuovo studio, hanno messo le telecamere, perciò quindi preparatevi perché potrete anche seguire non solo anche i punti dove girare, dove non girare, la nostra voce, ma anche quello che succede in studio. Tipo quando... radio DJ.
1: Sì, ma quando noi... sono fermi in area di servizio, cioè se sono in viaggio continuano a sentire.
0: Però
1: solo.
0: Dato che delle volte ci sono, no, queste app che ti fanno vedere quale strada migliore da prendere, come arrivare, eccetera eccetera, saremo noi a darvi tutti questi consigli e poi comunque insomma ve ne accorgerete tutto questo con il prossimo anno, 2027 sarà. Basta con le chiacchiere, torniamo alla musica e questa volta lo vuoi presentare tu?
1: E in realtà, Miriam, si è creata una situazione un po' complicata in A16 Napoli-Canusa.
0: Diciamolo subito.
1: Tra Benevento e Avellino Est, in direzione di Napoli, si registrano 5 km di coda per un camion in avaria al chilometro 63 e 700 in area cantiere. In direzione di Canusa si è formata una coda di un chilometro a partire da Avellino Est per un senso unico alternato. Chi è diretto verso Napoli può uscire a Benevento e mettersi sulla strada statale 7 seguendo le indicazioni per Prato La Serra con rientro in autostrada ad Avellino Est.
0: Ecco, perciò mi raccomando, vogliamo dare una mano a questo autotrasportatore che c'ha il camion a Veria. Possiamo mettere in mezzo l'intelligenza artificiale, chissà, no? Uno dice, dà tutte le indicazioni, dice guarda, gira la chiave che forse è l'unica soluzione. No, vabbè, sto scherzando. Allora, musica italiana, spazio, beh, qui devo dire una bella accoppiata, una novità di quest'anno, Biagio Antonacci insieme a Saif. Pensate che classe 63, parliamo di Biagio Antonacci, che incontra la classe 99. Tu sei?
1: 96,
0: vabbè, lui è un pochino più piccolo di te.
1: Però la tradizione incontra il nuovo.
0: Vedi, quasi 40 anni di

0: Oh, che bella coppia,
1: Spirituale.
0: Ma Biagio ama i giovani, lo sappiamo perfettamente, quindi non è la prima volta che collabora con dei giovani artisti. Questa volta l'ha fatto con Saif per questa canzone, Spirituale. Ci ha messo l'accento sulla finale, per quale motivo non lo so, però ci andava, ci stava bene.
2: Poteva essere anche Spirituale.
0: Allora, prima ho nominato, non so, ogni tanto noi scherziamo, questa non è RTL, questa non è RDS, questa non è Radio DJ. A proposito di Radio DJ, volevo fare un in bocca al lupo a Linus, anche perché veramente l'ha postata lui la foto, ha fatto un piccolissimo intervento al suo orecchio, solo che l'hanno tutto incerottato, e perciò, anche perché è una cosa abbastanza, cioè, comune, leggera, però ha fatto vedere la sua faccia, soprattutto il suo orecchio incerottato. Vedi di guarire presto, anche perché comunque Andrea credo in onda anche con l'orecchio incerottato, sarà anche divertente. Non parliamo degli altri, vi dovete sintonizzare su di noi, mica sugli altri, non ho capito, giusto?
2: Eh certo, certo.
0: Ecco. Allora, adesso andiamo ad adesso andiamo ad ascoltare una canzone un po' particolare. Per quale motivo? Perché qui è di scena la musica elettronica, ve lo dico, siamo su quell'elettronica inglese, esattamente sulla della scena di Manchester. Arrivò, pensate, in decima posizione in Inghilterra. Insomma, loro si fanno chiamare, perché qui ci riporta in quel genere di musica che si può ascoltare molto in alcuni locali di Ibiza. Sei mai stato a Ibiza?
2: No, mai stato a Ibiza.
0: Ci porto io, non ti preoccupare.
2: Ah, ok, va bene.
0: Quest'estate, si fa l'alba, si esce, alle 3 di notte e si ritorna il giorno dopo. Anzi, si fa anche una capatina al mare. Dice, ma hai dormito? Manco per niente. E va bene, è così che funziona a Ibiza. E allora, io direi di andare ad ascoltare questa canzone che, insomma, ci fa vivere un po' in quel mondo, la musica che si suona a Ibiza.

0: Allora, 808 Street, Pesef State. Allora, questo nome, pensate, adesso ti do questa informazione.
1: Questa chicca.
0: Da dove arriva? Arriva dalla Roland TR-808, la drum machine, vedi? Questi musicisti, questi DJ che non combinano di tutti i colori.
1: Senti questo ambient, questi tratti ambient.
0: Questo mondo della...
1: Sì, stiamo proprio viaggiando,
0: anche perché,
1: infatti abbassatela leggermente.
0: Siamo nel 1989, c'è stato un periodo che questa musica andava fortissima. Sono le 16.32 e questo è il telesuono. Claudio Campobasso, Miriam Fecchi, tante sono le novità, ma quanto anche la musica del passato, come questo motivo che abbiamo ascoltato. Che ne dici? Sei pronto a presentare?
1: Torniamo al presente.
0: A meno che non c'è qualche notizia, non si sa mai.
1: Non è cambiata drasticamente la situazione. Posso soltanto dire qualcosa in merito alla 4 Torino-Trieste tra Palazzolo e Grumello in direzione di Milano, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 190, e quindi prestare insomma attenzione
0: in questo tratto. Certo. Salutiamo anche Mauro di Genova, salutiamo Luigino che ci informa sempre sul meteo. Io impazzisco, lui sono, non so, a Napoli, qui ci manda la foto,
1: è sempre molto attento alla situazione climatica, alla situazione meteo.
0: Senti, allora, spazio alla musica italiana, spazio soprattutto a una
1: del
0: novità
1: del presente. Noi proseguiamo con Nesli, che tra l'altro è il fratello minore di Fabri Fibra, e da poco ha pubblicato questo nuovo disco che si intitola Un giorno dopo l'altro, che non è da confondere col disco del 1966 di Luigi Tenco, che si chiamava proprio nello stesso modo. Ma Luigi Tenco, a proposito di Luigi Tenco, voglio aprire e chiudere una parentesi.
0: Prego.
1: Dobbiamo ricordare che al Teatro Ariston di Sanremo, dal 22 al 24 ottobre 2026, si terrà appunto il premio Luigi Tenco, che è un premio, una rassegna.
0: Beh, è una rassegna importantissima.
1: Per la canzone autoriale.
0: Sono tanti cantautori che hanno partecipato, che si sono portati a casa il premio Tenco, insomma. È una manifestazione. Ecco, l'anno scorso Mimmo Locasciulli, vedi? Siamo sicuri, Mimmo Locasciulli, che salutiamo perché se non sbaglio ha fatto anche un disco nuovo. Allora,
1: invece noi torniamo al presente.
0: Torniamo al presente, facciamo... Ricordiamo anche che questo testo della canzone di Nesli parla di memoria e assenza, di quegli oggetti che apparentemente insignificanti, sai quante volte tu guardi un oggetto però che continua a ricordarti qualcuno. Qui ancora una volta l'amore,
1: si ritorna sempre lì,
0: entra
1: a far parte in qualche modo del nostro bagaglio di vita.
0: Lo vuoi lanciare?
1: Ascoltiamo Nesli, Un giorno dopo l'altro.
2: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

se fosse solo un viaggio. Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

0: E già la vita è questa, no? Finisce qualcosa e devi andare avanti.
1: Bisogna sempre andare avanti.
0: Come si fa? Si chiude una porta, si spera che si apra prima o poi
1: un portone. Ma anche
0: bussa,
1: un portoncino
0: bussa.
1: Ogni tanto va bene.
0: Io ho una vita che busso, no? Mi scusi, salve, sono Miriam Fecchi. Chi scusi? Lei chi è? Mi ha portato il curriculum. Vabbè. Ragazzi, è faticosa. 16:38. Allora, si va avanti? Che ne dite? Ebbene sì, anche perché tra pochissimo andremo a... Sì, stai calmo, stavo dicendo appunto, tra pochissimo, dopo lo spazio dedicato alla pubblicità, che per noi quanto è importante la pubblicità?
1: È importantissimo.
0: È importantissimo. Vuol dire che il canale è seguitissimo, ed è seguitissimo, è inutile che ci giriamo intorno. Quando voi salite in macchina, oggi la radio, dove è che si ascolta soprattutto?
1: In macchina,
0: in auto,
1: però diciamo
0: anche
1: si è anche evoluta, perché poi con i canali digitali, adesso
0: certo,
1: Rai
0: certo.
1: Play Sound, la radio ha preso anche dei linguaggi un po' diversi.
0: Sono ben otto,
1: esatto.
0: Insomma, devo dire che il direttore di Radio Rai ha iniziato una promozione capillare in tutte le regioni, in tante città, dove sta mostrando quello, il grande lavoro di Radio Rai, che sono tanti i canali, insomma. E lo faremo anche durante la manifestazione Tennis and Friends, dove potrete visitare i nostri studi in esterna, dove ci saranno i vari colleghi di Radio 1, Radio 2, le digitali, Rai Isoradio, insomma non manca nessuno, e ci saremo anche noi, anche Claudio Campobasso, che indosserà in quell'occasione, non so, lo smoking. Allora, ci fermiamo soltanto un attimo, perciò appuntamento questo weekend, 2, 3, 4, inizia domani con le scuole, Tennis and Friends al Foro Italico, mi raccomando, e poi sabato e domenica prevenzione, check-up gratuiti per tutti, e tanto sport, e tante discipline, e tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Mi fermo qui anche perché dopo la pubblicità, The Superman Lovers.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Rai Isoradio.
5: Telesuono con Miriam.

0: Oh, la voce è quella di Manny Hopman, in effetti nasce come un progetto francese, ne è passato di tempo, pensate che arrivò al numero 2 in Francia e anche in Inghilterra, poi noi, come dire, italiani, subito, vieni qua che ci piace questo pezzo, però soprattutto eravamo legati al video, c'è una curiosità che riguarda questo pezzo, visto che appunto si ripesca sempre nel passato, no? I vari campionamenti, qui c'è un sample di The Rock, degli East Coast del 1978. Sono andata a leggere questa volta, 16:45. Cosa accade?
1: Cosa accade? Ce lo racconta il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 16 Napoli-Canosa, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, chiuso in precedenza per un camion in panne in area cantiere e da poco rimosso. Nel tratto ci sono ancora 5 km di coda. In direzione di Canosa si è inoltre formata una coda di 3 km a partire da Avellino Est per senso unico alternato. Sulla 4 Milano-Brescia invece, per un veicolo in fiamme, registriamo 2 km di coda tra Palazzolo e Grumello in direzione di Milano e in direzione opposta troviamo una coda per Curiosi. Sempre sulla 4 per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Milano Est e Cormano verso Torino. Il tempo di percorrenza è di un quarto d'ora. Situazione simile la ritroviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Il tempo di attraversamento è di circa 20 minuti. Ancora sulla 14 per lavori di ammodernamento troviamo in direzione nord 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto con tempo di percorrenza di 25 minuti circa e un chilometro di coda tra Basto Nord e Lanciano, così come tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grotta a Mare e Pedaso. I tratti si percorrono in un quarto d'ora. In direzione opposta troviamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e ci si impiega circa mezz'ora per attraversare il tratto. Il traffico intenso provoca inoltre code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine segnaliamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla 5 Aosta Monte Bianco tra Cormeglia Sud e l'allacciamento con la statale 26 verso il Monte Bianco. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.

0: Di chi sarà questa voce incredibile? Lui è un omone, è tutto tatuato. C'ha una voce, ragazzi, che ve lo dico a fare. Ted Swims. Perfect Man è il titolo di questa canzone, che poi, insomma, è nuovissima perché è uscito il 18 settembre di quest'anno, è chiaro. Allora, cosa dire di lui? No, intanto vorrei dire del nostro ascoltatore. È arrivata.
1: Sì, credo che si chiami Danilo.
0: Danilo! Abbiamo sentito e ascoltato il tuo messaggio, come abbiamo ascoltato i messaggi di tanti ascoltatori. Ma non abbiamo il tempo di sentirlo perché noi li facciamo partecipare attivamente. Che succede anche nel prossimo appuntamento, che sono già pronti, è il trio Gabriele.
1: La Trinità del Tedio.
0: Come si chiama?
1: Gabriele
0: Cosa
1: Brocani.
0: Mi mancava?
1: Gabriele Brocani, il maestro Filippo Merona e Pamela D'Amico.
0: Pamela D'Amico, potresti anche sottolineare cosa? La voce. La voce. Non soltanto come conduttrice, ma la voce in tutti i sensi, perché
1: è anche una
0: cantante.
1: Anche una cantante.
0: No, prima di tutto nasce come cantante, questa è la verità. Grande voce, e poi vedi, mi sta facendo tutti i cuoricini. Mi paghi il pranzo, la cena per un mese intero. Va bene, a parte tutto. E invece andiamo avanti con la musica. Teddy Swims, la canzone che abbiamo ascoltato, nuova, nuova, e adesso piccolo salto nel passato. E qui il rock che ci dà quel ritmo giusto. Io sono follemente innamorata di questa canzone. 2003, ragazzi. Sapete il loop quando decidi di ascoltare questa canzone 1500 volte in un giorno? Ecco, è successo a me per molto tempo. Si chiamano Jazz.
2: 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money.

0: Are you gonna be my girl? Questo è il titolo della canzone. Ragazzi, incredibile, ma siamo giunti al termine, lacrimuccia. E ci risentiremo quando?
1: Dopo
0: il weekend.
1: Lunedì.
0: Tu quale sarà il prossimo turno invece?
1: Martedì.
0: Perciò ci ritroviamo.
1: Penso proprio di sì.
0: Con me? Perciò tu che stai fermo 4 giorni?
1: Non lo so. Sicuramente starò qui e controllerò le nostre strade.
0: E i tuoi appuntamenti, certo. Non ti ricordi adesso domani quando ci sarai? Questo volevo sapere.
1: Domani non ci sono, domani riposo.
0: Va bene, riposa. Allora, ringrazio Claudio Campobasso che proseguirà ora con gli amici di Pop and Go, il trio, meglio Pamela, Gabriele e Filippo. Preparatevi. Oh, poi ringrazio invece il gruppo di lavoro che mi ha accompagnato e perciò la parte tecnica, Marco Mascia, per quanto riguarda la regia, e il nostro Gianni Grimaldi, grazie ancora a te, Claudio. E adesso vi lasciamo con un pezzo, ragazzi. Sono tornati Simple Minds insieme ai nipoti?
1: Insieme ai nipoti?
0: Esatto. Perciò preparatevi perché questo è nuovo. Alzate il volume, ci riporta la loro musica, Beginner Boys. A lunedì, ciao!
1: Ciao.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, caos e violenze, la Francia in fiamme per la rivolta degli studenti al secondo giorno di mobilitazione, centinaia i fermi, decine i feriti, il governo punta il dito contro l'estrema sinistra della France Insoumise, situazione particolarmente tesa a Marsiglia, Rouen e Nantes, oltre a Parigi, linea la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: 119 sono le persone ferite tra studenti e professori. Gli scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti del martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti gli incidenti con le forze dell'ordine, l'ombra dei black bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu. Per il governo, dietro a questa protesta c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia. Per da Parigi è tutto, vi restituisco la linea.
2: Prezzi calmierati su benzina e diesel anche per Tamoil Italia, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di raccogliere l'appello del governo a porre un tetto al prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Giorgia Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, è intervenuta sul caso Regeni, chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, aumenta le difficoltà. Poi sul settore navale la Premier ha sottolineato come sia un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Sentiamo le sue parole.
4: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro straordinario.
2: Caso Garlasco, se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui, e non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. Il generale Luciano Garofano al nostro GR: non sono indagato.
5: Nella nuova inchiesta sul diritto di Garlasco è una frattura che esiste da sempre. Da una parte gli avvocati di Alberto Stasi, che sperando nella revisione del processo sostengono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, dall'altra la difesa di quest'ultimo, che ha di fatto l'appoggio dei genitori e del fratello di Chiara. I Poggi rimangono convinti che il colpevole sia l'ex fidanzato della figlia, tanto che si presenteranno come parte civile solo in un eventuale giudizio di revisione della condanna di Alberto Stasi e non in un processo contro Sempio. Sulla questione DNA sui pedali della bici che condusse all'arresto di Stasi interviene Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara.
6: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no.
5: Al centro della bufera il RIS di Parma, che nel 2007 non avrebbe comunicato l'esito di due test negativi sulla presenza di DNA sulla bici. L'allora comandante Luciano Garofano.
7: Generale, le devo chiedere se per caso ho ricevuto un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia?
8: Ma assolutamente no. Io sono stato sentito venerdì, la mia audizione si è conclusa in uno spirito di totale collaborazione.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: Cinema con l'uscita della Città dei Vivi, presentato a Venezia, ispirato alla vicenda di Luca Varani, al romanzo di Nicola Lagioia, sul 23enne torturato e brutalmente ucciso a Roma nel 2016 al termine di un festino a base di droga e alcol.
9: Il film è seminato di autenticità, perché è inutile provare a raccontare la realtà quando si trattano temi come questi, no?
10: E ha ragione Valerio Mastandrea, un film non è un programma di cronaca, e quindi della storia di Luca Varani, alla quale si ispira la Città dei Vivi, il racconto deve dirci altro. Edoardo Gabriellini, il regista, racconta la giovinezza spezzata di Luca.
11: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto. L'orrore di cui parliamo in questo film è un orrore molto prossimo a noi, non è un orrore che arriva da un mondo estraneo, lontano, è un racconto che potesse guardare con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
10: Valerio Mastandrea, il padre, in un film che sceglie di raccontare l'umanità di una storia, non l'orrore di una notte.
9: Per me il personaggio era forse quello scritto più chiaramente e l'ho capito subito. Il sguardo di quest'uomo ce l'ho avuto subito su di me.
10: Bravissimi i giovani Emanuele e Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi.
1: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con il caso di Cristiano Ronaldo. Il campione rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha confermato la federazione calcistica portoghese, stando a quanto riporta la stampa locale. Intanto la maglia numero 7 va a Leao. Ed è tutto per questo giornale. Il GR1 torna alle 18. Buon ascolto.
12: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
13: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: 7, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Salutiamo Miriam Fecchi, abbiamo ascoltato il GR1, torniamo in strada ad aggiornare la situazione del traffico sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un camion in avaria. Ora il camion è rimosso, al momento si registrano 5 km di coda per traffico congestionato verso Napoli a partire da Benevento. In direzione di Canosa si è formata una coda di 2 km a partire da Avellino Est per traffico congestionato. A chi è rivolto verso Napoli consigliamo di uscire a Benevento e mettersi sulla strada statale 7 Appia seguendo le indicazioni per Prato La Serra con rientro in autostrada ad Avellino Est. Andiamo in A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e variante di Valico in direzione di Firenze, c'è traffico rallentato, e poi tra il bivio A11 Firenze-Pisa e Firenze-Scandicci in direzione di Roma ci sono 2 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. C'è anche una coda di 1 km con tendenza all'aumento tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla situazione in A4 Torino-Trieste tra Palazzolo e Grumello in direzione di Milano, 1 km di coda con tendenza alla diminuzione a causa di un veicolo fermo al chilometro 190. Per quanto riguarda la 10 Genova Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova ci sono 2 km di code a tratti, e poi c'è 1 km di code a tratti anche tra Orcofellino e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia, e ancora code a tratti tra Spotorno e Orcofellino in direzione di Ventimiglia. Ci scrive un ascoltatore che ci chiede della situazione in A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio A14 Bologna-Taranto. Qui si è formata una coda per traffico intenso in direzione di Bologna. Diamo anche un'occhiata alla A14. Le situazioni più complicate sono quelle tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara, 2 km di coda a causa di lavori, e poi tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, 1 km di coda. Chiudiamo con la Firenze Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci. Direzione Firenze si è formata una coda. Queste al momento le principali notizie, siamo pronti per Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai.

0: Ma dove?
1: Su Rai Radio.
2: Ah, beh.
0: Radio, eccoci qua, 17:13 minuti, inizia Pop and Go, il nostro vostro Draft and Show che vi accompagna fino alle 19 in questo primo giorno del mese di ottobre, anche l'ultimo giorno della nostra settimana, ultima puntata della settimana. Chi vi parla è Gabriele Broccoli. In questo momento oggi sono solo, non sono con gli altri due della Trinità.
2: Ma cosa dici?
3: Non siamo venuti. Vabbè,
2: certo, io sono malinconica perché mi ricordo settembre come se fosse ieri, sì, e quindi ho un po' di malinconia, però sono qui nonostante tutto.
0: Purtroppo è qui.
3: Ma adesso noi entriamo.
0: Un amico, la salutiamo ovviamente, un applauso.
2: Buon tardi per tutti voi, gente. Tutto bene? Tutto bene, beleza.
0: Tutto bene, tutto bene.
2: Muovelo, Broccoli.
0: Muove la colitta. E poi ovviamente il nostro impostore, ovvero il maestro Filippo Mero.
3: Buongiorno, oggi sono abbastanza meteoropatico in quanto con l'arrivo di ottobre, queste ottobrate che noi viviamo nella capitale, diciamo che siamo pronti a metterci ancora la crema solare.
0: Che sta dicendo? Lei al 17:13 dà il buongiorno, lei è proprio mettete fuori fase, sta col fuso di Bangkok. Posso
2: anche
0: chiedere
2: lui ricorda
0: qualcuno?
2: Settembre come fosse ieri.
0: Vabbè. Allora, visto che settembre è passato e siamo già a ottobre, entriamo proprio nel mood del
3: vogliamo passare
0: mese.
3: A novembre?
0: Rimaniamo ottobre, un bel mese, le belle ottobrate romane, no? Almeno noi possiamo goderci, no? Il ponentino.
2: Noi che siamo a Roma, cioè.
0: Senta, visto che lei non ha alcuna ragione di stare qui, tranne che dare il numero telefonico, ce lo vuole dare il numero telefonico?
2: Allora, potete indovinare la canzone misteriosa, ma anche insultarci o mandare tanti complimenti a me medesima al 348 103 1010.
0: Brava, l'ha detto benissimo, però molti non la capiscono quando la dice così.
2: Comunque ieri mi hanno detto una cosa,
0: non lo voglio sapere.
2: Che lei racconta, eccetera.
0: Vada.
2: Sì, volendo potete anche scrivere sul mio numero personale. Guarda lui come mi guarda il
0: personale
2: tecnico.
0: Come
3: non
0: possiamo
3: uscire dalla parte.
2: È il mio numero, è il mio numero personale, è il 348 103 1010.
0: Ma è uguale a quell'altro.
2: No,
0: è lo stesso.
2: È diverso,
0: va bene.
2: Sono diversi proprio i contenuti dei messaggi.
0: Sì, è vero, esatto, sono proprio completamente diversi. Quelli che arrivano a quel numero e quelli che arrivano a questo numero. Ma questo numero però ci fate arrivare anche le vostre sensazioni riguardo la canzone che andiamo ad ascoltare oggi. Non è facilissima, ma non è neanche tanto difficile, insomma, è una cosa via di mezzo.
2: Si decida.
0: E dove è nascosta all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine.
5: Autoradio Time Machine.

0: E non lo dice, no?
1: L'ha tagliata al libro, sul titolo.
0: Esatto, la teoria della machine, insomma, lo sapete, è un brano che avete ballato tutti, anche se avete 90 anni l'avete ballato.
1: Beh,
0: brano,
1: soprattutto.
0: Soprattutto se avete 90 anni, ma anche se avete 20 anni l'avete sicuramente ballato, un pezzone questo degli anni 70, fine anni 70. Sì. Vogliamo sapere il titolo, il nome della band, l'anno della sua pubblicazione.
1: Facilissimo.
0: In omaggio quest'oggi.
1: Beh,
0: ci
1: oggi
0: sarà una...
2: Vogliamo dire?
0: Sì, ma lo deve
1: diciamo,
0: dire, l'ha scelto lei, là ve lo dico io, guardi. La crema solare,
2: è una crema solare
0: per quelli che fanno l'autostrada del sole, giustamente, che... che non si scottano e si mettono la crema solare.
1: Con che protezione?
0: Protezione
1: però?
0: 40
2: 50,
0: 50 addirittura.
1: Io direi anche
2: 50 per chi ha 50 anni, facciamo, 40 per chi ha 40.
0: Facciamo 60 e crema la valizia.
1: Ma perché dobbiamo essere così tirchi?
0: Vai con Audrey Robert, che questo è il primo pezzo della nostra
1: bellissimo
0: playlist di oggi. Si chiama Sue Me. Capito?
1: Sue Me.
0: Senti che battuta che c'ha.

0: One is.
1: L'ha ascoltato bene questo pezzo?
2: Molto bene. Lei cosa le ricorda?
1: Questo pezzo secondo me sarà una hit da qui a 15 giorni.
2: 15 giorni, facciamo a partire da oggi.
1: Da partire
2: mettiamo
1: da oggi.
2: Mettiamo il countdown, ok. Grazie per questa precisazione, caro il mio maestro Filippo Merola. Sì. Oggi tra l'altro faremo anche un po' di informazione perché ci diremo delle notizie che hanno colpito tutti noi.
1: Tutti.
2: C'è una notizia che ha colpito molto Pamela D'Amico, anche se io speravo che la colpisse qualcos'altro, però vabbè, intanto una notizia. E poi ovviamente c'è una che mi ha colpito anche a me profondamente, ma tutto questo farà parte della rubrica
3: chi se ne frega.
2: Però adesso ho visto che è il momento di sapere cosa succede invece a Orcafellino e a Spotorno. Andiamo da Claudio Campobasso.
4: Sì, ripartiamo dalla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Ci sono 2 chilometri di coda a causa di lavori, e andiamo anche in tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte. In direzione di Pozzuoli registriamo traffico rallentato, e poi ci sono code a tratti in A11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Chiudiamo con la 1 Milano Napoli tra Firenze Nord e Firenze Scandicci direzione Roma, code a tratti per traffico intenso.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Offline con Paolo Turci, una bella canzone di qualche anno fa che abbiamo riascoltato all'interno della nostra playlist del nostro e vostro Dive Time Show. Questo è Pop and Go,
1: che bello.
0: Il mio amico e il nostro Filippo Merola. Oggi ce ne andiamo tutti quanti insieme. Dove andiamo? Paperopoli, no? Giusto?
2: Andiamo a Paperino.
0: A Paperino. Paperino, che è una città, un paese, una località, sì, io non so come definirlo.
1: Una frazione di Prato, di Prato.
0: Sì, sì. Cioè, quindi c'è un prato.
1: C'è un prato, c'è molto verde.
0: È frazionato il prato, sì, e c'è Paperino.
2: Però questa è famosa, la conosciamo tutti.
0: Se la cercate su internet appare Paperino, ovviamente non appare. Dovete scrivere Paperino, frazione o località, vediamo un po', località. Intanto lei mi dice, mi conferma che gli abitanti sono i Paperini.
1: No, i qui qua qua.
0: No. Sono tre. Mi dice che sono gli abitanti.
1: Ah, dice lei, vabbè.
0: Paperino Prato è una frazione, quindi viene da Papyrus, però allora gli abitanti, tra l'altro Prato la conosciamo, è una zona
1: a Prato
0: in Toscana la conosciamo,
2: e oddio, adesso è un po' Pechino, da un po' di anni.
0: C'è una cosa bella di Paperino, che è il carnevale,
2: sì,
0: che coinvolge tutto l'abitato con sfilati di carri, gruppi mascherati, insomma le vie della città. Tutto questo è un evento che risale il primo addirittura al 20 febbraio del 77.
2: Da lì, 77, si spieghi meglio,
0: 1977, è una cosa recente, cioè da quel momento hanno deciso di rievocare le antiche tradizioni contadine con questi carri allegorici proprio a Paperino. Di interesse storico c'è solo la chiesa di San Martino, che è una chiesa duecentesca,
1: però è bella,
0: è molto bella la chiesa di San Martino,
1: è talmente bella che sembrano 200.
0: E il patrono non è Paperino ma è San Martino proprio. Quindi si festeggia proprio il giorno di San Martino, che è l'11
1: di novembre.
0: È la festa sua, dovrebbero conoscerla.
2: Ah,
0: dovrebbe...
2: quella di Cornuti.
0: Esatto.
2: Ah, sì. No, ma quello è proprio il mio compleanno.
0: Esatto, quindi 11 novembre, festa di San Martino. Sì. E anche c'è l'estate di San Martino, no? 11 novembre, molti festeggiano anche quello.
2: C'è anche il San Martino Campanaro.
0: Esatto, suoni tu. Ma intanto in questo momento voglio parlarvi perché si chiama appunto Paperino.
2: E lo quindi dica lei,
0: lo dico io, lo dice la scienza. Dice la scienza. E allora, il nome deriva probabilmente da papyrus, papiro, giunco. Fantasiosa l'ipotesi che la fa derivare da Paperium, legionario romano, fondatore di una delle 45 ville circostanti il territorio pratese. Un'altra teoria celeberrima, ma falsa, è che il nome derivi da Paperino, noto personaggio Disney. In realtà tale toponomastico è ricordato a partire dal XVII secolo. Quindi, insomma, Paperino ancora non era nato nel XVII
2: secolo. Infatti, qualcuno si è appropriato del nome.
0: Si è appropriato, si appropriano. E quindi qui abbiamo saputo
1: tante cose belle.
0: Si mangia la papera, immagino si mangia la papera arrosto in tutte le salse. Cosa si mangia a Paperino?
2: Così, se noi tutti gli animalisti paveropoli.
0: Cosa si mangia a Paperino?
1: Il più ricco del paese si chiama zio Paperone.
0: È
1: scritto qui.
0: La smetta. Allora, guardi, sicuramente le specialità gastronomiche sono quelle di Prato, perché essendo insomma
1: un prato verde.
0: Quindi saranno i funghi. Che si trova sul prato?
1: Ma sai, l'erba che lei conosce bene.
0: Le erbette.
1: Cosa si mangia a Prato?
0: Che cosa si mangia? Sul prato si fa il picnic di solito, quindi non vi
2: a Prato si mangia come a Firenze,
0: esatto.
2: Guardi, non vi
1: cosa
2: sbagliate.
1: Si mangia sul prato di Paperino?
0: Vabbè, si mangiano i sedani alla pratese, che sono buonissimi, che sono proprio il piatto simbolico della festa, no?
2: Sì.
0: Gambi di sedano ripieni di carne, fritti, poi cotti lentamente nel sugo di pomodoro, ripassati con dell'intonaco, e sono buonissimi. E poi c'è
1: buono, me ne dia un prato.
0: La mortadella di Prato IGP, c'è la bozza pratese, che è il pane di Prato, che è questo pane tipico molto sciapo, possiamo dirlo, troppo sciapo, però perfetto da abbinare a cose salatissime, quindi va benissimo. E poi i dolci, ci sono le pesche di Prato, le pesche di Prato, che sono due sfere di pasta brioche inzuppate nell'archermes, farcite di crema pasticcera, rotte nello zucchero, involtite di Nutella, è tutta una cosa, però non sono tanto dolci, da quello che leggo non sembrano tanto dolci. E poi ci sono
1: i molto naturali, si trovano sotto gli alberi dei Prato.
0: Ragazzi, i cantucci di Prato,
2: i cantucci, allora col vin santo.
0: Biscotti secchi di mandorle nati per essere intinti proprio nel vin santo. Bello, tutto questo è veramente interessante. Adesso noi ce ne andiamo invece con gli Stones, ladies and gentlemen. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Jealous Lover.

0: intelligenza artificiale. Mamma questi mia, sono ragazzi, dei pensionati, ragazzi, che sono ancora
1: veramente pensionato come brutto, loro.
2: Sì, ma sì, noi ce l'abbiamo, Rolling
0: ci
2: Stones.
0: Seppelliranno tutti gli Stones con Jealous Lover. 17:32. Non ci siamo infilati, i nostri ascoltatori, che devo dire, intanto sono stati bravissimi perché già hanno indovinato la canzone. Non era difficile, però l'hanno indovinata. Alcuni, però, forse una data sbagliata. Vabbè, però, fammi salutare Massimo di Roma, che dice: grazie della vostra allegria, prego, sono 50 euro. Poi salutiamo invece anche gli ascoltatori che hanno ovviamente sentito che parlavamo di Paperino e ci fanno sapere che ovviamente c'era anche un film, ad esempio, ad ovest di Paperino, dei Giancattivi con Nuti e Attina Cenci, quindi, ed era proprio ambientato,
1: riferito a ovest.
2: Proprio saluto, a Paperino.
0: Saluto Teresa che ce l'ha segnalato, saluto anche Antonello che ce l'ha segnalato. Poi abbiamo un messaggio abbastanza criptico, io direi, maestro, se lo vuoi leggere così
2: e
0: magari.
2: Di Marino Navetta, Marino, che dice salutiamo, che noi siamo il trio più fantasmagorico che ci sia, però.
1: E vabbè.
0: Anche
1: allora
0: oggi
1: lo fa...
0: però dice che è un dramma perché attorno Orco Feglino però dice almeno con voi si ride.
1: Sì, e poi quando noi abbiamo elencato le cose da mangiare, lui si è scatenato e ha
2: come
1: risposto.
2: Ha risposto?
0: Sentiamo.
1: E vabbè, allora lo fate proprio veramente apposta. Già allora questa della tre cena ti viene una fame sentire per parlare di ste cose che mangeresti qualsiasi cosa, come dice Berandi. Quanta balandi, Marino Navetta.
0: Guardi, è scritto bello, effettivamente male.
2: Dire...
0: ma lei l'ha letto anche peggio. Devo fare dei complimenti,
2: capito,
0: perché in due, voi forse due nella terza elementare non avreste superata.
1: No,
0: la posso dire.
1: Io sono stato bocciato in terza elementare.
0: È una cosa veramente imbarazzante. Questo è il servizio pubblico.
2: Posso dire che io l'ho capita?
0: No,
2: purtroppo
0: non lo può dire
2: io l'ho capita.
0: Non è vero, non
2: io l'ho
0: capito.
2: Capita, ha Marino. Capito. Io solo io la comprendo. Cioè, lei, perché lei infatti ha capito bene e ha mandato anche un messaggio privato un po' così, al 348 103 10 10.
0: Sì, la smetta,
2: e
0: per
2: Paperino
0: favore.
2: Paperino era un mio amico.
0: Attenzione, perché si è scoperto che la nostra Cristina D'Avena aveva un amico che era Paperino.
2: Paperino, ci siamo incontrati proprio nel prato vicino Paperino.
0: Ma lei faceva le sigle dei giapponesi, cartoni giapponesi,
2: quei biscottini così buoni che si mangiano a Paperino.
0: Si mangiano a Paperino. Buoni.
2: Perché esce fuori dal liquido.
0: La smetta.
3: Che sta succedendo?
0: La portate fuori, per favore. Io direi di andare subito
1: Andiamo?
0: Lì dove ci sono tutti i problemi di traffico. E voi direte: chi vi racconta il traffico? Chi è? Però che ne sappiamo? Noi stiamo qua, non lo possiamo dire. Però c'è Claudio che è collegato con tutto.
4: Allora andiamo sulla tangenziale ovest di Milano. Ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Poi sulla tangenziale nord di Milano code a tratti tra la strada provinciale 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento tangenziale est di Milano. A proposito di tangenziali, andiamo in Sicilia, ci arriva la notizia di code a tratti sulla tangenziale di Catania tra Bicocca e San Giovanni Galermo in direzione dello svincolo Catania Centro. Poi diamo un'occhiata anche alla strada statale 148 Pontina, ci sono code, fortunatamente il traffico tende alla diminuzione tra l'incrocio Castel Romano Trigoria e l'uscita Pomezia Nord in direzione di Terracina. Chiudiamo con una notizia che arriva dalla 4, Brescia-Padova, code a tratti a causa di traffico intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: cantate.
1: E intanto questa la cantavamo, quelle di prima no.
0: Qua, certo che veramente da Jovanotti e Gabri Ponte ai Beatles, un bel salto mortale carpiato, devo dire, complimenti.
2: E questo siamo noi.
0: La nostra playlist è così. Oggi siamo stati a Paperino, bellissimo.
1: Bello,
0: è stato breve ma intenso. Oggi vi volevo portare anche a visitare il nuovo studio Rai Pippo Baudo. Non l'avete visto voi?
1: No, dov'è?
0: Hanno inaugurato proprio qui vicino a noi. Molto bello, devo dire.
1: Qui a Saxa?
0: Sì, è dove faranno Ballando, no? E quindi qui è bellissimo.
1: E perché non ci ha portato? Invece di portarci questi luoghi ameni, lei e la sua compagna Pamela, ci porti a vedere, a fare delle visite.
0: Una visita guidata al studio Pippo Baudo. Bellissimo, bellissimo, devo dire. Allora, prima di andare sulle autostrade, che è il momento dolente, ce ne abbiamo ancora uno più dolente.
1: Più dolente? Più dolente della autostrada, posso indovinare?
0: Sì,
1: il comicidio?
0: Il comicidio.
1: Ho indovinato! Con Pamela D'Amico.
0: Il momento più triste della radio mondiale.
1: Sì.
0: Si schiarisce pure la voce. Per
2: allora,
0: dire,
2: parliamo
0: boiata
2: di cinema, amici.
0: Sì, sentiamo. Sì.
2: Cosa dice un regista di cinema normale di diverso rispetto a un regista di cinema hard?
0: Questo io non mi azzarderei.
1: Anzi, io mi dissocio.
2: Un regista di cinema normale dice: Chuck si gira.
1: Sì.
2: Un regista di cinema hard, Chuck si giri.
0: Ah, ok. Ma che cos'è?
2: Su se stesso.
0: Ma non si possono
2: faccia
0: dire.
2: Faccia un giro su se stesso.
0: Oh, va bene, ce n'è un'altra peggio.
2: Famoso vocalist africano.
0: Beh, questo lo so.
2: Lo sa? Com'è?
0: Yusundur è famoso.
2: Suleimani.
0: Lei sta ridendo, però. No, lei sta ridendo per questa cosa che ha detto. È veramente una vergogna.
3: Andiamo in strada. Andiamo in strada. Colleghiamoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti al momento riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo code in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto, con tempo di percorrenza di 25 minuti, tra Vasto Nord e Lanciano, con tempo di attraversamento di un quarto d'ora. Situazione analoga nella medesima direzione tra Grotta a Mare e Pedale.

0: Raso, dove si impiegano 20 minuti per attraversare il tratto, e tra Val di Sangro e Ortona, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. In direzione opposta registriamo code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, il tempo di attraversamento in questo caso è di mezz'ora. Per il traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti con tempo di percorrenza di 35 minuti. Sulla 16 Napoli-Canosa, per traffico congestionato al momento troviamo 3 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, con il tratto che si percorre in 35 minuti invece del consueto quarto d'ora. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Incisa e Impruneta verso Bologna segnaliamo 2 km di coda per lavori di manutenzione, il tratto si attraversa in 20 minuti. Sulla 1 direttissima inoltre, per un incidente tra due auto all'interno della galleria Grizzana, si sono formati 3 km di coda tra Badia e la 1 Panoramica verso Firenze. L'incidente è stato tuttavia da poco risolto e si transita su tutte le corsie con tempo di percorrenza di 25 minuti. Per il traffico intenso sulla 11 Firenze Pisa Nord segnaliamo code tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze con tempo di attraversamento di 20 minuti e code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. Il tratto è percorribile in un quarto d'ora. Situazione simile che ritroviamo sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempo di percorrenza di 25 minuti e tra il raccordo per la tangenziale Est e Cormano verso Torino. In questo caso il tratto si attraversa in 20 minuti e gli intensi flussi di traffico infine provocano code anche sulla tangenziale di Napoli, nello specifico tra Secondigliano e Corso Malta, per chi sta viaggiando verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: paparazzi, ma cosa stanno dicendo? Io proprio a microfoni spenti non si può sentire le cose.
1: Il problema è che non hanno, nessuno va, esce fuori dalla stanza, che so, o va a fare pipì o prende il capello. Siamo qui a dire cose.
0: A dire stupidaggi. Attenzione, perché sono le 17.49, questa è sempre Raiso Radio, noi siamo sempre quelli di Pop and Go. Nonostante tutto, tra una informazione sul traffico e l'altra vi diamo anche notizie importanti. Ve la ricordate, Laura, che nel 2017 si era sposata con se stessa?
1: Assolutamente.
0: Era una sologama, la sologama, come si chiama?
1: Non è affetta, è scelta, decide di sposarsi da solo, stia pensando di divorziarsi.
0: Perché si divorzia da se stessa,
2: perché non ha consumato.
1: Veniamo al matrimonio, che lei fece proprio una festa.
0: Lei fece una festa con l'abito bianco,
1: con l'abito bianco, con 70 invitati, torta a tre piani.
0: Gli dà un cazzotto in testa perché che questa ride da sola. Vabbè, quindi
1: sta pensando di divorziare da se stessa.
0: Il problema è soprattutto la casa, a chi va in questo caso?
1: Secondo me
0: la cucina va da una. E la sala va da un'altra. Non lo so.
1: Sì, ma l'assegno
0: soprattutto, ecco, l'assegno, quello divorzile, no? A chi va?
1: Ma secondo me potrebbe andare a me.
0: Potrebbe andare a noi, per esempio.
1: A noi di Pop and Go.
0: Ci sarà questa.
2: Ma chi è che sposa le single? Chi
0: sposa le single?
2: Cioè, chi è che l'ha sposata? Si sa.
1: Ma che domanda
0: ha fatto?
1: Cioè, ci mette in difficoltà?
2: No, perché anch'io vorrei, cioè, diciamo,
0: lei
2: provare.
0: Si può sposare con se stessa, certo. Ma lei si sopporterebbe tutto il giorno?
2: Niente, ma il matrimonio per antonomasia non deve sopportare l'altro. Senta, ma la prima notte di nozze, come
0: lei è fissata con sta cosa? Vuole sapere?
2: È una curiosità.
0: Come ha consumato la prima notte di nozze? La luna di miele, queste cose qua, no? Come vuole sapere? È curioso. Chiediamo ai nostri ascoltatori. Allora, secondo voi, Laura, questa bella ragazza, una bella donna, una quarantenne, aveva 40 anni quando si è sposata.
1: Istruttrice di fitness.
0: Ne ha 57, quindi istruttrice di fitness, molto bella, insomma, risolta.
1: Piacente.
0: Si è sposata con se stessa.
1: Con se stessa.
0: Adesso però non è più tanto contenta, è tanto felice.
1: Perché sa com'è, il matrimonio è così, dopo un po' di tempo magari uno si litiga sempre.
2: Allora
1: lei litiga
2: con quello sinistro.
1: Il problema è chi lava i piatti, la sera arriva lì, stanca, lei dice no, io i piatti non li lavo. Allora l'alter ego che fa? Muta.
0: Ma non parli mai.
1: No,
0: ma la cosa bella è che lei si portava da sola a cena, faceva. All'inizio era bellissimo.
1: Era bellissimo.
0: Si coccolava, si portava da sola a cena, poi adesso evidentemente è morta questa. Sì. È sparito questa magia.
1: Anche nel letto, pensi che era larghissima.
0: Era largo.
1: Largo, cioè c'era molto spazio.
0: Bene. Poi vuol dire altre vaccate, oppure possiamo chiuderla qua.
1: No, però mi interessa questa cosa.
2: Posso dire 1, 2, 3.
0: Chi se ne frega?

0: Bausa con Magnetic, quando siamo quasi alla
1: Bausa
0: fine,
1: o Bausa?
0: Bausa, Bausa. Ah, Bausa. Il Bausa. Allora, siamo pronti per salutare il nostro Claudio Campobasso.
1: Dove va?
0: Sì, va a riposare. Sì, sì. Va a riposare.
1: Fino a Capobasso?
2: No, mi rimettono il portabagagli. Arriva Simone Mercurio.
0: Sta per arrivare Simone Mercurio. Oh. Però prima di andare via, ci vuoi dare gli ultimi aggiornamenti? A quant'è la coda?
1: A Spoturno. A Spoturno.
2: Allora, Spoturno, tra Spoturno e Orcofellino, quindi sulla 10, un chilometro di code a tratti in direzione di Ventimiglia. È abbastanza tranquilla.
0: Se beccate il tratto dove non c'è la coda.
1: Esatto.
2: In genere è più grave, però sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, direzione Bologna, 2 km di coda con tendenza all'aumento. Vediamo un attimo la 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 2 km di coda, e poi sulla Firenze Pisa-Livorno, tra Scandicci e La Strassigna, direzione Livorno, traffico rallentato.
0: Bravo, bravo, bravo, grazie,
3: bravo,
0: grazie.
3: Bravo, come sei bravo.
0: E adesso con Dito nella Piaga arriviamo al segnalorario GR1 e poi torniamo.
2: Ma non è Dito nella Piaga, mi sa che andiamo con Bruno Mars.
0: Mario,
1: meglio.
0: Abbiamo parlato di sposarsi
3: ed è perfetto.
0: E lui è perfetto.
3: È sempre con noi.
0: Canzone
3: tutto
0: matrimoniale.
3: Quadra.
0: Va bene, allora tra poco torniamo con la seconda parte di Pop and Go.
1: Ciao.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, Giorgia Meloni, l'Auditorium Antonianum di Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Una realtà ragionevole e pragmatica, capace di difendere i propri interessi nel rispetto di quelli generali, ha sottolineato la Premier. Senza gli artigiani, ha proseguito, il Made in Italy non esisterebbe. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
3: Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata.
2: Le notizie dall'estero: con la protesta degli studenti in Francia, oltre 200 i feriti negli scontri con le forze dell'ordine, 600 i fermi.
4: La mobilitazione, iniziata una settimana fa in alcuni licei della periferia di Parigi per chiedere le sostituzioni dei docenti assenti e più risorse, dilaga ora in 300 scuole di Francia, contagia alcune università e sfocia in violenze. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori vengono cosparsi di benzina, bruciano un liceo di Nantes e uno di Rouen, dove sono stati feriti due presidi, e poi scontri a Lille e Parigi. Per far fronte all'emergenza, il premier Le Cornu annulla i viaggi dei ministri fino a lunedì e, al termine di una riunione della cellula interministeriale di crisi, citando valutazioni dei servizi di intelligence, dichiara: la protesta è sfociata in violenza urbana, e accusa di una manovra organizzata la France Insoumise e i suoi gruppi collegati dell'ultrasinistra. Il partito di Mélenchon respinge le accuse, ma intanto la destra estrema del Front National si inserisce nello scontro politico. La France Insoumise fomenta il caos, deve pagare i danni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Donald Trump e le elezioni di metà mandato. In un'intervista al Time, il presidente americano non esclude di dichiarare l'emergenza nazionale e ricorrere all'Insurrection Act in caso di disordini durante il voto di novembre. Non l'ho mai fatto, ma molti mi dicono che dovrei, ha affermato. Misure che consentirebbero anche il dispiegamento delle forze armate. Carburanti: si allarga l'iniziativa per contenere i prezzi di benzina e diesel. Dopo Eni, PE Kuwait, anche Tamoil ha aderito all'appello del governo per fissare un tetto ai carburanti sulla propria rete. I prezzi calmierati resteranno in vigore fino al 31 ottobre. La cronaca: in provincia di Torino arrestato il capo di una setta, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale.
5: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
6: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
5: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR1.
2: Il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. E chiudiamo con la musica, con Zucchero Sugar Fornaciari. A 40 anni dalla pubblicazione, torna in vinile Rispetto.
7: Non c'è più.
2: Uscito nel 1986, è il terzo album in studio del cantautore emiliano, uno dei più significativi nella sua evoluzione artistica. Una fusione di blues, soul, R&B e pop, il disco rinasce dalla registrazione analogica e originale masterizzata da Pinaxa, ingegnere del suono di fama mondiale. Noi ci fermiamo qui, la linea va a rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19, buon proseguimento d'ascolto.
7: radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Shoulda Say o Shoulda Go, Clash alle 18 e 8 minuti su Rai Su Radio. Bentrovati, buon pomeriggio. Simone Mercurio al microfono, Sergio Ciani alla parte tecnica. Siamo quasi con il secondo tempo del nostro Pop and Go, che adesso riprenderà, ma intanto andiamo su strada per le ultime per gli ultimi aggiornamenti. E quindi andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, la FIPLI tra l'Astra Signa e Montelupo Fiorentino. C'è una coda per veicolo fermo, 3 km in direzione ovest verso Livorno, 3 chilometri anche sulla 14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, siamo in direzione sud verso Pescara, code per lavori, 3 chilometri sono anche sulla 16 Napoli Canosa, traffico congestionato tra Benevento e Avellino Est in direzione ovest verso Napoli. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, sulla tangenziale di Milano, la ovest, traffico intenso tra la 4 e la A7 in direzione dell'autostrada del Sole. Sul raccordo per Benevento, traffico rallentato poco prima dello svincolo di Benevento Sud in direzione della svincolo Benevento Stazione. E poi ancora sulla statale 148 Pontina, code, traffico in diminuzione tra Castel Romano e Trigoria in direzione di Terracina. Tutto è pronto per Pop and Go.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Sora.

0: Pensavamo. Ben trovati ancora qui su Raizo Radio alle 18:10 da Gabriele Broccani, Pamela D'Amico e
1: eccoci.
0: Filippo Merola.
2: E se prima era un buongiorno, ora è un buon pomeriggio, è passato un'ora.
0: Buonanotte, direi. E si parte con la seconda ora di Pop and Go. Abbiamo già comunque dato dei premi nella prima ora ai più bravi che hanno indovinato la canzone, ma dobbiamo sempre, come sempre, per contratto ricordare il numero telefonico, e questo è un compito che spetta sempre a lei, la splendida Pamela D'Amico. Vai, Pamela.
1: Il numero telefonico è il 348 103 1010.
0: E lo conosciamo questo numero, è il numero di Raizo Radio e vi serve anche per tanto altro, anche per insultarla.
1: Però ce n'è anche un altro.
0: Sì.
1: Che è il mio numero personale.
0: Prego,
1: potete
0: prego,
1: scrivermi
0: prego.
1: Anche al 348 103 1010.
0: Beh, l'abbiamo fatto anche qui.
1: Stanno arrivando più messaggi al secondo numero, non so perché.
0: Infatti non lo so neanche io, so perché abbiamo un pubblico più maschile,
1: mistero,
0: secondo me.
1: Mistero,
0: abbiamo un
1: mistero.
0: Pubblico più maschile, vogliamo più femminucce, vero dottor Merola?
2: Sì, gradisco.
0: Anch'io. Allora, visto che ci siamo pronti per farvi giocare di nuovo, dovete indovinare la canzone misteriosa, che tanto misteriosa non è, dentro la nostra
2: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.

0: ora. No, no, lei me l'ha tagliata lì.
1: Certo.
0: Sul titolo me la taglia.
1: Dai, dai, che facile, qualcuno ha azzeccato la data.
0: Vi ho aiutato.
1: La nostra Autoradio Time Machine ci ha portato indietro, tanto, tanto indietro. Ci ha portato indietro agli anni 70 e, o forse 80, chi lo sa.
2: Non possiamo
1: siamo
2: spoilerare.
1: Un po' lì, siamo un po' a cavallo. Siamo un po' a cavallo. Nella prima parte della nostra trasmissione siamo andati a Paperino, in vicino
2: siete
1: Prato,
2: a
1: cavallo del Paperino. E siamo andati a Paperino, abbiamo visto appunto queste bellissime locali.
2: Paperine.
1: E sì, poi abbiamo parlato anche della ragazza che si era sposata da sola, che adesso vuole divorziare da se stessa. Abbiamo tante altre cose di cui parlare adesso, ma prima, come sempre, ci ascoltiamo la musica. In questo caso c'è Annalisa. Con Madame, insieme.
0: Due insieme?
1: Sono amiche.
0: Che guaio che
1: siamo così, amica.

0: Amica, questa è la canzone di Annalisa insieme a Madame. E allora, 18:15 minuti, non abbiamo detto il premio di oggi. Il premio di oggi è una,
1: crema solare
0: per l'autosole.
1: Certo, 45, protezione 45.
0: Abbiamo detto 50.
1: No, poi dopo abbiamo detto 40. Okay,
0: vabbè, facciamo una via di mezzo. Esatto. 45. E molti stanno chiamando, invece stanno scrivendo il titolo della canzone. Avete detto tutti quasi bene. Qualcuno
1: l'anno di pubblicazione
0: Giorgio,
1: che balla.
0: Giorgio ci ha azzeccato, ma non ci ha messo il nome del gruppo, mentre la nostra Ale ci manda sempre il suo vocale, perché lei è Ale. Quindi che cosa ci può mandare? Il vocale. E poi
1: dobbiamo andare avanti.
0: Basta così.
2: Ci danno
0: delle belle indicazioni. Vedo che mandano anche delle foto di Lamù per la nostra Pamela, che dice: troppo giovane per conoscere i manga giapponesi. Dice: l'altro giorno le ho fatto una domanda e non la sapeva, però il maestro Mero non se la ricorda. Lamù, te la ricordi Lamù?
1: No.
0: Lamù.
1: La caramella Mu?
2: No, eccola la foto.
1: Ah, lei come no?
0: La Mu, capelli blu. Lamù,
1: dai capelli blu, certo.
2: È anche una ragazza abbastanza sexy.
0: L'ha molto sexy,
2: ragazza,
0: sì, sì, Lamù era molto sexy. Attenzione, perché adesso ce ne andiamo in un posto meraviglioso,
1: sì,
0: che è uno di quei posti assurdi
1: qui
0: dove
1: vengo,
0: nessuno mai ci andrebbe se non glielo diciamo noi.
1: Esatto.
0: E oggi vi andate tutti quanti dove?
1: A Socotra.
0: Anzi, saluto per Socotra e il somalo.
1: Sì.
0: Così si chiama. Sucadara in somalo.
1: Sì.
0: Lo dice la scienza, mica ve lo dico io. Attenzione, la scienza parla. Quando parla la scienza, Sergio? Quando parla la scienza.
1: Sergio.
0: Socotra, in somalo Sucadara, è la principale isola dell'arcipelago omonimo di 4 isole. Le altre sono Abd al-Kuri, Darsa e Samaa, detta anche il fratello e la sorella. Le isolette situate nell'Oceano Indiano, poco al largo del Corno d'Africa, a circa 300 km dalle coste somale, a sud della Repubblica dello Yemen, a cui appartengono. Il centro abitato è Abidmu. La popolazione totale è di circa 43.000 abitanti di ceppo prevalentemente arabo, con minoranze asiatiche, africane e napoletane. Bello questo.
1: Col ceppo arabo mi sono un po' tranquillizzato.
0: Paura, sì. Tra l'altro sono
2: molti. C'è pure qualche abruzzese.
0: La cosa curiosa qual è questo posto? Perché fino adesso abbiamo detto che è un'isola e che pure bella, c'è delle bellissime spiagge.
2: Però
0: mare bellissimo. Però qual è la particolarità?
2: Sembra un posto alieno,
0: esatto,
2: pianeta alieno.
0: È vero.
2: Alienante.
0: Sì, perché dal punto di vista naturalistico, perché lei fa parte della placca tettonica africano-arabica, ha questi alberi, ad esempio la Trachea cinnabari, che è una pianta detta anche l'albero del drago di Socotra,
2: perché caccia una resina di colore rosso vivo.
0: È particolare anche da vedere,
2: esatto.
0: Devo dire, andatela a vedere, perché è veramente, sembra un fungo gigante,
1: fungo porcino.
0: Sembra un'esplosione atomica, devo dire.
2: Pensate che Anna dai capelli rossi tingeva i suoi capelli proprio col sangue di drago dell'albero di Socotra, ci andavo io ad accompagnarla.
0: Vabbè, chi se ne frega. Comunque,
1: sulle spiagge di
0: Socotra, che la maggior parte delle specie di queste piante presenti sull'isola sono uniche al mondo, cioè non le vedete nelle altre località. È una delle piante più caratteristiche, appunto questa pianta succulenta dalla caratteristica chioma a forma di ombrello rivoltato, che si chiama appunto drago di Socotra, da cui si estrae il sangue di drago, che è una resina, ha detto bene Pamela, di colore rosso, usata nei tempi antichi sia in medicina sia come incenso e anche come colorante. Poi ci sono anche c'è anche l'albero del cetriolo, e poi c'è il melograno di Socotra, l'aloe socotrina, da cui si ricava l'incenso utilizzato per uso esterno per varie attività.
1: Ma lo sa una curiosità?
0: Sì.
1: Pensi che quest'isola è chiamata anche nascosta del vento perché a causa dei forti venti monsonici che soffiano da sud-ovest tra aprile e ottobre, in passato pensate che si pensava che l'isola sparisse alla vista delle navi di passaggio.
0: Si nascondeva.
2: Sì. Nascosta dal vento.
0: Vedi, quante cose interessanti.
2: Senti, potete ripetere tutto questo in lingua Socotri? Perché è importante,
0: direi,
2: altrimenti gli abitanti non ci capiscono.
0: Io direi
2: perché
0: che abbiamo
2: loro
0: fatto
2: ascoltano.
0: Già abbastanza raccontandovi proprio la flora e la fauna di Socotra. E adesso invece noi ci ascoltiamo, a proposito di Socotra, Peggy Gou insieme a Ira Star con una canzone che parla di donne.
2: Sì.
0: Si chiama Woman.
2: Peggy Gou è proprio di Socotra.
3: Donne di uomini.
2: È di...

0: Måneskin
1: con questa canzone.
0: Tifoso sfegatato della Roma, Damiano, l'hanno beccato l'altro giorno che cantava Grazie Roma a squarciagola.
1: Una cosa che sanno tutti, tra l'altro fa parte anche della rubrica
0: Chi se ne frega.
1: Esatto, bravo. Si deve censurare da solo quando dice le vaccate. Tra l'altro, tra 5 minuti parte invece una nazionale nostra, e quella degli azzurrini, che affronteranno l'Armenia. C'è un calcio armeno.
0: Armeno loro, nell'universo.
1: Proprio lì a Yerevan.
2: Viva la
1: nazionale italiana.
2: Ma io tifo per gli armeni.
1: Vabbè, lei tifi
2: sono
1: per
2: amici
1: per
2: miei.
0: Non dica queste cose.
1: Perché anche gli armeni hanno queste qualità.
2: Sai come si dice buongiorno? Bariluz.
1: Bariluz.
2: Io parlo armeno.
1: È vero che lei c'è stato in
2: Armenia. Io lo parlo.
1: Almeno lei lo parla. E comunque c'è anche cucina anche armeno, so che
2: sì, si mangia tantissimo in Armenia, si mangia bene, molto bene. Cucinano loro per te, sono molto ospitali.
0: Cucinano loro per te, mica tu per loro.
1: Certo, non è che vai là.
0: Vai là ospite e cucini tu.
1: Cucini tu, no.
2: Portiere, la spesa la fai tu però.
1: Porti la spesa e loro.
0: No, il problema è che noi l'ascoltiamo, questa ragazza.
1: Vabbè, io ascolto voi durante, mentre vanno le canzoni che fate, discorsi di geopolitica, cose che io non posso sentirle da voi.
0: Lei è attratta dal mondo filosofico, no? Dall'uomo filosofico.
1: Lei è attratta dalla sapiosessualità, che è una forma di sessualità particolare. Cioè, c'è chi piacciono gli uomini e a chi piacciono invece i cervelli degli uomini. A lei piace il cervello dell'uomo.
2: Tant'è che a volte faccio lo scalpo e guardo nel cranio per vedere se nel cervello dell'uomo c'è qualcosa, e non ho mai trovato niente.
0: Ecco perché quando c'è il premio Nobel lei non c'è qui a Isoradio.
1: Sta lì con tutti questi scienziatori.
2: Sapete qual è la differenza tra un caffè e la vostra opinione?
1: Il
2: caffè l'ho chiesto.
1: Visto che stiamo entrando
0: in ambito comicidio,
1: andiamo con la sigla del comicidio.
0: Dai, vai.
1: Attenzione, è il momento più triste della radiofonia mondiale, ci vantiamo di averlo solo noi, le vaccate in diretta di Pamela D'Amico.
2: Verdura preferita da Eminem.
1: Qual è la verdura preferita?
2: Cime di rap.
1: Perché lei non deve ridere, perché questa cosa non fa ridere, è veramente ributtante. Poi? Il cime di rap, ma che è? E ride. Ce la fate in un'altra prima che la cacciamo?
2: Guardi, non lo so perché.
1: Dai,
2: ce l'ho. Visita finita, sono 200 euro. Dottore, ma noi due lo sa che facciamo lo stesso mestiere? Ah, è un dentista anche lei? No, sono un ladro.
1: Questa è brutta, questa è brutta veramente. Ci scusiamo con tutti i dentisti all'ascolto, ci dissociamo da tutte queste cose dette
0: questi luoghi comuni che
1: dalla nostra Pamela D'Amico. E veramente io sono imbarazzatissimo, non so lei.
0: Io sì, abbastanza.
1: Andrei a vedere le previsioni del tempo.
0: Meglio.
1: Sì.
3: Andiamo alle previsioni del tempo, che è meglio. 18 e 29 minuti e con noi il maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. La situazione meteorologica si mantiene generalmente tranquilla su gran parte del paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ad eccezione delle regioni nord-occidentali, della Toscana e del Lazio settentrionale, dove i cieli sono parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni da segnalare. Tra la notte e il primo mattino aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, Toscana occidentale e Sardegna, senza fenomeni significativi. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio. Le previsioni.

0: bravo, che bravo, bravo, è lui,
1: piace,
0: è lui,
1: mi piace,
0: è
1: piace
0: Lauro,
1: questa canzone,
0: Lauro De Marinis, detto Achille. Achille. Achille, canzone che si intitola Città degli Angeli, dedicata a... Ragazzi, la Città degli Angeli è dedicata a...
1: agli angeli.
0: Los
1: Angeles.
0: Lì,
1: a Los Angeles.
0: La scritta lì a Los Angeles.
2: Ma lei mi fa queste domande a bruciapelo.
0: La Città degli Angeli, ragazzi, c'è Los Angeles.
1: Ma scusi, ma perché lei ha i peli?
2: Pochi.
0: Attenzione, perché c'è stato un attacco della nostra nazionale, no? Che sta guardando.
3: Guarda le ultime notizie di Rai News.
0: Di Rai,
3: no?
0: News. Io infatti l'ho messo questo monitor per vedere le notizie di Rai News. Loro guardano i cartoni animali di là. E io
3: abbiamo tre
0: partita,
3: tipo, ognuno ciascuno, certo, guarda il suo.
1: Chi è che guarda i cartoni animati a quest'ora?
0: Animali.
1: Come mi emoziona, sì, sento tutta un'emozione.
0: Stia calma.
2: Cristina.
0: Quando Cristina fa così, ecco, è pericolosissimo.
1: È pericolosissimo. Mi ha detto Chuck si giri.
2: No, Cristina.
1: E non era un cartone animato.
0: No.
1: Non era l'ultima sigla dei Pooh.
0: Io direi di andare.
2: La querela la sento.
0: Io andrei direttamente a Arcofeglino.
2: No.
0: Spotorno,
2: no.
0: Sentiamo.
3: Nessuna delle due. Vi porto sulla 50 tangenziale ovest di Milano, dove c'è la situazione più critica in direzione A8 Milano Varese. La coda per l'incidente che coinvolge più veicoli è salita a 7 km tra lo svincolo statale 412 della Val Tidone e Pavia Opera e lo svincolo Virgine Vanese Vecchia Trezzano. L'incidente è segnalato proprio una mezz'oretta fa. Andiamo invece sui tratti gestiti direttamente da autostrade, dove le situazioni più critiche per quanto riguarda i chilometri di coda sono sulla 14, coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, 3 km direzione nord verso Ancona, 3 km nonostante la causa risolta, quindi veicolo fermo che non c'è più, sono ancora tra sulla Firenze Pisa Livorno, tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione ovest verso Livorno. C'è un incidente sulla 11, quindi restiamo in ambito toscano, in ambito fiorentino, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tamponamento tra 4 auto in direzione est verso Firenze. Poi sulla 14 ancora 3 km da Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione sud verso Pescara, altra situazione di code di 1 km, quindi insomma abbastanza sostenibili, tra Grottamare e Pedaso in direzione nord verso Ancona.

0: Tutto ciò è bellissimo all'interno di questo piccolo studio, quello che ci ospita. Abbiamo anche riattivato un po' di aria condizionata e abbiamo anche addobbato, visto che stava mettendo il calendario di Pamela D'Amico. Pamela D'Amico 2026.
1: Esatto, è un bellissimo calendario.
0: Per me marzo è il momento più
1: io marzo poi mi rimetto a sede, però
0: è il mese più bello di Pamela.
2: Lei invece qual è il mese migliore?
1: No, a me è sempre luglio.
0: Col bene che ti
1: voglio. Esatto.
0: Beati
2: vabbè,
0: voi.
2: Prima o poi tanto sarà in vendita. Sarà il calendario.
0: Sì. Lo sa che c'è. Se Simone ci vuole aggiornare con qualche piccolo tratto che magari si.
1: Se vuole lavorare oggi Simone Mercurio.
0: Un po' di coda, magari ce lo dice
3: pure. Faccia lei, se proprio ci tenete.
0: Solo belle notizie, però. Solo belle notizie.
3: Allora, sono le solite code per lavori come quella sulla 14. Dico solite perché ai noi sono tante purtroppo. 3 chilometri da Pescara Nord e Pineto, direzione nord verso Ancona. 3 chilometri nonostante la causa risolta del veicolo in avaria sulla Firenze Pisa Livorno tra la Livorno tra la Strassigna Montelupo Fiorentino in direzione ovest verso Livorno.
0: Livorno.
3: Tra Roseto di Abruzzi e Pescara Nord 3 chilometri anche in questo caso. Tornando invece ai tratti non gestiti di autostrada, la situazione più critica è quella di 7 chilometri sulla A50 tangenziale ovest di Milano in direzione A8 Milano Varese. La coda per l'incidente che coinvolge più veicoli. È salita a 7 chilometri, come dicevamo, tra lo svincolo botanico così statale c'è 412 la Valtidone Pavia Opera e lo svincolo Vi Giovanese Vecchia Trezzano.
0: Bravo.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: con Pop and Go. Si va spediti, si corre, nonostante i vari ingorghi. 18:47, stiamo per andare sulle autostrade, cioè dalle autostrade, da Associazione Autostrade, ci dice un po' l'aggiornamento, quello proprio importante. Ma prima c'è un brevissimo comicidio.
1: Ancora?
2: Sto schiarendo la voce.
1: Oggi è una...
0: Anche perché poi saremo 3 giorni senza sentirla, quindi ci sono.
1: Ma poi lei li finisce, poi Gennaro, non ne ha più.
0: Gennaro,
2: no, ma si rigenerano.
0: Gennaro, per non farci mancare nulla, sì, chiede se i figli delle stelle sono luminosi. Questa io la inserirei nei comici dei peggiori, sì, della storia.
1: Però Gennaro ha avuto un pensiero filosofico.
2: No, ma io sono attratta da Gennaro. Ah, ecco, vedi, io sono sapiosessuale, quindi chi fa questi discorsi profondi mi attrae.
0: Adesso ne dica uno lei.
2: Vediamo se
0: peggio di
2: se
0: Gennaro
2: è pulito.
0: Sarà difficile. Vabbè, importante.
2: Come si chiamano le corse delle mucche?
1: Le corse delle mucche.
2: Non mi rovinate il comicidio.
0: Come si chiamano le corse delle mucche?
2: Sai, le corse delle mucche.
0: Come si chiamano?
2: Va a cagare.
0: Le gare delle vacche.
2: Le gare delle vacche.
1: Il bip
2: non fa ridere.
1: Parte.
0: Le gare delle vacche.
1: Abbiamo detto.
2: Come si chiama il medico di casa?
0: Io direi fermarsi qui.
2: Il medico di casa in America. Come si chiama?
1: Sì, in America.
3: Ho una telefonata qui, sì, che è.
0: Ecco, che è.
2: Dottor House.
0: Vabbè. Bene, tutto
1: andiamo avanti.
0: Ma veramente schifo. No,
1: io l'ho detto che
0: insomma. Andiamo sulle autostrade. Andiamo.
3: Meglio.
0: Sì,
3: sì. Meglio andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. 18:48. Buon pomeriggio.
4: Un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. Vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne si sono formati 2 chilometri di coda tra Scandicci e Firenze Sud verso Roma, mentre per lavori troviamo 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna. E ancora sulla 1 per il traffico intenso registriamo coda a tratti tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, con tempo di attraversamento di 25 minuti. Code per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, mentre in direzione opposta ci sono code per traffico intenso tra Firenze Nord e Peretola, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora dovute al traffico intenso sulla viabilità esterna. Il traffico intenso inoltre provoca code sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, e il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Ancora per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino. I tempi di attraversamento sono di 20 minuti. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il Bivio, con la 1 verso quest'ultima. Il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Ancora sulla 14, per lavori di ammodernamento, registriamo 3 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, con tempo di attraversamento di mezz'ora, e in direzione opposta altri 3 chilometri di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, con il tratto che si percorre in 40 minuti. Sempre in direzione sud e per lavori troviamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. Il tempo di percorrenza in quest'ultimo caso è di un quarto d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: grandissimi Nirvana, come si
1: Nirvana.
0: Che bella canzone questa, scritta da Kurt Cobain sul tema dell'accettazione. Vieni come sei, vieni come eri, vieni oggi e vieni ieri, ma che ne sai?
2: Non glielo ripetere a me, non
0: va
2: lo
0: bene. Allora, siamo arrivati alla fine di questa inutile puntata, è anche l'ultima della settimana, quindi siamo molto contenti che per 3-4 giorni
1: non ci si vede.
0: Non ci si vede,
1: no,
0: non ci
1: vabbè,
0: si sente.
1: Magari si può andare sempre al tennis in France,
0: sì, anche lo zoo comunale, no? Certo, si può andare.
2: Vengo anch'io.
0: Brava, lei no, però non, no.
1: Oggi no.
0: Sì, ci possiamo far sentire i nostri ascoltatori vincitori, uno della prima ora e uno della seconda ora,
1: sì.
0: E sono sempre loro i più bravi di tutti, possiamo
2: bravissimi.
0: Dire. Partendo da Mr. Funk, sentiamo, sentiamo.
3: Buongiorno da Raffaele, Mr. Funk.
0: Ciao Mr. Funk.
3: Non posso esimermi.
0: Non
1: si esima.
3: Visto che si parla di funk,
0: sì.
3: E quindi lip sync con Funky Town,
0: Funky Town
3: 1979. Mm. Ciao a tutti, un abbraccio e buon weekend.
0: Poi c'è la nostra Shazam Human che è
1: Ale
0: di Reggio Calabria. Sentiamo Ale.
4: Ciao dolcezze, sono sempre io, Ale da Reggio Calabria.
0: Sì.
4: La canzone è Funky Town.
0: Sì.
4: No.
0: Sì.

0: Ips Inc.
1: Sì.
0: 1980.
2: Quanta eleganza.
0: Baci. Ciao. Sì.
3: Ciao, brava.
1: Allora, secondo me lei...
3: 80, lei ha detto 80, lui 79. Diciamo che sta nel mezzo. Diamo comunque anche a lei la crema solare, ma per sì, l'autosole. E Lips Inc. Ma Inc. sta per...
1: Sì, esattamente, bravo.
2: No,
3: ce la vogliamo
2: no,
3: ascoltare questa canzone? Perché
2: ma
3: tra l'altro
2: che anno
3: ci,
2: è?
3: Ci dovrebbe... Quindi... Aspettate, perché ci dovrebbe... Cioè... Oltre ad aspettare, vabbè. Comunque, ascoltiamocela, va. Lips Incorporated con Funky Town. E noi vi diamo appuntamento quando?
1: Lunedì, signori.
3: Lunedì, signore e signori.
2: 17-19, Pop and Go.
3: Grazie.
2: E sai chi vi saluta? Contessa Serbelloni, Mazzanti, viene dal mare.
3: Dal mare.
1: Bene.
3: Da Gabriele Prodi, Pamela Lavino, Filippo Merola. Ciao a tutti.
1: Arrivederci, Gabriellone.
3: Ciao. Ciao.

0: Francia esplode la rabbia degli studenti, proteste contro la mancanza di fondi e le classi sovraffollate. Scontri con la polizia, oltre 600 fermi a Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'UE gela Meloni, già data più flessibilità. La premier ho inviato la... Francia esplode la rabbia degli studenti, proteste contro la mancanza di fondi e le classi sovraffollate. Scontri con la polizia, oltre 600 fermi a Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'UE gela Meloni, già data più flessibilità. La premier ho inviato la lettera a valutare l'impatto dell'inflazione. Polemiche per la sindaca Salis, esclusa dal taglio del naso del salone Nauti negli Stati Uniti. Donna condannata a morte per omicidio, sopravvive a due iniezioni letali, sui avvocati una tortura. Il governatore del Tennessee sospende le esecuzioni. Una folla commossa ai funerali di Andrea Moretti, morto a 22 anni mentre lavorava al Colosseo. Oggi altre due vittime in un cantiere del Ravennate in un'azienda di Pistoia. Giulia Tramontano, uccisa 3 anni fa dal compagno mentre aspettava un bambino. La sorella Chiara al TG3, senza l'impegno delle famiglie il reato di femminicidio rimarrebbe sepolto con le donne. Domani a Parigi gli azzurri di Mancini in campo contro la nazionale francese. Per Zidane la prima volta in casa in veste di CT. Sfida tra due belle squadre, dice la vigilia dell'incontro. La Juve sempre nel mio cuore.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ed è già atmosfera di Natale quando sento Michael Bublé, questa Moon Dance alle 19:06 su Rai Su Radio. Ancora ben trovati, buona serata, buonasera, ben trovati da Simone Mercurio al microfono, tra un po' pronto Benedetto, so ben detto, e subito dopo Beckham con Silvia Salem e Gianfranco Valenti. Salutiamo Marco Mascia alla parte tecnica. Allora andiamo su strada, sulle situazioni più critiche in questo momento. Aumentano a 4 i chilometri di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, siamo in direzione sud verso Pescara. Altri aggiornamenti arrivano dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Finale Ligure e Spotorno sono due in questo momento i chilometri di coda in direzione est verso Genova. 2 chilometri anche sulla Fipili, tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione ovest verso Livorno, dunque code per veicolo in avaria. Poi ancora 3 chilometri tra Pescara Nord e Pineto, e 1 chilometro tra Grottammare e Pedasso sulla 14 in direzione nord verso Ancona. Andiamo sulla A16, dove qui ci sono code causa traffico congestionato tra Benevento e il raccordo Benevento Avellino Est in direzione di Napoli, e code anche sulla 16 tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in questo caso in direzione Canosa. Poi, andando ai tratti non gestiti da autostrade, ricordiamo questi 7 chilometri sulla tangenziale ovest di Milano in direzione A8 Milano-Varese. La coda per incidente coinvolge più veicoli, è salita dunque a 7 chilometri, come dicevamo, tra lo svincolo statale 412 della Valtidone Pavia Opera e lo svincolo Vigevanese Vecchia Trezzano. Dunque tutto è pronto e andiamo la linea a Benedetto Marcucci.
1: Ben detto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio. Allora, questa sera cercheremo di chiarire, di dare elementi in più di chiarezza sulla prossima manovra, di cui si è detto molto, nel senso che ci sono state alcune anticipazioni da parte del ministro Giorgetti e da parte della stessa premier Giorgia Meloni, e noi cercheremo di dare qualche elemento in più e appunto capire quali siano le intenzioni da parte del governo con Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Buonasera presidente.
3: Grazie e bentrovati, buonasera.
2: Allora presidente, intanto affrontiamo l'argomento principe che è stato annunciato dal presidente Meloni, il fatto che si voglia agire sulle aliquote IRPEF per alleggerire il peso fiscale sul ceto medio.
3: Beh, certamente sì, anche perché tutti sappiamo che una minoranza paga per la maggioranza, circa il 28-29% dei contribuenti paga per circa il 79%. E quindi in questi anni di governo abbiamo già avviato un percorso di riduzione del cuneo, del carico fiscale, voglio dire, sì, sul ceto medio. Ad esempio siamo passati dalle 4 alle 3 aliquote IRPEF, come lei sa, certo, perfettamente. Non è ancora, voglio dire, terminata questa azione, perché una delle ipotesi, ad esempio, è di estendere il secondo scaglione IRPEF sino a 60.000 euro, ovvero applicare il 33% anche sulla fascia oggi tassata al 43%. E quindi, assieme ad altre misure già fatte, salario minimo, fringe benefit, un eventuale flat tax del 5% sugli aumenti di reddito, ad esempio per i giovani, secondo noi questa, voglio dire, è un programma di visione per far restare qualche soldo in più in tasca ai nostri concittadini.
2: Certo. Ecco, un'altra questione che è stata, diciamo, anticipata è il fatto di favorire i giovani. In che senso, presidente?
3: Ma nel senso che oggi i giovani, voglio dire, debbono essere non tanto favoriti quanto devono essere legittimamente riconosciuti. Prima ricordavo il decreto, l'ultimo decreto primo maggio, ovvero quello sul cosiddetto salario giusto, e questo, voglio dire, però attiene oggi alla contrattazione collettiva, è certificato dal decreto primo maggio che deve essere la contrattazione collettiva a fare questo, in un paese dove ci sono circa il 96-97% di contratti collettivi applicati. Certo. Il tema della flat tax, secondo me, è un tema assolutamente interessante, giovane, virtuoso, ovvero una flat tax del 5% su aumenti di reddito da un anno all'altro, e accompagnata anche da un incentivo fiscale.
2: Quindi, diciamo,
3: per le imprese.
2: Il miglioramento salariale, diciamo, di un giovane verrà tassato al 5%.
3: Sì, che è assieme ad altri provvedimenti come quelli che prima citavo, ad esempio sul tema del salario giusto, secondo me entro qualche anno, qualche mese, produrrà degli effetti interessanti.
2: Certo. Ecco, un'altra questione che viene spesso ricordata è quella della flat tax, giusto appunto, sulle partite IVA. C'è una intenzione di estendere fino a 100.000. Si riuscirà a fare questo?
3: Io, guardi, penso e spero di sì. Lei sa che è già stata aumentata da 65.000 a 85.000.
2: Certo.
3: Personalmente dico che, ad esempio, una flat tax dovrebbe addirittura essere sopra i 100.000 euro. Al contrario, diciamo, quelli un po' più bravi, magari che raggiungono quella cifra entro giugno, luglio, agosto dell'anno,
2: certo,
3: ecco, forse a loro viene qualche altra idea. E quindi, secondo me, dovrebbe essere un qualcosa sempre di più espansivo. Sotto questo punto di vista, la risposta è sì, nel senso che una volta trovate le risorse si aumenterà sino a 100.000.
2: Bene, Presidente, le chiedo un attimo di pazienza perché adesso abbiamo un aggiornamento dalle strade, un contributo musicale, e poi torniamo subito. Grazie.

0: Siamo con il presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto. Stiamo parlando della manovra economica prossima ad essere presentata dal governo. Allora, c'è una proposta che le opposizioni hanno fatto varie volte di tassare i patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Perché, presidente, voi siete perplessi e, diciamo, non siete contrari a fare questa azione?
1: Beh, mi sembra una proposta assurda, nel senso, io posso capire che la sinistra di questo paese ce l'abbia atavicamente con chi, voglio dire, con merito anche ha guadagnato un po' di più. L'unico effetto che produrrebbe, voglio dire, una sorta di patrimoniale, in quel senso, sarebbe quello di spostare dei capitali o degli asset dal nostro paese ad altri ambiti, ad altri stati, laddove effettivamente non andrebbero ad applicare patrimoniali del genere.
0: Quindi si andrebbe a perdere gettito sostanzialmente.
1: Ma certamente sì, oltre che al gettito andremo a perdere anche evidentemente, insomma, delle persone che probabilmente con un buon, voglio dire, un buon quoziente di rischio, ma anche fondamentalmente di imprenditorialità, hanno comunque, voglio dire, fatto anche del bene in questo paese. Certo. Quindi, per quanto mi riguarda, è una proposta inaccettabile.
0: Dunque, un'altra cosa che viene sempre detta, presidente, è che in realtà, nonostante le misure che lei ci raccontava prima, la pressione fiscale in Italia è aumentata. È un'argomentazione che viene usata spesso. Sì. Perché non è così, o comunque è così in conseguenza di altro che non l'azione di governo?
1: No, ma guardi, voglio dire, non mi nascondo dietro ad un dito: secondo i dati Istat aggiornati a settembre del 26, il rapporto è salito dal 42,2 al 42,9. Che cosa fa salire fondamentalmente tutta la pressione fiscale e tutto questo? Il fattore più evidente in termini di crescita è che nel 25 sono aumentati i cosiddetti contributi sociali. Certo. Nel senso che sono aumentati del 10%, voglio dire, da 200, se non ricordo male, 270-280 miliardi all'anno a 305 miliardi all'anno. E quindi l'Istat in quel documento collega l'aumento soprattutto alla cessazione dei cosiddetti degli esoneri contributivi sulla quota a carico dei lavoratori. Primo motivo per cui la pressione fiscale cresce. Dà fastidio, certo che sì, ma fondamentalmente diciamo anche che, ad esempio, gli esoneri contributivi sulla quota a carico sono aumentati, quindi c'è più lavoro. Sono cresciute anche le imposte indirette, in particolare, che ne so, nel tempo, con gli aumenti dell'IVA e con le imposte sul gas, fondamentalmente danno un input a tutto, certo, il tema della, a tutto alla previsione fiscale. L'economia è cresciuta relativamente non tantissimo in termini reali, seppur teniamo, e quindi questo è un combinato disposto per cui fondamentalmente la pressione fiscale cresce. Dall'altra parte, però, abbiamo un record di occupazione, ovvero quando...
0: Quindi la crescita dell'occupazione paradossalmente fa crescere il gettito e di conseguenza aumenta,
1: sì,
0: la pressione.
1: Però attenzione, è una spiegazione a tratti, lo dico da parte mia, è a tratti incompleta, nel senso, il rapporto sale, ovvero la pressione fiscale sale, se il gettito aggiuntivo cresce proporzionalmente più della ricchezza prodotta.
0: Certo, più del PIL. Certo.
1: Esatto, nel sistema economico italiano può succedere, perché il lavoro dipendente è sottoposto a un prelievo, diciamo, relativamente alto.
0: Certo. Ecco, un'altra questione, presidente, che mi premeva trattare con lei è quella che noi abbiamo affrontato questo argomento varie volte nella nostra trasmissione, sulle pensioni. Ecco, io amo definire quelli che si definiscono e sono effettivamente i diritti acquisiti, privilegi acquisiti. C'è questa è una vexata question, nel senso che, appunto, ci sono pensioni che godono di parametri che sicuramente sarebbero inapplicabili oggi. Come si può affrontare questa questione, che è una questione sicuramente dirimente, nel senso che se si risolvesse questo sicuramente si riuscirebbero a fare interventi molto più incisivi sul sistema pensionistico?
1: Mi fa ricordare tempi passati, quando in seno alla 17ª legislatura io facevo il vicepresidente di opposizione alla Commissione, sì, Lavoro, abbiamo presentato una proposta di legge contro le cosiddette pensioni d'oro. Lei giustamente ricorda essere un qualcosa di acquisito, quindi lei mi insegna che una volta che si, esatto, toccano quello, sì, che fondamentalmente sono questi tasti, c'è sempre qualcuno che interviene per dire no, è un diritto acquisito e quindi non si può toccare. Secondo me dobbiamo guardare avanti ad una previdenza più interessante rispetto a quella che sino ad oggi, voglio dire, abbiamo guardato. Interessante l'idea del fondo giovani, dei nuovi nati, in seno alla prossima legge di stabilità potrebbe essere un'idea interessante, ovvero dare un fondo ai,
0: certo.
1: E dare delle risorse ai nuovi nati che possono essere poi implementate anche da parenti, nonni, famiglie, eccetera. Grande attenzione, almeno per quanto mi riguarda, tutto il tema del secondo pilastro, quindi il tema della previdenza complementare, che è di fondamentale importanza. Terzo ed ultimo tema, sono un grande sostenitore della flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, ovvero stante, voglio dire, un decalage minimo in termini di in termini proprio pensionistici, di assegno pensionistico mensile, un decalage, voglio dire, sostenibile da parte,
0: certo,
1: da parte delle persone, serve capire chi fa dei lavori più gravosi rispetto ad altri e dare loro la possibilità, lo rinnovo, di essere flessibili rispetto all'uscita al mercato del lavoro, stante il fatto che, come sappiamo tutti, siamo passati da un sistema retributivo misto a solamente contributivo,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: i contributi debbono essere onorati.
0: Bene, grazie al presidente Walter Rizzetto di
1: grazie
0: essere stato con noi. Presidente, torneremo a sentirci quando la manovra sarà qualcosa di un po' più definito, così ce la spiegherà nel dettaglio. Grazie presidente.
1: Con grande piacere, grazie e buon lavoro.
0: Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di averci seguito anche stasera e diamo appuntamento alla prossima settimana, e quindi ci sentiamo lunedì e lasciamo la linea a Back Home di Silvia Salemi e Gianfranco Valenti. A lunedì.

0: canta LP al secolo Laura Pergolizzi, cantautrice statunitense, come sappiamo, ma di origini italiane. Alle 19:25 su Raiso Radio ha finito Benedetto Marcucci, sono già pronti e scalpitanti i nostri Silvia Saremi e Gianfranco Valenti. Gianfranco Valenti, sì, lo sapevo, giuro che lo sapevo. Gianfranco Valenti,
1: Silvia Valenti e Gianfranco Saremi.
2: Lo studio e vi lascio soli.
0: Gianfranco Saremi, Silvia Valenti potrebbe essere interessante. No, andiamo su strada prima di darvi la linea al completo, perché c'è un incidente che è stato risolto sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Eravamo tra il Biva 26 e Arona. Risolto dunque l'incidente, rimangono 3 chilometri di coda.

0: importante. Sulla 4 Venezia Trieste c'è anche un traffico bloccato per un incidente tra lo svincolo Meolo Roncade e poi lo svincolo di Cessalto, sempre lo stesso incidente, è chiusa l'entrata dello svincolo di San Donà di Piave in direzione di Trieste. Andando a Lazio, nella statale Pontina ci sono code in direzione di Terracina per un incidente subito prima dell'incrocio via Decima Castel Porziano in direzione di Roma, ma tutto è pronto per Back Home.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Soraglia.
2: Meno male
3: l'ha
2: dette
3: giusta.
0: Gianfranco
3: che...
0: Salemi
3: e Silvia Valenti. Ha sbagliato Foderaro.
2: Facciamo così. Intanto ringraziamo Simone Saturno per tutto quello che sta facendo
3: giusto,
2: per noi questa sera.
3: Giusto. No, perché lui si picca.
0: La sapevo.
3: Ha voluto vedere essere attento.
2: È una questione meramente geografica. Siccome io sono dell'altra parte del regno delle due Sicilie, mi state bullizzando.
3: No, perché io sono più giù di te, quindi non giochiamo, perché poi se no si sveglia la siciliana.
0: Io sono
3: che
0: di Palermo.
3: Ragazzi, state calmi, sono di Palazzolo Acreide e sono più giù di voi. Però invece buonasera, benvenuti a questa puntatona di Back Home, inizio settimana. Questa sera siamo romantici, siamo molto romantici,
2: molto.
3: E vi parleremo di una cosa che ci manca un po' in questo momento storico. In questo momento storico cosa manca?
2: È tutta colpa di Simone Saturno.
3: Però adesso
0: Gianfranco hai le cuffie a palla.
2: Ma non è vero. Ma allora, intanto no.
3: Ragazzi, vi dico, questa sera parliamo di un argomento che ci fa veramente pensare. Sono le lettere d'amore.
2: Bellissimo. Tra l'altro, chissà se il nostro Federico Scoppio ci ha pensato, perché c'è anche una canzone che ha questo titolo. Detto questo,
3: adesso la cerchiamo. Guarda che andate a cercarla subito, scattante, velocissimo.
2: Guarda, do un indizio a Federico Scoppio. Si parla di professori.
3: Guarda, intanto
2: quando si parla di questo artista
3: è il numero uno.
2: È il professore.
3: Però prima di tutto c'è una canzone d'amore, 883. Eccola, perfetta per noi.

0: canzone d'amore. 883, sono le 19.32, finalmente torna Beccon, finalmente inizio settimana, questo lunedì meraviglioso in musica, ma soprattutto quando si parla di lettere d'amore noi ci siamo, ma cosa fanno?
1: Volevo dire che qualcuno a casa potrebbe pensare che siamo registrati, ma invece è giovedì.
0: È giovedì, oddio, avete ragione.
1: No, perché altrimenti...
0: No, fermo, perché mi sembra lunedì a me?
1: Forse perché talmente forte è stato ieri l'incontro con Maurizio Battista.
0: Ma, che mi era finita la settimana.
1: Come se fosse finita la settimana. Ma
0: allora, buonasera, il 1° ottobre, sono le 19.33, giovedì, domani non ci siamo. No, 19.33, 11 secondi, 13 secondi, 14 secondi.
2: Ce lo
0: non so cosa c'è
2: in diretta.
0: Cosa c'è su Rai News 24? Vediamo Putin, esercitazioni occidentali,
1: guarda,
0: nel Mar Baltico.
1: Ti posso levare io dall'imbarazzo, perché basta che io ti dica cosa c'è stasera in TV.
0: Bravo.
1: E inequivocabilmente, esatto, siamo in diretta.
0: Vai,
1: perché
0: vai.
1: Questa sera su Rai 1 ci sarà Doc, nelle tue mani tutto scorre. Voi sapete, la famosa serie televisiva con due fighi, Luca Argentero e Matilde Gioli. Su Rai 2 invece, ore 14 sera, che sta avendo anche grande successo, quindi siamo molto contenti di tutto questo. Mentre su Rai 3, e questo secondo me è un film che andrebbe bene per la mia mamma, Papà scatenato con Robert De Niro.
0: Ma io lo so perché mi sono confusa.
1: No, ma perché?
0: Perché mi sono confusa.
1: Dopo la mamma non è però carino.
0: Sono andata in confusione perché in effetti ci sta un bel aperitivo analcolico, perché i nostri viaggiatori non devono correre pericoli, devono arrivare sani e salvi a casa dalle loro mogli e i loro letti caldi, giusto?
1: Un'aranciatina, una cosa leggera,
0: sì,
1: insomma.
0: Perché poi sai, noi qui diamo anche le previsioni.
1: Sì, ma con
0: garbo.
1: Un tono più sobrio, forse.
0: Più sobrio, allora così, guarda. Ancora no, nubi.
1: Ancora, è una parola facile.
0: Ancora.
1: No.
0: Ancora 27 gradi al nord, temperature stabili.
1: Sono stabili, per cui sono stabili.
0: Stabili e continuate, ancora e ancora.
1: Ancora.
0: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche al centro, con punte di 28 gradi.
1: Ma non è che le punte devono andare in alto per forza, possono anche andare verso il basso.
0: E queste salgono.
1: Ma non è mica obbligatorio.
0: Vabbè,
1: salire.
0: Comunque al sud, finalmente qua giù, sempre più giù.
1: No, vabbè, ma mica per forza.
0: Tempo in prevalenza soleggiato sul nostro...
1: No, ma è sud.
0: Bel paese.
1: Il paese.
0: C'è un addensamento proprio sulla Sicilia.
1: Quella non mi riguarda.
0: Siciliani, mi raccomando.
1: No, calma, che sennò sembri posseduta, per favore. No.
0: Bene, potete mandare una canzone.
1: Meglio. Mandatela in fretta.

0: Viaggio Antonacci e Saif Spirituale, sono le 19.37 e giovedì 1 ottobre. Qualcuno ha segnato, credo, no, risultato 0-0, sta giocando l'Italia
1: Under 21,
0: perfetto,
1: in Armenia.
0: Quindi
2: siamo in diretta
0: perché ogni tanto la Salemi perde la Trebisonda, perché quando si parla di lettere d'amore la Salemi non sa più a chi dare i resti perché si emoziona.
1: Ma scusa un attimo, tu hai mai scritto in tua vita, visto che comunque hai 27 anni, ma come me esattamente?
0: Proprio mai scritto, Salemi?
1: No, insomma, una lettera d'amore l'hai ricevuta probabilmente,
0: allora,
1: ma non l'hai scritta.
0: Le ho scritte ed essendo una discreta narcisista me le sono anche tenute, perché ho detto ma quanto è bella, quasi quasi me la tengo.
1: Guarda che se tu mi provochi io ti racconto una cosa che non ho mai raccontato.
0: Allora lo farai, ma prima ti dirò una cosa, ti dirò che è sempre più raro leggere lettere d'amore, infatti adesso lo farai tu meglio di me, un raffronto tra le lettere che si scrivevano un tempo, quindi quelle proprio scritte carta, penna e calamaio, da quelle che si scrivono adesso rapidamente così via mail, addirittura con l'emoji, il cuoricino, non si scrive più niente. Ma intanto Franz Kafka, 1920, lettera a Milena, è una lettera della letteratura, è un classico, la lettera di Franz alla sua amata, racconta un amore idealizzato, quindi c'è anche questo, quindi ancora più bello da raccontare attraverso una lettera, quindi quell'amore sofferto, quell'amore fatto di tante sfaccettature. Purtroppo per il poeta ceco questo amore però non si realizzerà mai. Poi ricordiamo un'altra lettera molto bella in letteratura, che è quella di Italo Calvino ad Elsa De Giorgi, una lettera di amore immortale, quindi l'amore è difficile, l'amore immortale. Per 3 lunghi anni Italo Calvino ebbe una relazione con l'attrice, dei due amanti sono rimaste circa 300 lettere, quindi non una, conservata dal 94, e nella sua relazione extraconiugale, Calvino si dimostra un amante appassionato.
1: No, ma quella è un'altra
0: cosa.
1: Stiamo tornando al metodo. No, quella è una cosa diversa. No. Sono due cose avulse.
0: Mi stavi dicendo?
1: Ma sì, ci sono dei dati, perché in effetti allora molti di noi hanno scritto delle lettere d'amore, quindi hanno usato, come diceva Totò, carta, penna e calamaio. Però le cose sono cambiate negli ultimi tempi, perché ci sono le email o addirittura le chat line o addirittura i messaggini di WhatsApp e quant'altro. Però è stata fatta un'indagine secondo la quale il 72% delle persone usa la posta elettronica, ma scrivere a mano, e quindi le classiche lettere d'amore, resta sempre piacevole. Un altro dato, perché il numero di lettere cartacee che sono state consegnate dal servizio postale degli Stati Uniti nel giro di 6 anni è crollato, ma in maniera vertiginosa, cioè da 250 milioni di lettere si è scesi a 50 milioni, che sono comunque un'infinità.
0: Sono tantissime.
1: Però da 250 a 50, porca miseria, mica poco.
0: Ci sono anche le lettere d'amore da esoradio ai propri ascoltatori in viaggio, cioè quelle informazioni che dà il nostro Simone Mercuri ai nostri viaggiatori.
2: Sì, no, perché c'è un'importante notizia che arriva dalla 11, dove c'è il traffico bloccato per un incidente sulla Firenze-Pisa Nord tra il bivio a 11 Firenze Nord e Sesto Fiorentino in direzione est verso Firenze. Sulla stessa 11 c'è stato un incidente nello stesso tratto in cui sono state coinvolte 4 auto in direzione appunto est verso il capoluogo toscano. C'è una deviazione per incidente proprio a Sesto Fiorentino in uscita da Pisa. Altra situazione di traffico bloccato arriva invece dalla A4, dove Venezia Trieste in direzione Trieste, anche qui per un incidente tra Meolo Roncade poco prima di Cessalto. Nello stesso tratto si registrano anche code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave, sempre verso Trieste.

0: Beautiful Forgiven Up, ce l'ha detto fino alla fine, fino all'ultimo secondo. 19:45, back home, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti emozionati, perché questa sera si parla di lettere d'amore, a differenza, a dispetto di quelle che si scrivono o non si scrivono più, per esempio via mail, ci sono invece le corrispondenze amorose, per esempio nella grande letteratura, come quella di Goethe alla sua Lotte von Stein, un'affettuosa corrispondenza tra mille intense lettere, un amore assolutamente platonico, cosa che oggi non esiste più, perché oggi
1: no,
0: o ci sei o non ci sei, cioè ti metti o non ti metti, sennò passi ad altro, no? Nell'epoca dei dating, no? Delle app di dating. Quindi questa amore platonico, moglie di un duca, del duca Augusto di Sassonia, quindi un amore che non poteva realizzarsi. E ancora lettere di Oriana Fallaci a Alekos Panagoulis, una storia d'amore appunto tra Oriana Fallacis e Alekos, un amore incredibile che li ha resi una delle coppie più iconiche del Novecento, una lettera che rappresenta quindi un rapporto molto speciale tra l'intellettuale giornalista di frontiera, potremmo dire, Oriana Fallaci, donna illuminata e altrettanta figura del Novecento. Ma tu invece hai una mostra addirittura.
1: C'è una mostra d'amore a Londra, è una mostra dedicata alle lettere d'amore che attraversano i secoli. Chiaramente, come diceva Silvia, la carta per forza di cose viene conservata, e il fatto già di conservarla rende il fatto romantico, diciamo così, anzi scusate il gioco di parole. E ci sono lettere d'amore, archivi segreti, promesse scritte a mano che sono risalenti non a 2, non a 3, non a 4, ma a 500 anni fa. Love Letters si chiama così, e sono gli archivi nazionali naturalmente di Londra, magari qualcuno di voi ci sarà stato, a me è capitato in passato, ed è una sorta di promemoria, cioè ci dice che la carta è ancora, cara Silvietta, il luogo più potente e sicuro in cui custodire tutti i nostri sentimenti. Ma è vero, perché scusami, no? Ti è capitato mai di fare il backup dei messaggi? Quante cose perdiamo che abbiamo scritto alle nostre amate o ai nostri amati? Una marea.
0: E ci disperiamo. Io i primi messaggini SMS che ricevevo, prima di cancellarli, parliamo del 2004, me li scrivevo su un taccuino a mano con l'orario e il giorno.
2: Il diario.
0: Lo so, ed erano ovviamente tutti del mio gusto.
1: È vero, è come dice Simone, è un po' come il diario.
0: È un po' come il diario.
1: Noi ragazzi degli anni 80 e 90 avevamo il diario a scuola, che era segreto, no?
0: Era segretissimo, col lucchetto. Ragazzi, io ben due chiavi, una la tenevo io e l'altra pure, perché non mi fidavo di nessuno. Però qual è il rischio di questa corrispondenza digitale? È proprio la superficialità, cioè che si vada sulla fugacità, sulla velocità, e quindi anche l'impoverimento della profondità dei sentimenti, perché è vero che uno può anche dire mi illumino d'immenso e dire una frase bellissima in una riga, però difficilmente, se devi condensare tutto in pochi caratteri, puoi spiegare una grande emozione, una storia, una giornata vissuta insieme, un qualcosa che hai condiviso. Quindi comunque un po' serve scrivere, ragazzi, e scriviamo.
1: Ma la sai qual è la cosa anche bella? Fare un regalo a qualcuno, adesso banalmente ti dico un mazzo di fiori, non so se sono con me gli ascoltatori di Raiso Radio, però tu fai un regalo, fai un mazzo di fiori, fai una pianta, ok, tu devi fare un bigliettino naturalmente, lì come dicevi
0: manco quello
1: scrivi,
0: fanno.
1: Però se tu scrivi 2-3 righe è più facile, lì veramente chi va a leggere il pensiero può rimanere colpito.
0: Lo sai chi vince? Chi scrive ti amo e firma, perché cioè ti amo, come fai a contestare un ti amo?
1: Non ormai lo puoi contestare. Un ti amo è una molestia.
0: Io ti amo lo dico alle mie amiche oramai, cioè io alle mie amiche donne che adoro non gli dico più ti voglio bene, ma ti amo, perché so che hanno fatto un upgrading. Invece tu hai suggerito un brano che il nostro Scoppio ha immediatamente tirato fuori.
1: Federico, mi fai ascoltare il professor Roberto Vecchioni con le lettere d'amore?
0: Arriva.
1: Fammelo ascoltare, dai.
3: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho la

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo,

0: Meloni e von der Leyen valuti impatto inflazione su conti, serve più flessibilità, non siamo gli unici a chiederlo, carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, ora sostegno a ceto medio, opposizione, stipendi sempre più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale. La protesta degli studenti infiamma la Francia, dimostrazioni e scontri, a Marsiglia spruzzata benzina addosso ad un insegnante, oltre 1900 fermi. Dirottamento fly Dubai, secondo fonti israeliane il copilota Omanita era radicalizzato, i racconti dei passeggeri eroiche hanno sventato la strage. Garlasco, ecco il video della testimonianza dell'allora capitano del RIS che tira in ballo Garofano, il generale al TG1, non temo di essere indagato. Abusi sessuali e psicologici dietro corsi di yoga e meditazione, scoperta 7 in Val di Susa, arrestato il guru, fra le vittime anche minori. Il mistero dei gatti di Sedico nel Bellunese, spariti oltre 50 felini in poche settimane, dal lupo al killer seriale, tutte le piste sono aperte. Nuovo scontro tra il numero uno della FIGC Malagò e il ministro Abodi dopo le dimissioni della capodelegazione della Nazionale Bianchedi. Domani intanto l'Italia a Parigi affronta la Francia di Zidane, 20 anni dopo quell'indimenticabile finale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Il grandissimo Prince, When Doves Cry, mentre il nostro Gianfranco Valenti suona la batteria e fancheggia anche lui, fancheggia anche lui. Alle 22 minuti, allora torniamo un attimo su strada all'interno di Beccombe, dove c'è il traffico bloccato per incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord, l'incidente tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Siamo in direzione est verso il capoluogo toscano, coinvolte, attenzione, in questo incidente ben 6 auto e traffico bloccato. Dunque, ripetiamolo, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola al chilometro 1 e 700, in direzione est verso Firenze. Poi sulla 14 tra lo Seto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui delle code per lavori, in questo caso 2 chilometri in direzione sud verso Pescara. Altra situazione di traffico bloccato la troviamo sulla 4 Venezia Trieste, in direzione Trieste, per un incidente tra Meolo e Roncade. Prima di Cessalto, nello stesso tratto, si registrano anche code tra Meolo, Roncade e San Donà di Piave, sempre verso Trieste. ma torniamo alle nostro Beccombe.
1: Sì, e se è vero come è vero che stasera parliamo di lettere d'amore, cari ragazzi, lui dell'esortazione Scrivimi ne ha fatto un grande successo. Lui infatti è un artista che ha scritto pagine importanti della musica dagli anni 80 in poi, ce lo ricordiamo tutti, canzoni che ci fanno sognare, adesso con un nuovo disco. Ce l'abbiamo ospite, caro Gianfranco.
2: Nino Buonocore, eccolo qua.
1: Pronto.
3: Nino,
1: ciao, buonasera.
2: Questo
1: buonasera.
2: È il ritardo perché sei negli Stati Uniti, Nino. Di una, anche se non è vero, facciamo finta che tu sia negli Stati Uniti.
1: Sì,
2: che
1: anche fa, in Australia.
2: In Australia, che fa molto figo, invece no. Invece
1: dove sei, Nino?
3: Sono in studio.
1: Ah, e beh, questo è un luogo, quello è un luogo della fantasia, un luogo dove si crea più che altro dalla fantasia, quindi potresti essere
3: un luogo sacro, è un luogo sacro.
2: Poi, tra l'altro, Nino, questa sera con Silvia stiamo proprio parlando di lettere d'amore, come appena detto, e in realtà voi artisti, metto insieme sia te che Silvia, avete proprio questa sorta, no, ogni tanto di solitudine del compositore,
1: che
2: cioè
1: scriviamo, state là dentro, ci chiudiamo a scrivere.
2: Vi chiudete nello studio a scrivere appunto delle lettere d'amore, Nino.
3: Ma più che lettere d'amore, io chiaramente cerco di scrivere, diciamo, dei testi, no? Delle cose, delle mie impressioni sull'amore soprattutto, ma anche su altre cose, infatti.
1: Nino, devi gentilmente trovarti in un punto più vicino possibile ad un wifi, se no ti perdiamo. Abbiamo tutte le parole spezzettate, il che potrebbe diventare un bel remix delle parole di Nino Buonocore, però intanto stasera non riusciamo ad averci un remix, ti vogliamo sentire al meglio, caro Nino.
2: Riproviamo, Nino.
1: Pronto? Ci sei?
3: Sto raggiungendo un punto più vicino.
1: Oh, perfetto. Adesso molto molto meglio. Tu sei in studio, però starai producendo cose nuove rispetto a invece quello che è Misla, il nuovo disco.
3: Sì, sto... qui si è sempre al lavoro, ovviamente, perché finito un disco comincia una nuova avventura. È normale che sia così per noi che scriviamo, mi sembra, sì, diciamo, quasi, sì, un'abitudine quasi quotidiana,
1: un,
3: ecco,
1: flusso continuo.
3: Sì.
2: Mettiamo in salvo l'amore, il titolo del tuo nuovo disco, uscito appunto pochi mesi fa, diciamo, no? Nella fine del 2025. Allora, la domanda che potrebbe fare il classico conduttore o la classica conduttrice: allora vuol dire che l'amore era o è in pericolo, Nino?
3: È sempre in pericolo,
2: l'amore. E perché?
3: Basta guardarsi intorno.

0: giorno. Basta guardarsi intorno e basta pensare che probabilmente grazie all'amore certe cose possono essere sovvertite. Solo che probabilmente diamo all'amore un valore ancora, diciamo, relativo, non importante. E credo che, diciamo, dovremmo un pochino credere di più nell'amore e pensare che questa possibilità di credere nell'amore può migliorare sicuramente il mondo.
1: Bello. Senti Nino, può essere stata un'idea come rafforzativo del concetto che volevi esprimere, utilizzare un acronimo per esprimere, mettiamo, il salvo l'amore?
0: Siamo in un'epoca di sintesi. Credo che addirittura, ecco, era un po' polemico, diciamo, questo titolo, perché in realtà mi pare che tutto venga fatto per sintesi, addirittura pure le parole sembrano ormai troppo lunghe.
1: Strecciamo, quindi... tutto, accorciamo, sintetizziamo, esatto, è vero, esatto. è vero. Però... Senti, come scusami Gianfranco, no, questa domanda che mi si attaccava a questa, come interagisce un grande cantautore come te che ha già storia, che conosce da dove veniamo, conosce anche la tecnica attuale chiaramente, però come interagisce un cantautore come te, peraltro napoletano, quindi che ha anche, come dire, intorno a sé anche una tradizione di melodia importante, con quello che è invece l'AI, che peraltro è stata ed è cominciata ad essere anche riconosciuta dalle grandi etichette discografiche con grandi contratti e con, diciamo, delle scie artistiche, diciamo, ormai riconosciute come tali, ma di fatto non umane.
0: Ma guarda, questo è un argomento molto controverso, perché io credo che, diciamo, dall'errore nasca sempre la genialità. Quando noi sappiamo che l'intelligenza artificiale ormai è comunque un qualcosa creato dall'uomo, sono degli algoritmi in pratica. Gli algoritmi non sbagliano mai. Ecco, invece l'uomo può sbagliare e dall'errore, secondo me, nascono sempre le cose più belle, come è sempre stato nella storia della musica.
2: Nino, sai cosa facciamo adesso, se ci fai questa grande cortesia di rimanere con noi? Ci sentiamo, sì, uno dei tuoi ultimi pezzi che ci piace tanto ed è Lasciati Andare.

0: Lasciati andare su Raiso Radio, Nino Buonocore, l'ultimo singolo che ci piace tanto e che siamo stati molto contenti qui a Becom di mettere in onda, perché con Silvia la stavamo quasi cantando, conoscendola
1: sì,
0: poco.
1: Però
0: ma
1: lo sai che lui si è messo nei guai adesso, Nino? Adesso sappiamo che sei in studio, e abbiamo, cioè, siamo venuti a pizzicarti nel momento creativo. Qualche piccolo spoiler ce lo devi dare, cioè,
0: è vero.
1: Dove si sta orientando la tua nuova produzione? Almeno dacci uno spoiler.
2: Ma la mia?
1: Sì, ci dici che stai creando, che sei in studio.
0: Stai creando,
1: sì,
0: ci sarà qualcosa.
2: Ma vedi, io diciamo, ormai ho abbracciato questa strada, diciamo, che in qualche maniera incontra il jazz, e quindi continuo su questa strada, perché fra l'altro mi diverte moltissimo.
1: Senti, noi questa sera parliamo di lettere d'amore e naturalmente mi permetto di dire, da cantautrice, che i testi delle canzoni in qualche modo sono delle canzoni d'amore, se vuoi per il pubblico, se vuoi per qualcuno che non lo sa, magari a volte sono autobiografiche, quindi in qualche modo tu di lettere d'amore ne hai scritte, e come, anche di successo. Ma invece proprio la lettera d'amore, quella scritta di pugno che mandi all'amata, ti è mai capitato nella vita di scriverne o di riceverne?
2: Guarda, probabilmente ho scritto Scrivimi, perché non mi è mai successo, sai?
1: Lo vedi.
2: avrei tanto voluto riceverne uno, oppure scriverne.
1: Talmente una. Tanto l'hai voluto che ci hai fatto una canzone, Scrivimi, dove esorti.
2: Sì,
0: che tra l'altro, Nino, ne ha parlato anche Laura Pausini qualche giorno fa da Mara Veniera, appunto, a Domenica Inn, dicendo che lei si sforzava quasi a cantarla con la tua, diciamo, ormai fenomenologica R. Moscia. Ci provava, insomma.
1: Ma com'è possibile? Quello è un marchio di fabbrica.
0: Non so come sia andata, però lei ci ha provato.
1: No,
0: Nino,
1: non si può, dai. Ci fai un Scrivimi in diretta, dai, ti prego. Lo vogliono tutti, cioè, ci fai sognare. Tanto dopo l'ascoltiamo, ce la mettiamo pure. Vai! Lo sta?
2: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi.
1: Bellissimo.
2: Basta così.
1: Bellissimo. No, che poi tu, grande paravento, come dicono a Roma, ti sei andata a trovare anche le parole che c'erano la R.
0: Che c'era la R, vero.
1: Se non trovi le parole. Allora, cioè,
0: poi,
1: dai,
0: allora lui
1: bellissimo.
0: Ha fatto la canzone d'amore, sì, a Sanremo, esatto. E c'era la R. Quindi voglio dire, già.
1: Chiamalo scemo.
0: Cioè, poi,
1: ha capito ante litteram che mettendo una caratteristica come lui ce l'ha, meravigliosa, lui la sa anche esaltare. Tu qual è la tua imperfezione che esalti? Fammi sentire.
0: La S che non è perfetta. Ognuno ha le sue, capito? Però io faccio finta di essere un po' ormai emiliano, lo sa Silvia, perché la S romagnola, emiliano romagnola, è un po' così, però in realtà è un piccolo difetto di pronuncia.
1: Non ci avevo fatto capire, l'hai talmente perfezionata.
0: Adesso ti dico. Scusa, perdonaci, però ogni tanto
1: ci
0: facciamo delle confidenze con Silvia. Nino, siccome si parlava di improvvisazione, diciamo così, perché il jazz è improvvisazione, almeno insomma c'è una partitura, però poi si improvvisa, e tu lo fai bene perché ormai c'è molto jazz nella tua canzone d'autore. Però forse si è perso il gusto dell'improvvisazione in amore, secondo te? Che ne pensi, visto che poi tu scrivi delle canzoni e quindi evidentemente le storie le guardi, le osservi come tutti i cantautori?
2: Sì, ma noi facciamo un po', siamo un po' come delle spugne in realtà, noi diciamo assorbiamo un po' tutto quello che ci succede, no? Quello che vediamo in giro, no? E poi ne facciamo una sintesi. Quella sintesi, è chiaro, poi viene comunque riempita anche di nostri significati, di nostri valori, no? Ecco, questo avviene più o meno in una canzone. Per quanto riguarda invece, diciamo, lo stile col quale tu magari proponi una canzone, a me piace molto, per esempio, il jazz, perché apre a delle improvvisazioni, e secondo me anche i testi, io molte volte quando sono dal vivo cambio i testi, perché un po' perché non perché così sono un po' eclettico, nel senso che qualche cosa magari la cambio sul momento perché la voglio cambiare lì, perché la sento diversa, ecco. E quindi diciamo è un bel connubio in questo momento.
1: Bravo,
2: testo e musica.
1: Bravo che hai detto la parola connubio, perché ci stavo arrivando. Connubio così come collaborazione, connubio e collaborazione sono molto stretti, molto parenti stretti. Tu hai fatto fatto delle collaborazioni eccellenti nella tua lunga carriera. Nino, qual è stata quella che ti ha fatto sentire più in discussione? Cioè, è viva, bella questa cosa, bello questo incontro, perché così faccio una cosa diversa da Nino, tra tutte quelle che hai fatto?
2: Ah, vedi, forse quando ho avuto l'opportunità, diciamo, di avere in studio Anthony Jackson, perché noi eravamo abituati, diciamo, ai turni, a quelli che quando si sta in studio.
1: I turnisti, i famosi turnisti.
2: Esatto, i turnisti, bravissimi. E quindi, diciamo, a una certa ora si smette, no? Si smette perché poi magari lo si va a cena oppure si va a pranzo, a seconda dell'orario. Ecco, lui mi ha sorpreso perché lui voleva finire, cioè lui non pensava al turno.
1: Faceva il famoso overtime, no? Si chiama così, si va oltre senza guardare l'orologio.
2: Lui voleva la perfezione, ecco, e questa cosa mi ha colpito tantissimo. Infatti ha cambiato anche le mie abitudini, anche io adesso faccio così.
1: Bello, molto bello. Allora Nino, ce lo siamo detti, ne abbiamo parlato diffusamente in questa puntata, l'abbiamo anche citata poc'anzi. Beh, allora è il momento di ascoltare Scrivimi di Nino Buonocore. Grazie.
0: Un grande abbraccio Nino, a presto.
1: Grazie per essere stato con
2: ciao,
1: noi.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, grazie, buon viaggio. Ciao.

Scrivimi, Nino Bonocore, alle 20 e 21 minuti su Rai Su Radio all'interno di Beccom. Torniamo su strada per le ultime notizie. Andiamo dunque sulla A11, dove c'è un incidente tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Siamo in direzione est verso il capoluogo toscano e qui c'è il traffico bloccato con code appunto a causa di questo incidente tra 6 auto. Avvenuto l'incidente al chilometro 1 e 700. I veicoli diretti a Firenze possono uscire a Sesto Fiorentino e rientrare poi alla medesima entrata. Sul posto sono presenti ovviamente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Questo per quanto riguarda la A11, dunque c'è questa anche deviazione, bivia A11 Firenze Nord, Sesto Fiorentino, è una coda per incidente oltre al traffico bloccato. Sulla 4 Torino-Trieste, bivia A4 tangenziale nord di Milano, Sesto San Giovanni, anche qui un altro incidente in direzione ovest verso Torino. Altro incidente ancora sulla 30, la Caserta Salerno, bivio a 30 raccordo Salerno Avellino, mercato San Severino in direzione nord verso la stessa Caserta. Queste le ultime notizie. Madonna, e poi rientra Beccom.

Parere personale, lo dico da melomane, in questa danzeria Madonna non ci ha stupiti, diciamo, ci ha abituati già con Mirrays, grande produttore passata miglior vita, che i suoni avanzati, i suoni nuovi.

0: Si mette là.
1: Magari ti piace un pochino di meno, un pochino di più, però è sempre lei, va bene così.
0: Noi siamo delle persone che fanno servizio pubblico.
1: Andiamo al domani. In qualche modo.
0: Sì, perché noi non possiamo dare le notizie del giorno attuale, perché le danno tutti.
1: E allora
0: cosa facciamo?
1: Andiamo nel futuro.
0: Le prevediamo.
1: Come Ritorno al futuro.
0: Sì.
1: Tu fai Marty McFly e io faccio Doc.
0: Ma io, povera me, io faccio qua la Salemi. Domani è la festa dei nonni.
1: Sei nonna?
0: Potrei.
1: Ah, potresti.
0: Potrei, perché mia figlia ha 21 anni, se fa quella matta.
1: In caso.
0: Domani è la festa dei nonni, istituita in Italia nel 2005 per riconoscere il valore e l'importanza di quella cosa che serve a tutti noi, che è il nonno, che oggi è welfare nel nostro paese, quindi i nonni, quella cosa, quella figura familiare che sono i nonni, che danno un apporto non solo alla famiglia ma anche un aiuto alla società. Poi è la giornata internazionale della non violenza, istituita dall'ONU, e nel giorno della nascita del Mahatma Gandhi, quindi ancora più importante.
1: E poi domani, attenzione, ci sono dei compleanni, quindi noi, se ci sta ascoltando il nostro amico Sting, gli facciamo tanti auguri,
0: certo,
1: in anticipo, così lui ne compie 75 tondi tondi, quindi tanti auguri Sting domani, naturalmente. Romina Power anche domani compie gli anni, quindi Romina, tanti auguri, eventualmente se c'è una reunion fallo sapere a Stefano De Martino. Antonio Di Pietro, lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri in anticipo.
0: Siamo Targabbio,
1: Siamo attenti. E Massimo Gramellini, quindi anche te, caro Massimo, tanti auguri per domani, naturalmente.
0: Domani Santi Angeli Custodi, ricorrenza liturgica cattolica, e poi ancora eventi e cenni storici, non li vogliamo dire. 1950 debuttano per la prima volta i Penazzi, la celebre striscia fumetti di Charles, quindi Mr. Schultz, esatto, bello, e nel 53 nasce in edicola il primo numero del settimanale L'Espresso.
1: E poi torniamo alla musica, perché sempre domani, ma nel 1971, usciva Tanta voglia di lei dei Pooh, che ancora sono lì.
0: Tanta
1: perché
0: voglia di
1: Lai. Sono pronti, perché siamo un nuovo tour che li riguarderà, non si ritirano mai questi ragazzi. E poi sempre domani, ma nel 1973, sarebbe stato pubblicato, e veniva pubblicato naturalmente, l'album di Fabrizio De André, Storia di un impiegato, che è stato uno degli album più importanti della sua
0: fondamentali
1: carriera.
0: Fondamentali, direi, per il Faber della musica italiana. 1982, reunion unica dei Genesis, Peter Gabriel e Steve Hackett si uniscono eccezionalmente ai vecchi compagni dei Genesis per un unico concerto di beneficenza al The Ball di Milton Keynes, è finalizzato a raccogliere fondi per il progetto Womad di Gabriel. Quindi, insomma, cosa importa che stai facendo con quel dito?
1: No, mi diverto, mi perché spavento. Tipo direttore d'orchestra, capito?
0: Ho questa è veramente ascoltatela, perché è meravigliosa, c'ha degli spazi sonori meravigliosi qui su Reso Radio 2029. Back home.

0: Clamoroso assist di Federico Scoppio e i suoi conduttori, che ci ha visto innamorati, e parlavamo appunto di Sting, e quindi il suo assist è arrivato in onda con una canzone storica, meravigliosa, Desert Rose. Gianfranco, abbiamo degli ospiti molto carine.
1: Ma sì, perché abbiamo deciso comunque da questa settimana in poi, ogni settimana, di ospitare a modo nostro, e attenzione, le università italiane. E come lo facciamo? Lo facciamo naturalmente attraverso le radio universitarie.
0: Sì, io devo solo dire una cosa, che questa volta l'abbiamo fatta al femminile, la prossima volta, guarda, se non portiamo due bei ragazzi,
1: ma tanto non sono mica, tutti, sono mica in studio, quindi
0: cosa
1: dici?
0: Potrebbero venire, ti sto dando uno spoiler.
1: Attenzione, potrebbero venire. Allora, intanto facciamo così, andiamo con ordine. Roma 3 Radio, e come rappresentanti di Roma 3 Radio noi abbiamo Alice Pelliccia e Alessia Gioca. Buonasera ragazze.
0: Pronto, buonasera, benvenute a Becom.
2: Buonasera. Ciao.
0: Buonasera, che bello sapere che delle giovanissime, abbiamo un po' di problemi di audio, li sistemiamo, che delle giovanissime si appropinquano, si affacciano al mondo della radiofonia, e addirittura questa sera sono su una rete nazionale. Questa è una cosa, secondo me, per delle giovani meravigliosa.
1: Anche perché tra l'altro adesso sia ad Alice che ad Alessia diciamo che faremo una sorta di call to action, come dicono quelli bravi. Vi spiegheremo come poi vorremmo, come dire, trovarvi qui dal vivo con noi in diretta negli studi di Rai
0: Radio. E a fare cose.
1: Allora, Salemi, intanto.
0: Salemi, chi sta a interrogare?
1: No, chi ti. Siamo all'università. Siamo all'università.
0: Venga la lavagna.
1: Chi ti vuoi prendere?
0: Io mi prendo la signora Pelliccia perché ho un po' fresco.
1: Benissimo, quindi Alice Pelliccia se la prende Silvia Salemi. Io prenderò invece Alessia Gioca, va bene?
0: Allora, Alice Pelliccia, cominciamo a dire che conduce Lost and Found. Ci vuoi dire intanto di cosa parla il tuo programma?
3: Allora, sì, diciamo, il nostro programma parla di storie, cioè raccattiamo ospiti che raccontano storie su qualcosa che hanno perso o trovato, ma alla fine sono sempre storie molto assurde e molto divertenti, tipo l'anno scorso è venuta una ragazza che raccontava di come ha trovato una gang di filippini. È una storia molto divertente.
0: Quindi storie vere, Alice, storie vere, non le scrivete, ok, sono vere.
3: No, storie vere, vengono gli ospiti studio e ci raccontano cose che hanno perso o trovato. Sono sempre cose molto assurde, sempre cose molto divertenti anche.
1: Bello,
0: ok,
1: bello.
0: Questo ci piace.
1: E invece andiamo ad Alessia. Alessia Gioca, che conduce, se non sono cambiate le cose, quindi, perché uno poi si informa, non si sa mai, Scortesie per gli ospiti, vero Alessia?
4: Le cose sono cambiate.
1: Ah, cambiate le cose.
0: Aggiornaci.
1: E come sono cambiate le cose?
4: Io conduco un programma che si chiama Vergine.
1: Ah.
4: Che intervista artisti emergenti. Quindi
0: bello.
4: Ogni settimana abbiamo due artisti, uno sempre in presenza e l'altro in telefonica, che parlano insomma del loro progetto musicale, quindi facciamo un po' di domande rispetto al percorso che hanno fatto, i brani e magari quello che poi li aspetta nel futuro.
1: Ma Alessia, è una curiosità, quando l'artista, magari è banale però vabbè, quando l'artista viene in studio, viene perché comunque vuole farsi due foto e vuole essere anche più divertito, no? Da quel momento la radio è molto bella, affascinante, lo sappiamo noi bene naturalmente, ma viene lì perché canta anche, suona dal vivo?
4: Allora, dipende, in realtà è capitato più volte che ci fossero delle persone che magari, dato che noi mandiamo in onda i loro brani, qualcuno magari si offrisse di suonarli in diretta, però lì dipende, un po' dal genere musicale forse, quindi magari se canta di solito con la chitarra, eccetera, capita spesso, mentre magari se sono band, quindi magari un po' più complicato, oppure hanno basi un po' più elettroniche, ecco, magari è più difficile, quindi dipende un po' dall'artista.
0: Gestite. Una domanda per Alice Pelliccia. Alice, quanti anni sono che fai la radio?
3: Allora, questo è il terzo anno, comincia venerdì la terza stagione di Lost and Found.
0: Ma naturalmente è tutto in diretta o avete formattizzato e poi registrato qualche volta quando avete esigenze particolari, o siete sempre on air?
3: No, noi siamo sempre in diretta, anche se è molto difficile trovare ospiti, quindi abbiamo inserito verso la fine dell'anno scorso, diciamo, gli ospiti registrati, quindi magari
0: bello.
3: Ci facciamo registrare le storie dall'ospite e poi le mandiamo in onda.
0: E una domanda
3: Non siete sempre in diretta.
0: Una domanda alla studentessa, perché di fatto voi siete delle studentesse universitarie, quindi seguite dei curricula, delle lezioni, avete dei tempi per gli esami, per prepararvi. Riesci, e come riesci a conciliare questa attività comunque di comunicazione, la radio, con invece il tuo percorso principale e di un po' più dovere, no? Perché poi devi fare, devi portare a termine, come dire, degli obiettivi di studentessa.
3: Allora, diciamo che in realtà il mio si è conciliato perfettamente, perché la nostra trasmissione è nata con il laboratorio di operatore radiofonico del DAMS a cura di Mauro Pescio, e è nata, diciamo, come la finalità del laboratorio. Quindi la finalità era appunto creare una sorta di mini programma che non sarebbe andato in diretta. Solo che io e altri ragazzi, appunto, che fanno parte della redazione, abbiamo poi deciso effettivamente di continuarlo a mandare avanti e di chiamarlo Lost and Found.
1: Bello.
3: Quindi alla fine si è conciliato proprio perfettamente con tutto quanto.
0: Con i tuoi impegni, bene.
1: Faccio una domanda ad Alessia invece, sempre Alessia Gioca di Roma 3 Radio, ricordiamolo. Alessia, adesso stai facendo questo, stai studiando, fai anche la radio. Ma in futuro, la solita domanda che facevano a noi quando eravamo un po' più giovani, no? Questo è il sogno che vuoi portare a casa, che vuoi perseguire, oppure c'è una sorta di altro obiettivo e questo lo fai soltanto perché ti diverte, diciamo così?
4: Quando ho iniziato avevo totalmente altri obiettivi, diciamo. Invece prendendo la mano con la radio mi ho scoperto forse una passione che non pensavo di avere, quindi quella di parlare per tanto tempo e avere delle persone che ascoltano anche a volte anche con dell'interesse quello che dico, quindi è incredibile. Però in realtà ho trovato forse una vera passione in realtà in questa cosa e spero di riuscire a farlo anche nel futuro, magari un po' più in grande, forse di così, ecco.
0: Sentite ragazze, noi abbiamo un'idea che vi lanceremo però dopo la canzone, perché vi sorprenderemo. Quindi ci ascoltiamo un brano e tornate tra pochissimo con noi qui su Rai Radio per raccontarvi questa cosa.

0: Meravigliosa voce di Fiorella Mannoia. Sono le 20:42, le notti di maggio, no, sono le sere di ottobre, con al telefono due ragazze volenterosissime in fase di formazione. Loro sono all'università, università che
1: Roma 3,
0: a volte dà il meglio, sì, perché non, insomma, non è che tutti i ragazzi sono svogliati, cioè cominciamo a parlare bene di una generazione nuova. Ci sono ragazzi che studiano, quelli che studiano un po' di più, quelli che addirittura studiano e si preparano anche per il futuro, venendo forse anche qui. Dai, dimmela tu questa,
1: allora,
0: cosa.
1: Alice e Alessia, ci siete? Sì, siete sempre là, non è che vi siete annoiate, siete scappate dalla radio, voi che fate radio?
2: No, ci siamo.
1: Allora, noi abbiamo fatto una riunione fiume, io, Silvia Salemi, Federico Scoppio, il nostro vice direttore Gian Maurizio Foderaro, che magari salutiamo, chissà, magari
0: ciao,
1: ci sta ascoltando.
0: Ciao,
1: sì, Giama.
0: Sì, sì.
1: Facciamo una call to action, che cosa significa? Che poi ogni tanto gli inglesismi vanno bene. Vorremmo che realizzaste un podcast, quindi un contenuto, diciamo così, di un paio di minuti, due minuti e mezzo al massimo, e naturalmente all'interno del quale ci sarà anche un po' di musica. Non vuol dire mettere dei pezzi integrali, ma un pochino di musica, però ci deve essere naturalmente del parlato, ci deve essere della ciccia, ecco, così siamo proprio chiari e diretti. Quando questo contenuto sarà pronto, verrà realizzato, noi avremo il piacere di farvi tornare a casa, poi
0: sì,
1: la radio è
0: sì,
1: la casa, no?
0: Ce lo verrete a raccontare qui per gli ascoltatori di Rai Isoradio, e credo che possa essere anche un buon
1: punto.
0: No, ragazzi, rispondete, respirate. Un buon punto di partenza venire qui a Rai Isoradio e come dire, avere anche un momento di confronto con la radiofonia, diciamo, professionale, e per voi secondo me è altamente formativo. Lo dico più da mamma in questo momento, devo dire, che da conduttrice, perché mi piace l'idea che delle ragazze, insomma, ventenni, suppongo che voi siete proprio giovanissime, non vi chiedo l'età per cavalleria al femminile,
2: maleducazione,
0: però insomma, se siete all'università vi sento delle voci molto fresche, molto giovani, insomma, venite col vostro podcast e saremo ben lieti.
1: Quindi a questo punto dobbiamo formare una coppia, perché ormai ci siete voi, Alice e Alessia, per cui anche se il vostro programma è con altri amici, amiche, colleghi e colleghe, niente, noi siamo adesso poco democratici, quindi Alice ed Alessia dovranno fare un podcast
2: tutto
1: insieme, va bene?
2: Va benissimo.
0: Potreste fare ospiti lost and found, cioè gli ospiti che avete perso, che non si sono presentati, e cosa avete fatto per risolvere.
1: Però tra l'altro, prima ascoltando Fiorella Mannoia con Silvia, facevamo i complimenti anche per la scelta dei titoli, perché sui titoli c'è tutta una letteratura. Ad esempio, io qua sono un ospite, un nuovo ospite, diciamo, di Silvia Salemi, però Back Home è un programma che va forte da più di un anno, quindi evidentemente anche l'imprinting è importante. Vergine nel vostro caso è appunto Lost and Found, bisogna dare una botta e voi l'avete data.
0: Bello, siete contente? Grazie, ragazze, non sentiamo, non si...
1: no, perché se no andiamo in un'altra università subito.
0: Dai, diteci, la fate.
2: Super entusiasta.
0: Dai, bellissimo, siamo contenti,
2: no,
0: e soprattutto
2: siamo felicissime.
0: Bene. A noi energie giovani servono, la RAI è ben felice di accogliere e fare servizio pubblico anche in questo modo, cioè favorendo la formazione. Grazie di essere state con noi, carissime amiche, nuove amiche di Back Home, ascoltateci quando siete in viaggio. Bene.
1: E vi diamo un grandissimo abbraccio, quindi viva Roma 3 Radio. Ciao, a presto.
0: Ciao ragazze.
2: Grazie mille.
0: Ciao.

0: compleanno di Robin Williams, si chiama Miss Monique, questo nuovo singolo Beauty in Us, 20 e 48 in diretta su Reso Radio. Torniamo su strada qui soltanto per dire che non c'è più il traffico bloccato sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Questo traffico bloccato era in direzione est verso Firenze, permane però ancora la situazione di incidente nello stesso tratto, sempre in direzione est verso Firenze, chilometro 1.700, e la deviazione non c'è neanche in questo caso più. C'è sempre un incidente ancora su un altro tratto, sulla 25 Torano Pescara, bivio 25 24 Roma Teramo, Magliano dei Marsi in direzione est verso Pescara. E siamo sul finale di Beccon.
1: Ma dobbiamo informare tutti con il nostro GR. È l'ora del GR. Ci siamo.
2: Del GR.
1: Ci siamo, perché è ora.
0: I nostri anchorman. Luce.
1: Buonasera e benvenuti al GR Becom. 12 giorni bloccati in auto, la coda più lunga di sempre, 12 giorni l'ingorgo infinito. In Cina si è verificato uno degli ingorghi più lunghi della storia, una coda di quasi 100 km che è durata ben 12 giorni a causare il caos di lavori stradali, enorme numero di camion che trasportavano carbone. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati per ben 5 giorni, costretti a chiedere aiuto agli abitanti dei villaggi vicini per procurarsi cibo e acqua.
3: All'aeroporto di Lanzhou in Cina, tre gatti randagi hanno trovato casa e lavorano come pattuglia antiratti all'aeroporto. È accaduto appunto a Lanzhou in Cina. Alcuni gatti randagi sono diventati una vera e propria pattuglia antiroditori. Invece di utilizzare prodotti chimici, la struttura ha scelto una soluzione decisamente più naturale: lasciare che siano i felini a tenere sotto controllo la presenza dei topi. E per i nuovi dipendenti a quattro zampe c'è persino una casetta dove riposarsi e rifocillarsi tra un turno e l'altro.
1: La banconote di 1000 rufia delle Maldive è considerata una delle più belle al mondo. Tra le banconote più particolari al mondo appunto c'è quella maldiviana, introdotta nel 2015 in occasione del 50° anniversario dell'indipendenza del paese. Realizzata in materiale polimerico, raffigura una tartaruga marina su un lato e lo squalo balena sull'altro, richiamando direttamente la fauna e i paesaggi dell'arcipelago. Il suo design, molto colorato e dettagliato, le è valso numerosi apprezzamenti, tanto da essere spesso citata online tra le banconote più belle al mondo. Ok, il prezzo è giusto.
0: Però.
1: Sì, continua.
0: Ma dove le trovate?
3: Video ad alto volume sul bus? A Singapore ora ti costa 340 euro. A Singapore ascoltare musica o guardare video ad alto volume sui bus può costare caro. Con le nuove regole entrate in vigore negli scorsi giorni, chi disturba gli altri passeggeri rischia una multa fino a $500 di Singapore, circa 340 euro. E non finisce qui!
1: La nostra instancabile, infaticabile, impioppibile autrice ci ha mandato appunto queste news e noi le abbiamo lette. Ok, il prezzo è giusto.

0: Tattici nucleari, Fabri Fibra, sono le 20:54, ci avviamo alla chiosa, caro Gianfranco, abbiamo parlato questa sera di lettere d'amore.
1: Lettere d'amore, c'è una cosa sulla quale non sono d'accordo e lo dico velocemente, perché prima si era parlato di questo studio americano, però a un certo punto io ho letto una postilla che non mi ha convinto, cioè questo studio cosa dice? Che chi manda una email romantica è più coinvolto emotivamente rispetto a chi lascia un messaggio vocale. Ora, se io sono veramente preso da una persona, sì, che sia una mia o che sia una persona con la quale voglio provarci. Guarda,
0: sì,
1: un messaggio vocale
0: è più coinvolgente.
1: Ti entra dentro.
0: Sì, perché c'è l'emozione.
1: Invece la mail,
0: giusto,
1: io le mando solo per lavoro. Ma quando mai uno manda una mail?
0: Però avevi una notizia da dire sulle lettere d'amore, una cosa importante.
1: Ah, quella cosa che ti volevo dire prima io. No, ma quella è una cosa troppo lunga, dai, adesso.
0: E allora, sai che ti dico? Chiudiamo così, che la più antica testimonianza scritta di sentimenti amorosi della storia umana è il canto d'amore di Shusin, noto anche come Reperto Istanbul 2641, una poesia d'amore incisa su una tavoletta d'argilla e scritta a cuneiforme, risalente a 4000 circa anni fa, cioè 2030 avanti Cristo, e quindi diciamo che la lettera d'amore, tu non c'eri, mi sa. La lettera d'amore esiste anche addirittura prima di Rai Isoradio, pensa un po'. Invece Isoradio torna anche domani.
1: Isoradio torna sempre anche domani. Noi naturalmente con Becom torniamo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 21. E tra l'altro, se volete anche scrivere una lettera d'amore o anche di critiche, per carità, uno a scoppio, così come a tutto il team di Rai Isoradio, 348 103 10 10.
0: Se invece volete sentire di cosa abbiamo parlato questa sera su Rai Play Sound, trovate il nostro podcast. Noi ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo chi si avvia al weekend, e noi non ci saremo, abbiamo detto, ma torniamo lunedì con grandi ospiti, una settimana piena di argomenti, di cose da dirci.
1: Posso dire che tra l'altro diciamo, la presenza di ieri di Maurizio Battista ha fatto saltare il banco, perché
0: facciamo
1: una postilla, mettiamolo, insomma, un successo clamoroso, per cui va bene.
0: Grazie Gianfranco Valenti.
1: Grazie Silvia Salemi, grazie Simone Mercurio.
0: Grazie
2: a voi,
0: ci
2: ragazzi.
0: Sentiamo lunedì. Grazie a Lucia
1: Pioppi.
0: Grazie.
1: Scoppio, Federico, ciao. Scoppio.
0: Ciao.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La Commissione europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni con la richiesta di maggiore flessibilità nei conti italiani, che ha evidenziato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. L'inflazione incide su una spesa che vale il 20,4% del PIL, scrive la Premier. L'ipotesi è dunque utilizzare le maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi per contrastare il caro energia attraverso una deroga temporanea ai vincoli di bilancio. In Francia ora quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, a Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. Il partito France Insoumise di Mélenchon è accusato di aver alimentato le proteste. Torniamo in Italia con la cronaca del delitto di Garlasco. Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha annunciato la richiesta di rinvio a giudizio e arriva la decisione della famiglia della vittima.
3: I Poggi non si costituiranno parte civile contro Andrea Sempio nell'udienza preliminare attesa dopo la fine delle indagini della Procura di Pavia. Non abbiamo pretese economiche verso persone innocenti, spiega l'avvocato Compagna. Piena fiducia nelle sentenze a carico di Alberto Stasi l'aveva ribadita in mattinata anche lo storico legale della famiglia, Gianluigi Tizzoni.
4: Ritengo che sia un po' propaganda in un'informazione leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
3: L'analisi del 19 settembre da parte dei RIS aveva correttamente riscontrato il materiale genetico, aggiunge Tizzoni, citando la relazione di Previdere e Gregnani. Sono i consulenti della procura che, a proposito dei due referti nulli del giorno successivo, sostengono l'opportunità di un ulteriore approfondimento che non è mai avvenuto. Non comunicare quei risultati è stata un'indebita scelta interpretativa, scrivono invece gli esperti della difesa di Stasi, Linarello e Ricci.
5: Dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo anche una nuova ricostruzione del delitto. Chiara ha lottato a lungo ed è morta fino a 60 minuti dopo l'aggressione, un intervallo più lungo rispetto ai 23 sanciti dalla Cassazione e che, secondo chi indaga, è escluderebbe Stasi.
6: Milano, Francesco Perugini per il GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato dalla notte scorsa in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. Il bollettino medico definisce le sue condizioni critiche ma stabili. Dopo avergli fatto visita, la figlia Evelina si è detta devastata dalle sue sofferenze e in un durissimo sfogo ha accusato l'entourage del critico d'arte di averlo trascinato ed esibito tutta l'estate, ignorando lo stress e i gravi problemi di salute pregressi, tra cui un tumore, l'ischemia e una recente forte depressione, che avevano già debilitato il suo fisico. Regno Unito, l'attacco contro la base della RAF a Fairford. C'è un nuovo arresto, la corrispondente.
7: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa: preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa quando i cinque uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Torniamo in Italia. Meteo domani, tempo stabile su tutto il paese con qualche nube in più al centro-nord, soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e Liguria. Ampie schiarite al sud, temperature miti con massime sopra la media stagionale. Nel fine settimana prevarrà il sole su gran parte del paese. Non basta dire caffè, consumatori sempre più attenti alla qualità, all'origine e all'aroma. Cresce così il consumo di quelli speciali a casa e al bar.
0: più che un'abitudine ormai consolidata, un modo diverso di intendere il caffè. Chicchi selezionati, provenienza tracciata, spesso un'unica origine invece delle miscele classiche, tostatura calibrata e un punteggio minimo di 80 su 100 secondo i criteri dell'ente internazionale di riferimento. Prodotto di altissima qualità il caffè specialty, da bevanda di nicchia ha conquistato anche in Italia una clientela sempre più ampia, spiega Davide Cobelli, campione italiano di tostatura e titolare di una torrefazione.
8: Abbiamo iniziato a parlare di specialty in Italia una quindicina di anni fa ormai, e oggi sta diventando non più un movimento ma realtà pura.
0: Traguardo non da poco per un segmento che da noi cresce a ritmo doppio rispetto a quello del caffè tradizionale, merito anche di ciò che arriva al palato.
8: Uno specialty coffee deve avere delle caratteristiche organolettiche di altissima qualità.
0: Che vuol dire?
8: Nella tazza delle persone dovrebbe arrivare un prodotto molto complesso dal punto di vista aromatico.
0: Cosa ti è capitato di sentire in uno specialty?
8: Esplosioni che quasi sempre ricordano la frutta. Il caffè non dovrebbe ricordare il bruciato e l'amaro, ma dovrebbe ricordare la frutta, perché il caffè in natura è il seme di un frutto.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: È tutto, la linea va a zona Cesarini, il GR torna alle 22. Buon ascolto.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

per tutta la canzone ripetono: siamo fatti uno per l'altro, I was made for loving you, insomma siamo perfetti. Questo il succo di un grande hit dei Kiss di qualche anno fa, che abbiamo volentieri riascoltato e ritrovato in questa serata del 1° ottobre del 2026. Buona serata a tutti, buon viaggio, prosegue la programmazione di Iso Radio. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, e torniamo appunto al ritmo della sera, il nostro contenitore serale che ci porterà fino a 00:30 a chiudere la programmazione per oggi. Salutiamo anche Silvia Salemi e Gianfranco Salenti con Becom, torneranno puntuali lunedì prossimo alle 19. C'è Sergio Ciani in console, Roberto Fragomeno. Allora, vediamo un po' la situazione, vediamo un po' il traffico. Sulla 8 è chiuso il tratto tra diramazione Galarate-Cattico e Castronno, direzione nord Varese. Sulla 23, quello tra Pontebbe e Carnia, chiuso verso la 4 fino alle 6 di domani mattina, mentre sul raccordo Salerno-Avellino è chiuso il nodo con la A30 da Avellino, è chiuso per un incidente per chi viaggia in direzione sud. Tra poco vediamo tutti gli altri aggiornamenti. Ora uno dei grandi successi del momento, il nuovo singolo di Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, titolo del brano che abbiamo ascoltato. Sono le 21:18 minuti, domani sera a quest'ora la nostra nazionale starà giocando contro la Francia, niente poco di meno che a Saint-Denis, allo Stade de France, e ci ritroveremo contro Zinedine Zidane, che il nostro Marco Machin Console conosce bene, Zidane, perché ve lo siete goduto dalle vostre parti, un grandissimo giocatore della Juventus, tra le altre squadre, anche del Real Madrid ovviamente, della nazionale soprattutto francese. Lui in Francia giocava nel Marsiglia, se non sbaglio. Zidane però è anche legato a quella famosa testata a Materazzi in quel match tra Italia e Francia che insomma, è passato un po' alla storia. Quindi domani sera si ritroveranno, non c'è Materazzi, c'è Zidane e c'è il nostro Roberto Mancini come allenatore. Vedremo un po' come andrà domani sera. Intanto oggi si stanno giocando parecchie partite per quello che riguarda la Nation League. Il Portogallo sta vincendo 2-1 in Danimarca, il Galles è sotto con la Norvegia per 1-0, Germania-Serbia 0-0, e c'è Grecia-Olanda con questa sorprendente Grecia che sta battendo anche l'Olanda 1-0 in questo momento per gli ellenici, mentre si gioca anche Irlanda-Austria 1-0 e Israele-Kosovo 0-0 il risultato. Questi match di National League che si stanno giocando in questo momento.

della stellina Francesco De Gregori, 21 e 24 minuti qui in diretta su Isoradio. Andiamo di nuovo in autostrada, è chiusa la 1 tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna, è chiusa la 23 tra Ponte Beccarnia verso la 4, è chiusa la 8 tra diramazione Gallarategattico e Castronno direzione nord Varese. La 1 vede code per lavori tra Firenze e la 15 in direzione sud Bologna, mentre segnaliamo un incidente in A30 tra mercato, tra il raccordo Salerno Avellino e mercato San Severino direzione nord Caserta. Siamo esattamente al chilometro 54 e 400 raccordo Chieti Pescara a Salvaiessi verso Pescara, rallentamenti per incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Eboli e Campania verso Reggio Calabria, sono segnalate delle code in questo momento, mentre sulla 4 Venezia Trieste abbiamo code per code per incidente tra Meolo Roncade e San Donato di Piave verso Trieste, in direzione opposta tra Cessalto e San Donato di Piave abbiamo code per curiosi relativamente appunto all'incidente sull'opposta carreggiata. Altri aggiornamenti li arrivano dalla Sicilia sulla 19 Palermo Catania a Catena Nuova verso Catania, rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne in questo momento. Allora tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo, la situazione meteorologica nel nostro paese. Ora arriva Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 21:29, siamo collegati con Rai Meteo. Buonasera a Margherita Riu.
3: Buonasera. Sull'Italia è ancora presente un campo di alta pressione che sta portando tempo in prevalenza stabile e soleggiato al centro-sud, mentre al nord, in particolare sulle regioni nord-occidentali, sono presenti nubi estese con precipitazioni che attualmente stanno interessando soprattutto il Piemonte e la Liguria, in minima parte anche l'Emilia-Romagna e la Toscana settentrionale. Nel corso delle prossime ore poi praticamente tutti i fenomeni andranno ad esaurirsi, a parte qualche residuo piovasco che continuerà ad aver luogo sui settori alpini e prealpini. Per domani ci aspettiamo poi una giornata con cielo in prevalenza sereno o velato a causa del transito di innocue nubi alte di tipo stratificato, troppo poco consistenti per riuscire a portare piogge. Tuttavia, tra la tarda mattinata e il pomeriggio è prevista la formazione di locali addensamenti nuvolosi sia al nord che sulla Sicilia. Questi invece saranno abbastanza compatti da portare precipitazioni anche a carattere di rovescio. Il fine settimana poi trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e soleggiato grazie alla permanenza dell'alta pressione, che ci regalerà anche temperature miti e gradevoli, un po' troppo alte per l'inizio di ottobre. Al momento buona parte dei termometri dislocati sul nostro paese stanno registrando temperature intorno ai 20 gradi, mentre domani, durante le ore più calde della giornata, si raggiungeranno e supereranno diffusamente i 25 gradi su quasi tutte le regioni d'Italia, da nord a sud. Da Remetti è tutto, vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Torniamo in autostrada, siamo sulla 4 Venezia Trieste, code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione di Trieste, in A23, tratto chiuso tra Pontebba e Carnia verso la Torino Trieste, ora è chiusa anche la 13 tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud e direzione Sud Bologna, è chiusa la 1 tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Sud, direzione Firenze, è chiusa la 8 tra diramazione Gallaratecattico e Castronno verso Nord Varese, in A4 code per lavori tra Grumelle e Seriate verso Milano, code per lavori anche in A1 tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna. Ora segnaliamo code per lavori in A4 anche tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino.

di Isabel Van Gelder, Kissing Away, il titolo del brano che ci ha portato alle 21:38 minuti. Allora, molte chiusure anche questa notte, tratti importanti, molto così normalmente frequentati, quindi le ricordiamo. È chiusa la 1 tra la variante di Valiche e Pian del Voglio in direzione sud Firenze, chiusa anche la 13 tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud e direzione sud Bologna, ed è chiusa la 8 tra diramazione Galla Rategattico e Castronno direzione nord Varese. In A4 abbiamo code per incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave verso Trieste, nell'opposta carreggiata verso Venezia ci sono rallentamenti per curiosi. Questa è la situazione che confermiamo sulla 4 in questo momento. Ora arriva un brano di qualche tempo fa di Giusy Ferreri, si intitola Il mare immenso.

Il nuovo brano di Elisa, 21:46 minuti sul grande raccordo anulare allo svincolo Ciampino in carreggiata interna. Abbiamo una corsia chiusa per un mezzo fermo in panne, questo a Roma sul grande raccordo anulare. Le altre notizie ci portano in autostrada, code per lavori in A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Grumelle e Seriate in direzione di Milano. Code per lavori in A1 tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna. La 8 è chiusa tra diramazione Galarate Gattico e Castronno verso Varese, chiusa anche la 8 tra Castronno e diramazione Galarate Gattico verso sud Milano, come dire in entrambe le direzioni. Mentre la 1 è chiusa questa notte tra Pian del Voglio, tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud Firenze e anche tra la 1 e locale Taglio in direzione nord Bologna. Questo il tratto della 1, il tratto appenninico. In alternativa si viaggia ovviamente sulla 1 direttissimo. Ora arriva Bruce Springsteen, ci seguirà nei prossimi chilometri, quindi viaggeremo a stelle e strisce con il grande boss della musica internazionale.

Scandalo al sole, qualcuno ricorderà il famoso film, appunto Scandalo al sole, anche una bella colonna sonora. E ora ritorniamo invece ai tempi nostri, hanno comunque preso in considerazione lo stesso titolo, Scandalo al sole. Il film è di qualche anno fa, del 1959, insomma, ed è un film tratto da un bestseller in libreria, una storia ambientata negli Stati Uniti insomma, un racconto, poi un film sempre di grande successo. Beh, l'augurio per loro che il brano ripeta, insomma, le gesta di cotanti predecessori per quello che riguarda appunto il titolo. 21:55 minuti, buona serata a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Vi accompagneremo, vi seguiremo come sempre giorno e notte, quindi anche in diretta per tutta la notte, fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino, con la notte di Isoradio, che partirà appunto a 12:30, dopo il giornale della mezzanotte. Noi invece torniamo indietro nel tempo al Sanremo del 2009, un artista che qui a Isoradio abbiamo spesso e volentieri nostro ospite, Arisa, il brano lo ricorderete, Sincerità.

The Way You Look Tonight, Something About The Way You Look Tonight, qualcosa sul tuo apparire, su come sei, come appari questa sera. Penso molto molto così, cose piacevoli. Elton John, brano di un bel po' di anni fa che ci ha riportato indietro nel tempo, ma poi le atmosfere, no, sono sempre attuali, perché i brani hanno questo potere fantastico, la musica, un po' tutte le arti, anche la musica, di attualizzare anche momenti passati. Torniamo alla viabilità, 22 e 2 minuti, siete all'ascolto di Isoradio con Marco Mascia in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Un bel po' di chiusure se ne aggiungono negli ultimi minuti. È chiusa la 26 tra Gemme e Borgo Manero, direzione nord Gravellona Toce. È chiusa la diramazione Predosa Bettole della 26 tra Novi Ligure e la 7 verso la 7 fino alle 6 di domani mattina. È chiusa questa notte la 1, siamo nel tratto tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione di Firenze, mentre è chiusa anche la 8, la Milano Varese, tra diramazione Gallarate Gattico e Castronno in entrambe le direzioni fino alle 5 di domani mattina. Ora è chiusa anche la 5 tra la statale 26 Aosta Ovest direzione sud Torino fino alle 6 di domani. Abbiamo code per lavori in A4 tra Grumelle e Seriate verso Milano, code sempre segnalate in A1 tra Fidenza e la 15 in direzione sud in direzione di Bologna, anche queste per lavori in corso. Speri.

22,9 minuti in diretta in questa serata, in questo primo ottobre. Beh, secondo me l'autunno inizia ad ottobre. È vero che è iniziato a settembre, quest'anno è il 24 settembre, però ottobre è il mese dell'autunno per eccellenza. I colori stupendi dell'autunno, la natura che cambia appunto colore in questi giorni. Una volta ci gustavamo solo il colore degli alberi vicino a casa, insomma il fogliaggio era quello. Adesso molti partono in autunno, vanno per esempio in montagna a godersi gli alberi, il fogliaggio, questo colore tra il giallo e il verde. Gli appassionati di fotografia, insomma, trovano scenari veramente meravigliosi per scattare le loro immagini. Allora, veniamo un po' agli aggiornamenti. Ancora chiusure negli ultimi minuti: è stata chiusa la 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, tra Arenzano e la 26 verso Genova e tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. In A1, tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord direzione Sud Firenze, in galleria c'è un mezzo fermo, siamo esattamente al chilometro 196 400. Ora è chiusa anche la 7 tra Vignolo e Burbera e Runco Scrivia in direzione di Genova. Vediamo un po' la situazione in A4. L'incidente, ancora code tra Meolo Roncade e San Donato di Piave in direzione di Trieste, sono code per incidente, mentre sul raccordo Chieti Pescara a Salva Iessi verso Pescara abbiamo rallentamenti, anche questi sono dovuti appunto ad incidente.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rai Isoradio.

dura poco, 2 minuti, come un caffè ristretto, però decisamente, insomma, è pieno di energia questo brano dei Green Day che ci ha portato alle 22:16 minuti qui su Isoradio. Proseguono anche le partite per quello che riguarda la Nation League. In Danimarca il Portogallo in vantaggio 3-2, Galles 2 Norvegia 1, Germania Serbia 2-0, la Grecia in vantaggio 2-1 sull'Olanda, l'Irlanda 2-0 sull'Austria, sempre 0-0 tra Israele e Kosovo. Questi i risultati. Domani invece gioca l'Italia a Saint-Denis in Francia, lo Stade de France d'Italia, appunto in casa della fortissima Francia di Zidane.

0: vita.
1: 22-24 minuti, la musica italiana, le novità, ma anche insomma il repertorio, come sapete qui su Isoradio ci godiamo sia brani del passato sia novità, un'alternanza durante la nostra programmazione. Il traffico questa sera con molte chiusure che si stanno aggiungendo minuto dopo minuto, anche tratti molto importanti e frequentati come quello della Roma-Firenze, chiuso il tratto tra Orvieto ed Orte, direzione sud Roma, è chiusa anche la diramazione Roma Sud tra il grande raccordo anulare e Monte Porzio Catone verso sud, verso la 1, è chiusa la 24 tra San Gabriele Colledare e Assergi in direzione di Roma, è chiuso il ramo A1 Nord Capodichino tra la 1 e in prossimità del bivio tra la 1 e Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Attenzione, incidente sulla Roma-Napoli tra Capo e Santa Maria Capo Vetere, direzione sud Napoli, siamo esattamente all'altezza del chilometro 728. Chiusa la 3 questa notte tra Torre Annunziata Sud e Castellammare di Stabia verso sud Salerno, e sempre in direzione di Salerno anche chiuso il tratto della 3 tra Cava dei Tirreni e Salerno.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Orvieto ed Orte verso sud Roma. Il tratto è chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, chiusa anche la diramazione Roma Sud tra il grande raccordo anulare e Monte Porzio Catone verso la 1. La 1 segnala anche un incidente, qui siamo sulla Roma-Napoli tra Capo e Santa Maria Capo a Vetere, direzione sud Napoli, incidente all'altezza del chilometro 728. Andiamo invece al nord, chiusa la 4 ora tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, chiusa la 5 tra la statale 26 per il Monte Bianco e Aosta Ovest in direzione sud Torino fino alle 6 di domani mattina. La 8 Milano-Varese chiusa tra diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in entrambe le direzioni, chiusa per lavori, rimarrà chiusa appunto fino alle 6 di domani mattina. In A4 segnaliamo ancora un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione di Trieste e qui sono ancora segnalate delle code.

0: Le 22:39 minuti abbiamo ascoltato questo Cabana di Irama, Isoradio con voi in diretta in viaggio in questa serata, in questo primo ottobre, questo giovedì primo ottobre. Tra poco l'informazione tornerà con l'edizione del giornale radio. Intanto vediamo un po' gli aggiornamenti per quello che riguarda la viabilità, anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Intanto è stata chiusa anche la 9, sempre per lavori, è stata chiusa al confine con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso in direzione nord, proprio in direzione del territorio elvetico. La 1 è chiusa tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna, è chiuso anche il tratto della variante di valico tra località Aglio e la 1 in carreggiata nord, quindi in direzione di Bologna. La Roma-Firenze è chiusa tra Orvieto ed Orte, direzione sud Roma, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. Chiusa anche la 24, siamo in Abruzzo tra San Gabriele e Colle d'Aria, Sergi verso Roma. L'album è Tu come stai, Claudio Baglioni, con te il brano che ascoltiamo.
1: Stasera vengo a piedi, ho già rimesso l'auto nel garage, il tempo di comprare qualche cosa dentro.

il film But the Girl When All's Well, il brano che ci ha portato da 22 a 50 minuti. Allora, sulla 4 tra Meolo Roncalda e Sandola di Piave verso Trieste abbiamo rallentamenti per incidente. Qui è avvenuto un incidente, la situazione sta migliorando, ora rallentamenti. Rallentamenti segnalati in questo momento sulla statale 439 Sarzanese Valdera, Capannoli, in entrambe le direzioni, perché c'è olio sull'asfalto. Questa è la ragione appunto dei rallentamenti. Code sulla 1 tra Fidenza e la 15 direzione sud Bologna. Abbiamo sulla variante di Valico la chiusura del tratto tra località Aglio e la 1 direzione nord Bologna per lavori fino alle 6 di domani mattina. La 1 è sempre chiusa tra Orvieto ed Orte direzione sud Roma sempre fino alle 6 di domani, e chiusa anche la diramazione Roma Sud tra il raccordo e Monte Porzio Catone in direzione sud, in direzione della 1. Ora sulla Roma Napoli tra Capo e Santa Maria Capo Vetere verso sud Napoli abbiamo un chilometro di coda, incidente al chilometro 728, si tratta di un tamponamento tra un camion e un'auto, e c'è in questo momento un'auto in fiamme in corsia centrale, quindi una situazione al momento complessa sulla 1 tra Capo e Santa Maria Capua Vetere direzione sud Napoli.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, ultimo 22:55 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco le notizie del giornale radio alle 23, il GR1. In Campania è chiusa la 3 tra Torre Annunziata Sud e Castellammare di Stabia verso sud Salerno e anche tra Cava dei Tirreni e Salerno, sempre in direzione sud, e rimarranno questi tratti chiusi fino alle 6 di domani mattina. Dicevamo della Roma-Napoli, tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso sud verso Napoli, 1 chilometro di coda per un incidente, siamo al chilometro 728, l'incidente è appunto in direzione di Napoli, un tamponamento, c'è un veicolo in fiamme in questo momento in corsia centrale. Appunto al chilometro 728. In A10 sono chiusi i tratti tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia, tra Arenzana e la 26 verso Genova, e quello chiuso anche tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. In questo caso la riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Tra poco arriva, torna l'informazione con le notizie del GR1. Noi ci risentiremo al termine, poi viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, quando ci sarà l'appuntamento consueto con la notte di Isoradio in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e sarebbe in fiamme al largo dell'Oman. Lo riferiscono i media iraniani senza indicare né l'autore dell'attacco né la bandiera della nave. Intanto gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nella regione con l'invio di una terza portaerei, mentre l'Arabia Saudita annuncia di aver intercettato 2 missili e 4 droni lanciati dagli Houthi. Sul fronte energetico, Washington chiede all'Europa di aumentare subito le forniture di gasolio per fronteggiare le carenze sui mercati internazionali e invita gli alleati a rispettare gli impegni assunti. In caso contrario, verranno ridotte le esportazioni dall'America. Donald Trump intanto ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic, i due colossi dell'intelligenza artificiale. Scontri, incendi e quasi 2000 fermi in Francia, dove la protesta degli studenti ha ormai raggiunto tutto il paese. Scuole date alle fiamme, a Marsiglia un preside e alcuni collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Complessivamente i feriti sono oltre 300. Il governo convoca un vertice di crisi e accusa la France Insoumise di Mélenchon di fomentare le violenze. Il partito respinge le accuse. La cronaca, delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio. Al centro della nuova inchiesta anche la prova del DNA sulla bicicletta di Alberto Stasi, la cui attendibilità è stata messa in discussione. Sul punto interviene il legale dei Poggi, Gianluigi Tizzoni.
3: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
2: Altro caso di cronaca è quello di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia. Dall'autopsia le prime ipotesi.
4: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da 2 agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a un'indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione.
5: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Il meteo, ancora alta pressione sull'Italia. Domani nuvolosità più consistente al centro-nord, in particolare sulle Alpi tra Piemonte e Liguria, mentre al sud prevarrà il sole. Temperature oltre le medie del periodo e nel fine settimana cielo sereno su gran parte del paese. E parliamo di televisione. Tornano in Valle d'Aosta le indagini di Rocco Schiavone, confermate le riprese della nuova stagione della serie con Marco Giallini.
6: Il 2027 inizierà sotto i migliori auspici per i fan di Rocco Schiavone. Il vicequestore, creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato dall'attore romano Marco Giallini, tornerà infatti su Rai 2 a febbraio, con i nuovi episodi della serie giunta alla 7ª stagione. Ma non solo. Dal Tropea Film Festival, incalzato dal settimanale Gente, Giallini si è lasciato andare ad un'altra attesa anticipazione. Le prossime riprese sono confermate per gennaio 2027, un mese prima della messa in onda dei capitoli girati la scorsa primavera, quando nonostante un incidente ad Aosta, il protagonista era tornato sul set appena un mese dopo la frattura della testa del femore. La data non è stata ancora confermata dalla Rai, che coproduce la fortunata fiction con Cross Production. Quanto all'ottava stagione, l'unica certezza è che i tempi sono stati anticipati di circa un anno. Inoltre, questa volta la troupe arriverà ad Aosta in pieno inverno. Giallini, dunque, non sarà costretto a soffrire il caldo nel suo inseparabile Loden. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
2: E la linea va al mix delle 23, il GR1 torna a mezzanotte.
0: Rai Isoradio. la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Radio. Bombe.

3 dopo l'informazione, dopo il GR1, il rock dei Guns N' Roses, November Rain alle 23:12 minuti in questa prima giornata di ottobre del 2026. Sergio Ciani in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, poi una notte di Isoradio in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 di lunedì 2 ottobre. Subito però in autostrada, gli aggiornamenti ci portano in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, incidente al chilometro 48. Sono al momento aperte comunque tutte le corsie al traffico. È chiusa questa notte la A variante di valico tra località Aglio e la 1 in direzione nord Bologna. Rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. La 1 è chiusa tra Orvieto ed Orte verso sud verso Roma. È chiusa la diramazione Roma Sud tra il raccordo e Monte Porzio Catone in direzione proprio della 1. Abbiamo code per incidente sulla Roma Napoli tra Capo e Santa Maria Capua Vetere in direzione sud Napoli. L'incidente al chilometro 728, circa un chilometro di coda. Sulla diramazione per Capo di Chino è chiuso il tratto tra Capo di Chino e inizio tangenziale di Napoli in direzione della stessa tangenziale. La tangenziale di Napoli è chiusa tra Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino e tra Agnano e Cuma in direzione Pozzuoli.

23:20 minuti. Beh, oggi insomma quelli che seguono lo sport, soprattutto il tennis, hanno scoperto che i giapponesi, che solitamente sono molto composti nelle loro reazioni, non alzano raramente la voce, non perdono la testa, insomma, sono un popolo che conosce bene le buone maniere e anche un po' il contenere le emozioni, sia quelle positive che quelle negative. Oggi però c'è stata una piccola sorpresa, perché oggi si è ritirato proprio a Tokyo, nel suo paese, Kei Nishikori, un giocatore giapponese che è entrato anche tra i primi 10, che ha avuto una carriera di 19 anni molto molto importante. Si è così ritirato, e al termine del match che ha perso contro Tiafoe, il forte giocatore americano, ha fatto il giro del campo per salutare il pubblico di Tokyo, e poi alla fine si è avvicinato, insomma, alla sua famiglia che era scesa sul campo, ha salutato la moglie, la mamma e tutti quelli del suo team, l'allenatore, il preparatore atletico, il fisioterapista, insomma tutta la squadra, e tutti erano commossi, tutti, insomma, piangevano, ma in maniera molto molto così composta, in maniera direi giapponese. Anche il commentatore della TV giapponese non riusciva a parlare, aveva proprio il singhiozzo dato da un pianto a malapena contenuto, però tutto fatto in maniera molto molto così composta, particolare. È un popolo veramente eccezionale, che per tante cose ci insegna le buone maniere, ma che è un'anima, e giustamente si commuove in un momento così particolare, come un giocatore che ferma la sua carriera dopo 19 anni trascorsi, in questo caso sui campi da tennis, ma potrebbe valere proprio per qualsiasi sport, anzi dirò di più, per qualsiasi lavoro.

23:29 minuti, buona serata ancora a tutti, buon viaggio, lo ascolto di Isoradio, il traffico, molte le chiusure questa notte in Italia, andiamo a vedere le ultime notizie. In A1 tra Calenzano e la variante di Vario, in direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. La 1 è chiusa questa notte tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud, direzione Firenze, chiusa ovviamente per lavori fino alle 6 di domani mattina. Chiusa anche la variante di Valico tra località Aglio e la 1 in direzione nord Bologna. In A10 tratti chiusi tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Ventimiglia, tra Arenzana e la 26 verso Genova e tra Genova Aeroporto e Genova Pra direzione Ventimiglia. È chiusa la 26 tra la 10 e Ovada verso Gravelluna Toce, tra Gemme e Borgo Manero sempre in carreggiata nord, la 26 anche chiusa tra Baveno e Aruna in direzione sud verso Genova. La 7 è chiusa questa notte tra Vignolo e Borbero e Roncoscrivia in direzione di Genova. Chiusa la 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo direzione sud verso Bologna, mentre la 4 è chiusa tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino.

Un classico di Bob Dylan alle 23:37 minuti qui su Isoradio. Abbiamo così ritrovato questo brano molto breve, 2 minuti e mezzo, cosa che Bob Dylan era abituato spesso e volentieri a fare. Poi faceva anche canzoni lunghissime come The Hurricane, oltre 6 minuti, insomma alternava brani corti con pezzi insomma di una discreta durata. Diamo uno sguardo alla situazione meteorologica nel nostro paese, come sempre direttamente dal sito dell'Aeronautica Militare, meteom.it. Questa è la situazione al momento riguardo ai maggiori centri italiani, con una proiezione anche ai prossimi minuti. A Torino nuvoloso, 18 gradi, anche a Milano nuvoloso, stessa temperatura, 18 gradi, sereno a Venezia con 21 gradi, a Genova nuvoloso 21 gradi, a Bologna sereno 19 gradi, nuvoloso il cielo a Firenze 21 gradi, ad Ancona sereno 19 gradi, a Roma il cielo è totalmente sereno 22 gradi, sereno anche a Napoli con 21 gradi, mentre a Bari il cielo è sereno con 18 gradi, sereno a Catanzaro 19 gradi, a Palermo sereno 21 gradi, sereno anche a Cagliari, temperatura la più alta registrata in questo momento intorno ai 23 gradi.

Renato Zero, beh, non potevamo non ascoltarlo, uno degli ultimi brani in programmazione quest'oggi, perché oggi ieri 30 settembre è stato il compleanno di Renato Zero, un giorno di ritardo, insomma, gli faccio anch'io gli auguri qui su Isoradio. Lui ieri ha scritto stamattina sul suo profilo, ha scritto: i vostri auguri mi sono giunti puntuali e fragranti, grazie ancora di esistere, di avermi costantemente stimolato a fare sempre meglio, il vostro irriducibile Renato. E poi ha annunciato per Natale un album di brani non inediti, non suoi, quindi come interprete, però non si è spinto oltre. Vedremo un po' cosa proporrà per Natale, insomma, nonostante non sia più un ragazzetto, Renato Zero è sempre molto attivo sul mercato discografico, non vive di rendita, insomma, fa tanti inediti, fa comunque rielaborazioni di grandi successi anche internazionali. Vedremo a Natale in cosa si cimenterà, e sicuramente, insomma, sarà un omaggio, ha detto, ai suoi illustri maestri. Quindi, insomma, già inciso recentemente, abbiamo ascoltato dei brani in cui ha cantato brani per esempio di Aretha Franklin, di grandi artisti internazionali, quindi vedremo, insomma, probabilmente sarà una collezione di questi brani. Comunque, con un giorno di ritardo, auguri a Renato Zero per il suo compleanno il 30 settembre.

Oggi si festeggia, non c'è niente da festeggiare, si ricorda che 50 anni fa, il 1 ottobre del 1976, fu l'ultimo giorno in cui tutte le scuole italiane cominciarono appunto il 1 ottobre. Si tornava tutti insieme a scuola, ma si tornava ad ottobre. Poi c'è stata una riforma, il calendario scolastico è cambiato, è stato anche differenziato da regione a regione e insomma è cambiata un po' la situazione, si entra a scuola molto molto prima, ma fino a 50 anni fa, appunto fino al 1 ottobre del 76, si tornava tutti insieme proprio all'inizio del mese di ottobre. Allora il giorno nuovo, fino al giorno nuovo cantavano i Negramaro con Fabri Fibra, siamo in prossimità del giorno nuovo del 2 ottobre, ma ancora siamo nel primo, quindi ricordiamo quelle che sono al momento le notizie, o almeno alcune notizie. Sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo, tratto chiuso in direzione sud, è chiusa anche la 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Chiusa questa notte la 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, tra Renzano e la 26 verso Genova e tra Finale Ligure e Pietra Ligure sempre verso Ventimiglia. La 26 è chiusa tra la 10 Ovada verso nord Gravelona Toce, tra Ghemme e Borgo Manero verso Gravelona Toce e tra Baveno e Aruna in direzione Genova. La 7 è chiusa tra Vignole e Borbera e Roncoscrive in direzione di Genova. Chiusa la 1 tratto appenninico questa notte tra la variante di Valico e Pian del Voglio direzione sud Firenze, mentre la variante di Valico anche registra la chiusura tra località Aglio e la 1 in direzione nord Bologna. Rallentamenti per incidenti in A1 tra Capo e Santa Maria Capo Vetere verso Napoli, la 1 è chiusa tra Orvieto ed Orte in direzione sud, direzione Roma. Allora, tra poco le notizie del giornale radio, quindi il giornale della mezzanotte, facendo un po' il riepilogo dei fatti più importanti avvenuti in questa giornata in Italia e nel mondo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Giorgia Meloni scrive a Bruxelles: valutare l'impatto dell'inflazione e usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. Vertice in serata a Palazzo Chigi. Trump: potrei chiedere all'Europa di attingere alle sue riserve di gasolio. E sull'intelligenza artificiale ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic. Francia, la rivolta degli studenti, cortei in tutto il paese, aule incendiate e scontri. 2000 i fermati. Sulle risorse per l'istruzione, Macron tenta la via del dialogo. Legge elettorale, centrodestra compatto, respinte con il voto segreto le pregiudiziali delle opposizioni. Il campo largo attacca, premierato mascherato. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta in Val di Susa, in carcere un 59enne. Si definiva il prescelto e depredava donne fragili. Stato Cupido contro il crollo delle nascite. Le autorità di Singapore lanciano un'app di incontri per creare nuove famiglie. Tutti tornano a casa. Esce il nuovo disco di Ariete ad anticipare l'album Che bella vita, il duetto con Angelina Mango. Calcio stasera Francia-Italia di Nations League. Gli azzurri ritrovano Zidane 20 anni dopo la finale mondiale di Berlino e la testata Materazzi. L'Under 21 vince allo scadere in Armenia e lunedì contro la Polonia si gioca la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen chiedendo maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione. La Presidente del Consiglio ne ha parlato anche all'evento per gli 80 anni della CNA.
3: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
4: Una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
3: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
2: Ora la risposta di Bruxelles. Intanto in serata, vertice a Palazzo Chigi sul documento programmatico di finanza pubblica.
5: La lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione è arrivata a Bruxelles, ma già prima che giungesse a destinazione la Commissione ha fatto sapere che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto, in cui oltre alla fiammata dei prezzi si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Di bilancio e risanamento ha parlato Mario Draghi, è inevitabile, ma a farlo solo con tagli e tasse non basta. Intervenuto alla Banca Nazionale Svizzera, l'ex presidente della BCE ha indicato nelle riforme sovranazionali la leva per la crescita e chiesto all'Europa di attuare la roadmap per la competitività. Tra le priorità anche il controllo dell'inflazione e un investimento di 100 miliardi nell'intelligenza artificiale finanziabile dal bilancio europeo. In una fase di incertezza per l'economia internazionale, i mercati sono sotto pressione. In rosso le borse europee, Londra e Parigi perdono oltre l'1,5%, Francoforte l'1,03%, Milano il 2,21%. Lo spread BTP Bund sale a 118 punti. Giornata contrastata anche a Wall Street, che chiude poco sopra la parità. In rialzo il petrolio con il Brent a $102 e il WTI a 93. La Camera intanto è impegnata sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre il voto finale sulla riforma.
6: La maggioranza passa senza intoppi il primo ostacolo, il voto segreto sulle pregiudiziali alla Camera, lì dove a luglio il governo era andato sotto. Non ci aspettavamo altro, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. I numeri sono chiari, concorda l'azzurro Antonio Tajani. Una compattezza che si ritrova negli argomenti a favore del testo, garantisce stabilità e ridà potere agli elettori, dice in aula il leghista Igor Iezzi, togliendolo alle segreterie.
7: La sovranità appartiene al popolo, non al Nazareno, al popolo.
6: Ma l'indicazione del candidato a Palazzo Chigi per le opposizioni rimane un premierato di fatto che stravolge la Costituzione. Si aggiungono, elenca il PD, i capilista bloccati che renderanno inutili preferenze e alternanza di genere. L'obiettivo della destra, sintetizzano i 5 Stelle, è uno solo: rimanere imbullonati al potere. Alfonso Colucci.
8: È il frutto della paura, ma la politica è coraggio, non la paura di cambiare il proprio posto.
6: Con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, che però spiega le pregiudiziali erano ridicole, ma rimaniamo contrari al testo. Lucio Bondi, GR1.
2: Migranti, il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea, riunito a Lussemburgo, ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri. Le norme introducono regole più rigorose e prevedono la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi fuori dall'UE. La normativa integra il patto su migrazione e asilo, entrerà in vigore nelle prossime settimane. Caro carburanti, arrivano segnali di riduzione dei prezzi.
9: Con l'adesione di Tamoil al Price Cap dopo Eni, IP e Kuwait, ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Positivo il giudizio del Codacons ed è una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro dei prezzi mostra qualche segnale positivo. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete stradale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a seguire da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare eventuali ricadute sui prezzi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 8 minuti, continuiamo ad occuparci di temi economici legati al caro energia. Ne ha parlato negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale, il corrispondente.
10: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito, secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista, prima, si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale. Poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea che il governo federale acquisti una partecipazione in OpenAI o Anthropic, come è successo con Intel. Poco fa, infine, Trump ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, ha risposto l'inquilino della Casa Bianca. Ci stiamo lavorando, aveva già detto poche ore fa, ma le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'attacco contro la base della RAF a Fairford nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana con l'accusa di preparazione di atti terroristici. È il sesto arresto, gli altri 5 sospettati erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. E proseguono le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota omanita che ha tentato di far precipitare l'aereo e il comandante indiano che lo ha impedito insieme ad agli altri membri dell'equipaggio sono stati riportati negli Emirati Arabi Uniti dopo il ricovero in Arabia Saudita. Nel frattempo esplode la polemica in Israele per le falle nella sicurezza. E siamo alla protesta degli studenti in Francia che si estende a tutto il paese. Oltre 400 i feriti, quasi 2000 i fermi. Il governo tenta una mediazione.
11: Cassonetti della spazzatura a bloccare gli ingressi dei licei, ma anche aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo il partito di Mélenchon, in effetti presente ad alcuni cortei coi suoi militanti, replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora la cronaca con il caso Garlasco. Se Andrea Sempio sarà processato, la famiglia Poggi ha annunciato che non si costituirà parte civile. Sulle polemiche legate alle vecchie indagini interviene al nostro giornale l'ex comandante del RIS, il generale Luciano Garofano, che respinge le accuse.
12: È ancora la vicenda del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Stasi a tener banco nell'affaire Garlasco. Su questo ci sono un esposto della difesa Stasi e un fascicolo della procura di Pavia al momento senza ipotesi di reato. Il comandante del RIS di allora, generale Garofano.
13: Io vedo un travisamento un po' di un dato di fatto, quello della procura espresso nel comunicato, che dice soltanto: noi non abbiamo rinvenuto nel fascicolo del 2007 questa documentazione. Punto.
12: Nessun tentativo di nascondere quei dati grezzi, dunque, secondo il generale.
13: La negatività può avere delle ragioni tecniche, ma non inficiano il dato positivo, cioè che c'è il DNA di Chiara Poggi.
14: Gli avvocati di Sempio sembra che siano pronti a presentare un'istanza di incidente probatorio sull'impronta 33, come commenta lei?
13: Dico, finalmente. Io ho perorato questa possibilità e ho suggerito l'anno scorso che l'impronta 33 entrasse in quell'incidente probatorio.
12: Tra gli atti della procura, una nuova consulenza su dinamiche e tempi della morte di Chiara, ora ritenuti difficilmente compatibili con l'arco temporale in cui Alberto Stasi avrebbe compiuto il delitto. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta sulla setta scoperta nella Bassa Val di Susa, in provincia di Torino, ha arrestato il capo del gruppo accusato di abusi sulle discepole.
15: Le vittime erano persone fragili, anche minorenni. Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, che si faceva chiamare maestro, è accusato di aver ridotto in schiavitù diverse persone, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale aggravata, truffa aggravata e danni dello Stato per aver percepito indebitamente 80.000 euro per una pensione di invalidità. Sono il prescelto in contatto con la madre divina, così dichiarava il capo della setta, manipolando le sue adepte, proponeva terapie sciamanitiche per guarire malattie. Le monache, così le chiamava, erano costrette al voto di obbedienza e povertà, versando tutti i loro averi a Malatesta.
16: Mettersi alla prova fa tutto parte del sentiero spirituale che ognuno di noi sta percorrendo.
15: Nei viaggi tra Italia, India e California e sui monti malaiani ha studiato tecniche di armonizzazione con la terra, yoga, meditazione e difesa personale, attraverso le quali avvicinava le vittime all'interno di una comunità residenziale. Lì si sarebbero consumate le violenze. Tre i collaboratori del 59enne, indagati avvocati a piede libero, tra loro una psicologa e un massoterapista, Elena Paba, GR1.
2: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, è ricoverato da ieri nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. A darne notizie è il primo bollettino diffuso dall'ospedale firmato da Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento di Emergenza. A Bologna primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia.
17: L'esame autoptico ha confermato la presenza di sangue nei polmoni di Abderrahim Fakir, indicando tra le cause della morte l'asfissia meccanica, ma i consulenti della procura che oggi incontreranno le parti avrebbero anche indicato l'assunzione di droga tra le concause del decesso. Per l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir, la concentrazione di cocaina rilevata sarebbe la metà di quella indicata come letale dalla letteratura medica. Per questo sostiene, senza la compressione subita Fakir sarebbe ancora vivo. Invece, ricorda, nel tentativo di ammanettarlo dopo che aveva dato in escandescenze, i due poliziotti lo bloccarono a terra sotto il loro peso per diversi minuti fino a quando smise di respirare. Ma per l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste gli agenti, quella stessa concentrazione di cocaina sarebbe superiore a una dose letale. La relazione finale arriverà entro 20 giorni. Nel frattempo i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, mentre l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati. Simone Zazzera, GR1.
2: La Procura di Roma ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani nel processo d'appello sul riciclaggio della casa di Monte Carlo dopo le condanne di primo grado in attesa della sentenza definitiva prevista per febbraio 2027. Un'app per fronteggiare il drastico calo delle nascite e la sorprendente iniziativa del governo di Singapore.
18: All'epoca di questa canzone c'era il boom demografico e gli incontri li combinavano le agenzie matrimoniali. Oggi la denatalità è un problema in tanti paesi e per gli incontri ci sono le app. Singapore unisce i due aspetti del nostro tempo. Per far fronte al calo di nascite, con una media di 0,8 figli per donna, le autorità hanno varato una app di dating chiamata First Date. Si affianca a strategie più convenzionali come un consistente bonus famiglie. Non bastasse il bonus, c'è la app riservata ai dipendenti pubblici fra 21 e 35 anni. Sollecitati a iscriversi. Poi l'algoritmo combina un solo abbinamento alla volta per ogni iscritto, perché l'obiettivo è fare coppia di potenziali genitori. Se non per la natalità, la app potrebbe funzionare per la sua modalità di iperselezione. Le altre app di dating vengono cancellate in media dopo un mese, motivo lo stress causato dai troppi abbinamenti. Donatella Gori, GR1.
2: In chiusura la musica, esce oggi Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete che contiene anche 4 duetti. L'abbiamo intervistata.
19: Non è poi così diverso da una casa.
20: È stato un disco voluto, molto pignolo anche, soprattutto sui testi. Raccontano l'Arianna più vulnerabile sicuramente e io sono sinceramente fiera di lei.
21: Ed Arianna, in arte Ariete, per il nuovo album ha preso il suo tempo. 3 anni di singoli, duetti, un Sanremo ed ora arriva Tutti tornano a casa.
20: Mi sono resa conto quanto le persone condividano un sacco di momenti insieme. Poi però ognuno scelga di tornare nel proprio luogo sicuro. Nel mio caso, la mia casa in questi ultimi 3 anni sono stata in primis io, indagato molto su di me, sui miei sentimenti e quello che provavo, il luogo in cui le persone si devono sentire protette. Purtroppo non sempre è così, quindi un luogo di protezione semplicemente. Per me sono stata io.
21: Fisica è quella degli affetti e così a duettare chiama 4 amici. Pulminacci e poi 13 Pietro, prima stanza a destra, il duetto che ha anticipato le 12 tracce, quello con Angelina Mango. Dal 7 novembre le storie di Ariete live nei club. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimo Chiadroni ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
1: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi, le nazionali di calcio in primo piano. Cominciamo da quella maggiore che stasera, nella terza gara di Nations League, sarà di scena a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane, che ritrova per la prima volta l'Italia dopo la famosa testata data a Materazzi nella finale dei mondiali del 2006 a Berlino, vinta ai rigori dagli azzurri. Vigilia caratterizzata dalle conferenze stampa dei due commissari tecnici. Sentiamo le parole di Roberto Mancini nell'intervista rilasciata ad uno dei nostri inviati.
22: Roberto Mancini, rotazioni tante, quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
23: No, non credo, no, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo e quindi abbiamo dovuto cambiare, qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa ma non tanto.
22: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo e anche questa è una bella sfida.
23: No, sicuramente, la partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere. Quindi cercheremo di fare una buona gara.
22: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini, poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
23: Sì, siamo tranquilli, assolutamente sì.
0: Parigi, Francesco Repice, GR1.
1: E tra poco parleremo anche dell'Under 21. Intanto andiamo a vedere le partite che si sono disputate in serata di Nations League. Da segnalare la vittoria esterna del Portogallo, privo del fuggitivo Cristiano Ronaldo, sulla Danimarca 4-2. Il successo del Galles sulla Norvegia 2-1, quello della Germania sulla Serbia 2-0 e il pareggio 2-2 tra Grecia e Olanda. Ed eccoci all'Under 21, che in Armenia ha conquistato allo scadere una sofferta e importantissima vittoria che la tiene in gioco per la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. L'inviato.
24: Praticamente all'ultimo respiro, la nostra nazionale Under 21 ha rischiato di non vincere con l'Armenia, ultima del girone, ancora a 0 punti. Solo al 95esimo, una perla di Sisse ha trovato il gol che ci tiene in corsa per il primo posto nel girone, altrimenti sfumato, in caso di mancato successo a Yerevan. Brutto primo tempo per l'Under 21, meglio il secondo tempo quando all'inizio Baldini manda tutti insieme Sisse, Liberali e Lulli. È proprio Sisse che colpisce una traversa colpita anche da Comuzzo, il portiere dell'Armenia para praticamente tutto. Gazarian ha compreso un calcio di rigore di Coleoscio concesso per un fallo di mano. Quando ormai tutto sembrava finito, 6 minuti di recupero al 95esimo, il gran gol di Zisse dopo che ancora una volta il portiere aveva salvato su Cherubin. Silvio Baldini.
25: Sì, è una sofferenza perché questo è il calcio. Purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, li concludi benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano perché ti stavano a indicare che questa è la classica serie che le cose non vanno.
24: Ora si va a Pescara lunedì con la Polonia per il primo posto nel girone. Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Martedì 6 ottobre, il giorno dopo Italia-Turchia di Nations League, il futuro di Giovanni Malagò e del calcio italiano prenderà una decisione chiara. Per quella data infatti il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, ha deciso di convocare la giunta CONI che dovrà decidere sul commissariamento della FIGC. Si è chiusa con l'archiviazione da parte della Procura federale il procedimento che riguarda all'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala VAR di Rissone, che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. La Supercoppa torna all'antico in Italia e in gara secca a contendersela Inter e Lazio, che si sfideranno a San Siro martedì 22 dicembre alle 21. Chiudiamo con il basket. Contro Milano aveva perso allo scadere per un tiro di Devon Hall. Contro i campioni in carica dell'Olympiacos ha vinto sulla sirena grazie a una prodezza da tre di Marcus Carr. La Virtus Bologna si aggiudica così la sua prima gara in Eurolega della stagione, 96-94, alla terza giornata, in un paladozza letteralmente saltato in piedi dopo la prodezza del canadese. Stasera tocca all'Olimpia in trasferta contro il Baskonia. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti la più serena buonanotte.
26: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Moby, primo brano in programmazione per oggi, 2 ottobre del 2026, mezzanotte e 28 minuti, dopo il giornale della mezzanotte, sulla 1 il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, direzione sud Firenze chiuso, per lavori fino all'alba, chiuso anche il raccordo di Casalecchio in direzione nord, verso la 1, mentre la variante di Valico questa notte è chiusa tra località Aglio e la 1 in direzione nord Bologna, e la 1 è chiusa per lavori tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud Firenze, chiusa anche la 1 tra Orvieto ed Orte in direzione sud, in direzione di Roma. Sulla 1 tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso sud Napoli abbiamo ancora rallentamenti, sono per incidente. Tra poco tutte le altre notizie da Alessandro De Gennaro.
1: Eccomi, sono pronto, sono prontissimo.
0: Prima, una delle ultime notizie che ho dato il primo ottobre, quindi qualche

0: stata la riforma.
1: Nel 1977 è stato il primo anno in cui le scuole sono iniziate il 20 settembre.
0: Ah, ti chiedo com'era il tempo?
1: Sì.
0: Qual era la temperatura esatta e come rivestito quel giorno mentre entravi a scuola?
1: Mi sembra tanto rischia tutto questo.
0: La cuffia ce l'hai?
1: Sì, la cuffia.
0: Manca la cabina, insomma. Però quella la rimediamo.
1: Facciamo finta
0: che c'è la cabina.
1: No, mi ricordo solamente che iniziai il terzo anno di liceo scientifico, quello sì. E fu un trauma perché abituato a godermi l'estate fino alla fine di settembre, poi ecco, soprattutto se ti capitava un'estate come è capitata quest'anno, che tutt'oggi che siamo all'inizio di ottobre, insomma, il tempo possiamo dire è ancora estivo, si può andare al mare tranquillamente, e devo dire che quei 10 giorni di settembre così strappati all'ultimo lembo di vacanza mi traumatizzarono non poco.
0: Lo so, infatti è stata una cosa particolare. Poi andammo a scuola col freschetto
1: infatti,
0: la mattina, anche coprirsi.
1: E nell'occasione ricordiamo anche che fino appunto al 1976, iniziando il 1 ottobre, i bambini delle elementari venivano chiamati i Remigini.
0: Bravo.
1: Perché San era Remigio. San Remigio il 1 ottobre, esatto.
0: C'è Giovanni Sardi che ci guarda, questi da quale pianeta?
1: Da quale epoca arrivano? Noi siamo le voci preistoriche di Isoradio.
0: Esatto, ecco, noi c'eravamo.
1: Jurassic.
0: Anche, quando non c'era la radio, sì, ancora Marconi doveva andare in Patagonia,
1: figuriamoci,
0: noi già eravamo qui.
1: Noi siamo i dinosauri.
0: Che state a fare? Aspettiamo, qualcosa succederà. E poi piano piano sono arrivati i trasmettitori,
1: certo,
0: i microfoni e tutto quanto. Ci hanno così scongelato.
1: Scongelato, siamo qua. Siamo ancora qua, scongelati. Sì.
0: E allora,
1: bene,
0: ti lascio alla notte di Isoradio. Farei il 6, non dire. Cioè,
1: no. Io scherzo solo quando ci sei tu.
0: Allora vado via, così Alessandro torna in versione
1: ufficiale. Seria.
0: Giovanni Sardi in console, Alessandro De Gerardis, da Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto. Buonanotte, a domani.

0: tempo di un fiore.
1: Ecco, quando si entra dopo la voce di Angelina Mango, che finisce così, non puoi entrare così di scatto, con aggressività, perché ti devi pian piano abituare al suo mood. Poi piano piano si incomincia a prendere il ritmo. Bene, era Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Andiamo subito a dare uno sguardo alle notizie. Ci sono dei rallentamenti per un incidente in A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Siamo al chilometro 727, 9 traffico su una sola corsia, e sono segnalati appunto dei rallentamenti. Poi rallentamenti per traffico anche nell'allacciamento tra l'A1 e Capodichino in direzione sud, pedoni in A16 tra Lacedonia e Candela verso Canosa, incidente sulla 30 tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione di Caserta. Sono tutte notizie relative al sud, poi naturalmente vedremo anche quelle che sono le chiusure della notte. E allora torniamo alla musica. Intanto saluto Giovanni Insardi alla parte tecnica. Viaggeremo fino alle 5:30 insieme. Chi vi parla, avete capito, che è Alessandro De Gerardis. A questo punto chi vi canta è Mario Biondi con Cocktail Blue.

E dopo questa voce che sembra accarezzare così la notte, abbiamo ascoltato Stella Nascente di Ornella Vanoni, questa canzone così elegante, intensa, sospesa tra malinconia e speranza, interpretata con quella sensibilità inconfondibile che ha fatto della Vanoni una delle voci più affascinanti della musica italiana, una stella che in fondo non ha mai smesso di brillare. Torniamo allora agli aggiornamenti sulla viabilità e parliamo di chiusure, come già avevo anticipato. In A1 chiusa Lodi in entrata in entrambe le direzioni, chiuso il tratto tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna, tratto chiuso in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino, entrata chiusa da Grate verso Brescia, chiuso l'allacciamento tra la A4 e la tangenziale est esterna di Milano, tratto chiuso anche in A5 tra il Monte Bianco e Aosta Ovest verso Torino. Serravalle Scrivia sulla 7 rimane chiusa fino al 15 novembre, mentre fino alle 6 rimarrà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Chiuso il bivio tra la 7 e la 12, chiuso anche quello tra la 8 e la 9. Chiusura di Legnano in A8 in entrata in entrambi i sensi, in A8 chiuso anche il tratto tra Diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese, in A8 chiusura di Cavaria in entrambe le direzioni, Solbiate Albizzate in entrata in entrambi i sensi, poi chiuso anche il tratto della 8 tra Castronno e la Diramazione Gallarate Gattico. Ce ne sono tante altre di chiusure, le vedremo piano piano nel corso della notte. Adesso Placebo con Special Needs.

Così e cosà, articolo 31, si avvicina l'appuntamento con il GR1 dell'Una e naturalmente dopo continuerà il nostro viaggio insieme. Dove eravamo rimasti? Diramazione Predosa-Bettole, attenzione, tratto chiuso tra Novi Ligure e il bivio con la 7 in direzione est. Sulla 26 chiusura tra la 10 Ovada verso Gravellona-Toce, poi chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione di Gravellona, chiusi gli svincoli di Meina in entrata verso Gravellona e in uscita da Genova. Abbiamo poi la chiusura tra Baveno e Arona in direzione sud. Mi sposto sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, tratto chiuso. Poi in 10 abbiamo la chiusura anche tra Renzano e il bivio 26 verso Genova, tratto chiuso anche tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione della Francia. Raccordo tra la 10 e la 6 chiuso in direzione est per le provenienze da Ventimiglia fino alle 6, sulla 12 chiusura di Genova Nervi in uscita da Genova in entrata verso Livorno. Sulla 1 chiuso il bivio con la 15 in direzione sud da Milano, in A1 poi tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, chiusura per i lavori. Tratto chiuso anche sul raccordo tra Sasso Marconi e la statale 64 Porrettana e abbiamo la chiusura in direzione nord, proprio verso la statale 64. La variante di Valico è chiusa questa notte in direzione di Bologna tra Aglio e il bivio con la 1, quindi si viaggia sulla panoramica. Diramazione per Ravenna, chiusura di Fornace e Zarattini in entrata verso la 14, raccordo di Casalecchio chiuso lo svincolo di Bologna-Casalecchio in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord, chiusura anche sulla tangenziale di Bologna tra la Nuova Bazzanese e Bologna-Casalecchio in direzione nord. Sulla 27 Venezia-Belluno chiusi gli svincoli di Treviso Nord in entrata verso Belluno in uscita da Venezia. In A23 chiusa la tratta tra Pontebba e Carnia in direzione di Palmanova, chiuso anche lo svincolo di Occhiobello in A13 in entrata verso Bologna, chiusura anche tra Rovigo e Villa Marzano Rovigo Sud in direzione di Bologna, tratto chiuso verso Firenze per quanto concerne la panoramica tra il bivio con la variante Rivalico e Pian del Voglio verso Firenze, poi abbiamo anche la chiusura tra la variante Rivalico e Aglio in direzione di Bologna. Varchiamo l'Appennino, arriviamo a Firenze in Pruneta che è chiusa in uscita da Bologna e sono chiuse le corsie della Complanare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Attenzione, c'è un veicolo fermo tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze, sta provocando un chilometro di coda con tendenza all'aumento, chiuso poi il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. Ci fermiamo momentaneamente qui con le chiusure. Saluto Miriana che sta all'ascolto, è il suo compleanno, quindi tantissimi auguri a Miriana per i suoi 30 anni. Adesso arriva Tori Amos con Conflag Girls.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità nei conti italiani, evidenziando l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. La Premier vorrebbe usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. In serata, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino alla fine di ottobre. Positivo il giudizio del Codacons, ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La legge elettorale alla Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale previsto per giovedì 8 ottobre. In Francia quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia, scuole incendiate in diverse città, 400 i feriti. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. Macron tenta la via del dialogo, il partito di Mélenchon, accusato di aver alimentato le proteste, respinge le accuse. E torniamo in Italia con la cronaca e l'arresto di Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, santone di una setta del Torinese, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Come formatore di yoga avvicinava persone vulnerabili, anche minori, e le ospitava in una comunità residenziale da lui gestita. Sport, calcio stasera per la Nations League, la nazionale a Parigi sfida la Francia di Mr. Zidane. Gli azzurrini invece vincono 1-0 in Armenia e lunedì si giocano contro la Polonia la qualificazione all'Europeo Under 21. Ed era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Alicia Keys, Jay-Z con Empire State of Mind. 8 minuti dopo l'una ci ritroviamo dopo il GR1. Siamo ancora noi, Giovanni Insardi alla console, Alessandro De Gerardis al microfono. Abbiamo visto già parte delle chiusure, in particolare attenzione sul tratto appenninico. Praticamente abbiamo diverse chiusure, perché abbiamo la chiusura tra la variante di Valico e Pian del Voglio sulla 1 verso Firenze e tra la variante di Valico e Aglio in direzione di Bologna. In più c'è la chiusura anche della direttissima in direzione di Bologna. Andiamo però più a sud, continuiamo il nostro giro e ci troviamo adesso a Colleferro in entrata verso Roma, dove lo svincolo risulta chiuso fino alle 5. Diramazione Roma Nord, chiusura di Fiano Romano in entrata verso il raccordo e in uscita dal raccordo. Anche la diramazione Roma Sud è interessata da una chiusura tra il grande raccordo anulare e Monte Porzio Catone. In A14 chiusura di Porto Sant'Elpidio in entrata verso Ancona, chiusi gli svincoli di Prato Est sulla 11 in entrata verso Firenze in uscita da Pisa, chiuso anche Alto Pascio in entrata verso Firenze, torni in parte sulla 24, chiusura in uscita da Teramo e in entrata verso Roma. In più è chiuso anche il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi. Chiuso anche il bivio tra la 24 e la tangenziale est di Roma. Poi andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove sono chiusi gli svincoli di Ponte d'Era Est in uscita per entrambe le provenienze e in entrata in entrambe le direzioni. Incidente ancora segnalato tra Capua e Santa Maria Capua Vetere sulla 1, ma sono terminati i relativi rallentamenti. E poi abbiamo la chiusura sulla diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. Ricordiamo anche i rallentamenti presenti nell'allacciamento tra la 1 e Capodichino in direzione sud. Andiamo poi in A14, Vasto Nord chiusa in entrata verso Bari, sul raccordo della tangenziale di Bari chiusura tra zona industriale di Bari e la tangenziale di Bari, chiuso anche lo svincolo di Modugno in entrata verso Bari, Bari zona industriale in direzione nord chiusa, chiuso il nodo tra la 25 e la 14, siamo a Pescara in direzione est. Pedoni sono segnalati in A16 tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa, sulla 30 uscita chiusa a Nocera Pagani per le provenienze da Caserta, risolto l'incidente sulla 30 Caserta-Salerno tra il raccordo di Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione nord. Chiusura in tangenziale a Napoli, chiusa Arco Felice, chiuso il tratto tra Arco Felice e Agnano, chiusa Via Campana, chiusa Agnano, chiuso il tratto tra Agnano e Cuma, chiusa Italia 90, gli svincoli di Arenella e chiuso il tratto tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capodichino. Sulla 3 chiusura di Torre Annunziata a sud, chiuso anche il tratto tra Torre Annunziata a sud e Castellammare di Stabia, chiuso lo svincolo di Cavalli Tirreni e infine chiuso il tratto tra Cavalli Tirreni e Salerno verso Salerno.

Soft Cell, lunedì 22, a breve avremo il nostro amico Paolo Barillari che intratterrà gli autotrasportatori e l'intervista anche nel suo spazio camionisti intorno all'1:30, è questione di pochi minuti. Intanto vi confermo l'incidente in A1 tra Capo e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli, anche se non ci sono più inconvenienti per la viabilità, il traffico scorre su una corsia all'altezza del chilometro 727 e 9. Abbiamo invece adesso code per un mezzo fermo in A1 tra Valdichiana e Arezzo direzione Firenze, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La firma è quella di Raff, la voce è quella di Laura Pausini.

0: settembre. Un mese prima, però, l'11 agosto, Maurizio Longo, il precedente segretario generale, purtroppo è scomparso. Io chiedo a lei, Stoppa, di tracciare un breve profilo di Maurizio Longo. Ci teniamo particolarmente perché è stato spesso ospite di questa trasmissione ed è una figura importante per l'autotrasporto italiano.
1: Sì, diciamo innanzitutto Maurizio era un amico. E con lui è stato un periodo bello, fantastico, intenso dal punto di vista del lavoro. La cosa che mi ha colpito sempre di Maurizio Longo che era instancabile. Lui aveva solo un unico pallino, difendere l'autotrasporto. Senza i vincoli di quelle che possono essere molte volte le confederazioni committenti con le quali avere rapporti anche di obbedienza e senza peli sulla lingua. Era stato denominato ostinata direzione contraria. Là dove andavano tutti gli altri, lui cercava sempre di ragionare e di capire cosa c'era dietro e magari trovare anche strade diverse. Maurizio Longo è una persona che si è spesa per tutta la vita a favore dell'autotrasporto e spesso e volentieri solo dell'autotrasporto più debole. Una persona che manca a noi e all'associazione, ma io credo che manchi all'autotrasporto. Sarà difficile sostituire una persona di questo calibro, ma proprio per la persona che era Maurizio Longo cercheremo di impegnarci in quello che è la tutela vera di chi sta tutti i giorni sui camion.
0: Giulio Stoppa, quando uno prende un incarico del genere si fa un piano, una specie di agenda, ma mi sembra che negli ultimi tempi l'agenda sia dettata da quello che succede giorno per giorno. Per esempio, vogliamo parlare della crisi gasolio, prezzo del diesel. Come si esce fuori da questa situazione?
1: Ma guardi, io ero con Maurizio Longo quando il Premier Meloni ci ha ricevuto a Palazzo Chigi. Uscimmo, mi ricordo le altre associazioni erano tutte estremamente contente, noi no, noi lo dicemmo chiaramente. In un momento di difficoltà va bene anche questo aiuto, ma noi chiedevamo fondamentalmente delle modifiche normative, un qualcosa che potesse dare all'autotrasporto una forza un po' più strutturata anche per affrontare queste gravi situazioni. È vero, c'è stato per un attimo un qualcosa di importante, il Premier con tutti i ministri hanno ricevuto l'intera categoria dell'autotrasporto. Forse avremmo dovuto fare delle domande diverse, delle richieste diverse, perché alla fine quei soldi sono diventati sicuramente pochi. Io vorrei ricordare che il contributo lo prendono solo gli Euro 5 e gli Euro 6, per cui pensiamo a tutti quelli che stanno guidando oggi un mezzo, Euro 4, Euro 3 e qualcuno anche con categoria minore che non perceverà nulla. Non è una soluzione strutturale, ecco perché forse un meccanismo inderogabile automatico per legge avrebbe dato forse un risultato più significativo.
0: In Spagna sembra che abbiano risolto meglio che da noi il problema delle attese al carico e allo scarico, anche lì con un decreto legge è entrato in vigore, anche in Italia è stato fatto qualcosa. Però chiedo, visto che ci sono posizioni diverse, se effettivamente chi attende adesso troppo al carico e allo scarico riesce ad ottenere questo compenso per il tempo che è stato fermo con il mezzo.
1: Beh, vede, stiamo andando verso gli stati generali dell'autotrasporto, ben venga, cercheremo di portare le nostre idee, alcuni dei nostri suggerimenti a quei tavoli, però se non si comprende quello che sta succedendo non si può poi intervenire in modo costruttivo. La questione dei tempi di carico è una questione complessa, noi tra l'altro non abbiamo un principio di proporzionalità tra trasporti e subvettori, per cui abbiamo spesso e volentieri tantissimi intermediari nell'autotrasporto e quello che noi abbiamo riscontrato è che addirittura quando la committenza effettivamente paga, superate i periodi di franchigia, quei famosi 100 euro l'ora per l'attesa, magari all'autotrasporto dove ne arrivano 40, 50, perché anche se quell'importo si fermano quelli che sono i livelli di intermediazione. Se uno guarda il trasporto in generale, scendo fuori dall'autotrasporto, non esiste nel panorama mondiale un trasporto che è pagato dopo, e questo è solo l'autotrasporto. Qualsiasi altra forma di trasporto è pagata prima, in anticipo. E allora forse andando nel futuro e considerando anche la circostanza di avere oggi i cronotachigrafi che sono estremamente più funzionali, si dovrà arrivare un giorno anche a una specie di cronotachigrafo tassametro anche per i mezzi pesanti, perché il meccanismo tempo nell'ambito di un trasporto è fondamentale.
0: Giulio Stoppa, ci fermiamo per una pausa, ma più tardi.
2: Eravamo giovani.

0: La novità di Max Pezzali, Le ali. Nel frattempo risolta la coda per il mezzo che era fermo in A1 tra Valdichiana e Arezzo in direzione di Firenze. Abbiamo ancora rallentamenti per intenso traffico nel ramo A1 di Capodichino in direzione sud verso l'autostrada del, o meglio dall'autostrada del Sole verso la tangenziale di Napoli. Siamo pronti per la seconda parte di Camionisti.
1: L'ascolto di Camionisti, oggi noi abbiamo ospite il neo segretario generale di Trasporto Unito Giulio Stoppa. Stoppa, abbiamo parlato di gasolio, abbiamo parlato di tempi di attesa al carico e allo scarico, dell'importanza dell'autotrasporto ma della difficoltà di farlo funzionare bene. Uno dei problemi, e io vorrei che lei lo analizzasse e ci dicesse quali sono le cause vere, è quello della carenza degli autisti. Nessuno vuole guidare i camion.
2: Beh, per prima cosa dobbiamo immaginare che questa era un'attività spesso e volentieri che si passava da padre a figlio. Io oggi non credo che un giovane possa guardare il lavoro fatto dal padre con quella tranquillità emotiva. È un lavoro faticoso, è un lavoro estremamente gravoso. Stare fuori di casa, delle condizioni di vita spesso e volentieri non proprio alle aspettative di quello che sono i giorni d'oggi. Sicuramente è un lavoro faticoso, è un lavoro con cui tantissimi sono riusciti a portare avanti, a far crescere la propria famiglia, a far crescere i figli, a farli studiare e a cercare proprio di non fargli fare quel lavoro che è costato tanti sacrifici. L'uomo che si occupa di trasporti deve essere un uomo che deve essere privilegiato rispetto agli altri. I vecchi autisti, quando arrivavano allo scarico, l'azienda gli offriva il caffè, li intrattenevano. Oggi no, oggi fanno ore di attesa per poter scaricare e quindi, voglio dire, il padroncino sta venendo meno. È una parte essenziale del trasporto italiano perché spesso e volentieri è sfruttato proprio anche da altre aziende di trasporto più strutturate in subvenzione.
1: Senta Stoppa, l'iniziativa dell'albo dell'autotrasporto sostenuta da molte associazioni di dare un piccolo incentivo ai padroncini per andare via, per riconsegnare la licenza, per vendere il camion e magari chissà fermarsi proprio oppure diventare dipendenti di un'azienda più grossa. Trasporto Unito la vede bene come iniziativa o ha qualche dubbio?
2: Beh, io in realtà direi che quando un padroncino deve approfittare dell'occasione per prendere questo contributo e chiudere la sua partita IVA, è ovvio che quella professionalità poi si potrà ritrovare dentro un'azienda più strutturata, però noi siamo un paese in cui nasciamo, no, in modo individuale nel lavoro. Tanti artigiani hanno iniziato in questo modo e quando si incominciano a dare degli incentivi all'esodo vuol dire che qualcosa sta succedendo, ma è qualcosa che secondo me non va bene. Oggi è difficile essere da soli e competere, se non c'è un'economia di scala in un'azienda più grande non si riesce a stare sul mercato. Questo è veramente una tristezza quello che sta succedendo, questa è la mia valutazione.
1: Competere ad armi pari e la concorrenza a volte, forse troppo spesso, non è leale.
2: Beh, la concorrenza oggi lo sappiamo che non è leale, stiamo tutti cercando di capire come poter imporre delle verifiche, sappiamo che tante aziende non pagano l'IVA, un settore pericoloso, in questa situazione possono anche intervenire criminalità organizzata e tutta una serie di deviazioni. Un trasporto sano è un trasporto ben pagato, è un trasporto che permetta dei costi minimi per la sicurezza. Quando scopriamo che il trasporto di oggi spesso e volentieri sta sotto quei parametri dei costi minimi, possiamo domandare come facciano a farlo.
1: Giulio Stoppa, lei è recente segretario generale di Trasporto Unito, eletto l'11 settembre, ha sicuramente tante cose da fare, ma la prima che vorrebbe realizzare, il primo problema che vorrebbe risolvere, quello che lei sente più pressante per l'autotrasporto italiano, qual è?
2: In questo momento la situazione dell'autotrasporto è veramente al culmine. Le aziende sono in una fase di disperazione. Come Trasporto Unito abbiamo presentato al Ministro una proposta di decreto legge con un articolato per cercare di rendere vincolante, obbligatorio, monitorabile con una percentuale indicata e con un sistema di controllo e di sanzione per quanto riguarda la clausola del fuel surcharge, o meglio detta clausola del gasolio. Ma questa è una delle tante iniziative che dovremo prendere e siamo in vista anche di quelli che sono gli stati generali dell'autotrasporto per cercare di dare delle risposte serie e concrete a questa categoria. È ovvio che poi da questo però dovrebbe discendere un'analisi e una riforma completa della normativa partendo da chi effettivamente i chilometri li fa tutti i giorni.
1: Giulio Stoppa, segretario generale di Trasporto Unito, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie anche a tutti voi.
1: 351-525-8281, il numero per i vostri WhatsApp vocali. Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Questa settimana di Camionisti termina qui. Da Federico Scoppio in regia e da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, un saluto e a lunedì prossimo. Stessi orari, poco dopo le 15 e in replica alle 1:30 di notte. A presto.

Il partito, due minuti di niente. Parliamo della manovra della retromarcia che, se viene eseguita senza concedere la precedenza a un'immissione nel traffico effettuata senza rispettare chi sta già circolando, potrebbe diventare molto costosa. Nella revisione del codice della strada, lo studio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compare infatti un aumento della sanzione da 42 a 80 euro. La novità riguarda le violazioni delle regole sulla precedenza durante alcune manovre, comprese l'immissione nel flusso della circolazione, la retromarcia e l'inversione di marcia. E quindi improprio parlare di una multa automatica semplicemente perché si esce da un parcheggio o si procede all'indietro. A essere sanzionato è il mancato rispetto degli obblighi previsti durante la manovra. E soprattutto gli 80 euro non sono ancora in vigore. La cifra compare nella tabella aggiornata delle sanzioni che il MIT ha inviato agli operatori e alle associazioni coinvolti nella consultazione sulla riforma. Il Ministero indica espressamente fra gli aumenti quello relativo alla violazione delle regole di precedenza durante emissione, retromarcia e inversione. La sanzione proposta passa appunto da 42 a 80 euro con un incremento di 38 euro. Le regole sulle manovre impongono già oggi al conducente di assicurarsi di poterle effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti. Nel caso della retromarcia e dell'emissione nel flusso della circolazione è inoltre necessario dare la precedenza ai veicoli che procedono normalmente. L'aumento rientra però in una revisione molto più ampia. La tabella ministeriale comprende 795 situazioni sanzionatorie e, contrariamente a quanto potrebbe suggerire il singolo rincaro, soltanto 66 vengono aumentate. Secondo il MIT, considerando l'insieme delle modifiche, l'impatto delle sanzioni diminuirebbe complessivamente di circa il 7%.

Suit con She's in Fashion, tra pochissimo il GR1 delle 2 continua questa notte in viaggio del venerdì. Intanto sono risolte le code tra Valdichiana e Arezzo in direzione di Firenze. Vi ricordo l'incidente in A1, ma senza ripercussioni sulla viabilità. Siamo tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Ecco, proprio adesso giunge notizia che è definitivamente risolto. Rimangono solo i rallentamenti per traffico intenso sul ramo A1 nord di Capodichino in direzione sud. Edoardo Bennato.

Ramone, il nuovo presidente del Consiglio, si è recato al Quirinale per presentare l'elenco

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen chiedendo maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione. La Presidente del Consiglio ne ha parlato anche all'evento per gli anni 80, degli 80 della CNA. In serata vertice a Palazzo Chigi sulla manovra.
3: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
4: Una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
3: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
2: Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino a fine ottobre. Positivo il giudizio del Codacons. Ora sono oltre 11.000 distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. Di temi economici ha parlato anche negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale. Il corrispondente.
5: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito, secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista, prima, si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale. Poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea che il governo federale acquisti una partecipazione in OpenAI o Anthropic, come è successo con Intel. Poco fa, infine, Trump ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, ha risposto l'inquilino della Casa Bianca. Ci stiamo lavorando, aveva già detto poche ore fa, ma le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Secondo il Wall Street Journal, la portaerei Roosevelt e altri mezzi navali si stanno spostando verso il Medio Oriente. Si tratta, oltre che di mezzi, di un contingente di circa 10.000 uomini, il terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e potrebbe rappresentare la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Secondo Bloomberg, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, avrebbe proposto agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica l'accesso agli impianti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. In cambio è stato chiesto un allentamento delle sanzioni. E siamo alla protesta degli studenti in Francia. Si estende in tutto il paese, oltre 400 i feriti, quasi 2.000 i fermi. Il governo tenta una mediazione.
6: Cassonetti della spazzatura a bloccare gli ingressi dei licei, ma anche aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2.000 i fermati, quasi tutti minorenni, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National, che chiede alla sinistra radicale di pagare